0: dopo ritrovato in mare davanti a Bengasi in Libia. Del surfista italiano si sono perse le tracce il 1 maggio a largo della Puglia. La conferma dell'identità arriverà solo con l'esame del DNA. Disagi nei trasporti, difficoltà e ritardi per chi si sposta in treno da oggi fino al 10 luglio, lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale al nodo di Firenze, allungamento.
1: There's nothing left to do.

La carta d'identità gli ricorda che uno studente prende schiaffi dalla vita, ma il dolore non lo sente. La scuola un tiro di schioppo, si accende una Philip Morris, lo zaino che pesa troppo per inseguire i suoi sogni. È negli ambienti più puliti che la coscienza la sporchi, nel vialetto della scuola trascina i suoi piedi storti. Sa che non conta tanto il podio se non riesce a rimanerci. Il mondo confida

sogno è diventato un sinto. Non conta quanto punti in alto, ma da quanto in basso arrivi. Gli è andato del primo infame, ma adesso lui è primo in fimi. Ora quei piedi storti stanno sul red carpet. Certe cose sono come la

luoghi che ho viaggiato, le lacrime e il peccato.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Il presidente americano Donald Trump torna ad attaccare la premier Meloni. In un post su Truth pubblica un fotomontaggio che ritrae lui e la premier italiana accompagnato dalla scritta «Serve un ordine restrittivo». La presidente del Consiglio lavora intanto all'appuntamento di domani al vertice della NATO. Il governo ha destinato il 2,8% del PIL a difesa e sicurezza, ma valuta un aumento per il prossimo biennio. Il ministro della difesa Crosetto conferma gli impegni saranno rispettati. Domani ad Ankara atteso anche il capo della Casa Bianca, la corrispondente.
3: Dopo il discorso del 4 luglio in cui ha celebrato i 250 anni dell'indipendenza americana con un misto di patriottismo e di attacchi da campagna elettorale, Donald Trump si prepara per il vertice NATO di Ankara, dove incontrerà il presidente ucraino Zelensky. La Casa Bianca sottolinea che Trump, che ha parlato al telefono sia con Zelensky sia con il presidente russo Putin, avverte una reale urgenza di chiudere un conflitto che dura da 4 anni. L'amministrazione statunitense si aspetta anche che la sicurezza nello stretto di Hormuz sia uno dei principali temi del vertice e ribadisce che il messaggio principale di Washington agli alleati sarà la richiesta dell'aumento della spesa militare. Nelle ultime settimane Trump si è ripetutamente lamentato del fatto che i paesi membri della NATO non abbiano sostenuto gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. E sul suo social Truth Trump sembra voler tornare ad attaccare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, pubblicando un meme di una sua foto con la premier accompagnata dalla scritta «Serve un ordine restrittivo». Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E lo avete appena sentito, ricordava la collega, la lunga telefonata tra Putin e Trump, ma la Russia è tornata ad attaccare i paesi europei, in particolare la Polonia, perché produce droni per Kiev. Il leader ucraino Zelensky avverte che Mosca sta preparando un nuovo massiccio attacco prima del vertice della NATO. Poi in colloquio telefonico col presidente Macron, il presidente ucraino ha lanciato un appello ai partner a non tardare con la fornitura di missili per la difesa. Le agenzie oggi raccontano effettivamente di un nuovo attacco missilistico. Oltre 10 missili sono stati lanciati contro Kiev, è scattato l'allarme aereo su tutta la regione, secondo i media locali sono stati colpiti alcuni edifici, ci sarebbero anche alcuni feriti. Con Trump nessuna spaccatura, abbiamo avuto qualche divergenza, ma siamo allineati sulla questione nucleare, lo afferma il premier israeliano Netanyahu in intervista a Fox News. Il 13 luglio incontrerà a Washington il capo della Casa Bianca. Sul Libano Netanyahu assicura che certi villaggi cristiani del sud chiedono di essere annessi a Israele per avere protezione da Hezbollah, e su Gaza dice no alla ricostruzione della striscia senza il disarmo di Hamas. Ma intanto l'esercito continua a colpire sia a Gaza sia in Libano. E torniamo in Italia. La riforma elettorale, le preferenze già al centro di una discussione all'interno della maggioranza, dividono trasversalmente anche la rappresentanza femminile in Parlamento. 5 deputate lanciano un appello contro la loro introduzione. Facciamo sì che le nuove regole favoriscono l'elezione di più donne, scrivono una lettera alle colleghe Elena Bonetti, Azione, Silvana Comaroli, Lega, Isabella De Monte, Forza Italia, Chiara Gribaudo, PD e Luana Zanella di Alleanza Verdi e Sinistra, ricordando che le preferenze tendono a penalizzare la parità di genere, mentre con le regole attuali le donne sono invece il 34% degli eletti. Ma per Micaela Biancofiore, Noi Moderati, Laura Ravetto, Futuro Nazionale e le donne del Partito Socialista Italiano, restituire la scelta ai cittadini è più importante. La cronaca: a Palermo un uomo di 38 anni ha ucciso a coltellate il coinquilino al culmine di una lite. Subito dopo il delitto l'assassino si è barricato in casa, prende i rubinetti del gas e minacciando di far saltare in aria la palazzina. Lo stabile è stato fatto evacuare. Dopo ore di alta tensione e serrate trattative con i carabinieri, l'uomo si è infine arreso ed è stato arrestato. Due uomini sono morti nel tentativo di salvare una ragazzina in difficoltà nelle acque del fiume Sesia a Romagnano, in provincia di Novara. Si tratta del padre e dello zio della piccola, entrambi di nazionalità marocchina. Per cause ancora da chiarire, sono spariti, trascinati dalla corrente.
4: Resta solo un telo e poco altro sulla riva del fiume Sesia. È quello che rimane di un pomeriggio in cerca di sollievo dal caldo di questi giorni, che si è trasformato in tragedia. Era venuta qui a Romagnano la famiglia di origini marocchine, dove il corso da l'acqua arriva in provincia di Novara. La bambina, 4 anni, finisce in acqua, resta bloccata tra una sorta di isolotto e la sponda del fiume. È in difficoltà e non riesce a risalire. Sotto gli occhi dei bagnanti, il padre e lo zio, entrambi sui 40 anni, si buttano nel tentativo di salvarla. Spariscono nella corrente. Forse il fondale è troppo basso, forse un mulinello di quelli che si formano spesso nei torrenti. Intervengono i vigili del fuoco, poi i carabinieri. Le cause sono ancora da stabilire, ma il Sesia ne restituisce i corpi.
0: Rai, Radio 1 Sport.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops. Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Erika Crispo. In vista del vertice NATO di Ankara al via, domani sale la tensione sul conflitto in Ucraina, con la Russia che torna a minacciare i paesi europei, in particolare la Polonia. Produce droni per Kiev, accusa il Cremlino, ora è guerra vera con l'Occidente. Nella notte massiccio raid di Mosca con decine di missili sulla capitale ucraina, almeno 3 i morti. Il presidente Zelensky nelle ore precedenti aveva lanciato l'allarme su un imminente attacco, poi in un colloquio telefonico con il presidente francese Macron, l'appello agli alleati a non tardare con la fornitura di missili per la difesa.
3: Uno scambio telefonico tra il presidente ucraino Zelensky ed Emmanuel Macron, a renderlo noto attraverso il suo profilo X, lo stesso Zelensky, che ha scritto di aver fornito al presidente francese un aggiornamento sulla situazione sul campo di battaglia e sulle minacce continue della Russia, che sta facendo di tutto per prolungare gli attacchi di missili e droni contro i villaggi ucraini. Ha sottolineato Zelensky che ha chiesto alla Francia sostegno per ulteriori mezzi di difesa. Abbiamo discusso, ha scritto, delle prospettive della nostra controffensiva, della protezione delle vite umane. Contiamo molto sul sostegno della Francia. Zelensky ha inoltre ribadito che l'Europa deve partecipare e avere peso nei negoziati di pace. Il capo dell'Eliseo aveva già dichiarato di voler rilanciare il dialogo per costruire un cessato il fuoco graduale, sostenendo che ciò è nell'interesse sia dell'Ucraina che della Russia. Il presidente francese la scorsa settimana ha annunciato di aver invitato tutti i paesi della coalizione dei volenterosi a Parigi il 13 e il 14 luglio prossimi per una riunione organizzata a margine della festa nazionale francese, la sua ultima da capo dello Stato. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: Donald Trump ancora contro Giorgia Meloni. Il nuovo attacco del presidente americano arriva sul social Truth, un fotomontaggio che mostra lui e la premier italiana accompagnato dalla scritta "serve un ordine restrittivo". Meloni, che vedrà il leader americano al vertice NATO in Turchia, punta a un summit tecnico e operativo. Il governo ha destinato il 2,8% del PIL a difesa e sicurezza, ma valuta un aumento per il prossimo biennio.
4: Il colloquio telefonico con Erdogan ha offerto a Giorgia Meloni l'occasione di chiedere al padrone di casa che i lavori del vertice di Ankara si svolgano sul piano tecnico e operativo, ma è chiaro come i fari siano puntati sulla presenza di Donald Trump. Un eventuale bilaterale a margine dei lavori non è al momento in agenda. I rapporti con la Casa Bianca sono solidi, il messaggio ribadito da tutto il governo. La premier intende concentrarsi sui lavori, a cominciare dai punti fissati nelle conclusioni. L'attenzione al fronte sud e dunque al Mediterraneo, con la relativa questione della gestione dei flussi migratori, il rafforzamento della NATO nel proteggere le catene di approvvigionamento e poi l'impegno sui livelli di spesa militare dal 2,8 al 3,3% del PIL nel 2028. Quanto agli aiuti all'Ucraina, quelli dell'Italia si concentreranno sull'energia, generatori per far funzionare scuole e ospedali. Federica Ionta, GR1.
2: La cronaca: maxi operazione di Europol contro una rete internazionale che pianificava online gli stupri sotto effetto di droghe di mogli e compagne. 57 gli arresti in 7 paesi europei. L'indagine, denominata Medusa, ha identificato 156 persone tra vittime e presunti responsabili ed è stata coordinata dalle autorità di Germania e Regno Unito. È accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi il 22enne che a Milano ha accoltellato un uomo che non conosceva. Agghiaccianti le sue prime dichiarazioni.
5: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. È questa la frase shock detta dalla Minse di Yi mentre i poliziotti lo ammanettavano. Il 22enne ha colpito senza motivo un 55enne fuori da un bar in zona San Siro. La telecamera di sorveglianza lo inquadra mentre arriva con passo tranquillo davanti al locale. A un paio di metri dal 55enne, che di spalle sta parlando col padre, il ragazzo accelera e infligge almeno 10 coltellate all'altezza di addome e polmoni prima che uno dei clienti riesca a intervenire. Tutti cadono a terra, poi diversi uomini gli salgono sopra per impedirgli di scappare, tra loro due muratori egiziani. Il giovane è nato a Conegliano Veneto, dove il padre, originario del Gambia, lavora alla Electrolux. Da una settimana se n'era andato dopo un litigio. L'uomo ora è costernato per il gesto del figlio, cui non sa dare spiegazione.
6: Voglio dire, mi scusa tanto, mi spiace tanto, non lo so come mai lui ha fatto così, ma veramente lui è molto bravo, gentile, simpatico, tranquillo.
5: Stabili le condizioni della vittima, ricoverata al Niguarda, è in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. Claudio Vigolo, GR1.
2: Nuova ondata di violenze in Guatemala, 3 morti e un ferito nelle ultime ore in diversi conflitti a fuoco nella capitale, città del Guatemala, e nella vicina Villanueva. Negli Stati Uniti al via il processo per l'omicidio di Charlie Kirk, l'attivista di destra ucciso durante un evento di cui era l'oratore all'Università dello Utah. L'udienza preliminare durerà 5 giorni. Per l'imputato, il 22enne Tyler Robinson, l'accusa punta alla pena di morte. Torniamo in Italia, disagi nei trasporti.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Il presidente americano Donald Trump torna ad attaccare la premier Meloni in un post su Truth. Pubblica un fotomontaggio che ritrae lui e la premier italiana accompagnato dalla scritta «Serve un ordine restrittivo». La presidente del Consiglio intanto lavora all'appuntamento di domani al vertice NATO. Il governo ha destinato il 2,8% del PIL a difesa e sicurezza, ma valuta un aumento per il prossimo biennio. Il ministro della difesa Crosetto conferma: gli impegni saranno rispettati. E domani ad Ankara atteso anche il capo della Casa Bianca.
3: Dopo il discorso del 4 luglio in cui ha celebrato i 250 anni dell'indipendenza americana con un misto di patriottismo e di attacchi da campagna elettorale, Donald Trump si prepara per il vertice NATO di Ankara, dove incontrerà il presidente ucraino Zelensky. La Casa Bianca sottolinea che Trump, che ha parlato al telefono sia con Zelensky sia con il presidente russo Putin, avverte una reale urgenza di chiudere un conflitto che dura da 4 anni. L'amministrazione statunitense si aspetta anche che la sicurezza nello stretto di Hormuz sia uno dei principali temi del vertice e ribadisce che il messaggio principale di Washington agli alleati sarà la richiesta dell'aumento della spesa militare. Nelle ultime settimane Trump si è ripetutamente lamentato del fatto che i paesi membri della NATO non abbiano sostenuto gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. E sul suo social Truth Trump sembra voler tornare ad attaccare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, pubblicando un meme di una sua foto con la premier accompagnata dalla scritta «Serve un ordine restrittivo». Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E all'indomani della lunga telefonata tra Putin e Trump, la Russia torna ad attaccare i paesi europei, in particolare la Polonia, perché produce droni per Kiev. Nella notte Mosca ha lanciato un attacco missilistico contro Kiev, uccidendo almeno 4 persone e ferendone 18. Anche l'aeronautica militare polacca ha dichiarato di aver fatto decollare i propri caccia per proteggere preventivamente lo spazio aereo del paese. Proprio ieri il leader ucraino Zelensky aveva lanciato un appello ai partner a non tardare con la fornitura di missili per la difesa. E torniamo in Italia con la cronaca. A Palermo, un uomo di 38 anni ha ucciso a coltellate il coinquilino al culmine di una lite. Subito dopo il delitto l'assassino si è barricato in casa, prende i rubinetti del gas e minacciando di far saltare in aria la palazzina. Lo stabile è stato fatto evacuare. Dopo ore di alta tensione e serate trattative con i carabinieri, l'uomo si è infine arreso ed è stato arrestato. E 2 uomini sono morti nel tentativo di salvare una ragazzina in difficoltà nelle acque del fiume Sesia Romagnano in provincia di Novara. Si tratta del padre e dello zio della giovane, entrambe di nazionalità marocchina. Per caso ancora da chiarire, sono spariti trascinati dalla corrente.
4: Resta solo un telo e poco altro sulla riva del fiume Sesia. È quello che rimane di un pomeriggio in cerca di sollievo dal caldo di questi giorni che si è trasformato in tragedia. Era venuta qui a Romagnano la famiglia di origini marocchine, dove il corso d'acqua arriva in provincia di Novara. La bambina, 4 anni, finisce in acqua, resta bloccata tra una sorta di isolotto e la sponda del fiume. È in difficoltà e non riesce a risalire. Sotto gli occhi dei bagnanti, il padre e lo zio, entrambi sui 40 anni, si buttano nel tentativo di salvarla. Spariscono nella corrente. Forse il fondale è troppo basso, forse un mulinello di quelli che si formano spesso nei torrenti. Intervengono i vigili del fuoco, poi i carabinieri. Le cause sono ancora da stabilire, ma il Sesia ne restituisce i corpi senza vita. La piccola invece si salva grazie al fratello che si tuffa e riesce a portarla al sicuro sulla sponda, sana e salva. La madre, incinta, ha avuto un malore ed è stata ricoverata all'ospedale di Novara. Torino, Giulia Paltrinieri, GR1.
2: E un turista tedesco, 19 anni, è morto ieri pomeriggio nelle acque del torrente Telo in provincia di Como a individuare il corpo 2 turisti. Il ragazzo avrebbe scavalcato una recinzione per recuperare un pallone ed è caduto in acqua. È accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi il 22enne che a Milano ha coltellato un uomo che non conosceva. Agghiaccianti le parole dell'aggressore: mi sono divertita, appena esco lo rifaccio. E veniamo alle difficoltà e ai ritardi di chi si sposta in treno, perché da oggi fino al 10 luglio ci sono lavori di manutenzione e potenziamento sulle infrastrutture, soprattutto nel nodo di Firenze.
0: I maggiori problemi riguardano il nodo di Firenze, dove i lavori per la sostituzione del ponte alpino, da oggi fino al 10 luglio, impongono modifiche alla circolazione. Diversi treni dell'alta velocità vengono cancellati o deviati su percorsi alternativi. Sulla tratta Roma-Milano i tempi di viaggio possono aumentare fino a 3 ore. Disagi anche sulla Milano-Genova e lungo altri collegamenti nazionali a causa di interventi per il potenziamento della rete. Attivi circa 1.300 cantieri previsti dal PNRR, perché parte in sostanza il consiglio uno solo: controllare fino all'ultimo.
5: RAI, Radio 1 Sport.

0: Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. Donald Trump ancora contro Giorgia Meloni. Il nuovo attacco del presidente americano arriva sul social Truth, un fotomontaggio che mostra lui la premier italiana accompagnato dalla scritta «Serve un ordine restrittivo». Meloni, che vedrà il leader americano al vertice NATO al via domani ad Ankara, punta a un summit tecnico e operativo. Il governo ha destinato il 2,8% del PIL a difesa e sicurezza, ma valuta un aumento per il prossimo biennio. E tra i temi al centro del vertice in Turchia il conflitto in Ucraina, dove non si fermano le bombe. Nella notte decine di missili balistici russi hanno colpito Kiev, almeno 4 i morti. Il presidente Zelensky, che ad Ankara avrà un incontro con Trump, aveva lanciato l'allarme su un imminente attacco. Poi, in una telefonata con il leader francese Macron, l'appello agli alleati a non tardare con la fornitura di missili per la difesa. E con l'avvicinarsi del summit NATO, la Russia torna a minacciare i paesi europei, in particolare la Polonia. Produce droni per l'Ucraina, accusa il Cremlino, ora è guerra vera con l'Occidente. Sentiamo la corrispondente da Mosca.
3: Una vera e propria guerra su larga scala. Il Cremlino chiama ormai così il conflitto in Ucraina, che un tempo definiva operazione militare speciale, perché, spiega il portavoce Peskov in un'intervista, l'Occidente è ormai coinvolto nei combattimenti con il suo supporto a Kiev. In attesa del vertice NATO di Ankara, cresce la tensione in Russia. Peskov minaccia esplicitamente la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, dice, poiché sta già producendo sul suo territorio droni destinati all'Ucraina. La difesa russa avrebbe già pubblicato gli indirizzi degli impianti interessati. Il Cremlino esclude di voler attaccare Varsavia, ma diversi rapporti di intelligence statunitensi indicano che Mosca sarebbe invece pronta a colpire il territorio polacco. In una lunga telefonata con Trump, in occasione dell'anniversario dell'indipendenza americana, Putin ha illustrato la situazione sul campo in Ucraina, della quale, secondo lui, l'Europa avrebbe una visione sbagliata. Si è detto disponibile a negoziare, ma ora la Russia si dice anche pronta a reagire in caso di provocazioni in vista del vertice NATO. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Maxi operazione di Europol contro una rete internazionale che pianificava online gli stupri sotto effetto di droghe di mogli e compagne. 57 gli arresti in 7 paesi europei. L'indagine, denominata Medusa, ha identificato 156 persone tra vittime e presunti responsabili ed è stata coordinata dalle autorità di Germania e Regno Unito. Italia condannata dalla Corte Europea per i diritti dell'uomo per la decisione di una giudice che aveva proposto l'archiviazione di una denuncia per violenza domestica e stupro.
4: Al centro della sentenza della Corte Europea per i diritti dell'uomo le parole di un pubblico ministero donna di Benevento. Nel 2021 chiede l'archiviazione di una denuncia per violenza domestica e stupro presentata da una cittadina francese, Audrey Obeda, oggi 42enne, e spiega: è normale che l'uomo superi quel minimo di resistenza della donna quando tenta l'approccio sessuale. Nel caso specifico l'uomo era l'ex compagno di Audrey, le cui azioni di fatto non vennero considerate dalla PM, le cui parole vengono ora giudicate sessiste e stereotipate dalla Corte Europea, alla quale Audrey si era rivolta. E così arriva la condanna. L'Italia dovrà risarcire con 60.000 euro la donna, secondo la CEDU, sottoposta a ulteriore vittimizzazione. La Corte inoltre censura la lungaggine della giustizia nel rispondere alle istanze della vittima. Oggi mi sento rinascere, commenta Audrey. Questa, dice ancora, è una vittoria di tutte le donne che spero aiuti a non far accadere mai più nulla del genere. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Potrebbe essere di Mimmo Piepoli il corpo ritrovato in mare davanti a Bengasi in Libia del surfista italiano. Si sono perse le tracce il 1 maggio al largo della Puglia. La conferma dell'identità arriverà solo con l'esame del DNA. Negli Stati Uniti al via il processo per l'omicidio di Charlie Kirk, l'attivista di destra ucciso durante un evento di cui era l'oratore all'Università dello Utah. L'udienza preliminare durerà 5 giorni. Per l'imputato, il 22enne Tyler Robinson, l'accusa punta alla pena di morte. Disagi nei trasporti, difficoltà e ritardi per chi si sposta in treno. Da oggi fino al 10 luglio lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale al nodo di Firenze. Allungamento delle percorrenze fino a 3 ore per andare da Roma a Milano. Alcuni convogli verranno deviati sulla linea tirrenica. Sporti mondiali, Messico e Inghilterra. Finisce 3-2 per la squadra di Harry Kane, che va ai quarti dove affronterà la Norvegia di Haaland, che con una doppietta ha eliminato il Brasile 2-1. Polemiche intanto dopo che la FIFA ha deciso di sospendere la squalifica rimediata da Balogan con un cartellino rosso nella partita degli Stati Uniti contro la Bosnia. L'attaccante, miglior marcatore della nazionale statunitense in questo torneo, sarà dunque in campo negli ottavi contro il Belgio, che ha protestato per la decisione. Secondo alcune indiscrezioni del New York Times, sarebbe stato lo stesso Trump a telefonare al
5: RAI, Radio 1 Sport.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba San Palmieri. In apertura il nuovo attacco di Donald Trump contro la presidente del Consiglio Meloni. In un post pubblicato su Truth dal presidente americano, un meme con la foto della premier con una didascalia: è necessaria un'ordinanza restrittiva. La nuova stoccata alla vigilia del vertice NATO e dopo le ripetute accuse del capo della Casa Bianca contro i paesi europei, tra cui l'Italia, sulle spese militari. E ancora nessuna reazione ufficiale all'ultimo attacco di Trump da parte di Palazzo Chigi, che però assicura i rapporti con la Casa Bianca sono solidi. La premier Meloni continua intanto a lavorare al vertice di Ankara. Tra i temi prioritari, l'attenzione al fronte sud e dunque al Mediterraneo e l'impegno sui livelli di spesa militare, che passeranno dal 2,8 al 3,3% del PIL nel 2028. Una rete internazionale di stupratori è stata scoperta da un'indagine coordinata da Europol. Identificate 156 persone tra vittime ed autori di reati, 57 gli arresti. Violenze pianificate su mogli e compagne sotto effetto di sostanze stupefacenti. Gli investigatori hanno individuato reti misogine attive su internet, gruppi privati di messaggistica criptata, forum e chat chiuse nelle quali i partecipanti si scambiavano immagini, video e istruzioni. È fuori pericolo l'uomo aggredito a coltellate a Milano da un ragazzo che lo ha preso di mira a caso e ora è in carcere. L'ho fatto per divertirmi, ha detto il 22enne. Lo sconcerto del padre, sentiamo.
4: Mi scusa tanto, mi spiace tanto comunque mio figlio, ma lui non lo comporta male, sicuramente lui un altro mi ha comportato male.
5: Dudu Sadigli, gambiano per tanti anni nel sindacato interno di Electrolux, non riesce a spiegare il gesto di suo figlio Lamin. 20 coltellate con una lama di 21 centimetri alla testa, al collo, al torace e all'addome di uno sconosciuto. Incontrato per caso davanti a un bar di Milano. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Queste le parole che il 22enne avrebbe detto alle forze dell'ordine che lo hanno fermato. Ha aggredito un uomo di 55 anni, Gerardo, che si trovava in un bar in zona San Siro insieme al padre. Il PM ha chiesto la convalida dell'arresto per tentato omicidio. Si cercano conferme su eventuali precedenti. A fermarlo sono stati due muratori egiziani che sono già tornati a lavoro.
6: Mi ha raccontato lui molto di fretta perché poi voleva venire a lavorare, cioè come se fosse la normalità, diciamo, avere questo atto di coraggio.
5: Per Suleimano Sama, anche il nuovo incontro col padre del ferito, che si stava recando all'ospedale Niguarda.
7: Meno male, perché il coltello non è andato proprio lì, dentro lì. Se passa oggi, Federa si salva, speriamo di sì.
8: Francesco Perugini per il GR1.
3: A Palermo è stato arrestato dopo una lunga trattativa l'uomo che si era barricato in casa. È accusato di aver ucciso un coinquilino.
9: Si arrende dopo ore. Con i carabinieri che hanno fatto irruzione, Francesco Cusimano, 38 anni, scende dal palazzo di via San Polo a Palermo. Avrebbe ucciso il suo coinquilino, Francesco Spataro, 53 anni. Un vicino lo ha trovato sul pianerottolo.
10: Semplicemente sentito aiuto, sono uscito e c'era un uomo col sangue che zampillava. È crollato fra noi. Ho chiamato il 118, sono sceso, abbiamo aspettato 40 minuti adesso l'ambulanza. Li ho bloccati i carabinieri che passavano per caso, sono intervenuti loro poi.
9: Lo avrebbe accoltellato per futili motivi. Condividevano la casa con un terzo uomo che era al mercato. Erano le 11:30, altri inquilini hanno sentito puzza di gas. Sono intervenuti i vigili del fuoco e carabinieri, sono entrati gli uomini del pronto intervento e gli artificieri. L'area è stata circondata mentre un negoziatore ha avviato una trattativa. Ore di tensione, gli occhi puntati sul secondo piano, fino alle 18, quando Cusimano si arrende. Davanti al palazzo arrivano gli amici della vittima.
11: Veramente una persona bravissima, ma proprio buona. Gli hanno fatto di ogni a questo ragazzo, mi creda.
9: Da Palermo, Giorgio Ruta, GR1.
3: Tragedia a Romagnano Sesia nel Novarese, dove due uomini di origine nordafricana hanno perso la vita nel fiume Sesia. Secondo le prime ricostruzioni, due, rispettivamente padre e zio di una bambina di 6 anni, si sono tuffati in acqua nel tentativo di salvarla. Era rimasta bloccata su una roccia in mezzo al fiume, in difficoltà per la corrente. La bambina è stata poi salvata grazie all'intervento del fratello di un altro bagnante. Disagi nei trasporti, con difficoltà e ritardi per chi si sposta in treno. Da oggi fino al 10 luglio, lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale al nodo di Firenze. Allungamento delle percorrenze fino a 3 ore. Per andare da Roma a Milano, alcuni convogli verranno deviati sulla linea tirrenica. Siamo allo sport, a cominciare dai mondiali di calcio. Ci aggiorna in diretta Jacopo Barlotti.
12: Sì, buongiorno. Nella notte la vittoria 3-2 dell'Inghilterra allo stadio Azteca contro il Messico. Protagonisti Bellingham con una doppietta ed Harry Kane, ma la copertina è tutta per la Norvegia che ha eliminato il Brasile di Ancelotti 2-1 grazie alla doppietta di Haaland e alle parate del portiere Nyland. Inutile nel finale il rigore di Neymar per i verdeoro. E poi la Formula 1 a Silverstone, torna a vincere la Ferrari di Leclerc davanti a Russell su Mercedes e ad Hamilton sull'altra rossa, sedicesimo Kimi Antonelli che resta in vetta alla classifica piloti. E naturalmente il tennis con Jannik Sinner che vola ai quarti di Wimbledon, battuto il giapponese Mochizuki in 3 set. Oggi in campo per gli ottavi di finale Flavio Cobolli nel tabellone maschile e Jasmine

RAI, Radio 1 Sport.

Sex and Rock

0: ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Trump, nuovo attacco a Giorgia Meloni sul social Truth, su una foto della Premier e la didascalia. Necessario un ordine restrittivo. Domani il vertice NATO, il capo della Casa Bianca vedrà Zelensky. Il Cremlino minaccia la Polonia, produce droni per l'Ucraina, con l'Occidente guerra vera. Ancora missili su Kiev, colpiti edifici residenziali. Stupri su mogli e compagne pianificati online. 57 arresti in diversi paesi europei. Le donne venivano drogate. In chat, immagini, video, suggerimenti sui farmaci da usare per commettere gli abusi. Mondiali di calcio, l'Inghilterra batte il Messico, la Norvegia elimina il Brasile. Formula 1, a Silverstone vince Leclerc. Tennis, Sinner promosso ai quarti di Wimbledon. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Domani pomeriggio il presidente Trump è atteso ad Ankara per un vertice NATO difficile, incentrato sui finanziamenti dei paesi aderenti a un'alleanza atlantica che negli ultimi tempi è apparsa indebolita. Intanto il capo della Casa Bianca lancia ancora una stoccata alla premier Giorgia Meloni.
4: Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni con un meme pubblicato sul suo social Truth, una foto della premier che lo guarda adorante e la didascalia. Serve un ordine restrittivo. Da tempo Trump si lamenta che gli alleati della NATO non lo hanno sostenuto nella guerra contro Teheran, tra le nazioni più bersagliate l'Italia, con la premier Meloni accusata di aver implorato il presidente americano di farsi una foto con lei al G7 in Francia. Ora questa nuova stoccata che il tycoon sembra usare per chiedere a Giorgia Meloni di stargli lontano al vertice NATO di Ankara, durante il quale il presidente americano incontrerà Zelensky dopo la telefonata di due giorni fa con lui e quella di quasi un'ora e mezza con Putin. La Casa Bianca ribadisce che Trump sente la necessità di porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina, ma l'amministrazione statunitense è concentrata anche sul capitolo Iran e si aspetta che la sicurezza nello stretto di Hormuz sia un tema centrale del summit in Turchia. Marco Barbonaglia, GR1.
3: Sul tavolo del vertice NATO anche il dossier Ucraina. Ieri lo sentivamo, le telefonate di Trump sia con Putin che con Zelensky, ma novità solo dal campo. Nella notte ancora un pesante attacco su Kiev, colpiti edifici residenziali, si contano al momento 10 morti e 34 feriti. E Mosca minaccia apertamente la Polonia per testare la reazione dell'Alleanza Atlantica. La corrispondente.
5: Una vera e propria guerra su larga scala. Il Cremlino chiama ormai così il conflitto in Ucraina, che un tempo definiva operazione militare speciale, perché, spiega il portavoce Peskov in un'intervista, l'Occidente è ormai coinvolto nei combattimenti con il suo supporto a Kiev. In attesa del vertice NATO di Ankara cresce la tensione in Russia. Peskov minaccia esplicitamente la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, dice, poiché sta già producendo sul suo territorio droni destinati all'Ucraina. La difesa russa avrebbe già pubblicato gli indirizzi degli impianti interessati. Il Cremlino esclude di voler attaccare Varsavia, ma diversi rapporti di intelligence statunitensi indicano che Mosca sarebbe invece pronta a colpire il territorio polacco. In una lunga telefonata con Trump, Putin ha illustrato la situazione sul campo in Ucraina. Si è detto disponibile a negoziare, ma ora la Russia si dice anche pronta a reagire in caso di provocazioni in vista del vertice NATO. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
3: Giorgia Meloni al lavoro sul vertice di domani. Tra i temi prioritari l'attenzione al fronte sud e dunque al Mediterraneo e l'impegno sui livelli di spesa militare, che passeranno dal 2,8% al 3,3% del PIL nel 2028. Sull'aumento della spesa per NATO e armi, più in generale sulla politica economica, il confronto tra i partiti. Le posizioni tra gli schieramenti restano lontane e alla vigilia del vertice interviene il ministro Crosetto.
6: Gli impegni saranno rispettati, assicura Guido Crosetto, che prova a chiudere la polemica sui fondi per la difesa, sottolineando che non sono in alternativa a quelli per la sanità o i salari.
7: La difesa è il presupposto. Senza la difesa, senza libertà, non c'è sanità, non c'è cultura, non c'è libertà.
6: E poi l'unico programma economico della sinistra è mettere le mani nelle tasche degli italiani, dicono sia Malan che Costa, Forza Italia, patrimoniale e interventi sui conti correnti, come propone la Schlein. La Lega, che resta critica sulla spesa per le armi, commenta l'accoltellamento di Milano. Dal colpevole, parole allucinanti, non esca più dal carcere, dice Salvini. Nessun prelievo, ma misure per incentivare gli investimenti privati, chiarisce il PD, sciacallaggio sulle parole parole di Schlein. La segretaria Dem, insieme agli altri leader del campo largo, si prepara al primo a Napoli dei due eventi annunciati per la stesura di un programma comune. Uniti al di là delle ambizioni personali, raccomanda il leader 5 Stelle Giuseppe Conte. Vittoria Baldino.
0: 4 anni, 0 riforme, treni perennemente in ritardo, liste d'attesa in sanità lunghissime, salari sempre più bassi e tasse sempre più alte.
6: Meloni sceglie di nuovo le armi anziché i bisogni dei cittadini, ribadisce Verdi Sinistra. Noemi Giunta, GR1.
3: Medio Oriente, decine di coloni israeliani hanno tentato di oltrepassare il confine con la Siria prima di essere fermati e arrestati dall'esercito di Tel Aviv. Il gruppo, chiamato i pionieri del Bashan, ha tentato di entrare in territorio siriano più volte nell'ultimo anno con l'obiettivo di fondare insediamenti nella zona. Avrebbero ricevuto anche il sostegno di alcuni parlamentari. La cronaca, violenze sessuali organizzate su mogli e compagne sotto effetto di sostanze stupefacenti, scoperta da un'indagine Europol, una rete internazionale di stupratori.
2: Pianificavano online stupri a mogli e compagne. 57 persone sono state arrestate in 7 paesi europei nell'ambito di un'inchiesta internazionale su una rete di uomini che organizzavano violenze sessuali contro le proprie partner dopo averle drogate. L'operazione, denominata Medusa, coordinata da Europol sotto la guida delle autorità tedesche e britanniche, ha portato all'identificazione di 156 persone tra vittime e presunti autori. 158 donne sono state messe in salvo. Gli investigatori hanno inoltre individuato 274 nuove piste investigative e 4 comunità online misogine, finora sconosciute. Nella maggior parte dei casi le vittime sono state sedate. Le piattaforme online venivano usate per scambiarsi informazioni sui farmaci da utilizzare e sulle modalità di somministrazione e inoltre per diffondere materiale che documentava gli abusi. Simona Decina, GR1.
3: La Corte europea per i diritti dell'uomo condanna l'Italia per la decisione di una magistrata che aveva proposto l'archiviazione di una denuncia per violenza domestica e stupro. Nel sesso è normale che l'uomo vinca la resistenza della donna, le parole della PM. Approccio sessista e stereotipato ha stigmatizzato la CEDU. Ho vinto una battaglia per tutte le donne, ha dichiarato la promotrice del ricorso, Audrey Ubeda, invitandole a denunciare. Sentiamo le sue parole al TG1.
8: Non devono avere paura di denunciare, perché il tempo prima o poi darà sempre giustizia. Per me era impensabile che un magistrato possa scrivere queste cose orribili. Cioè, questa persona ha giustificato tutto.
3: È accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi il 22enne che a Milano ha accoltellato un uomo puntato a caso. Agghiaccianti le parole dell'aggressore.
9: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. La Minsa di Ghi lo ha detto ai poliziotti che lo ammanettavano dopo l'accoltellamento di uno sconosciuto davanti a un bar di Milano sabato mattina. La telecamera di sorveglianza del locale lo inquadra mentre si avvicina con passo tranquillo per poi scagliarsi improvvisamente su un 55enne che gli dava le spalle mentre era intento a parlare col padre. Almeno una decina i colpi inferti. I presenti reagiscono subito, sono 2 muratori egiziani a mobilizzarlo fino all'arrivo degli agenti. L'uomo è ricoverato all'ospedale in guardia, la prognosi resta riservata ma è fuori pericolo. La madre, raggiunta dal Viselosi.
10: Fuori pericolo proprio ancora no, perché fin quando è sedato, quando non si sveglia, bisogna vedere. Ho sentito che ha detto mi sono divertito e quando esco lo faccio ancora. Senti che bella roba.
9: Il ragazzo, 22 anni, da una settimana vagava in città dopo essersi allontanato da casa a Conegliano Veneto. Si cerca di capire se in passato ci fossero stati segnali di instabilità psichica. Nel 2023 un Lamin Sedighi di 19 anni era stato fermato a Leeds, in Inghilterra, per un accoltellamento simile, stesso nome, stessa età, proprio mentre la famiglia si era trasferita a vivere in Gran Bretagna. Il padre del ragazzo tuttavia nega qualunque collegamento. Claudio Vigolo, GR1.
3: Ancora un tragico incidente stradale. Un motociclista è morto ieri dopo uno scontro con un'auto a Bussolengo, provincia di Verona, lungo la strada bresciana. In Veneto, nel fine settimana, 4 i motociclisti che hanno perso la vita. Casa, self-care e silenzio fanno tendenza sui social le influencer della solitudine. Ragazze che raccontano con i loro video la serena tranquillità di una vita solitaria.
11: Are you lonesome Ti senti sola stasera? Sì, e sto benissimo, risponderebbe Polina C, loneliness influencer dal gran seguito. C'è un video dove, cartone della pizza alla mano, dismette il tacco 12 e si piazza in pigiama davanti alla TV, sola, ma in un contesto che non suggerisce malinconia, anzi autonomia, tranquillità. Vale per le tante ragazze, ora anche qualche ragazzo, che come lei compiono un'operazione a sottrarle, sostituendo a un immaginario social fatto di aperitivi con gli amici, weekend nei posti giusti, fitta rete di relazioni, quello della quotidianità domestica, della cena per uno, del sabato in pantofole. Nuova strategia da like o celebrazione della solitudine? Parrebbe valida la seconda ipotesi anche per una questione generazionale. I giovani abituati alla socialità virtuale hanno ridotto quella reale. Poi c'è la precarietà economica. Le uscite in compagnia costano. E c'è il risparmio emotivo. Le relazioni comportano un investimento personale ed espongono a frustrazioni che la solitudine consente di evitare. Donatella Gori, GR1.
3: Disagi da oggi nei trasporti, con difficoltà e ritardi per chi si sposta in treno. Fino al 10 luglio lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale al nodo di Firenze. Allungamento delle percorrenze fino a 3 ore. Per andare da Roma a Milano alcuni convogli saranno deviati sulla linea tirrenica. Turismo in costante crescita in Italia. L'estate conferma la fase positiva dei primi 6 mesi dell'anno, con un aumento delle presenze del 4,43% rispetto allo stesso periodo del 2025. Le prenotazioni online, pari al 51,2%, staccano di oltre 10 punti percentuali quelle in Spagna e Francia. La presidente di Confindustria Alberghi, Elisabetta Fabri.
12: La leadership però non è un traguardo, è una responsabilità. Oggi più che mai abbiamo il dovere di continuare a guardare ai prossimi 10 anni e investire nella qualità dell'ospitalità italiana, nelle nostre risorse umane, perché è così che si costruisce un vantaggio competitivo destinato a durare nel tempo.
3: Il meteo, dopo la fase instabile dei giorni scorsi, è tornato il caldo, temperature in aumento su tutto il paese, il picco da mercoledì. Il luogotenente Michele Parisi, aeronautica militare.
13: Temperature che tendono a guadagnare qualche grado già dalla giornata di oggi, raggiungendo i 34-35 gradi a nord. Domani dovremo rimanere intorno ai 35 gradi su Torino e Milano, ma il grosso del caldo arriverà mercoledì 8 luglio, quando sfioreremo i 38 gradi su Milano e su Torino. Andrà meglio al sud, dove l'incremento delle temperature sarà più contenuto.
3: Lo sport, a cominciare dai mondiali di calcio, ci aggiorna in diretta Jacopo Barlotti.
14: Sì, buongiorno. Nella notte la vittoria 3-2 dell'Inghilterra allo stadio Azteca contro il Messico, protagonisti Bellingham con una doppietta ed Harry Kane sul rigore, ma la copertina è tutta per la Norvegia, che ieri sera ha eliminato il Brasile di Ancelotti 2-1, doppietta di Haaland, le parate del portiere Nyland, nel finale il rigore di Neymar. Ai quarti sarà dunque proprio Inghilterra contro Norvegia. Per la Formula 1 a Silverstone torna a vincere la Ferrari di Leclerc, secondo Russell su Mercedes, sul podio anche l'altra rossa di Hamilton. Kimi Antonelli è 16° invece, ma resta in vetta alla classifica piloti. Per il tennis, Sinner ai quarti di finale di Wimbledon dopo aver battuto il giapponese Mochizuki in 3 set. Oggi per gli ottavi di finale in campo Flavio Cobolli contro l'australiano De

0: Tour de France a Barcellona davanti al suo capitano Pogacar e infine il basket a Bologna. L'Italia ha battuto la Lituania 87-84 nell'ultima gara della prima fase delle qualificazioni ai mondiali 2027.
1: Cortona, città natale di Gino Severini, gli rende omaggio a 60 anni dalla scomparsa con una mostra nel Museo MAEC che indaga l'opera dell'artista attraverso la lente dei rapporti con le altre culture figurative della sua epoca.
2: Il linguaggio artistico di Gino Severini è il suo continuo ruolo di mediatore tra avanguardie e tra modernità e classicismo. La mostra è una ricerca su questo, con un confronto di lavori di Severini e di altri artisti. Esempio di mediazione artistica operata da Severini, quella tra cubismo e futurismo, la curatrice Daniela Fonti.
3: Cioè cercare di conciliare la dissezione dello sguardo operata dal cubismo con il dinamismo e l'immersione nello spazio mobile oscillante del futurismo.
2: Severini, mediatore tra linguaggi artistici, d'accordo, ma il suo personale qual è?
3: È un linguaggio composito che nel 1916 dipinge un quadro neorinascimentale. 5 mesi prima ha rappresentato una ballerina scomposta dai raggi di luce. Più tardi sarà cubista, lui ha attraversato le stagioni, ogni volta le ha interpretate in maniera individuale.
2: La mostra si chiude sulle pitture realizzate da Severini in alcune chiese svizzere.
3: Dipingendo metri e metri quadri di affreschi in cui ha fuso riprese bizantine, paleocristiane e dettagli cubisti, in modo da interpretare la fede e la spiritualità lanciandole nella modernità.
2: Federico Pietranera, GR1.
1: 7:14 minuti, tra poco Radio Anch'io Sport. I temi di oggi: la Formula 1 con la vittoria di Leclerc in un gran premio segnato anche dalle polemiche per il suo andamento nel finale. Ospite Vitantonio Liuzzi, ex pilota di Formula 1. Ospite anche Giovanni Malagò, presidente Federcalcio dal 22 giugno. Con Filippo Corsini e Guido Ardone da Dallas, restate al nostro ascolto. Il GR torna alle 8.
4: Le braccia al cielo, la grande fatica.
5: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
6: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
7: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
8: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di
9: Rai Radio 1 Sport.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid. Tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
4: Quando sei uscita?
5: Ieri.
4: Che pensi di fare?
5: Torno a casa.
4: Le cose sono cambiate, Teresa.
6: Il ritorno dall'11 luglio, in esclusiva su Rai Play.
7: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora! Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.

0: Radio Anch'io Sport.
1: Un mondiale a tinte forti e grandi emozioni, le tante emozioni regalate nel cuore della notte dalla sfida dell'Azteca, dove l'Inghilterra di Bellingham e Kane elimina il Messico padrone di casa. Per gli inglesi nei quarti ci sarà ora la Norvegia dell'irresistibile Erling Haaland, che spazia via il Brasile di Carlo Ancelotti, troppo inconsistente davanti all'efficienza atletica, alla perfetta organizzazione norvegese. Non manca poi la nota polemica per la discutibile decisione della FIFA, sospesa la squalifica dello statunitense Balogun, che dunque sarà regolarmente in campo domani contro il Belgio. Emozioni a tinte forti, dicevamo, come quelle che ci regala ancora una volta la Ferrari dopo Hamilton a Barcellona, ecco Leclerc a Silverstone, 624 giorni dopo il suo ultimo successo. Tutto questo a pochi chilometri da Wimbledon, dove continua la marcia spedita di Jannik Sinner verso la finale del torneo più prestigioso. Buongiorno da Filippo Corsini, ben ritrovati all'ascolto di Radio Anch'io Sport in questo lunedì 6 luglio. Parleremo ancora del successo della Ferrari conquistato ieri a Silverstone da Leclerc, e lo faremo tra poco ospitando Vito Antonio Liuzzi, ex pilota di Formula 1. Dalle 8:30 poi sarà con noi Giovanni Malagò, il nuovo presidente della Federcalcio, eletto lo scorso 22 giugno. Per inviare i vostri messaggi potete scriverci al 335-699-2949, ma ora andiamo nei nostri studi di Dallas per salutare Guido Ardone, puntuale come sempre, con un gradito ospite, credo, accanto a lui. Buongiorno Guido.
2: E intanto buongiorno a voi Filippo, un saluto ai nostri ascoltatori anche da parte di Daniele Antelmi, che ci assiste alla parte tecnica. Vi dico subito che quelle emozioni a tinte forti di cui giustamente parlavi noi le abbiamo attraversate e vissute in prima persona, perché qui a Dallas, dove è numerosissima la comunità messicana come abbiamo raccontato tante volte, abbiamo seguito la partita in una delle piazze del centro, proprio con una vastissima platea di tifosi messicani. Il bandierone tricolore era ovunque, c'era sì delusione alla fine ma anche tanto orgoglio. È stata una partita assolutamente pazza quella andata in scena nel cuore della notte nel mitico stadio Azteca. L'Inghilterra si riconcilia, no, con il campo, anche se profondamente cambiato, che 40 anni fa regalò a quella formazione una amara e beffarda delusione. E poi, come dicevi, sì, sarà l'Inghilterra a questo punto a sfidare la banda Holland, definiamola così, a Miami sabato prossimo l'11 luglio alle ore 23, perché l'altra grande notizia di giornata è l'eliminazione del Brasile di Carlo Ancelotti. È stata la partita di Holland, spietato, implacabile dal punto di vista calcistico, ha colpito due volte in maniera chirurgica, però è stata anche la partita del portiere Nyland, è stata anche la partita di Pickford, che è stato decisivo a tratti per la sua Inghilterra, la giornata dei portieri e anche dei pararigori nel caso di Nyland. E noi il portierone ce l'abbiamo, perché qui in postazione con noi c'è Stefano Sorrentino, che intanto saluto e ringrazio perché l'abbiamo fatto insomma fare un po' le ore piccole con noi.
3: Ciao ragazzi,
2: buonasera a te, dico Stefano.
3: Buona mattina in Italia e buonanotte a noi.
1: Ciao Stefano. No, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
2: Buona quasi
3: buongiorno.
2: Notte. E noi oggi scherziamo, ovviamente, fammi seguire anche un po' la prassi, ovviamente il tuo Torino, il Chievo, esperienza importantissima, era un po' la favola di quegli anni, sei stato a Palermo, sei stato in Spagna, in Grecia, ovviamente stai attraversando questo mondiale perché commentatore sul versante televisivo del lavoro targato Rai, quindi hai girato tra Boston e Seattle, sei a Dallas, domani Spagna-Portogallo, poi ci arriviamo, però oggi anche in trasmissione durante il nostro Tutto il Mondiale. Io nell'intervallo scherzavo, dicevo ragazzi sì, la partita di Haaland, per ora questa è stata la partita di Nyland, decisivo assolutamente, è diventata anche la partita del gigante biondo.
3: Sì, hai detto bene tu, è chiaro che viene messa in risalto la doppietta di Haaland quando oggi, se poi andiamo ad analizzarla da tecnici, ha toccato tre palloni, ha fatto due gol ed è il nuovo eroe della giornata, ecco, il nuovo vichingo, come ha detto Lele in telecronaca, è il nuovo re di Norvegia, no? Il primo re di Norvegia. Però è chiaro che Nyland para un rigore importantissimo sullo 0-0, fa diverse parate importanti, quindi non è che lo dico perché ho giocato in porta, però ecco,
2: non perché sia un tuo collega però ha messo
3: però
2: il suo marchio,
3: chiaro,
2: su questa
3: è
2: partita.
3: Chiaro che la qualificazione passa dalle mani di Nyland, perché senza il suo rigore parato molto probabilmente stavamo analizzando un'altra partita.
2: Ti lascio subito a Filippo Corsini, posso solo aggiungere anche qui rispetto a quello che dicevamo oggi in trasmissione, in presentazione, Norvegia non più outsider, non ancora big, è un po' in quella terra di mezzo, però adesso l'esame con l'Inghilterra davvero può diventare una realtà, lo è già, però ancora più significativa di questo mondiale. Ci hanno buttato fuori dal girone in modo anche perentorio, questo addolcisce un po', ma lasciamo perdere, insomma, parlo ovviamente del girone di qualificazione iniziale.
3: Sì, e mi ricordo anche le polemiche, perché eravamo risultati dei polli, perché l'Italia non poteva uscire con la Norvegia, avremmo dovuto fargli noi 5 gol all'andata e 5 al ritorno.
2: Vallo a dire a Neymar adesso.
3: Adesso invece tutti quanti all'improvviso si sono accorti chi è la Norvegia, quando noi purtroppo ce ne eravamo accorti parecchi mesi fa. Però è chiaro che, come hai detto tu, io dico sempre che come ci sono delle delusioni, no? Come il Brasile, come la Germania, come l'Olanda in questo mondiale, ci sono delle sorprese piacevoli, e questa è una di quelle. Anche se ti dico, io ho avuto la fortuna di commentare Francia-Norvegia, dove giocarono,
2: era un'altra Norvegia,
3: 10,
2: la Norvegia B,
3: esatto, sì. Bravissimo, 10 undicesimi della partita precedente non giocarono, però è chiaro che la strategia dell'allenatore lì per lì non l'avevo capita.
2: Alla fine invece...
3: E invece dando riposo, poi dopo tutta la spiegazione che ha dato lui già in conferenza stampa, che avrebbe fatto un po' di turnover, perché comunque aveva visto giocatori con i crampi, tanti fusi orari, cambiamenti, spostamenti, eccetera, eccetera, ad oggi bisogna dirgli bravo a Solbakken, perché comunque ha azzeccato tutto e perché poi, secondo me, sta oleando una squadra che è un mix di, passatemi il termine, ignoranza e classe, e quindi
2: sì, diciamo di calcio ruvido e di talento, ovviamente, di qualità, in primis di Haaland, ma poi parliamo dei Sorloth, parliamo insomma dei Nusa, molti altri nomi che poi sono importanti nel calcio europeo. Filippo Corsini, andiamo a Roma, Stefano Sorrentino ovviamente ti ascolta.
1: Beh sì, Stefano, direi che la forza atletica dirompente della Norvegia è impressionante. Haaland continua a stupire, segna più di quanto gioca e si parte sempre da 1-0 con lui in campo. Ecco, ci aspettavamo, a proposito di portieri, no? Tutti Ellison del Brasile, è uscito, come abbiamo detto, Nyland, ma vorrei anche da te una lista più o meno sul tuo taccuino. Ti sei appuntato i nomi dei portieri più brillanti fino a questo momento del torneo?
3: Ma guarda, come per le squadre, anche per i portieri ci sono sempre delle sorprese, no? Se noi andiamo a pensare a Fozinha, che
2: Fozinha è un mito
3: oramai, è un mito, no? E che non trova squadra in Serie B brasiliana, portoghese, spagnola, ovunque possa essere, non trova squadra. È molto toccante anche la storia di Gil, del portiere, che comunque ha dovuto vendere delle sue magliette storiche per poter pagare le spese mediche di suo figlio, che non stava bene, no? Neuer, che va fuori praticamente subito, che dà l'addio alla
2: richiamato
3: nazionale.
2: In servizio a furor di popolo a 40 anni. Voi portieri siete longevi, per carità, però.
3: Sì, però questo ti fa capire tanto. A me sono tanti portieri che piacciono, per esempio quello dell'Inghilterra non mi piace perché comunque l'Inghilterra da Seaman in avanti non ha più avuto un portiere all'altezza, secondo me, però sono tanti. A me piace molto che gioca nel campionato italiano Suzuki del Parma. Non ha ancora espresso totalmente il suo vero valore.
1: Però mi sembra sia anche migliorato e stia migliorando.
3: Bravissimo. Prima era un po' una scheggia impazzita che all'improvviso lo poteva combinare, usciva, faceva. Invece adesso, da qualche anno che è in Italia, stanno iniziando ad insegnargli com'è il ruolo del portiere a 360 gradi, quindi secondo me è un portiere interessante, un portiere da andare a seguire. Poi è normale che Magnan comunque fa la differenza, così come Allison, che purtroppo oggi è uscito, Martinez dell'Argentina, che è un pazzo squilibrato, ma questa è la sua forza.
2: Il mondiale l'ha vinto lui,
3: esatto, quindi,
2: cioè, non solo lui, però,
3: gioca con una mano fratturata e che si deve essere operato, eppure fa la differenza. Però è chiaro che ce ne sono stati tanti di portieri interessanti. È chiaro che adesso Fozinha, da 40.000 follower, è arrivato a 23 milioni a 40 anni, con
2: praticamente
3: tutto
2: l'influencer
3: rispetto,
2: ora adesso,
3: con tutto il rispetto, ecco, non vedo tanto futuro per lui. Però ha dimostrato di essere un portiere sveglio, un portiere moderno, un portiere attento, un portiere bravo con i piedi, un portiere coraggioso, un portiere con personalità. Quindi questo tanto, tanto di cappello. Mi fa strano che fino ad oggi, arrivato a 40 anni, l'abbiamo scoperto al mondiale, perché in questi anni dov'era? Ecco,
2: per chiosare sul tema portieri, poi nelle varie storie, mettiamoci anche quello dell'Australia di riserva, Matthew Ryan, sì, una stagione alla Roma senza giocare, è il pararigori, non è più il titolare, si va ai rigori, esce il portiere titolare, entra lui e non ne vede neanche una. Però il vostro è un lavoro però, pericoloso.
3: Però io quando guarda, io ero in volo e stavo arrivando qua a Dallas. Quando ho letto la cosa del genere, in cuor mio, da portiere sostituito, non a quello che è entrato, ho detto è giusto che vanno fuori, perché
2: dire, anche perché aveva fatto una bella partita,
3: esatto, era stato il migliore in campo
2: e
3: quindi...
2: soprattutto entri freddo, forse non è chiaro che il portiere ha un ruolo particolare, però entri mentalmente freddo, non fisicamente freddo, e te la prendi male. Poiché abbiamo ancora qualche minuto con Stefano Sorrentino, poi lo saluteremo, parleremo anche di Formula 1, abbiamo una breve dichiarazione post partita di Carlo Ancelotti, perché ovviamente sì, quella insomma è la notizia forte della giornata per noi, della giornata ormai alle spalle per l'Italia. In conferenza stampa, lo sapete, lo ripeto sempre, il suo solito mix di spagnolo, portoghese, italiano, vi assicuro che è comprensibilissimo, lo ascoltiamo, poi ho una domanda davvero secca e perentoria per Stefano qui con me. Carlo Ancelotti con Daniele Antelmi che ci assiste.
0: Temos que manejar a tristeza e depois amanhã pensar a lo que pode ser o futuro desta seleção, que já tem um grupo bastante sólido de jovens, de outro mais veterano que podem continuar, de novos jogadores que podem entrar. Não voglio essere di esempio per nessuno, vivo questa passione, l'ho vissuta quando ero un ragazzino, continuo a viverla alla stessa maniera, fino a che questa passione rimane, continuo.
2: Questa può essere la prima notizia, poi la prima parte l'avete capita, smaltire la delusione e guardare avanti con questa nazionale che tra passato, presente e futuro ha tanto da dire. Stefano, lasciamo da parte la carriera di Carlo Ancelotti, lasciamo da parte l'affetto che abbiamo per lui, perché queste cose potrebbero influenzare la nostra risposta. È chiaro che Ancelotti non si discute. È un fallimento quello del Brasile, terza volta consecutiva fuori alla seconda gara eliminazione diretta. Va fatta la precisazione perché erano stati i quarti in Russia e in Qatar e adesso sono gli ottavi perché è cambiato il format. Fallimento, detto con affetto?
3: Sì, e io sono uno di quelli che faccio il tifo per il Brasile, perché ho detto, nel momento in cui non c'è l'Italia faccio il tifo per il Brasile, perché comunque c'è Ancelotti, quindi faccio il tifo per il Brasile, perché comunque il mister lo conosco, mi sta simpatico, ha vinto tutto quello che c'era da vincere. E... però bisogna anche essere sinceri, onesti e analizzare quello che abbiamo visto fino ad oggi. Fino ad oggi abbiamo visto un Brasile al di sotto della storia che ha questa maglietta.
2: Forse
3: qua
2: è all'altezza però delle sue possibilità attuali, e questo è il fatto grave, perché i nomi ce le ha, per carità,
3: sì,
2: però...
3: A me hanno sempre sentito che però con i nomi non vinci, c'è bisogno di qualcos'altro. È chiaro che anche la scelta di Neymar, che è stata più forse popolare che non realmente di efficienza, no? Anche se poi dopo ce l'hai avuto oggi ha fatto vedere quel grande giocatore che è, però ogni 2x3 è rotto e quindi non ce l'hai con continuità, ma poi non è mai stato il Brasile arrembante, non è mai stato il Brasile divertente, non è mai stato il Brasile allegro che comunque abbiamo visto in questi
1: Stefano,
3: anni.
1: Stefano, scusa che ti interrompo, sì, te ne aggiungo un'altra perché ci scrive un nostro ascoltatore Fabrizio da Chiavari al 335-699-2949. Ora, Ancelotti lo sappiamo ha un contratto piuttosto lungo ancora fino al prossimo mondiale con il Brasile, però lui dice si aggiunge adesso un altro pretendente alla lista dei papabili citi azzurri, oltre a Mancini e Conte adesso magari bisognerà in giusta considerazione anche Carlo Ancelotti. Tu che cosa ne pensi? Potrebbe essere solo una suggestione o potrebbe davvero esserci qualche cosa?
3: No, è fantamondiale secondo me.
2: Visto concordo che, per
3: sì,
2: quello che conta.
3: No, perché comunque ha un contratto importante con il Brasile, poi è normale che il Brasile deve almeno arrivare in semifinale, così non è stato, è un fallimento come lo stavamo analizzando, però io penso che Carlo rimanga sulla panchina del Brasile e poi dopo secondo me vedranno cosa fare nei prossimi anni. Comunque il mister ha 67 anni, se punta al prossimo mondiale fa 71, noi ci abbiamo allenatori in Serie A che allenano tranquillamente a 70 anni, 71 anni, quindi penso che il mister sia ancora in grado di poter almeno provarci ancora una volta, ecco, che abbia ancora un'altra possibilità, come ha detto lui oggi, esatto, come ha detto lui oggi, questo è l'inizio di un ciclo, anche perché conoscendo un po' la stampa estera, soprattutto brasiliana, argentina, comunque sudamericana, un fallimento del genere non ti fanno andare neanche in sala stampa e ti esonerano direttamente, quindi il fatto che
2: già il fatto lui... che abbia parlato, esatto, vuol dire che insomma il peggio era passato, esatto, insomma, poi esatto. L'ha detto smaltire la delusione e guardare avanti. Stefano Sorrentino, grazie di cuore, buonanotte, buon divertimento domani. Noi avremo grazie ovviamente la grazie nostra Stefano. Squadra per Spagna-Portogallo con Daniele Fortuna e Massimo Orlando, e tu farai parte del versante televisivo. Filippo, salutiamo Stefano Sorrentino e lo ringraziamo davvero per voltare pagina, e poi accenderemo i motori tra poco, però chiudiamo la parentesi mondiale con non delle parole ma un suono. La radio è fatta di suoni che evocano tanto. Dopo la vittoria sul Brasile, sul prato del MetLife di New York, il rito della remata, della vogata nordica della Viking Row, con Haaland, al quale Odgaard, capitano, ha ceduto però il tamburo per far ascoltare questo.

0: e il tripudio ovviamente del tifo norvegese che pure era presente. Sono i colori acustici del mondiale, il rosso della Norvegia è stata anche la domenica di un altro rosso e finalmente, no, Filippo Corsini, a te.
1: Esatto, non possiamo non sottolineare questa seconda vittoria del 2026 della Ferrari dopo Hamilton è toccato a Leclerc. Ne parliamo con un graditissimo ospite che ringrazio per l'alzataccia. Buongiorno a Vito Antonio Liuzzi, detto Tonio. Buongiorno Liuzzi, grazie di essere con
2: buongiorno,
1: noi.
2: Buongiorno a tutti.
1: Allora, com'è stato questo Gran Premio di Silverstone proprio nel regno della Formula 1? Finalmente potremmo dire Leclerc, perché questo pilota in tutti questi anni della Ferrari non è mai riuscito a esprimere, secondo me, il massimo. Si chiedeva molto all'inizio da lui, eppure c'è sempre qualche cosa che lo ha frenato. Liuzzi, che cosa ne pensa?
2: Ma devo dire che è stato un bellissimo weekend, peccato per aver visto, diciamo, la bandiera a scacchi sotto safety car, perché non è mai bello vederli arrivare così a trenino, perché si perde un po', come dire, l'adrenalina della bandiera a scacchi. Però una bellissima gara dall'inizio alla fine e una Ferrari al top. Peccato per il nostro Antonelli, che è stato molto sfortunato e che quindi non è riuscito a concretizzare, però vedere la Ferrari che va così e che quindi comunque riapre un pochettino il mondiale, le speranze per il mondiale, anche se penso che Mercedes sia sempre un po' la macchina da battere, fa ben sperare. Per quanto riguarda Charles, comunque è sempre interessante vedere come risale la china nei momenti difficili, dopo queste ultime due o tre gare molto storte, diciamo, per lui, perché non era un bel periodo, vederlo rivincere così fa ben sperare. E comunque abbiamo una rossa che ha due piloti che sicuramente daranno filo da torcere alla Mercedes fino a fine campionato, quindi secondo me ne vedremo delle belle.
1: Sentiamo Guido Ardone da Dallas.
0: E anche da Dallas saluto con molto piacere Vito Antonio Liuzzi. Peraltro non l'avevamo fatto prima, ne approfittiamo perché sì, va bene il mondiale di calcio che seguiamo, ma le prime pagine dei quotidiani sportivi sono un plebiscito. Si può andare da Re Clerc della Gazzetta dello Sport a King Leclerc del Corriere, invece diventa il principe ovviamente su tutto sport. Vito Antonio Liuzzi, in parte è una riflessione che faceva poco fa, a questo punto sulla classifica piloti d'accordo, ragioniamoci un attimo e cerchiamo di capire, poi parleremo anche di Kimi Antonelli, però dal punto di vista del mondiale costruttori, la Ferrari comunque c'è, il divario è assolutamente colmabile, le grandi novità regolamentari di quest'anno, anche criticate, anche discusse, hanno però a suo avviso rimescolato le carte al punto tale che possiamo attenderci una seconda parte di stagione davvero all'insegna dell'incertezza.
2: Io penso che all'inizio del campionato pensavo che fosse un 2026 all'insegna solo di Mercedes, che comunque avevano una prestazione superiore a tutti gli altri team, e devo dire che Ferrari ha fatto un grandissimo lavoro in questi mesi per riuscire a colmare il divario e arrivare comunque a fare una macchina vincente, perché a Barcellona l'hanno dimostrato in maniera netta, qui comunque se la sono giocata alla grande sin dalle qualifiche e fino ad arrivare alla vittoria. Il bello, diciamo, di questa stagione che comunque Mercedes, che è una macchina un pochettino più veloce al momento, ha qualche problemino di affidabilità, e quindi questo secondo me è ancora tutto aperto fino a fine mondiale.
1: Ecco, mi rivolgo all'esperto Liuzzi, a Vito Antonio, a Tonio, perché ieri Leclerc ha sottolineato l'affidabilità della monoposto, ha detto forse abbiamo trovato la soluzione giusta, non la rivelo per ovvi motivi, perché ci dobbiamo lavorare, mentre invece qualche problema lo ha dimostrato proprio la Mercedes, la regina dell'affidabilità. Che cosa può essere successo? Che cosa può essere cambiato, Vito Antonio?
2: Ma sicuramente rispetto all'inizio la Ferrari ha iniziato a mettere sotto pressione Mercedes con le loro prestazioni, anche Red Bull in alcune gare, non in questa, però la Mercedes ha dovuto iniziare magari a spingere la parte della power unit, del motore un po' più al limite, e abbiamo visto qualche problema di affidabilità. In questo caso ovviamente purtroppo per il nostro Kimi non è stato un problema motoristico, ma una problematica dovuta all'anteriore sinistra, se non sbaglio il trombone dei freni, dove fondamentalmente si è danneggiato qualcosa nell'ultima parte di gara, che non gli ha permesso, diciamo, di lottare per la vittoria e quindi finire dove è finito. però comunque una volta la parte motoristica, una volta la parte diciamo telaistica, comunque questo riapre il mondiale e quindi è ancora un campionato lunghissimo e per questo penso che tutto ancora può succedere.
1: Tutto ancora possibile. Guido Ardona.
0: Sì, perché poi i ragionamenti sono due e vanno in parallelo. Un conto è l'affidabilità eventuale della Mercedes, si è già spiegato tutto perfettamente Vito Antonio Liuzzi. Poi concentriamoci anche proprio sulla crescita personale di Kimi Antonelli. Per ora comunque è il suo anno, comunque è saldamente in testa alla classifica generale. Va come un treno fino a Monte Carlo, poi incappa in queste due domeniche storte, ma non per colpa sua, chiaramente, ma principalmente per problemi di auto, Catalogna e Silverstone. Campanelli d'allarme per quanto riguarda la tenuta della monoposto, Vito Antonio, ma voglio dire, per la crescita di un ragazzo di non ancora 20 anni, ma poi alla fine non dico che sia un bene, per carità, però sono momenti che un pilota deve attraversare, pare banale, ma alla fine è così.
2: Sono momenti difficilissimi, soprattutto perché quando poi dopo 3-4 gare ti danno per il campione mondiale, diciamo, e quindi già assodato, e non è facile, anche perché comunque ricordiamo che Kimi ha 19 anni, quindi anche se sta dimostrando di essere un pilota completo che merita tutto quello che sta avendo, però le pressioni sono altissime, quindi speriamo che riesca fino a fine campionato a mantenere una plomb come quella che ha avuto fino adesso, è impeccabile e comunque una maturità non da un ragazzino di 19 anni, quindi sta facendo un campionato incredibile e tutti lo vogliamo vedere lottare fino alla fine, perché speriamo che possa riportare l'Italia in vetta al mondiale a livello piloti, però comunque questo duello dove c'è un po' d'Italia da una parte dal team Ferrari, una parte dal pilota Kimi, sicuramente ci terrà attaccati ai teleschermi fino all'ultimo Gran Premio.
1: Massimiliano da Torino ci scrive: vorrei sapere da Liuzzi che cosa ne pensa della stagione della McLaren che quest'anno non brilla. Vito Antonio.
2: Devo dire che è stata un po' una nota negativa, me l'aspettavo in ripresa, perché sicuramente le prime 2-3 gare sono state un po' un terremoto per tutti i team, perché questi nuovi regolamenti non sono molto facili da interpretare, però McLaren ci ha abituato a una crescita e una versatilità incredibile negli ultimi anni, quindi mi aspettavo di vederli tornare subito in vetta, un po' come ha fatto Ferrari, perché hanno fatto uno sviluppo pazzesco in poco tempo. Invece no, li vedo in difficoltà, quindi c'è qualcosa, forse non riescono a trovare la quadra di un regolamento così complesso, perché quello di quest'anno è stato un cambiamento epocale a livello tecnico. Io mi sarei aspettato sicuramente una McLaren più competitiva già a partire da Barcellona, Monte Carlo, invece no, quindi secondo me al momento il mondiale sarà soltanto all'insegna di Mercedes e Ferrari, e Red Bull ogni tanto darà fastidio, perché comunque anche loro hanno fatto passi in avanti da gigante, poi si stanno avendo un periodo difficile anche loro, ma ci sta.
1: È stato con noi Vito Antonio Liuzzi, che ringraziamo per la disponibilità. Grazie Vito Antonio, buon mondiale, buon divertimento. Ci arrivano tantissimi messaggi sul mondiale, ci scrivono anche: ma perché non parlate dello scandalo Balogan? Ci scrive Michele, un po' risentito. Ne parleremo, non è vero Guido? Ne parleremo ancora.
0: Assolutamente, in seconda parte credo che ci sia l'ospite più adatto per parlare di questo e molto altro, quindi a tra poco anche da Dallas a Filippo Corsini.
1: Benissimo, grazie per il momento a Guido Ardone, grazie a Vito Antonio Liuzzi e nostri ascoltatori che ci scrivono. Ci sentiamo tra poco dopo il GR1 delle 8.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
3: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Onda Verde. Viaggiare informati.
5: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei Rai Mobilità. Sono le 7:56 minuti. Sull'autostrada 8 Milano Varese si registrano code e traffico intenso tra Busto Arsizio e la tangenziale ovest di Milano in direzione di Milano. Ci spostiamo in A10 Genova Ventimiglia, al momento 5 km di code nel tratto tra Arenzano e Genova Pegli verso Genova a causa di traffico congestionato. Sull'autosole Firenze Roma rallentamenti e code tra l'allacciamento Corla 11 e Firenze Scandicci in direzione della capitale, mentre in senso opposto si procede a rilento tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze. Nel napoletano, sulla tangenziale di Napoli al momento si segnalano code e traffico intenso, siamo tra Secondigliano e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Infine, sull'autostrada 30 Caserta Salerno si segnala un chilometro di coda al momento per un veicolo in fiamme tra Mercato San Severino e l'allacciamento con Salerno in direzione di Salerno. È tutto da Rai Mobilità. Prossimo appuntamento alle 10:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS. La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamza. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti sulla biennale.org.
6: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
7: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
8: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
7: Info su suzuki.it.
9: Suzuki.
10: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, assorbenti Tena Discreet a soli 2,29 euro.
11: Famila, con noi sei in famiglia.
12: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
13: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
14: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
15: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: ore 8.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Serve un ordine restrittivo. Trump contro Giorgia Meloni pubblica un fotomontaggio con la Premier. Nessun commento da Palazzo Chigi. Domani il vertice NATO ad Ankara. Mosca minaccia la Polonia. Produce droni per l'Ucraina. Ancora raid su Kiev. Il summit in Turchia e la linea della Presidente del Consiglio. Attenzione al Mediterraneo, rafforzamento dell'Alleanza Atlantica, spese militari. Crosetto, gli impegni saranno rispettati. Le opposizioni, il governo pensa al potere invece di guardare i bisogni dei cittadini. Stupri a mogli e compagne pianificati online, vittime stordite con farmaci, 57 arresti in tutta Europa. In chat, foto, video degli abusi e suggerimenti sulle droghe da usare per commettere gli abusi. Tempi troppo lunghi nelle decisioni su un caso di violenze domestiche, frasi sessiste della PM. La Corte di Strasburgo sanziona Roma. L'Italia si conferma regina del vecchio continente nel turismo. Record di presenze, qualità delle offerte e tariffe competitive, il mix vincente. Il rock secondo Seattle, concerto dei Foo Fighters a Milano, 3 ore sul palco, 30 anni di carriera e energia allo stato puro. Pressing su Infantino, la FIFA sospende la squalifica dell'attaccante americano Balogun. Il capo della Casa Bianca ringrazia, il Bergio commenta, sbalorditi. I mondiali giocati, il Brasile di Ancelotti eliminato dalla Norvegia, l'Inghilterra batte il Messico, stasera Portogallo-Spagna. Formula 1, Leclerc vince a Silverstone, tennis, Sinner ai quarti di Wimbledon, oggi in campo Cobolli e Paolini. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Nuova stoccata di Trump contro Giorgia Meloni. Un attacco che arriva alla vigilia dell'incontro dei leader dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. La corrispondente da New York.
4: Donald Trump è atteso domani ad Ankara per un difficile vertice con gli alleati della NATO e torna ad attaccare Giorgia Meloni pubblicando sul suo social Truth un meme con una foto della Premier che lo guarda adorante e la didascalia serve un ordine restrittivo. Nelle ultime settimane Trump si è ripetutamente lamentato del fatto che i paesi membri della NATO non abbiano sostenuto gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran e tra quelli presi particolarmente di mira c'è stata l'Italia con la Premier Meloni accusata di aver implorato Trump di farsi una foto con lei al G7 in Francia. Ora questo nuovo attacco di Trump che alla vigilia del vertice NATO sembra chiedere a Giorgia Meloni di stargli lontano. Ad Ankara Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky, dopo aver parlato al telefono sia con lui sia con il presidente russo Putin. La Casa Bianca sottolinea che Trump avverte una reale urgenza di chiudere un conflitto che dura da 4 anni. L'amministrazione statunitense si aspetta anche che la sicurezza nello stretto di Hormuz sia uno dei principali temi. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: Palazzo Chigi non commenta l'attacco di Trump, la premier impegnata sui dossier del vertice che si aprirà domani in Turchia.
5: Il colloquio telefonico con Erdogan ha offerto a Giorgia Meloni l'occasione di chiedere al padrone di casa che i lavori del vertice di Ankara si svolgano sul piano tecnico e operativo, ma è chiaro come i fari siano puntati sulla presenza di Donald Trump. I rapporti con la Casa Bianca sono solidi, il messaggio ribadito da tutto il governo. La Premier intende concentrarsi sui lavori, a cominciare dai punti fissati nelle conclusioni. L'attenzione al fronte sud e dunque al Mediterraneo con la relativa questione della gestione dei flussi migratori, il rafforzamento della NATO nel proteggere le catene di approvvigionamento e poi l'impegno sui livelli di spesa militare dal 2,8 al 3,3% del PIL nel 2028. Quanto agli aiuti all'Ucraina, quelli dell'Italia si concentreranno sull'energia, generatori per far funzionare scuole e ospedali. Federica Ionta, GR1.
3: Sentivamo dei movimenti diplomatici statunitensi tra Russia e Ucraina, ma le novità della notte arrivano dal campo. Ancora un pesante attacco su Kiev, colpiti edifici residenziali, si contano al momento 10 morti e 34 feriti. Sullo sfondo le aperte minacce di Mosca alla Polonia. La corrispondente.
0: Di nuovo sotto attacco, droni e missili balistici russi hanno preso di mira Kiev nella notte. Per la difesa di Mosca si tratta di una risposta agli attacchi avvenuti nel fine settimana nel territorio russo. Le forze di Kiev sono tornate ad attaccare la Crimea, colpite le infrastrutture energetiche di Sebastopoli, rimasta senza elettricità. Cresce la tensione alla vigilia del vertice NATO di Ankara. Il Cremlino punta il dito contro l'Europa per il suo sostegno all'Ucraina e in un'intervista televisiva il portavoce minaccia esplicitamente la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, poiché ha già iniziato sul suo territorio la produzione di droni destinati a Kiev, dice Peskov, che ormai parla di una guerra su larga scala in Ucraina e non più di un'operazione militare speciale, perché l'Occidente, aggiunge, supporta Kiev nei combattimenti. Il Cremlino esclude di voler attaccare la Polonia, smentendo le voci diffuse dall'intelligence americana, ma si tiene pronto, conclude Peskov, in caso di provocazioni in vista del vertice NATO. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
3: Sull'aumento della spesa per NATO e armi e più in generale sulla politica economica, il confronto tra i partiti. Le posizioni tra gli schieramenti restano lontane. Alla vigilia del vertice interviene il ministro Crosetto.
2: Se si fa parte di un'alleanza, gli impegni si rispettano, sottolinea il ministro della difesa Guido Crosetto, rispondendo alle critiche sulle spese per la difesa, che chiarisce non sono alternative quelle per sanità o salari. Linea condivisa da Fratelli d'Italia, che rivendica le ultime misure economiche.
6: L'Italia oggi è un'economia solida grazie al governo Meloni, che ha puntato sulla crescita e tagliato le tasse, restituendo 21 miliardi a lavoratori e famiglie. A sinistra invece c'è già gara per come mettere le mani nelle tasche degli italiani.
2: Con noi mai la patrimoniale, commenta Forza Italia, mentre la Lega critica sull'aumento dei costi per gli armamenti dopo l'accoltellamento di Milano, con Matteo Salvini invoca tolleranza zero per i migranti che delinquono. Gli italiani pagano il conto di un governo incapace, accusano i 5 Stelle. Dal Corriere Giuseppe Conte, le accuse di Fratelli d'Italia sulla commissione Covid replica: la destra non vuole ascoltarmi ma tenere in piedi un circo premiando chi accusò il mio governo. Contro l'esecutivo sulla spesa per le armi, Verdi Sinistra pensi piuttosto alla sanità. La Repubblica sollecita più investimenti per una difesa europea, il Dem Alessandro Alfieri, che comprare più armi da Washington, è sempre dal PD Antonio Misiani.
7: L'economia è completamente ferma, la sanità pubblica al collasso, il prezzo dei carburanti torna a salire. Eppure le uniche preoccupazioni di Giorgia Meloni sono le nomine e la legge elettorale.
2: Filippa Misano, GR1.
3: Ora in Medio Oriente, nuova provocazione dei coloni israeliani, questa volta in Siria, con uno sconfinamento bloccato dall'esercito di Tel Aviv. Intanto il premier Netanyahu guarda al prossimo incontro con il presidente americano Trump. La corrispondente.
8: Un nuovo incontro alla Casa Bianca con il presidente Trump per il premier israeliano. La data indicata dalla CNN dovrebbe essere quella del 13 luglio. Iran, Libano, rapporto con l'Arabia Saudita, i temi che ormai sono da tempo al centro dell'agenda. Gli Stati Uniti non hanno alleato più grande di Israele al mondo, ha detto Netanyahu durante un'intervista a Fox News. Ha rivendicato gli ottimi rapporti con Trump nonostante gli screzi frequenti, normale dialettica come in famiglia, li ha definiti Netanyahu, e poi i punti ribaditi più volte: fino a quando sarò premier l'Iran non avrà armi nucleari. Sul campo restano i fronti di Gaza e del sud Libano, dove anche ieri ci sono stati raid nell'area di Nabatie, sud del paese. Gaza poi, dove presto si potrebbe arrivare allo scioglimento del governo a guida di Hamas, una mossa per lasciare spazio a quel Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza, formato da tecnocrati palestinesi e supervisionato dal Board of Peace. Trump chiederà a Netanyahu anche di contenere la violenza dei coloni in Cisgiordania. Proprio l'esercito ieri ne ha arrestato un gruppo che tentava di entrare nel territorio siriano, una delle ali più estreme che vorrebbe creare insediamenti anche in questo territorio. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
3: A Teheran le lunghe esequie dell'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso negli attacchi di Stati Uniti e Israele. È partito il corteo funebre della guida suprema, 10 ore davanti a migliaia di persone e un mare di bandiere. Sempre assente il figlio Mojtaba, attuale guida suprema, ufficialmente per ragioni di sicurezza. Ieri l'omaggio solenne alla salma da parte dei vertici del regime. L'inviata.
9: In prima fila la preghiera davanti alla sua salma, i 3 figli dell'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso il primo giorno di guerra in un raid israeliano-americano. Si rivede anche il comandante dei Pasdaran, Vahidi, assente dalle scene da oltre 4 mesi. Ma Mojtaba, tra le decine di migliaia di persone che si accalcano in un caldo straziante alla grande moschea di Teheran, non c'è. Nelle stesse ore riconfermerà con decreto Mohsen Ejei alla guida del sistema giudiziario del paese. Ma il governo in assenza del figlio e successore della guida suprema fa salire sempre più in superficie lo scontro del dopoguerra tra trattativisti e intransigenti ai vertici della Repubblica Islamica. In strada i cartelli invocano morte all'America e a Trump. Sfila stamane nella capitale il feretro dell'uomo che per 37 dei 47 anni di Repubblica Islamica ha tenuto con pugno durissimo il paese. Una cerimonia che è dimostrazione di logistica e saldo controllo e parla al nemico fuori e al dissenso interno ridotto al silenzio. Teheran, Lucia Goracci, GR1.
3: Lo abbiamo sentito, il presidente Trump è impegnato su tutte le crisi internazionali, ma ha trovato il tempo per un'invasione di campo che sta creando uno scandalo sportivo. Giorgio Matteoli in studio.
10: Buongiorno, finora aveva tenuto a freno i propri entusiasmi mondiali Donald Trump, adesso è entrato a gamba tesa sulla Coppa. Perché? Perché il miglior marcatore della nazionale statunitense, Folarin Balogun, in questi mondiali, già 3 reti per lui, era stato espulso nell'ultima sfida con la Bosnia, doveva essere squalificato per il match degli ottavi di finale di questa notte contro il Belgio e invece ci sarà revocata la squalifica, decisione a sorpresa. Gli americani si appellano all'articolo 27 del codice disciplinare della FIFA, ma fin qui dal 1962 nessun giocatore ai mondiali aveva avuto la revoca della squalifica. Ovviamente è scandalo internazionale, in Belgio i quotidiani attaccano mossa della FIFA per favorire gli Stati Uniti, cade la maschera del presidente Infantino. Non sapevo che negli uffici della FIFA il 5 luglio corrispondesse al nostro 1 aprile, ha tuonato il CT belga Rudy Garcia, e ora il New York Times e gli inglesi del Guardian precisano: Trump da mercoledì ha fatto 3 chiamate a Infantino per assicurarsi una decisione favorevole.
3: Le 8:11, la cronaca, l'operazione internazionale senza precedenti che ha scoperto un fenomeno oscuro e organizzato, violenze sessuali contro mogli e compagne pianificate tramite chat.
11: Una rete di uomini, mariti e fidanzati che attraverso chat e piattaforme online si scambiano informazioni su come drogare, violentare e filmare le proprie partner. È quello che è emerso dall'operazione Medusa, coordinata da Europol sotto la guida delle autorità tedesche e britanniche. L'indagine ha portato all'identificazione di 156 persone tra vittime e presunti autori, 57 gli arresti in 7 paesi europei, 158 le donne messe in salvo. Gli inquirenti hanno inoltre individuato 274 nuove piste investigative e 4 comunità online misogine, finora sconosciute. Le piattaforme online venivano usate per scambiarsi informazioni sui farmaci da utilizzare e sulla loro somministrazione per non farsi scoprire e per diffondere materiale che documentava gli abusi. Simona Decina, GR1.
3: La Corte europea per i diritti dell'uomo condanna l'Italia su un caso di violenza domestica e stupro in cui la PM aveva proposto l'archiviazione del procedimento. Dal magistrato scrivono frasi sessiste e stereotipate. Sentiamo perché.
12: È normale che l'uomo superi quel minimo di resistenza della donna quando tenta l'approccio sessuale. Valutazione di un pubblico ministero donna di Benevento che nel 2021 così chiede l'archiviazione di una denuncia presentata da una cittadina francese, Audrey Obeda, oggi 42enne, contro il suo ex compagno per violenza domestica e stupro. Parole del giudice ora stigmatizzate dalla Corte europea per i diritti dell'uomo alla quale la donna si era rivolta e che condanna l'Italia ad un risarcimento di 60.000 euro. Parole, quelle del pubblico ministero, sessiste e stereotipate che hanno sottoposto la signora a ulteriore vittimizzazione, spiega la CEDU, che inoltre censura la lungaggine della giustizia nel rispondere alle istanze della vittima. Oggi mi sento nascere, commenta dopo la sentenza Audrey, che aveva vissuto a lungo nella Bellinese con compagno e figli davanti ai quali erano peraltro stati commessi gli abusi. Questa, dice ancora, è una vittoria

0: accoltellato un uomo che non conosceva.
1: Sabato mattina, 7:21, quartiere San Siro. La telecamera davanti al bar La Giada inquadra Gerardo, 55 anni, in maglietta bianca e marsupio scuro, mentre parla col padre, seduto di fronte. Alle spalle arriva un uomo vestito di nero. È Lamin Saidighi, 22 anni, italiano, origini gambiane. In testa un passamontagna, cammina tranquillo, poi accelera il passo e lo aggredisce alle spalle, colpendolo all'addome e al torace con una lama di 21 cm. Tanti fendenti inferti in pochi secondi, quelli necessari agli altri clienti per reagire e bloccarlo. Osama, muratore egiziano, riesce a disarmarlo. La sua voce al microfono di Elena Scarrone.
2: Cercato di tenere via il coltello, l'ho portato via e legato la mano, è stato sopra lui, non muove più. Vuole scappare, però non riesce.
1: Mi sono divertito. Appena esco, lo rifaccio, dirà il 22enne ai poliziotti. Secondo la procura, era uscito per strada pianificando di cagionare la morte della prima persona inerme incontrata. Gerardo, operato d'urgenza, resta in prognosi riservata, ma non più in pericolo di vita. Nato e cresciuto a Conegliano Veneto, la Minse di ieri si era allontanato una settimana fa dalla casa dei genitori dopo una lite. Al momento non risulta nessuna vicinanza al radicalismo islamico. Claudio Vigolo, GR1.
0: Ancora un tragico incidente stradale. Un motociclista è morto ieri dopo uno scontro con un'auto a Bussolengo, provincia di Verona, lungo la strada bresciana. In Veneto, nel fine settimana, 4 i motociclisti che hanno perso la vita. Rai Radio 1, tempo d'estate, tempo di vacanze ed è già boom di turisti in Italia.
3: Milioni di presenze che nel post-Covid sono aumentate di anno in anno, ma i record non stancano mai. Quest'estate l'Italia è destinata a infrangere il proprio e quello dei diretti competitor europei. L'ufficio di statistica del Ministero del Turismo per tutto il periodo registra un tasso di saturazione online del 51,2%, superiore a Spagna 42,8% e Francia 32,9%, e una tariffa media giornaliera di 153 euro contro i 195 della Grecia e i 170 della Spagna, il cui primato potrebbe essere messo a dura prova. Il lavoro di squadra paga, sottolinea il governo, e lo conferma la presidente di Confindustria Alberghi, Elisabetta Fabri.
4: Oggi più che mai abbiamo il dovere di continuare a guardare ai prossimi 10 anni e interventi concreti per ridurre il costo del lavoro, così da rendere le nostre imprese più competitive e favorire la nuova cooperazione qualificata.
3: La montagna è la meta dell'estate anche sulla spinta delle Olimpiadi e per ragioni climatiche, ma tengono la posizione mare e città d'arte, con importanti ricadute economiche e occupazionali. Paola Bonanni, GR1.
0: E se aumentano le prenotazioni online per le vacanze, crescono però anche le truffe digitali.
5: Pochi giorni alle ferie, umore più leggero e testa rivolta alle vacanze. Sono proprio i giorni estivi, sottolinea un rapporto della Polizia di Stato, quelli in cui si cade più facilmente nelle truffe, che nell'era digitale assumono forme nuove e sempre più insidiose. Complici le reti aperte dei wifi, sempre più spesso capitano intrusioni informatiche e furti d'identità, con trappole disseminate ad arte tra app che imitano quelle ufficiali di servizi pubblici, trasporti e parcheggi. Tra le truffe più in voga, quella della cosiddetta casa fantasma, che nell'era della frenesia da smartphone prende all'amo soprattutto gli utenti giovani. Furio Truzzi, presidente Consumers Forum.
6: Ebbene, nonni battono nipoti nelle truffe della casa fantasma perché sono più cauti, legati a sistemi tradizionali anche online, ma quelli certi. I giovani sono un po' più disinvolti, nativi digitali, e prendono delle solenne fregature.
5: Come tutelarsi?
6: Rivolgersi a siti certi e assodati, non pagare mai con bonifici immediati, ma quelli normali, che ti danno il tempo di essere annullati.
5: Mauro Zanda, GR1.
0: Per chi si sposterà in treno nei prossimi giorni, intorno al nodo di Firenze previsti disagi e ritardi. Da oggi fino al 10 luglio lavori di manutenzione e potenziamento. I tempi di percorrenza si allungheranno di circa 3 ore. Per andare da Roma a Milano, alcuni convogli verranno deviati sulla linea tirrenica. E ad accompagnare gli spostamenti dei prossimi giorni ci sarà ancora un gran caldo dopo la fase instabile appena passata. Le temperature sono infatti in aumento su tutto il paese. Il picco da mercoledì. Sentiamo il luogotenente Michele Parisi, Aeronautica Militare.
7: Temperature che tendono a guadagnare qualche grado già dalla giornata di oggi, raggiungendo i 34-35 gradi a nord. Domani dovremo rimanere intorno ai 35 gradi su Torino e Milano, ma il grosso del caldo arriverà mercoledì 8 luglio, quando sfioreremo i 38 gradi su Milano e su Torino. Andrà meglio al sud, dove l'incremento delle temperature sarà più contenuto.
0: La musica con un nuovo singolo pubblicato a sorpresa. Morning Dew, Donk, inedito di Beyoncé, il primo dopo 2 anni, scritto e prodotto insieme a Pharrell Williams, il brano fa parte delle celebrazioni

0: edizioni, ristampa inclusa in uscita il 4 settembre, per i 20 anni di un album importante per la pop star, B-Day. 20 anni fa le regalò la prima posizione nelle classifiche degli Stati Uniti e poi diversi Grammy Awards. Da Seattle il rock senza tempo dei Foo Fighters, ieri in concerto a Milano. L'inviata.
1: Rock and roll, chiede Dave Grohl ai 65.000 accorsi ad applaudire i Foo Fighters a 8 anni dal loro ultimo concerto in Italia. In risposta è arrivato un boato e una selva di mani al cielo. Energia allo stato puro, quasi 3 ore di concerto senza concedere pause. Una scaletta che ha attraversato 30 anni di carriera e uno spettacolo che gira attorno al cantante senza diventare mai un one man show. Spontaneo, naturale, divertente, Dave Grohl intrattiene il pubblico sfoggiando anche un po' di italiano.
2: Ragazzi, tutti pazzi!
1: Una macchina da guerra del rock contemporaneo, i Foo Fighters hanno suonato gran parte del loro repertorio, da All My Life a Learn to Fly. Un vero gioiello, Big Me, è ancora un omaggio ai Motorhead. Un pensiero speciale per l'indimenticato Taylor Hawkins.
3: We'd like to dedicate this song to Taylor Hawkins.
1: Una sorta di jukebox alla dinamite che non poteva chiudersi se non con l'immancabile Everlong. Milano, Marcella Sullo, GR1.
0: Dal rock alternativo di Seattle a un pirata del rock italiano.
4: Una settimana, un giorno, solamente un'ora.
0: Parte oggi da Piazza San Marco a Venezia il tour estivo di Edoardo Bennato, Quando sarò grande. Nelle 8 date previste si esibirà con la sua big band, con il quartetto d'archi Quartetto Flegreo e con la soprano Maria Chiara Chizzoni. L'artista campano tra i più eclettici e innovativi della musica italiana, nella città lagunare suonerà anche con l'Orchestra Sinfonica Veneziana del maestro Diego Basso. Ultima data del tour, il 12 settembre, al Teatro Grande di Pompei. Sono le 8 e 21 minuti, tra poco torna a Radio Anch'io Sport. Buongiorno Filippo Corsini.
5: Buongiorno Sabrina, buongiorno a tutti e tra poco avremo con noi il neo presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, per cui gli argomenti saranno tantissimi, dal mondiale ovviamente alla stretta attualità che ci riguarda più da vicino. Appuntamento a tra poco.
0: Restate su Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, in regia Edmondo Cotta e Patrizio Gotti. Sabrina Baldetti al microfono, buona giornata, buon ascolto. Allo sport.
6: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
7: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
8: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
7: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
12: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
13: Fai leva sui miei desideri, eh?
12: Veramente faccio leva sull'IVA.
13: Leva sull'IVA?
12: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
13: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
12: Ce li leva?
13: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
12: Leva l'IVA.
13: E i pensieri.
12: Solo a luglio, solo da
14: Iperceramica.
15: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
16: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
15: Info su suzuki.it.
17: Suzuki.
18: GR1 Sport.
10: Buongiorno da Jacopo Barlotti, torniamo subito a parlare del mondiale di calcio, un mondiale che parla sempre più europeo. L'Inghilterra nella notte ha eliminato il Messico, mentre la Norvegia, trascinata da Haaland, ha battuto 2-1 il Brasile di Carlo Ancelotti. Partiamo proprio da qui, nel servizio di uno dei nostri inviati.
17: È ovvio che stiamo profondamente tristi, è un sentimento abbastanza normale e ahí tenemos que buscar una reazione corretta.
18: Parole di tristezza quelle di Carlo Ancelotti, che dopo la gara conferma resterà sulla panchina del Brasile. Sembrava l'uomo giusto per la rinascita, così non è stato per limiti dei suoi giocatori, ma anche per un destino spietato. Sei mondiali fuori nella fase eliminazione per mano di un'europea, e qui iniziano i meriti di una formazione vera, non una meteora, che dopo aver annientato le speranze italiane di andare al mondiale sta mostrando di avere i numeri, quelli impressionanti di Haaland, doppietta micidiale di testa e da fuori nel finale di partita, ma anche un portiere eccezionale, Nyland, che para tutto, a cominciare dal rigore di Bruno Guimaraes in apertura, psicodramma verde-oro, nuova remata vichinga verso i quarti di Miami.
19: Sono davvero felice quando un'occasione di solito finisce in gol. Si tratta di restare concentrati finché non arriva il momento.
18: East Rutherford, Diego Carmignani, GR1.
10: Norvegia, che ai quarti sfiderà l'Inghilterra, vittoriosa 3-2 sul Messico.
20: 98 secondi per cancellare 40 anni, il tabù azteca e l'incubo argentino dell'86 svaniscono al suono di una dolce melodia. Hey Jude, è proprio Bellingham, micidiale doppietta in meno di due minuti a dare la prima sterzata. Veemente la reazione della tricolore, spinta dall'infernale tifo di casa. Neanche tre giri di lancette, il solito Quiñones la riapre. Pickford si ricorda che questa è la giornata dei portieri e salva il risultato due volte, sempre su Jimenez. Nella ripresa, pronti via, O'Reilly fa tremare il palo e tutto lo stadio, poi accade di tutto. Rosso a Kensah, ruvido su Gagliardo, Inghilterra in 10, l'azteca spinge forte, ma nel momento peggiore la squadra di Tuchel trova il rigore che Kane trasforma implacabile. Non è finita, altro penalty, questa volta per il Messico, tenuto in vita da Jimenez. Per 20 minuti la squadra di Aguirre ci prova, ma in modo confuso, a parte qualche brivido nel lunghissimo recupero. Ai quarti ci va l'Inghilterra, sabato a Miami contro la brigata Haaland. Per il Messico, orgoglio e lacrime. Dallas, collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Guido Ardone, GR1.
10: Ottavi di finale che proseguono con Portogallo-Spagna stasera alle 21 e poi Stati Uniti-Belgio nella notte. Lasciamo il calcio e passiamo alla Formula 1. A Silverstone torna a vincere la Ferrari di Leclerc, l'inviato.
21: A Silverstone nel 51 Froilán González, detto Cabezón, testone, otteneva la prima vittoria in Formula 1 di una storia divenuta immortale, quella della Ferrari. Ieri, su questi curvoni che hanno fatto la leggenda del motorsport, Leclerc ha regalato al cavallino il successo numero 250. Mette dietro Russell e il compagno Hamilton Leclerc, ma soprattutto le difficoltà recenti, le gare complicate, la frustrazione di non fare più la differenza.
22: Sono molto contento per il team, per me, per i tifosi, per tutte le persone che hanno sofferto un po' con me nelle ultime gare. È facile lasciarsi andare in questi momenti e dire ho trovato la chiave magica, adesso andrà tutto bene. Il motorsport è più complicato di quello e devo stare attento a dire questo. Ho dovuto lavorare tantissimo recentemente e sono contento che ha pagato.
21: Vince Leclerc approfittando dei problemi tecnici di Antonelli, che lo stava rincorrendo. Un Antonelli che finisce fuori dai punti e resta sì leader del mondiale, ma con appena 25 lunghezze su Russell.
23: Sono deluso, arrabbiato, l'importante è che torniamo più forti di prima.
21: Silverstone, Manuel Codignoni, GR1.
10: Il tennis, a Wimbledon Sinner promosso ai quarti di finale e oggi per gli ottavi tornano in campo altri due azzurri, Flavio Cobolli contro l'australiano De Minaur e Jasmine Paolini contro la filippina Iala.
24: Gioco, partita e incontro, vince senza troppi patemi Jannik Sinner contro il giapponese Shintaro Mochizuki 6-3, 7-6, 6-3, ha chiuso con il dritto a sventaglio inside out, 42 vincenti, 15 ace, 33 errori, saldo attivo per Jannik nei quarti contro il tedesco Struff, che ha beneficiato del ritiro al quinto set del polacco Hurkacz. Momento decisivo, il parziale 12-3 per Sinner tra il 7-0 del tie break del secondo set e l'inizio del terzo. Quarti di finale a Wimbledon per il quinto anno consecutivo, undicesimo giocatore dell'era Open. La leggenda Djokovic continua, 106 vittorie sull'erba londinese, nessuno come lui, 17° quarto slam, nono consecutivo a Church Road, 6-3 nel quarto set al russo Safiulin, e ora per Super Nole c'è Félix Auger-Aliassime da registrare, il KO della Zabalenka, battuta 2-7-0 da una Super Osaka. Emilio Mancuso, GR1.
10: Ciclismo, seconda tappa del Tour de France a Barcellona, vinta dal messicano Del Toro.
1: Pogačar non è più un cannibale, anzi sua maestà concede spazio ai compagni come sul traguardo di Barcellona. Seconda tappa del Tour de France, la UAE fa la gara, Del Toro si posiziona per attirare lo sprint al suo capitano forzando fino al limite, rischiando addirittura di cadere per una sbandata. Pogačar vede Vingegaard perdere terreno e si accontenta, lasciando la scena al giovane messicano che riporta così il suo paese alla vittoria 36 anni dopo il successo di Alcalá al Tour del 1990. Vingegaard resta comunque in giallo, ma il vantaggio su Pogačar si dimezza, 6 secondi, brutta giornata per Tiberi che perde poco meno di 6 minuti e dopo due tappe è praticamente già fuori classifica. Cristiano Piccinelli, GR1.
10: Infine il basket, a Bologna l'Italia batte 87-84 la Lituania nell'ultima gara della prima fase delle qualificazioni ai mondiali 2027.
2: Un cuore immenso ha consentito all'Italia di ribaltare una partita che sembrava vinta dalla Lituania di Valančiūnas, avanti di 12 punti a 4 minuti dalla fine, ma le magie di un favoloso Mannion, autore di 27 punti, e di Procida hanno avvicinato l'Italia al mondiale. Gli azzurri si sono imposti 87-84 e chiudono così in testa il gruppo D al termine della prima fase, ma cosa ancora più importante, si mette la Lituania a 4 punti di distanza in attesa di giocare la seconda fase da fine agosto, quando incroceranno Turchia, Serbia e Bosnia. Basterà arrivare terzi per andare il prossimo anno in Qatar. Si diceva di un Mannion stellare. Il neo giocatore della Roma di Nelson Doncic sottolinea il concetto del non mollare mai che caratterizza questa nazionale.
3: Abbiamo sempre cuore, crediamo sempre, quando siamo giù ci crediamo sempre, vogliamo sempre vincere.
2: Da Bologna, Massimo Barchesi, GR1.
10: Ed è tutto, la linea torna a Radio Anch'io Sport. Buon proseguimento di ascolto.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, birra Bavaria 8.6, lattina da 50 cl, a solo 1,19 euro.
25: Famila, con noi sei in famiglia.
26: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
27: Fai leva sui miei desideri, eh?
26: Veramente faccio leva sull'IVA.
27: Leva sull'IVA?
26: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
27: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
26: Ce li leva?
27: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
26: Leva l'IVA.
27: E i pensieri.
26: Solo a luglio, solo da
28: Iperceramica.
29: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
30: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
29: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: Radio Anch'io Sport.
1: Le 8:32 minuti, ancora un buongiorno da Filippo Corsini in studio per questo nuovo appuntamento con Radio Anch'io Sport, e torniamo dai nostri ospiti per salutarli. Buon lunedì a Paolo Casarin. Ciao Paolo, buongiorno.
2: Ciao Filippo e buongiorno a tutti i nostri amici.
1: Buongiorno Alberto Cerruti. Ciao Alberto.
3: Buona giornata a voi e a chi ci ascolta.
1: Buongiorno da Dallas a Guido Ardone. Ciao Guido.
4: Ancora ben trovati, ancora un buongiorno a chi ci ascolta dall'Italia. Alle 1:30 del mattino qui andiamo in onda con Daniele Antelmi che ci assiste alla parte tecnica, e ricordiamo i nostri contatti 335-699-2949 per i vostri messaggi, sms e whatsapp, e poi il numero verde per intervenire in diretta 800-050-001. Filippo.
1: Le maratone di Guido Ardone. Allora Paolo Casarin, ti chiedo subito, si parla tanto, sì, lo scandalo un po' del giorno, la notizia del giorno è questa sospensione decisa dalla FIFA, che ha deciso di riammettere, di riabilitare per così dire Balogun, il giocatore degli Stati Uniti, l'attaccante degli Stati Uniti che era stato squalificato, e invece giocherà la sfida degli ottavi di finale contro il Belgio. Putiferio incredibile, ovviamente gli States dicono decisione giusta, il Belgio è a dir poco contrariato. Che cosa ne pensi? Non si era mai vista fino a questo momento questa regola, no, che della sospensione della squalifica?
2: No, in effetti è una cosa nuova. Non so se sia l'effetto della forza del paese di casa, diciamo, oppure degli Stati Uniti, per essere più chiaro, che fa cambiare le cose. Ecco, sono situazioni che bisognerebbe studiare magari un po' di più, ma che danno origine a dubbi e ad altre cose. Io non mi ricordo di aver mai visto una roba del genere. Era forse meglio che non avvenisse neanche questa volta.
1: Certo, ma ne parleremo ancora. Volevo conoscere anche il parere di Alberto Cerruti su questo episodio. Alberto, che cosa ne pensi?
5: Beh, ha detto tutto Paolo, non ci sono precedenti, è un episodio che suscita scandalo, e soprattutto sono sospette le dichiarazioni di Trump per questa decisione della FIFA del suo amico Infantino.
1: Bene, allora, in attesa che il nostro ospite risponda, dovremmo esserci, tra poco lo sentiremo. Allora, Guido Ardone, che cosa arriva a questo proposito sul caso Balogun dagli Stati Uniti?
4: Ma sicuramente noi l'abbiamo, come dire, letta e commentata in tempo reale la notizia, senza avventurarci in giudizi. A me sembra comunque, allora forse un piccolo giudizio proviamo a darlo, che sia l'ennesima dimostrazione, come pure diceva giustamente, saggiamente Alberto Cerruti, che è un mondiale particolarmente politico. Il dettaglio che poi spicca e che successivamente, secondo organi di stampa assolutamente autorevoli, cito tra gli altri il New York Times, dalla presidenza Trump si è arrivata quasi, insomma, come dire, la rivendicazione di questo contatto con la FIFA, come a dire sì, sono stato proprio io a contattare Infantino e a capire se c'erano margini per l'intervento. Il fatto, poi lo riassumiamo in pochissime battute, nella gara contro la Bosnia Balogun, che già ha segnato 3 gol per gli Stati Uniti, segna, si fa espellere, una brutta entrata, in realtà uno scontro di gioco, è andato sulla caviglia di Muamer Emovic, non intenzionalmente, ma il danno c'è stato, espulsione dopo revisione VAR, è scattata una sorta, e qui mi rifaccio a quello che spiegava bene Paolo, una sorta di sospensione con la condizionale. Forse sì, un precedente, ma non in un mondiale, in un percorso di qualificazione. Vado un po' a memoria, Cristiano Ronaldo. È ovvio che la cosa è del tutto irrituale, e il Belgio cita i regolamenti della FIFA e della Coppa del Mondo, in cui appunto sì, si legge chiaro e tondo: dopo l'espulsione c'è la squalifica, punto e basta.
1: La cosa sa un po' di pasticcio
4: italiana, sì. E poi sapremo se gli Stati Uniti lo schiereranno, magari vorranno, come dire, essere protagonisti di un gesto di fair play. Hai perfettamente ragione, sì, un gran pasticcio.
1: E allora salutiamo con piacere il nostro ospite. Buongiorno al presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò. Buongiorno presidente.
6: Buongiorno a voi.
1: Allora,
6: buongiorno a tutti.
1: Presidente, gli argomenti sono una marea, dobbiamo essere sintetici, correre. Presidente della Federcalcio da 14 giorni esatti, appunto, con una scrivania piena di impegni e di lavoro da fare. Lo sa però, come siamo noi giornalisti, desideriamo sempre che l'ospite ci dia la notizia, una notizia al giorno. Speriamo sia così anche con lei. Vado subito al cuore dello Stato, al dunque, al nocciolo. Si parla molto delle prime decisioni, una possibile entrata di Paolo Maldini come direttore tecnico, che di conseguenza avrebbe anche la scelta di Antonio Conte come nuovo CT. Ci può dire qualche cosa?
6: Sì, vi posso dire che Sicuramente Paolo Maldini rientra in quel curriculum vitae, quella persona di competenze, di storia, di skill sostanzialmente. Non è certo solo la carriera da calciatore, ma anche quella da dirigente, che riguarda un ideale profilo per fare il direttore tecnico, insomma la persona di riferimento col presidente, poi col Consiglio federale, con le varie componenti, però insomma io penso che tutte le persone che hanno ruoli di responsabilità, che devono decidere, devono fare delle valutazioni, hanno anche un piano B, spesso magari anche un piano C. Io sono molto molto molto sereno, mi sono dato, me l'ho detto a qualche tuo collega recentemente, massimo questa settimana per tirare tutte le somme. Per ciò che riguarda il discorso dell'allenatore, anche questa mattina leggendo qualche notizia sulla stampa, leggo delle notizie ovviamente tutte rispettabili, io continuo a sostenere l'unica verità: non ho parlato con nessun allenatore, non ho chiamato nessun allenatore, che sarebbe profondamente in contraddizione con quello che mi sono riproposto, giusto o sbagliato, e cioè valutare, decidere insieme a chi sarà questa persona direttore tecnico, l'allenatore. Siccome questo è un paese dove recentemente si è molto richiesto che ci fosse anche un soggetto credibile, autorevole, che sia o che fosse del mondo del calcio, credo che ancora per qualche ora, qualche giorno, bisogna avere un po' di pazienza.
1: Comunque la scelta la farà chiaro il direttore tecnico principalmente.
6: Voglio dire che sicuramente sarà la persona che più di tutti dirà perché è giusto quell'allenatore rispetto a un altro. E sostanzialmente io avrò grande piacere di condividerlo, vorrei capire di che cosa si tratta.
1: E comunque il piano B e il piano C è pronto nel suo cassetto.
6: Assolutamente sì.
1: Assolutamente sì. Allora andiamo dai nostri amici, tante domande anche da parte loro. Alberto Cerruti.
5: Ben ritrovato Presidente, rimarrei su questo argomento. La mia collega Elisabetta Esposito della Gazzetta la settimana scorsa ha scritto che ci sarebbe stato il contatto con Maldini. Il fatto che lui abbia preso tempo non mi sembra un bel segnale, perché una chiamata della nazionale si dovrebbe rispondere subito con entusiasmo. Hai appena detto entro fine settimana, ma c'è un giorno, c'è una scadenza, perché più passa il tempo e più si troverà anche in imbarazzo il eventuale erede del piano B o C, non credi?
6: Alberto, sì, a parte Elisabetta la sento sempre, sai quanto la rispetto, e sì, però bisogna sapere tutti i particolari della questione. Prendiamo il caso mio, una chiamata della nazionale o la chiamata magari di una federazione, quando sono venuti a parlare delle persone di peso all'interno del mondo del calcio, io gli ho risposto che non ero assolutamente disponibile, perché a parte che ero abbastanza stanco dopo tutta l'esperienza, il meraviglioso viaggio delle Olimpiadi e le Paralimpiadi di Milano Cortina, e poi perché c'avevo anche altre idee che mi riguardavano, oltre la mia vita imprenditoriale, la mia vita nel mondo dello sport. E sono ritornati dopo qualche giorno e non ho cambiato idea. Ma proprio perché c'avevo queste altre idee, ma forse magari c'avevo anche qualche impegno. La terza volta, quando sono venuti in un modo così affettuosamente prepotente, gli ho detto che mi sarei reso disponibile a candidarmi. Bisogna vedere anche se qualcuno prima di queste proposte aveva già degli impegni, e credo che questo possa invece, debba anzi, essere interpretato come una cosa di serietà e non come una cosa non positiva.
1: Sentiamo Paolo Casarin.
2: Sì, buongiorno Presidente.
6: Buongiorno a te. Ciao Paolo, buongiorno. Ciao.
2: Buongiorno. Ecco, semplicemente intanto mi fa piacere di risentirla direttamente, ma volevo anche dire, alla luce di questa notte infernale con eliminazioni tremende, inattese, eccetera, eccetera, e norvegesi che cantano per tutta la notte, che come faremo a fare selezioni per portare al mondiale prossimo se all'improvviso scompaiono tutti quelli che pensavamo fossero quelli che potevano vincere, e magari ti saltano fuori paesi di 500.000 abitanti che ti battono e robe del genere. C'è tutto un discorso da rifare. E poi soprattutto vogliamo deciderci di fare il calcio in tutto il mondo, proprio in tutto il mondo, che è meraviglioso tra l'altro. Ecco, perché scopriremo forse altri paesi che giocano a calcio in maniera meravigliosa.
6: Paolo, buongiorno. Allora, due riflessioni. Sì, sicuramente c'è da rifondare il movimento. Io penso con una discreta competenza sull'argomento, che non è proprio tutto da buttare, ci sono dei giovani importanti, bisogna vedere come li facciamo crescere nei prossimi 2-3 anni. Abbiamo delle scadenze a breve, Nation League, qualificazioni e poi europei 2028, ci riserviamo tra 2 anni con le qualificazioni mondiali e alla fine del quadriennio con quello di Portogallo, Marocco, Spagna, addirittura con le partite inaugurali in Sud America, e poi nella mia testa un sei anni da completare con gli europei in casa della Turchia. Sei anni, perché oggi ce n'ha 15, 16, 17, 18, sono un periodo secondo me quasi ideale per costruire il migliore atleta possibile. Ieri nel vedere, io sono stato molto distratto perché onestamente ho lavorato molto e le giornate non me lo consentivano, anche gli orari peraltro, e a più riprese i super competenti, anche i commentatori televisivi dicono che la Norvegia appunto non si qualificava sostanzialmente da decenni, però qui ha avuto i pianeti che si sono allineati, nel senso che c'è stata un'intera generazione. Sicuramente Haaland è diciamo il loro portabandiera, però 7-8 giocatori sono di livello assoluto internazionale, e loro sì e no ne hanno avuto al massimo 1-2, un po' come è successo in certi momenti, non so, con la Spagna nella pallacanestro, la nostra stessa squadra a suo tempo di pallavolo. Nascono e sicuramente crescono insieme, qui c'è anche un merito del mondo federale, non c'è ombra di dubbio, così come anche del commissario tecnico, che anche ieri ad esempio sui cambi ha lavorato molto bene, pensando che io penso che insomma al Brasile gli è andato tutto male ieri, tutto si può dire, certo che sia stato fortunato. Per ciò che riguarda la globalizzazione, Paolo, allora, al mondiale siamo arrivati a 48 squadre, ti ricorderai insomma che non troppi decenni fa addirittura era 16 squadre. E si è gridato lo scandalo e anche dei colleghi vostri hanno scritto che ad esempio le 9 squadre dell'Asia sono state un'ingiustizia perché sono state tutte eliminate. Qualcuno dice che 9 su 10 delle africane hanno passato il primo turno, qualcuno dice che poi quando ci si avvicina ai quarti rischiano di sparire. Innanzitutto vediamo, perché abbiamo visto il Marocco. E bisogna sicuramente guardare questo fenomeno con attenzione, perché un Capo Verde che ha 500.000 abitanti e che addirittura molti di loro avevano smesso di giocare a calcio fa riflettere su quello che sono veramente le capacità. Però attenzione, un po' di selezione va fatta, perché sennò diventa onestamente tutto fuori controllo.
1: Allora andiamo nei nostri studi di Dallas, dove Guido Ardone sta facendo le ore piccole per noi. Vai Guido.
4: Mamma mia. E anche dalla notte texana le diamo il buongiorno, presidente. Allora, visto che lei Ciao. Ovviamente non teme terreni scivolosi, io restando sul mondiale, no. La volevo interrogare proprio sul caso Balogun, l'espulsione, la squalifica, la revoca, l'ombra di un intervento della politica, la sua idea qual è?
6: La mia idea è che stavo mangiando e a un certo momento il cellulare sono arrivati, non so, 18 messaggi, gli uffici stampa, i vostri colleghi, dei dirigenti che mi segnalavano questa strana storia. Onestamente mi è sembrata veramente un'assurdità. Sono andato anche a guardare questo articolo 27 che consente o consentirebbe alla Federazione Internazionale, attenzione, chiariamolo subito, esclusivamente la Federazione Internazionale, per cui non è replicabile, e mi sento di dire e meno male ai vari campionati nazionali, perché sennò sarebbe veramente l'Armageddon nel vero senso della parola. Sono andato a guardare, sì, c'è stato il precedente con Ronaldo, però su una squalifica multipla, una cosa è se c'hai 3-4 giornate e tu magari le riduci a una o due. Addirittura l'altro caso, stamattina documentandomi, sembra che avvenne con Garrincha su un fallo di reazione nella semifinale del 62 col Cile, visto che il Brasile andava in finale. Però è chiaro, è inutile che ce lo raccontiamo, ha un evidente sapore politico. Il New York Times l'ha riportato, perché non a caso è giocatore degli Stati Uniti d'America, e questo oggettivamente è un precedente pericolosissimo. Spero e penso che se ne rendano conto, anche perché io sono un fautore di questo mondiale in cui gli stadi sono pieni, che c'è una festa delle tifoserie, che c'è, diciamo, a prescindere dall'entertainment, del business, c'è il calcio che sta trionfando. Però quando vedi una decisione così a favore di qualcheduno e a scapito di un altro, perde la meritocrazia che è la base del calcio.
1: Sì, precedente pericolosissimo, precedente politico possiamo dire. A proposito di politica, Presidente Malagò, sono cominciate le prove di disgelo con il ministro Abodi, vi siete incontrati, insomma avete parlato del futuro, delle tante cose da fare. Che cosa può fare concretamente adesso la politica per aiutare il mondo del calcio?
6: Ah, molto, moltissimo, perché ci sono dei provvedimenti che sicuramente passano da attività interne, endofederali per capirci, che sono significative, però altre, tra cui quelle che conosciamo, ad esempio sugli sgravi fiscali, sul discorso relativo degli introiti supplementari con le scommesse generate dal mondo del calcio, che da tanto tempo vengono reclamate, su cui ci sono anche degli emendamenti che sono già, chiamiamoli, in pista, piuttosto che onestamente una serie di opportunità per il tanto diciamo amato, richiesto, desiderato non solo dagli italiani, dall'opinione pubblica, ma a questo punto anche dal sistema, supporto per il settore giovanile, così come qualche anche ragionamento che riguarda il femminile o il calcio di base. Per cui tutto questo si può e si deve accelerare nel momento esatto in cui questo è stato ampiamente dibattuto ed è confermato dal sottoscritto negli incontri, non è stato neanche uno recente col ministro, e anche perché l'ho detto, la legislatura sportiva più o meno può durare 2 anni, e capite bene che è una lotta contro il tempo. Io sono entrato a metà mandato con un Consiglio federale che sostanzialmente è rimasto inalterato, e la legislatura politica nella migliore delle ipotesi arriva a settembre-ottobre del 27, i tempi sono strettissimi.
1: Torniamo ad Alberto Cerruti, prego Alberto.
5: Si è parlato giustamente di un limite economico per l'ingaggio del nuovo CT. In questo senso la Serie A potrebbe dare un aiuto a livello economico, magari cercando uno sponsor, come ha fatto capire Marotta, oppure no?
6: Allora, sì e no, nel senso che è molto importante questa disponibilità, che mi risulta poi... magari mi sono perso qualche passaggio negli anni passati, che c'è una disponibilità delle società di Serie A di aiutare eventualmente al supporto per quello che riguarda, una parola forse inelegante, l'ingaggio di un allenatore di un certo tipo di consistenza, anche di richieste economiche. Questo è bello. Quello che secondo me è ancora più bello è che c'è oggi la piena disponibilità da parte delle società di Serie A di venire incontro alle esigenze della nazionale, che è uno dei temi molto dibattuti, il ritiro, i giocatori che magari avevano dei problemi, sì, diciamo fisici, però non così eclatanti per magari rinunciare a fare degli stage, o piuttosto che la piena disponibilità a utilizzare in certe finestre dei calendari. Ecco, oggi, siccome sono state le società di Serie A che per prime sono venute dal sottoscritto a dire noi chiediamo che tu ti possa candidare, a questo punto secondo me, a prescindere da quell'aspetto specifico, che consentitemi è importante, però non ci fossilizziamo sul discorso di quanto dovrebbe costare il tecnico.
1: No, questo è vero Presidente, lei è stato fortemente appoggiato dalla Lega di Serie A. Io però mi ricordo quando lei era Presidente del CONI si stupiva a volte di come non riuscissero mai ad andare d'accordo Lega e Federazione, no? Perché questa volta dovrebbe andare bene?
6: Lo dico con molta franchezza per 2 motivi. Primo, perché penso che le società di Serie A si sono resi conto che siamo arrivati, diciamo, a grattare il fondo del barile. Se uno c'ha un giocatore italiano importante, scegliete voi qualsiasi tipo di persona, non so, l'Inter con Barella, per dirne uno, e se va ai mondiali o se fa un certo tipo di carriera internazionale vale 10. Se rimane a casa e viene a fare il ritiro all'inizio della stagione, probabilmente vale, non dico la metà, ma sicuramente di meno. E quindi c'è un fatto patrimoniale. La seconda questione è perché la mia storia è che io ho sempre cercato di mettere d'accordo le persone, e questo, insomma, anche col Comitato Olimpico, salvo quelle eccezioni che rappresentano una regola, è sicuramente successo. E lo dimostra anche poi le persone che mi hanno votato nei mandati successivi.
1: Intanto stanno arrivando tantissimi messaggi su questo scandalo, caso Balogun o Balogan, fate voi sulla pronuncia. E pensavamo di aver visto il peggio con Blatter, ma con Infantino è peggio. Faranno vincere la Coppa agli Stati Uniti, vedrete. Insomma, tanti interventi di questo tipo. Sentiamo ancora Paolo Casarin. Prego Paolo. Paolo? Non c'è Paolo? E allora, se non c'è Paolo, andiamo da Guido. Guido.
4: Eccoci, pronti. Sì, Presidente, lei poco fa, proprio argomentando sul caso Balogun, che lasciamo ormai da parte, però ha espresso un parere, credo, positivo sul formato spettacolare di questo mondiale. Le do ragione su tanti punti, mi permetto di dire, gli stadi sono pieni, sono degli impianti meravigliosi che noi magari non vedremo di qui a qualche decennio, però poi c'è anche un rovescio della medaglia. Questi quattro tempi con la pausa, la pubblicità in mezzo, come se fosse un film, il conto alla rovescia prima delle partite, gli spettatori che piuttosto che tifare magari cantano e ballano per essere inquadrati sui maxi schermi. Le porto la mia esperienza personale. Allora, questo mondiale è una sorta di laboratorio dal quale esce una provetta, però in Europa il pallone è un'altra cosa. Sarà così anche da noi, le chiedo, e nel caso lo accetteremo questo cambiamento, un punto di non ritorno?
6: Allora, la pausa serve sostanzialmente, l'hydration break come la chiamano loro, per due motivi: uno, per far passare qualche spot e per creare, diciamo, sostanzialmente spettacolo anche sugli spalti che integrano quello che è l'offerta sportiva, ma anche e soprattutto perché ci sono delle temperature, giochiamo a luglio. Ho visto che ad esempio le celebrazioni per i 250 anni addirittura sono state completamente ridimensionate per le temperature non solo dei 40 gradi ma anche per l'umidità, per cui c'è un combinato disposto. È chiaro che in Europa, se tu giochi alle, scusate se ve lo dico, alle 9 di sera di sabato o di domenica, la vedo molto poco probabile che a un certo momento ci si ferma 3, 4, 5 minuti, diciamo, con quel tipo di contesto atmosferico. Magari spesso piove pure o quantomeno sicuramente fa freddo, diciamo, per fare degli spot. Può succedere una volta, io non lo so, però questo combinato disposto non mi sconvolge. E poi l'altra questione è, ma questo, attenzione, voi dite che in Europa è un altro calcio, io mi permetto un attimo di fare una riflessione, ma un altro calcio però spesso anche è negativo, perché al di là della Premier, qui mi sembra che invece giocano molto di più a pallone, non ci sono simulazioni e sapete perfettamente come vengono colpite e sanzionate adesso con queste nuove regole. Non vedo più delle scenate imbarazzanti da parte di qualche allenatore a bordo campo, non vedo soprattutto situazioni di giocatori che a un certo momento fanno finta di stare poco bene per cercare di prendere del tempo, la palla viene giocata molto di più, fischiano di meno, e questo aumenta secondo me lo spettacolo, e quindi non possiamo guardare solo l'eventuale lato negativo se ci si ferma per idratarsi o per far passare due spot. Io preferisco molto di più quello che stiamo vedendo.
1: Sentiamo anche Paolo Casarin, dovremmo averlo recuperato. Paolo?
2: Sì, vai. Sono recuperato. No, è interessante quello che dice il Presidente in questo ultima frase, cioè qui non riusciamo non si riesce a fare il tempo effettivo di 60 minuti, perché una volta è 45, una volta è 62, eccetera, eccetera. Bisogna fare il calcio in modo tale che i tempi di gioco siano uguali per tutti, al di là poi dei recuperi che andranno a sommarsi al tempo. Ecco, mi pare una cosa che anche il buon Collina, che sta facendo di tutto in America, si ritrova, leggendo anche i dati che vengono scritti sui giornali, proprio ancora tempi diversi. Ecco, dobbiamo giocare sempre dei minuti che potrebbero essere i 60, però di gioco, no, e regolarmente, senza poi scoprire che abbiamo fatto 66 oppure 48.
1: Uniformare il più possibile, insomma.
2: Sì, il calcio deve avere, la partita deve avere un tempo unico.
6: Sfondate una porta aperta, assolutamente. Anche questo fa parte della tecnologia, forse qualche romantico in qualche modo può non accettarlo, però facendo così oggettivamente si va verso quella strada della meritocrazia. Vedete anche il discorso del VAR, e io penso che questo mondiale stia dimostrando ancora una volta che questo strumento è assolutamente indispensabile. L'importante è che sia utilizzato ieri. Guardate la partita Brasile-Norvegia, l'arbitro stava a 5 metri, un rigore che penso veramente un bambino di prima elementare lo guardava, quello aveva fatto segno che praticamente non c'era nulla ed era entrato regolarmente sulla palla. Lo vai a vedere e dici, ma dove stava l'arbitro? Meno male che c'era il VAR. E poi il Brasile non ha sbagliato, è un altro discorso. Se noi uniformiamo anche la durata del gioco effettivo, nessuno può dire nulla, e soprattutto a questo punto sulla carta se sei, diciamo, più capace, non voglio dire più forte, più bravo, se c'hai più minuti a disposizione statisticamente hai più possibilità di dimostrarlo, perché giocando meno è tutto a vantaggio di chi spesso cerca ostruzionisticamente di non giocare.
1: D'accordo, Presidente, nel salutarla possiamo Grazie. Dire che la lancetta sul CT è più spostata verso Antonio Conte che su Roberto Mancini, sì o no?
6: Io direi che la lancetta non è escluso che riguarda queste due persone.
1: Va bene, grazie Presidente Malagò, grazie, buon lavoro.
6: Grazie a voi.
1: Salutiamo. Grazie davvero. Salutiamo Alberto Cerruti, salutiamo Paolo Casarin, Guido Ardone. Le ultime da Dallas, che cosa ci puoi dire?
4: Appuntamento alle 20.30, perché alle 21 c'è Portogallo-Spagna attesissima, la giornata sportiva su Radio 1 anche col Tour de France, la terza tappa, gli aggiornamenti alle 16.05 alle 16.30, la lunga diretta dalle 17 alle 18, Giovanni Scaramuzzino e Cristiano Piccinelli, a lunedì prossimo.
1: Grazie
4: Filippo.
1: Guido, noi ringraziamo di cuore Ombretta Conti che ha curato anche oggi la regia, Emanuele Granelli in redazione e Massimo Vasciaveo per l'assistenza tecnica. Grazie a tutti per averci seguito anche oggi, buona giornata e linea al GR1.
0: Radio 1, un mondo da sentire. Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie, crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice, basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
7: Un'iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Nessuna reazione ufficiale da parte di Palazzo Chigi alla nuova stoccata di Trump alla Premier Meloni, arrivata alla vigilia del vertice NATO di Ankara.
3: Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni con un meme pubblicato sul suo social Truth, una foto della Premier che lo guarda adorante e la didascalia: serve un ordine restrittivo. Da tempo Trump si lamenta che gli alleati della NATO non lo hanno sostenuto nella guerra contro Teheran. Tra le nazioni più bersagliate, l'Italia, con la Premier Meloni accusata di aver implorato il presidente americano di farsi una foto con lei al G7 in Francia. Ora questa nuova stoccata che il tycoon sembra usare per chiedere a Giorgia Meloni di stargli lontano al vertice NATO di Ankara, durante il quale il presidente americano incontrerà Zelensky dopo la telefonata di due giorni fa con lui e quella di quasi un'ora e mezza con Putin. La Casa Bianca ribadisce che Trump sente la necessità di porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina, ma l'amministrazione statunitense è concentrata anche sul capitolo Iran e si aspetta che la sicurezza nello stretto di Hormuz sia un tema centrale del summit in Turchia. Marco Barbonaglia, GR1.
2: In Ucraina, attacco russo nella notte con 68 missili e oltre 350 droni a Kiev, colpiti i palazzi residenziali, una decina i morti, altre decine i feriti. Si cercano vittime tra le macerie. Nella Crimea occupata, droni ucraini contro le infrastrutture energetiche hanno provocato un blackout nella città di Sebastopoli. Sullo sfondo, alta tensione tra Russia e Polonia. Il portavoce del Cremlino Peskov minaccia: Varsavia rifletta sulla propria sicurezza se continua a produrre droni per l'Ucraina. Prova di forza della Marina cinese, che nelle acque del Pacifico ha condotto con successo il lancio di prova di un missile balistico a lungo raggio. Il razzo, partito da un sottomarino nucleare strategico. Profonda preoccupazione espressa da Giappone, Australia e Nuova Zelanda. Mercati finanziari, in Europa contrattazione al via. Colleghiamoci con Milano, con Chiara Rancati.
4: Al momento è un avvio cauto e contrastato per le borse europee. Milano a più 0,19%, pochi centesimi di punto percentuale sopra la parità anche Parigi, poco sotto invece Londra e Francoforte. Mentre continuano a ballare al ritmo dei titoli tecnologici i listini asiatici. Dopo il rimbalzo di venerdì, oggi torna la cautela con il comparto dei cibi in negativo e i listini deboli. Tokyo poco sopra la parità, Seoul e Shanghai negative. Non bastano a riportare in il sereno i conti molto positivi del gigante taiwanese Foxconn, il primo fornitore di server per Nvidia e il principale produttore degli iPhone. Le cifre sono in rialzo, anche più delle attese, ma le prospettive future restano incerte, con preoccupazioni per lo scenario geopolitico ancora in tensione, e questo non contribuisce a ridurre le preoccupazioni del mercato sugli effettivi ritorni dei grandi investimenti in intelligenza artificiale che spingono il settore in questa fase. Linea a voi.
2: Stupri su mogli e compagne pianificati online, scambi di foto e video in chat con suggerimenti sui farmaci da usare per drogare le vittime e commettere gli abusi. 57 gli arresti in diversi paesi europei, 158 le donne messe in sicurezza. L'operazione è stata coordinata da Europol sotto la guida delle autorità tedesche e britanniche e si è concentrata sulle violenze sessuali maturate all'interno delle relazioni di coppia, spesso condivise e organizzate in comunità digitali a sfondo misogino. Disagi nei trasporti con difficoltà e ritardi per chi si sposta in treno. Da oggi sino al 10 luglio, lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale al nodo di Firenze. Allungamento delle percorrenze sino a 3 ore per andare da Roma a Milano. Alcuni convogli verranno deviati sulla linea tirrenica. Meteo: dopo la fase instabile degli scorsi giorni è tornato il caldo. Temperature in aumento su tutto il paese. Già da oggi punti di 35-36 gradi in Valpadana, Puglia e nelle zone interne della Sardegna. Da mercoledì poi correnti nordafricane porteranno picchi sino a 37-39 gradi al nord e caldo intenso al centro-sud. Ma per le previsioni dettagliate ascoltiamo il luogotenente Michele Parisi, Aeronautica Militare.
5: Temperature che tendono a guadagnare qualche grado già dalla giornata di oggi, raggiungendo i 34-35 gradi a nord. Domani dovremo rimanere intorno ai 35 gradi su Torino e Milano, ma il grosso del caldo arriverà mercoledì 8 luglio, quando sfioreremo i 38 gradi su Milano e su Torino. Andrà meglio al sud, dove l'incremento delle temperature sarà più contenuto.
2: Sport: mondiali di calcio. Dopo le vittorie di Norvegia e Inghilterra contro Brasile e Messico, proseguono gli ottavi di finale. In campo questa sera alle 21 Portogallo-Spagna e poi nella notte Stati Uniti-Belgio. Per il tennis a Wimbledon, Sinner promosso ai quarti, e oggi per le ottavi tornano in campo altri due azzurri, Flavio Cobolli e Jasmin Paolini. Tanti auguri ad un attore simbolo del cinema d'azione che ha raccontato due Americhe. Con compie 80 anni Sylvester Stallone, tanti muscoli e anche tanto cervello, visto che ha disegnato due personaggi intramontabili: Rocky, il pugile ai margini che raggiunge la vetta con il lavoro e l'ostinazione, e Rambo, il reduce che incarna la disillusione. Certo, Sly è molto altro tra i tanti ruoli: il portiere in fuga per la vittoria che si rompe davvero un dito.
0: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 10.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba Serpalmieri, in apertura un'ultima ora di cronaca che arriva da Savona, dove un ultra novantenne avrebbe sparato alla moglie al termine di una lite nella loro abitazione. L'anziana ultra ottantenne è stata trasportata in ospedale ed è in condizioni critiche. Restiamo a Savona, dove è morto nella notte l'uomo di 37 anni accoltellato ieri pomeriggio in spiaggia. Era stato portato in condizioni critiche all'ospedale San Paolo, dove era stato operato nella notte, ma non ce l'ha fatta e quindi ricercato per omicidio l'uomo che durante una lite l'ha accoltellato, poi fuggendo subito dopo. In Sicilia, voli interrotti all'aeroporto di Catania in arrivo e in partenza fino alle 12 a causa della ripresa delle attività eruttive dell'Etna. La cenere ha creato una nube alta circa 2 km sulla cima del vulcano che ostacola la visibilità. Resta invece regolarmente attivo l'aeroporto di Comiso. Nessun commento da Palazzo Chigi al nuovo attacco di Donald Trump contro la presidente del Consiglio Meloni. Un attacco arrivato via social alla vigilia del vertice dell'Alleanza Atlantica. La corrispondente.
4: Donald Trump è atteso domani ad Ankara per un difficile vertice con gli alleati della NATO e torna ad attaccare Giorgia Meloni pubblicando sul suo social Truth un meme con una foto della premier che lo guarda adorante e la didascalia serve un ordine restrittivo. Ad Ankara Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky dopo aver parlato al telefono sia con lui sia con il presidente russo Putin. La Casa Bianca sottolinea che Trump avverte una reale urgenza di chiudere un conflitto che dura da 4 anni. L'amministrazione statunitense si aspetta anche che la sicurezza nello stretto di Hormuz sia uno dei principali temi. Nelle ultime settimane Trump si è ripetutamente lamentato del fatto che i paesi membri della NATO non abbiano sostenuto gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. E tra quelli presi particolarmente di mira c'è stata l'Italia, con la premier Meloni accusata di aver implorato Trump di farsi una foto con lei al G7 in Francia. Ora questo nuovo attacco di Trump, che alla vigilia del vertice NATO sembra chiedere a Giorgia Meloni di stargli lontano. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: E al vertice NATO il presidente Zelensky chiede invece di prendere decisioni forti. Intanto sul terreno, ennesimo attacco russo nella notte a Kiev, colpiti i palazzi residenziali, si contano al momento 11 morti e oltre 40 feriti. Droni anche su Odessa, ci sono danni ma nessuna vittima. Nella Crimea occupata, droni ucraini contro le infrastrutture energetiche hanno provocato un blackout nella città di Sebastopoli. Sullo sfondo, alta tensione tra Russia e Polonia. Il portavoce del Cremlino Peskov minaccia: Varsavia rifletta sulla propria sicurezza se continua a produrre droni per l'Ucraina. A Teheran, i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso negli attacchi di Stati Uniti ed Israele. Il lungo corteo funebre, della durata di 10 ore, sta attraversando le vie della capitale tra migliaia di persone e una marea di bandiere. Assente il figlio Mojtaba, attuale guida suprema. I riti si concluderanno giovedì con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei. E il meteo, dopo la fase instabile dei giorni scorsi, è tornato il caldo. Temperature in aumento su tutto il paese, già da oggi punte di 35-36 gradi in Valpadana, Puglia e nelle zone interne della Sardegna. Da mercoledì poi, correnti nordafricane porteranno picchi fino a 37-39 gradi al nord e caldo intenso al centro-sud. E l'estate conferma il boom del turismo in Italia dopo i buoni risultati del primo semestre. Si registra un aumento delle presenze del 4,43% rispetto allo stesso periodo del 2025. Le prenotazioni online, pari al 51,2%, staccano di oltre 10 punti percentuali quelle in Spagna e Francia. La presidente di Confindustria Alberghi, Elisabetta Fabri.
5: La leadership però non è un traguardo, è una responsabilità. Oggi più che mai abbiamo il dovere di continuare a guardare ai prossimi 10 anni e investire nella qualità dell'ospitalità italiana, nelle nostre risorse umane, perché è così che si costruisce un vantaggio competitivo. competitivo destinato a durare nel tempo.
3: Siamo allo sport con i mondiali di calcio. Questa sera continuano gli ottavi di finale alle 21, Spagna-Portogallo, nella notte italiana poi Stati Uniti contro Belgio. E fa ancora discutere il caso Balogun, il centravanti americano era stato squalificato dopo l'espulsione nell'ultima partita, ma sembra, anche grazie all'intervento del presidente Trump, potrà giocare questa notte. Il commento ai nostri microfoni del presidente della FIGC, Giovanni Malagò.
0: Onestamente mi è sembrata veramente un'assurdità. Sono andato anche a guardare questo articolo 27 che consente o consentirebbe alla Federazione Internazionale. Attenzione, chiariamolo subito.
6: Rai Radio 1 Sport.

stare in fila. E non importa la cura, la soglia del dolore. La tua gente ti aspetta e ti rispetta con la stessa voglia e lo stesso fuoco.

0: ore 11.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino. Nessuna reazione al nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni. L'importante, dice il ministro Guido Crosetto, è mantenere i rapporti con un alleato storico come gli Stati Uniti. Le persone passano, le relazioni invece devono rimanere, dice il titolare della difesa. Dalle opposizioni 5 Stelle definiscono la premier da fan numero uno a Pungible di Trump, ignobile bullo da quattro soldi. La solidarietà a Giorgia Meloni, invece il commento di Calenda Azione. Un attacco, quello di Trump, arrivato alla vigilia del vertice della NATO ad Ankara in Turchia.
4: Un altro attacco contro Giorgia Meloni. Questa volta Trump posta un meme sul suo social Truth, una foto della premier che lo guarda adorante e sopra la didascalia serve un ordine restrittivo. Da lungo tempo il presidente degli Stati Uniti si lamenta di non aver ricevuto supporto né sostegno dagli alleati della NATO durante la guerra contro Teheran e l'Italia è uno dei paesi più bersagliati dalle sue critiche. Poco più di due settimane fa Trump aveva accusato la premier Meloni di averlo implorato di farsi una foto con lei al G7 in Francia. E adesso la nuova stoccata, con il tycoon che sembra chiedere a Giorgia Meloni di stargli lontano al vertice NATO, durante il quale il presidente americano incontrerà Zelensky, dopo le telefonate di due giorni fa con lui e con Putin. La Casa Bianca assicura ancora una volta che Trump vuole porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina, ma al tempo stesso l'amministrazione americana è concentrata anche sul capitolo Iran e vuole che sul tavolo in Turchia sia in primo piano la sicurezza nello stretto di Hormuz. Marco Barbonaglia, GR1.
3: E ai paesi dell'alleanza Zelensky chiede di prendere decisioni forti. Sul campo la guerra intanto continua. Nella notte attacco russo contro Kiev, colpiti i palazzi residenziali. Si contano al momento 11 morti, oltre 40 feriti. Droni anche su Odessa con danni ma nessuna vittima. L'Ucraina ha urgente bisogno di ulteriori sistemi di difesa aerea. Ne discuteremo questa settimana ad Ankara, così sui social la presidente della commissione von der Leyen. In Medio Oriente decine di coloni israeliani hanno tentato di oltrepassare il confine con la Siria prima di essere fermati e arrestati dall'esercito di Tel Aviv. Il gruppo chiamato i pionieri del Bashan ha tentato di entrare in territorio siriano più volte nell'ultimo anno con l'obiettivo di fondare insediamenti nella zona. Avrebbero ricevuto anche il sostegno di alcuni parlamentari. E siamo alla cronaca italiana con l'operazione internazionale senza precedenti che ha scoperto un fenomeno oscuro e ben organizzato, violenze sessuali contro mogli e compagne pianificate tramite chat.
5: Una rete di uomini, mariti e fidanzati che attraverso chat e piattaforme online si scambiano informazioni su come drogare, violentare e filmare le proprie partner. È quello che è emerso dall'operazione Medusa, coordinata da Europol sotto la guida delle autorità tedesche e britanniche. L'indagine ha portato all'identificazione di 156 persone tra vittime e presunti autori, 57 gli arresti in 7 paesi europei, 158 le donne messe in salvo. Gli inquirenti hanno inoltre individuato 274 nuove piste investigative e 4 comunità online misogine, finora sconosciute. Le piattaforme online venivano usate per scambiarsi informazioni sui farmaci da utilizzare e sulla loro somministrazione per non farsi scoprire e per diffondere materiale che documentava gli abusi. Simona Decina, GR1.
3: In Sicilia, voli interrotti all'aeroporto di Catania, in arrivo e in partenza fino alle ore 12 a causa della ripresa delle attività eruttive dell'Etna. La cenere ha creato una nube alta circa 2 km sulla cima del vulcano che ostacola la visibilità. Resta regolarmente attivo invece l'aeroporto di Comiso. E da oggi disagi con difficoltà e ritardi anche per chi si sposta in treno. Fino al 10 luglio, infatti, lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale iniziati ieri sera al nodo di Firenze. Allungamento delle percorrenze fino a 3 ore e alcuni convogli Roma-Milano verranno deviati sulla linea tirrenica. Ma a questo si è aggiunto nella mattinata un guasto presso la stazione centrale di Milano con soppressione di alcune corse e ritardi che arrivano a 40 minuti anche sulla linea alternativa. Segnali di disgelo tra Harry e Re Carlo III nella sua visita di 5 giorni a Londra, che inizierà domani. Il duca di Sussex ha accettato l'invito di suo padre come ospite a Buckingham Palace. Nella sua visita nella capitale britannica, Harry non sarà accompagnato dalla
0: RAI Radio 1 Sport.

0: ore 12.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesca Romana Ceci. Il vertice NATO in Turchia, domani ad Ankara, Trump parteciperà ad una riunione con i paesi dell'Alleanza Atlantica che si annuncia complessa. Intanto il presidente americano è tornato ad attaccare la premier Giorgia Meloni.
4: Alla vigilia del vertice dell'Alleanza Atlantica nella capitale della Turchia, Ankara, Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni, questa volta postando un meme sul suo social Truth. Una foto della premier che lo guarda ammirata, sopra la scritta «Serve un ordine restrittivo». Sono settimane che Trump si lamenta perché gli alleati della NATO non lo hanno aiutato né sostenuto durante la guerra contro l'Iran, e una delle nazioni che finisce più spesso nel mirino del presidente è proprio l'Italia. Poco più di 15 giorni fa il tycoon aveva dichiarato che la premier italiana lo aveva implorato di farsi una foto con lei al G7 in Francia, e ora, il giorno prima del vertice NATO, la nuova stoccata a Giorgia Meloni. Marco Barbonaglia, GR1.
3: Nessuna replica al nuovo attacco del presidente Trump da Palazzo Chigi, dove la premier Giorgia Meloni sta lavorando sui principali dossier che verranno discussi al vertice NATO. La priorità dell'Italia sono l'attenzione al fronte sud dell'alleanza, in particolare la gestione dei flussi migratori e il rafforzamento della protezione delle catene di approvvigionamento. Una risposta al presidente americano arriva invece dal ministro degli esteri Tajani. Dichiarazioni che si commentano da sole, ha detto. Le relazioni transatlantiche vanno ben al di là delle singole frasi. E alla vigilia del vertice NATO, nuovo pesante attacco russo contro l'Ucraina, almeno 14 morti nella capitale Kiev e nella regione circostante. Danni anche a Odessa. Il presidente Zelensky rivolge un nuovo appello agli alleati: escano dal vertice NATO di Ankara con decisioni forti a sostegno della nostra difesa aerea. In Iran prosegue l'omaggio alla salma dell'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio scorso nel primo giorno di bombardamenti israelo-statunitensi. Una folla immensa a Teheran sta accompagnando la bara in processione per le vie della capitale. Il corteo attraverserà luoghi simbolo della città. Le esequie si concluderanno giovedì 9 luglio con la sepoltura dei resti nella città natale di Khamenei, Mashhad. Tragedia familiare, veniamo in Italia. Questa mattina a Savona un uomo di 98 anni ha sparato alla moglie, che è ora gravemente ferita. La donna soffriva di una malattia neurodegenerativa.
5: Una lite sembra l'ennesima scoppiata questa mattina poco dopo l'alba. Lui, al culmine della discussione, prende una pistola che deteneva regolarmente e spara contro la moglie, riducendola in fin di vita. Poi cerca con un coltello di tagliarsi le vene, ma non riesce nel suo intento. È una nuova tragedia familiare quella che si è consumata a Savona, ma a stupire è soprattutto l'età dei protagonisti. L'uomo quasi centenario, la donna di 86 anni. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno cominciato subito a ricostruire i contorni del tentato femminicidio ed è emerso il contesto di sofferenza che l'anziana coppia di coniugi stava vivendo. Lei, infatti, era affetta da demenza senile, una grave malattia neurodegenerativa che la rendeva non autosufficiente. Lui, troppo vecchio e stanco per continuare a prendersene cura, così ha maturato l'idea di ucciderla e farla finita. Sono stati poi i vicini a raccontare agli inquirenti che spesso erano loro stessi a dare un aiuto ai due coniugi, proprio per la situazione in cui si trovavano, aggiungendo che la coppia era molto unita, ma che la malattia della donna aveva incrinato il loro legame e lui era da tempo esasperato perché non riusciva più ad accudirla. L'uomo è ora in stato di fermo, portato in ospedale per accertamenti. Giuseppe Lisi, GR1.
3: È morto l'uomo di 37 anni di origine marocchina, accoltellato ieri pomeriggio in spiaggia a Savona davanti a decine di bagnanti. Ricercato per omicidio, il suo aggressore è fuggito subito dopo aver ferito la vittima con un colpo all'addome. La violenza sarebbe scaturita da una lite in un accampamento di Fortuna sul litorale. Dice di non ricordare nulla di quanto accaduto Lamine Saidli, il 22enne nato in Italia da genitori del Gambia, che sabato mattina ha coltellato senza motivo un uomo davanti a un bar della periferia di Milano. Nell'interrogatorio di garanzia nel carcere di San Vittore il giovane si è avvalso della facoltà di non rispondere. La vittima è adesso fuori pericolo. Disagi per chi viaggia in treno. Oltre alla prevista deviazione dei convogli da Roma a Milano per lavori sul nodo di Firenze, ritardi e cancellazioni si sono registrati nel capoluogo lombardo a causa di un guasto alla stazione centrale. La circolazione è invece tornata a regolare sulla linea ferroviaria tirrenica, dove si era verificato un inconveniente tecnico nei pressi di Follonica. Da oggi fino al 10 luglio i treni della tratta Roma-Milano vengono deviati proprio sulla linea tirrenica. Giallo sul soggiorno del principe Harry a Buckingham Palace durante la sua visita di 5 giorni nel Regno Unito per una serie di eventi benefici. Secondo la BBC, il duca di Sussex domani non ha risposto tempestivamente all'invito del padre re Carlo III. La casa reale avrebbe dunque cancellato l'offerta vista come un gesto di riconciliazione. A differenza di quanto inizialmente pianificato, Harry non sarà accompagnato dalla moglie Meghan e dai figli, che potrebbero però raggiungerlo in una successiva tappa a Birmingham. Dopo la fase instabile dei giorni scorsi è tornato il caldo. Un vasto anticiclone si sta insediando sull'Italia con temperature in aumento su tutto il paese. Il picco da mercoledì, il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
0: Caldo nella norma, non solo nel corso della fine della settimana appena trascorsa, anche per questi primi giorni della settimana, ma ci sono i temporali pomeridiani lungo tutto l'Appennino, localmente sulle aree di nord-est. Da mercoledì le temperature tornano a salire in modo particolare al nord e parte del centro. Ci ritroveremo con un paio di gradi rispetto a quello che dovremmo aspettarci nella prima decade del mese di luglio.
3: Siamo allo sport, mondiali di calcio, stasera altri 2 ottavi di finale, alle 21 Spagna-Portogallo, nella notte italiana poi Stati Uniti-Belgio, tennis a Wimbledon e dopo il successo ieri di Sinner, oggi altri 2 italiani in campo.
2: Si tratta del primo incontro tra 2 top 10 a Wimbledon quest'anno, quello tra Flavio Cobolli e Alex de Minaur, 2 gladiatori, 2 lottatori. Flavio ha battuto un solo giocatore tra i primi 10 del mondo nei tornei dello Slam, Félix Auger-Aliassime, nei quarti di finale del Roland Garros qualche settimana fa. 2-0 nei precedenti per l'australiano, risalgono però al 2024, era un altro Cobolli. L'anno scorso sconfitto nei quarti di finale da Super Novak Djokovic. Torna sul centrale Jasmine Paolini contro la sorpresa, la mancina Alexandra Iala, per un posto nei quarti di finale. La filippina ha fatto fuori la Swiatek, campionessa in carica. Jasmine non ha giocato il doppio per concentrarsi sul singolare, protagonista atteso in questo lunedì di Wimbledon. Anche Kimi Antonelli, Emilio Mancuso, GR1.
3: Cinema. George Clooney sarà premiato con il Leone d'Oro alla carriera alla prossima mostra del cinema di Venezia. L'83esima edizione si terrà a Lido dal 2 al 12 settembre. A 6 anni dalla scomparsa di Ennio Morricone, la fondazione che porta il suo nome ha deciso di celebrarlo stasera con 5 concerti in 5 diverse città italiane. 5 città per Morricone coinvolge Ancona, Roma, Bari, Palermo e Torino per celebrare l'eredità artistica e umana del compositore. Al Petruzzelli di Bari proiezione di Nuovo Cinema Paradiso con la colonna sonora suonata dal vivo. A Torino l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI seguirà anche la partitura di musica contemporanea. A Roma il concerto sarà diretto da Nicola Piovani in Piazza del Campidoglio. È tutto per questa edizione, ora la linea IGR regionale, noi torniamo con le notizie italiane e straniere alle 13.
6: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione
7: RAI Radio 1 Sport.

We treat mishaps like sinking.

0: Ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Verso il vertice NATO, Donald Trump ancora contro Giorgia Meloni, per lei serve un ordine restrittivo, Palazzo Chigi, non replichiamo, l'agenda non cambia. Parole che si commentano da sole, così Tajani, la maggioranza, fondamentale il rapporto con gli alleati, Schlein, attacchi inaccettabili, l'opposizione, l'Italia scelga l'Europa. Alla vigilia del summit di Ankara, massiccio attacco russo su Kiev, 14 morti, Zelensky e gli alleati in Turchia si prendano decisioni forti per la nostra difesa. Una rete internazionale di stupratori drogavano le mogli e le compagne e condividevano sul web le immagini degli abusi, 57 arresti, attinenze con le violenze subite da Giselle Pellicot. Carlo, ti presento Harry, confermata la visita a Londra del principe, ma annullato l'invito a risiedere a Buckingham Palace ed è giallo sul protocollo. Lunedì in nero per i treni, lo stop al nodo, alta velocità a Firenze e vari guasti provocano disagi da nord a sud, ritardi fino a un'ora e diverse corse cancellate. Venezia, George Clooney, Leone d'Oro alla carriera, la prossima edizione della Mostra del Cinema, l'attore regista, onore immenso, è il mio festival preferito. Calcio, mondiali nel caos per il caso Balogun, la UEFA attacca la FIFA, compressa la credibilità, il presidente Malagò al GR1, precedente politico pericolosissimo. Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. Verso il vertice NATO, la riunione dell'Alleanza Atlantica si annuncia complessa e alla vigilia del summit di Ankara il presidente americano Trump torna ad attaccare la premier Giorgia Meloni.
4: Sul tavolo l'aumento delle spese militari dei paesi dell'Alleanza Atlantica, chiesto con forza dal presidente americano, l'Ucraina, l'Iran, con l'amministrazione americana che vuole in primo piano anche la questione dello stretto di Hormuz. Molto forti, come sempre in questi casi, le misure di sicurezza in Turchia, le principali arterie stradali chiuse al traffico, la polizia schierata a ogni ingresso delle strade secondarie per bloccare ogni via d'accesso al faraonico complesso presidenziale dove si terrà il summit. Oltre 100 manifestanti sono stati arrestati, ma già nelle ultime due settimane le autorità avevano prelevato in tutto il paese avvocati, oppositori, studenti e giornalisti. Trump intanto torna ad attaccare Giorgia Meloni postando un meme sul suo social Truth, una foto della premier che lo guarda ammirata con la didascalia «Serve un ordine restrittivo». Da settimane il presidente americano si lamenta che gli alleati della NATO non lo hanno aiutato né sostenuto durante la guerra contro l'Iran e una delle nazioni più bersagliate è proprio l'Italia. Poco più di 15 giorni fa il tycoon aveva dichiarato che la premier italiana lo aveva implorato di farsi una foto con lei al G7 in Francia e ora, il giorno prima del vertice NATO, la nuova stoccata a Giorgia Meloni. Marco Barbonaglia, GR1.
3: Nessuna replica al nuovo attacco della Casa Bianca da parte di Palazzo Chigi, dove la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sta lavorando sui dossier al centro del vertice NATO.
5: Giorgia Meloni arriverà al vertice di Ankara portando i numeri dell'impegno italiano sulla sicurezza, il 2,8% del PIL comprensivo delle risorse per la difesa interna, in un trend in crescita verso il 5% stabilito in ambito NATO entro il 2035. La premier ribadirà anche il sostegno all'Ucraina, convinta, come ha spesso ricordato, dell'importanza di mantenere la pressione su Mosca per costringere il presidente Putin ad un cessate il fuoco. Sul tavolo l'ipotesi di 140 miliardi di aiuti da Europa e Canada per Kiev in due anni, altri temi, la gestione dell'immigrazione, il rafforzamento del fianco sud dell'alleanza e gli approvvigionamenti. Di fronte agli Stati Uniti che chiedono conto agli alleati degli impegni presi e annunciano un parziale ritiro delle truppe dall'Europa, il vertice in Turchia sarà un confronto importante in cui l'Italia mira a dimostrare l'unità dell'alleanza e a rafforzare, come ha spiegato la Presidente del Consiglio al summit di Berlino, il pilastro europeo all'interno della NATO. Un passo decisivo, il ragionamento della Premier, in un contesto geopolitico che definisce complesso, con scenari di guerra in Medio Oriente e Ucraina in continua evoluzione. Carla Macrellino, GR1.
3: E alla vigilia del vertice NATO, nuovi pesanti attacchi russi su Kiev con missili e droni, colpita anche Odessa, l'inviata.
0: Si scava ancora a Kiev per rimuovere le macerie nei quartieri colpiti stanotte. Per la seconda volta in pochi giorni i russi scaricano missili e droni sulla capitale, seminando morte e terrore. Migliaia di persone hanno passato ore nei sotterranei della metropolitana, colpiti anche i dintorni Bucha, Borvary, Vyshhorod. Il presidente Zelensky aveva avvertito di un altro possibile massiccio attacco russo prima del vertice della NATO di domani in Turchia. Zelensky che, dopo quanto successo nella notte, stamani su X, chiede agli alleati di uscire dal summit di Ankara con decisioni forti a sostegno della difesa aerea ucraina. La vicina Polonia ha fatto alzare in volo i suoi caccia. Ieri il Cremlino ha messo in guardia a Varsavia per i droni forniti all'Ucraina. Neanche Odessa, dove ci troviamo, è stata risparmiata nella notte, stavolta senza morti. Siamo arrivati attraversando pianure coltivate a perdita d'occhio tra il giallo dei girasoli, l'ocra del grano e il verde del mais. Qui, nella perla del Mar Nero, la gente continua a cercare ostinatamente una normalità. Dopotutto è estate e chi può, nonostante la guerra, va anche al mare. Da Odessa con Sergio Ciani, Cecilia Rinaldini, GR1.
3: In Iran proseguono i funerali solenni dell'Ayatollah Khamenei. Il feretro portato in processione per le vie di Teheran. Alle esequie ci sono i tre figli della defunta guida suprema. Tuttavia non è presente Mojtaba, il figlio che ha preso il suo posto. Medio Oriente, Israele, nonostante il cessate il fuoco, va avanti con i raid in Libano. Quattro persone sono state uccise da un drone che ha colpito un'auto vicino a Nabatieh. Attacchi che non si fermano neanche a Gaza, nonostante l'annuncio da parte di Hamas di passi importanti verso la transizione del governo.
6: Ancora un attacco, sferrato con un drone contro un'auto. Quattro palestinesi sono rimasti uccisi nel sud della striscia, almeno 16 i feriti. Un raid che conferma come Israele non si astenga dal colpire nonostante il cessate il fuoco. E di solito si tratta di raid per eliminare componenti di Hamas e probabilmente è stato così anche questa volta. In tutto questo proprio Hamas ha annunciato per oggi lo scioglimento del governo che controlla Gaza ormai da quasi 20 anni. Questo apre la strada a quel comitato di tecnocrati palestinesi che avranno il compito di amministrare la striscia, secondo quanto è stato previsto nel piano di pace stilato dal presidente americano Trump ormai più di 8 mesi fa. Un cambiamento politico importante. Per quasi un ventennio Hamas ha mantenuto il controllo stretto della striscia dopo aver fatto fuori nel 2007 il movimento di Fatah e di conseguenza l'autorità nazionale palestinese. Resta però la questione del disarmo del gruppo, sempre rifiutato da Hamas, fino a quando non ci sarà il ritiro israeliano dal territorio palestinese. Ma proprio ieri il premier Netanyahu è tornato a ripetere che le forze israeliane non andranno via fino a quando ci sarà il rifiuto di Hamas di deporre le armi. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
3: Il nuovo attacco del presidente americano a Giorgia Meloni anima il dibattito politico nel nostro paese.
7: Le sue parole si commentano da sole. Antonio Tajani sottoscrive la linea di Palazzo Chigi perché le relazioni con gli Stati Uniti per il ministro degli esteri vanno ben al di là di singole dichiarazioni. Un rapporto fondamentale, spiega il titolare della difesa Guido Crosetto, Fratelli d'Italia, mentre le persone passano. Dalle opposizioni arriva più di un messaggio di solidarietà alla Premier, ma solo quello di Carlo Calenda, per cui Trump è un bullo da quattro soldi e senza se e senza ma. Gli altri leader aggiungono una postilla. Matteo Renzi, che parla di frasi infami del tycoon, invita Meloni a svegliarsi. AWS a rivedere le spese militari. Elly Schlein, di fronte ad attacchi inaccettabili, le imputa di essere schiacciata su Trump. Era la sua fan numero uno, commentano i 5 Stelle. Oggi è il suo punching ball. Quanto alle alleanze tra i partiti, il centrodestra discute di Roberto Vannacci, che per Tajani si è posto fuori dalla coalizione votando con la sinistra. Non abbiamo paura di nessuno, lo liquida Matteo Salvini. Dall'opposizione Schlein ci le regioni in cui i progressisti già governano insieme. Un fronte spiega che possiamo ancora allargare. Lucio Bondi, GR1.
3: Dice di non ricordare nulla di quanto successo. Il 22enne nato in Italia da genitori del Gambia che sabato mattina ha accoltellato senza motivo un uomo davanti a un bar della periferia di Milano.
8: Dice di non ricordare assolutamente nulla dell'accaduto. Io l'ho trovato molto confuso.
9: La Minsa di Yi non ricorda nulla fino a quando si è ritrovato nell'auto della polizia. Lo ha detto la sua avvocata Simona Brambilla al termine dell'interrogatorio di garanzia, nel quale il suo assistito si è avvalso della facoltà di non rispondere. È stata una sua scelta, ha detto la legale, che ha definito la MEN molto scosso, aggiungendo che il 22enne non ha chiesto un'attenuazione della misura cautelare, ovvero accetta di restare in cella. Il giovane ha detto di non ricordare nemmeno di aver pronunciato pubblicato la frase «Mi sono divertito, quando esco lo rifaccio», detta ai poliziotti che lo hanno arrestato per aver sferrato 20 coltellate contro una vittima scelta a caso nel quartiere San Siro di Milano. Gerardo, informatico di 55 anni, tuttora in gravi condizioni all'ospedale di Guarda. E sono in corso verifiche su un accoltellamento per un tentativo di rapina avvenuto a Leeds, in Inghilterra, nel 2023. I registri riportano l'arresto di un giovane con lo stesso nome e la stessa età, proprio mentre la famiglia si era trasferita nel Regno Unito. Il padre però nega si tratti del figlio e ha assicurato che Lamin non è mai stato in cura per problemi psichiatrici. Claudio Vigolo, GR1.
3: Una imponente operazione internazionale di polizia con decine di arresti porta alla luce una rete criminale che organizzava violenze sessuali a mogli e compagne dei responsabili. Le modalità ricordano il caso di Gisèle Pelicot in Francia, paese coinvolto anche nelle ultime indagini. La corrispondente da Parigi.
10: Progetto Medusa, nome in codice dietro il quale si cela un'operazione di polizia internazionale coordinata da Europol e condotta in 7 paesi, volta a colpire una vasta rete di predatori sessuali. Dall'indagine che ha portato all'arresto di decine di sospettati, identificato 156 vittime, è emerso che gli aggressori facevano parte di una comunità online in cui condividevano tecniche, foto e video degli stupri e si scambiavano consigli su forum criptati. Il nome di Dominique Pelicot è tornato centrale anche in questa ennesima storia d'orrore. L'uomo, condannato nel 2025 a 20 anni di reclusione per aver sottomesso chimicamente, violentato e fatto abusare sua moglie Gisèle, reclutava in rete i suoi complici che agivano sotto la sua guida nella loro camera da letto. Uno degli arrestati era stato in precedenza in contatto con Pelicot. Dietro la sua ombra mostruosa, questa operazione ha portato alla luce una rete di predatori che, come lui, ricorrevano alla sottomissione chimica per soddisfare perversioni e danni di persone a loro care. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
3: Rai Radio 1, le 13:11, nel Regno Unito ormai imminente l'attesa visita di Harry, secondo genito del re Carlo III, malgrado i tentativi di riconciliazione torna la tensione tra padre e figlio, l'inviata a Londra.
11: Più che una rimpatriata in famiglia, uno psicodramma oramai. Il principe Harry tra poche ore arriverà a Londra senza la moglie e 2 figli per motivi di sicurezza, perché i contribuenti inglesi non se la sentono di sostenere i costi della scorta di polizia per gli ex reali durante la trasferta nel Regno Unito. Ma dopo giorni di contrattazioni, stamane era arrivato un segnale di distensione. Harry aveva accettato l'offerta di soggiornare a Buckingham Palace. Poco fa la secca smentita direttamente dal palazzo. Il duca del Sussex non potrà essere ospite del re, non per motivi di spazio. Qui ci sono 775 stanze e 78 bagni. Ma purtroppo la risposta è arrivata troppo tardi, fuori dai limiti. Non si è fatta aspettare la reazione sdegnata del portavoce di Harry. A questo punto i tabloid titolano il caos della visita reale, altro che avvicinamento. Si allontana anzi la possibilità che il re Carlo possa finalmente rivedere i suoi 2 nipotini americani, Archie, 7 anni, e Lilibet, di 5, anche se non è escluso che Meghan e i bambini possano raggiungere Harry direttamente a Birmingham fra qualche giorno per l'evento legato ai giochi di Invictus 2027. Da Londra, Monia Venturini per il GR1.
3: Tra disagi annunciati per l'ammodernamento della rete ferroviaria e inconvenienti tecnici, inizio di settimana difficile per chi si sposta in treno.
12: Lunedì nero per chi viaggia in treno. Oltre ai disagi per i lavori lungo la linea dell'alta velocità all'altezza di Firenze, la settimana inizia male anche in Lombardia. Un guasto alla stazione centrale di Milano ha generato ritardi fino a 1 ora e la soppressione di diverse corse. Verifiche alla linea elettrica e quanto annunciato ai passeggeri. La circolazione ha iniziato a riprendere, ma con il disagio dei ritardi accumulati fino a 1 ora e mezza durante i lavori. Il traffico è tornato regolare anche sulla linea ferroviaria tirrenica, dove si è registrato un guasto nei pressi di Follonica. Da oggi fino al 10 luglio, per la sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte Alpino a Firenze, alcuni treni della tratta Roma-Milano vengono deviati proprio sulla linea tirrenica, con allungamento dei tempi di percorrenza fino a 6 ore. Amalia Carosi, GR1.
3: È stata prolungata fino alle 14 la chiusura dell'aeroporto Fontanarossa di Catania, disposta per l'attività vulcanica dell'Etna. Una nube di cenere alta circa 2 km sovrasta la cima del vulcano, impedendo la visibilità. Diversi voli sono stati deviati sullo scalo di Palermo. Nuovi aggiornamenti nelle prossime ore fanno sapere dalla società di gestione, che invita i passeggeri a non recarsi in aeroporto se non dopo aver verificato lo stato del proprio volo. Dopo la breve tregua dei giorni scorsi torna il gran caldo, con temperature in aumento in molte regioni d'Italia. Il picco da mercoledì.
13: Dalla Spagna, dove oggi si toccano 42 gradi, alla Francia che ha le prese con la sua terza ondata di calore, fino al Belgio, in allerta fino a sabato. L'Europa è di nuovo sotto la morsa dell'anticiclone e il nostro paese non è da meno. In Italia le temperature hanno ricominciato a salire in queste ore, con punte di 33-34 gradi nelle principali città del centro-nord. Il salto vero però arriverà a metà settimana, quando le masse d'aria rovente di origine subtropicale prenderanno il sopravvento, in particolare nelle regioni del settentrione. Il colonnello Davide Mocio dell'Aeronautica Militare.
14: Da mercoledì le temperature tornano a salire in modo particolare al nord e parte del centro. Ci ritroveremo con paio di gradi rispetto a quello che dovremmo aspettarci nella prima decade del mese di luglio. Attenzione, temporali pomeridiani nelle aree interne del centro-sud e sulle Alpi.
13: Federico Mello, GR1.
3: Pranzo al sacco negli stabilimenti privati, a guerra tra bagnanti e gestori. Interviene il governatore della Puglia De Carlo. La legge vieta solo la plastica monouso.
15: Non lo dico io, ci sono delle regole. Ma guardi che è tutta roba naturale.
16: A volerci ridere sopra verrebbe da scomodare la commedia all'italiana e il suo perenne racconto delle due anime in contrapposizione. Libertà e senso civico, individualismo cafone e rigidezza burocratica. Ma la questione è certamente più complessa e si è riaccesa dopo alcune contestazioni nei lidi pugliesi. Si possono o no consumare alimenti portati da casa all'interno degli stabilimenti balneari? Assoturismo parla di decoro, ma il presidente della Puglia, Antonio De Caro, non ci sta.
17: Le regole sul decoro in Puglia ci sono già da 2019. È vietato in spiaggia utilizzare plastica monouso. Il resto sembra soltanto un modo elegante per dire o consumate da noi o niente.
16: Perché, riassumendo, i gestori degli stabilimenti, operando in regime di concessione demaniale, non possono obbligare i clienti a consumare esclusivamente presso i ristoranti del Lido, ma oltre ai diritti esiste a volte anche il dovere del buonsenso, che dovrebbe impedirci di mettere su veri e propri picnic con tavoli e sedie in una riserva marina, come è successo domenica a Porto Cesareo, dove inevitabilmente sono scattate le multe per i bagnanti indisciplinati. Mauro Zanda, GR1.
3: Saranno giorni di riposo per

0: antico, quello tra i papi, la cittadina di Castelli.
1: Affacciato sul lago Albano, Castel Gandolfo è da secoli uno dei luoghi simbolo del pontificato, una tradizione che risale al 600, quando Urbano VIII fece costruire il palazzo apostolico come dimora estiva. Da allora i papi, da Pio XII a Giovanni XXIII, da Paolo VI a Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, hanno trascorso qui parte dell'estate, una consuetudine interrotta con Papa Francesco. Durante il suo pontificato, infatti, il palazzo apostolico è stato aperto al pubblico come museo. Qui Benedetto XVI, il 28 febbraio del 2013, si è ritirato prima di trasferirsi in Vaticano come Papa Emerito. Leone XIV, che di solito si reca settimanalmente a Castel Gandolfo da lunedì sera al martedì sera, ora soggiorna per la prima volta nel Palazzo Apostolico anziché a Villa Barberini. Il periodo sarà dedicato al riposo, alla preghiera, alla lettura e allo sport, come ha spiegato egli stesso affacciandosi sulla piazza. Le udienze sono sospese e gli Angelus verranno recitati in Piazza della Libertà. Antonio Scoppettuolo, GR1.
0: Ora il cinema, con l'annuncio stamani della Biennale di Venezia del Leone d'Oro alla carriera che verrà consegnato a George Clooney durante la prossima mostra del cinema al Via il 2 settembre. E il divo statunitense commenta: Venezia è il mio festival preferito, ricevere il Leone d'Oro è un onore immenso. Probabilmente significa anche che sto invecchiando, ma va bene così.
2: La prima volta a Venezia nel 1998 per Out of Sight. La star era Jennifer Lopez. Lui per tutti era il bel medico di ER. Da allora molta acqua è passata nei canali. George Clooney, 2 premi Oscar, è tornato 11 volte in Laguna da interprete e regista, e ogni volta anche con le sue battaglie: il Darfur, la pace, Haiti, i diritti civili. A Venezia si è sposato, ha illuminato i tappeti rossi, che con lui sono un'altra cosa, e ha ragione il direttore Alberto Barbera. Clooney ha un carisma costruito sulla credibilità. Il suo lato seduttivo non è mai stato solo estetico. Venezia dunque, al Via il 2 settembre, gli consegnerà il Leone d'Oro alla carriera, premiando l'attore, il regista, il produttore, uno degli ultimi divi rimasti. E lui, accettando con l'immancabile pizzico di humor, ha detto: la mostra è senza dubbio il mio festival preferito. Il Leone d'Oro, un onore immenso. Probabilmente significa che sto invecchiando, ma va bene così. Miriam Mauti, GR1.
0: È partito il tour estivo di Madame, che porta dal vivo l'ultimo album Disincanto, certificato disco d'oro e candidato anche alle targhe Tenco.
3: Faccio mamma non mamma finché non mi ami.
0: E questo è l'ultimo singolo, uscito il 19 giugno, Mama o non mama, un tour che attraversa i festival musicali della penisola, stasera al Flowers di Collegno in Piemonte e poi via via per tutta Italia, per concludersi il 13 settembre al Teatro Antico di Taormina. Dal 28 novembre si torna nei club al chiuso. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Stefano Velli e Patrizio Gotti. Ora c'è lo sport da Ferdinando Tarsitani, buon proseguimento d'ascolto.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
7: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
9: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
10: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
9: Info su suzuki.it.
11: Suzuki.
12: GR1 Sport.
13: 13:21 minuti, buongiorno da Luca Cesaretti. Partiamo dal calcio, con il mondiale, dove a tenere banco sono le polemiche, anche politiche, dopo che la FIFA

0: Ieri ha sospeso con una decisione senza precedenti la squalifica dell'attaccante americano Balogun per permettergli di essere in campo stanotte alle 2 nell'ottavo di finale contro il Belgio. Diavoli rossi che hanno presentato ricorso, ora è corsa contro il tempo per esaminarlo prima del calcio d'inizio. La UEFA in una dura nota ha parlato di decisione incomprensibile senza precedenti, aggiungendo che se la certezza delle regole non viene garantita è in pericolo l'integrità del gioco. Sulla questione, ma anche sul futuro della nazionale, si è espresso il neo presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, ospite stamattina a Radio Anch'io Sport.
1: Anche il neo presidente federale Giovanni Malagò prende posizione sul caso Balogun.
2: Onestamente mi è sembrata veramente un'assurdità. Sono andato anche a guardare questo articolo 27 che consente o consentirebbe alla federazione internazionale, attenzione, chiariamolo subito, esclusivamente alla federazione internazionale, per cui non è replicabile, e mi sento di dire e meno male ai vari campionati nazionali, perché sennò sarebbe veramente l'Armageddon. È chiaro, è inutile che ce lo raccontiamo, ha un evidente sapore politico, e questo oggettivamente è un precedente pericolosissimo.
1: I primi compiti per Malagò sono nominare un direttore tecnico, si parla di Paolo Maldini, e trovare un CT per la nazionale italiana.
2: Io sono molto molto molto sereno, mi sono dato il massimo questa settimana per tirare tutte le somme. Per ciò che riguarda il discorso dell'allenatore, non ho parlato con nessun allenatore, non ho chiamato nessun allenatore, che sarebbe profondamente in contraddizione con quello che mi sono riproposto, e cioè valutare e decidere insieme a chi sarà questa persona, direttore tecnico, l'allenatore.
1: Malagò non si sbilancia, il nome giusto potrebbe essere uno tra Antonio Conte e Roberto Mancini, o forse no.
2: Io direi che la lancetta non è escluso che riguarda queste due persone.
1: Jacopo Barlotti, GR1.
0: Il programma odierno degli ottavi di finale del Mondiale si apre alle 21 con il derby tra Portogallo e Spagna, rinviato.
3: E poi arriva Ronaldo a Dallas, e sotto l'albergo che ospita il Portogallo a Downtown è un'epifania per i tifosi affamati di stelle. Lui ha salutato, poi ha parlato nello stadio di Arlington, dove si giocherà l'ottavo finale della tecnica raffinata. La calma in sofferenza verso i media di Ronaldo, 41 anni, ma alla fine non è nota.
4: Terminerei con this sound senza trash.
5: Metterò quando voglio io, non quando volete voi. È una perdita di tempo farmi sempre la stessa domanda se è l'ultimo mondiale. Vedremo. Non voglio spostare l'attenzione su questo. Più importante è giocare bene e avere fiducia che passeremo.
3: Gioco buono è la certezza di chi non vuole mancare. Biglietti offerti a 3.000 euro, mai a meno di 1.000. La Spagna è sembrata in fase di decollo con l'Austria. Yamal è sempre più determinato, ha spiegato De La Fuente. Parole e ragionamenti intorno ai fuoriclasse. Oyarzabal, meno celebrato, finora ha segnato 4 gol. Dallas con Francesco Pionaglieri, Daniele Fortuna, GR1.
0: Intanto continua a far scalpore l'eliminazione del Brasile per mano della Norvegia, ma il CT verde oro Carlo Ancelotti non getta la spugna. Sentiamo.
6: Io non voglio essere di esempio per nessuno. Vivo questa passione, l'ho vissuta quando ero un ragazzino, continuo a viverla alla stessa maniera. Fino a che questa passione rimane, continuo.
0: Il tennis e gli ottavi di finale di Wimbledon, tra poco dalle 14 Cobolli sfida l'australiano De Minaur, alle 14.30 tocca invece a Jasmine Paolini, anche lei negli ottavi, contro la filippina Eala. In chiusura il ciclismo con il Tour de France, oggi terza e ultima tappa spagnola da Granollers a Les Angles, 196 km e arrivo in cima ad uno strappo. Con lo sport è tutto, buon pomeriggio e buon proseguimento d'ascolto.
7: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
8: In serata si attenuano i temporali che hanno interessato nel pomeriggio le aree di nord-est e le zone interne del centro e del sud. Permane la probabilità di qualche isolato rovescio sulla pianura lombarda e quella veneta. Domani, martedì 7 luglio, in mattinata condizioni all'insegna del cielo sereno, con qualche sporadica nube che tende ad attardarsi sul Veneto durante le prime ore del giorno. Dal pomeriggio si assisterà alla formazione di annuvolamenti imponenti in grado di dar luogo luogo a piogge associate a temporali lungo tutto l'Appennino centrale e meridionale. A ridosso del tramonto e poi verso sera i temporali si esauriranno, lasciando il posto a decisi spazi di cielo sereno. Le temperature scese nei giorni appena trascorsi tendono a risultare in linea con quello che dovremmo aspettarci nella prima decade del mese di luglio, con punte al centro e al nord anche di 35 gradi. I venti si mantengono per lo più deboli o a regime di brezza lungo le coste, a parte locali rinforzi di maestrale sulla Puglia. Mari tutti poco mossi, ad eccezione del basso Adriatico e dello Ionio che risulteranno mossi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
9: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Il mangia dischi, note al dente per un'estate travolgente.
11: Buongiorno da Duccio Pasqua, il Mangiadischi inizia la quarta settimana con questa puntata del lunedì e subito ringraziando e salutando la squadra con Ludovico Suppa in regia e Massimo Vasciaveo e Francesco Paradisi in console. Sembra tutto normale così, una puntata normalissima, invece io voglio ringraziare anche Marco Rasi che è in console qui dagli studi RAI di Udine, quindi ringraziando la RAI di Udine e tutta la RAI Friuli Venezia Giulia per l'ospitalità. C'è sempre il nostro numero 335-699-2949 per i vostri messaggi e non sono solo in questo bellissimo studio che ci ospita perché con me c'è la insigne collega Elisabetta Malantrucco. Buongiorno, benvenuta al Mangiadischi.
12: Ciao Duccio, che bello essere qua.
11: Vero?
12: A Radio 1.
11: Hai visto?
12: Un'emozione.
11: Beh, vabbè, Elisabetta Malantrucco di Rai Radio Techete è stata protagonista, d'altronde è media partner del Folkest e quindi protagonista di un po' di appuntamenti nei giorni scorsi a San Daniele del Friuli, dove si è tenuta una parte importante di questo festival che è il premio Alberto Cesa, e c'è il direttore artistico con noi, Andrea Del Favero. Ben ritrovato Andrea.
13: Ben ritrovato Duccio, ben ritrovati gli ascoltatori.
11: E con noi c'è anche Felice Liperi, anche lui una voce che in Rai è ben nota, intanto perché prima di me ha fatto Stereo Notte ed è una voce importante di Stereo Notte, e poi ci siamo sentiti spesso anche per raccontare cose di cui torneremo a parlare oggi, come Tazenda, Si storia infinita, che è il libro che hai pubblicato recentemente e che stai portando in giro.
14: Eccomi qua, sì, grazie, un saluto a tutti.
11: Allora, un saluto a tutti gli ascoltatori, salutiamo subito Italo che ci scrive come ogni giorno da Filadelfia e spesso è il primo a scriverci e comincia con Good Morning and Happy Monday Mangiadischi. Salutiamo anche Michele dalla Parabiago Bene, anche in questa settimana si stappa lo champagne, qualche tramezzino e via ad ascoltare ottima musica. Beh, un bel menù del pranzo direi per Michele, beato lui. Salutiamo Ciccio che ci scrive da Lecce. Dice il grande Morricone ci ha lasciato oggi nel 2020 e lo ricordiamo. Comunque grande musica su Radio 1.
9: Rai Radio 1 Sport.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ore 14.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.
3: Il Mangiadischi.
4: Sempre in diretta dagli studi Rai di Udine per questa puntata del Mangiadischi, che è dedicata al Folkest, un festival che arriva quest'anno alla 48esima edizione, che stiamo raccontando in compagnia del direttore artistico nonché inventore di questo festival, Andrea Del Favero, insieme a Elisabetta Malantrucco, collega di Rai Radio Techete, e Felice Liperi, amico e collega giornalista. E sono tanti i messaggi dei nostri ascoltatori al 335-699-2949. Jenny da Belluno dice: che brividi, i miei nonni e i miei parenti erano a Gemona quel 6 maggio, ascoltavo la radio al lavoro per sapere qualcosa, e poi le lacrime riascoltando Dario Zampa, e poi dice: allora fu Arce Venezuela. È giusto, no?
5: Giusto.
6: Bravissima. Bravissima.
4: Vero, verissimo.
6: Giusto.
4: E poi una storia che ci racconta Marco da Genova, che però vive in Molise, e dice: la notte del terremoto di Gemona mi trovavo in Trentino e avevo solo 13 anni, e nel Natale del 76 insieme a tanti amici preparavamo i regali per i bambini del Friuli, in particolare la zona. A testimonianza che si poteva aiutare in tanti modi, no? Non solo essendoci sul territorio.
6: Sì, si può aiutare con il morale, si può aiutare con...
5: Come Dario Zampa, appunto, no?
6: Ma certo,
5: come
6: ma
5: la
6: certo.
5: Musica, come, certo, come l'arte, musica. Sempre.
6: Sì, sì.
4: Salutiamo chi ci ascolta come tutti i giorni dagli scogli sul mare di Salerno, che è Vincenzo, e dice che ci sta ascoltando, come sempre dice: puntata eccezionale, grazie, troppo buono. Salutiamo Gaetano da Macerata, Roberto da Roma, e Gianluigi da Cavallino Tre Porti, che dice: prendo appunti su questo festival ormai ben consolidato, e poi non è lontano, siamo nella laguna.
6: Due passi.
4: Sì.
1: Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 15.
1: GR1.
0: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Nessuna replica di Palazzo Chigi al nuovo attacco del presidente degli Stati Uniti Trump a Giorgia Meloni, per la quale, ha scritto sui social il capo della Casa Bianca, servirebbe un ordine restrittivo. L'ennesima stoccata alla vigilia del vertice NATO, in vista del quale la premier è al lavoro sui principali dossier. Fra le priorità italiane, l'attenzione al fronte sud dell'alleanza, in particolare la gestione dei flussi migratori e il rafforzamento della protezione delle catene di approvvigionamento. E proprio in vista del summit dell'Alleanza Atlantica resta il nodo delle spese per la difesa. Dal rendiconto generale dello Stato emerge che nel nostro paese gli investimenti sono cresciuti e sono allo studio altri aumenti nei prossimi 3 anni.
2: L'Italia si presenta al vertice NATO con una spesa militare che ha raggiunto il 2,8% del PIL e con la promessa di investire nel prossimo biennio altri 19 miliardi che porterebbero il rapporto al 3,4%. Una strada tracciata ma comunque in salita, visto lo stato delle finanze pubbliche, la polemica politica e l'ultima legge di bilancio della legislatura alle porte. Ma mentre ci si concentra sul futuro prossimo, il Paese ha già compiuto significativi progressi. I numeri, resi noti dal rendiconto generale dello Stato 2025, parlano di 8,3 miliardi di investimenti alla voce funzione difesa, con un incremento rispetto al 2024 di ben il 32,5% e un raddoppio secco rispetto al 2021. Buona parte delle spese hanno riguardato anche i costi del personale. Nel 2025 il numero dei soldati è tornato a salire dopo un decennio di flessione degli organici. Intanto sull'utilizzo dei fondi SAFE è ancora a stallo. Il ricorso allo strumento europeo che concede prestiti a tasso agevolato per investimenti in difesa potrebbe slittare a settembre, se e quando l'Italia uscirà dalla procedura di infrazione. Francesca Capannolo, GR1.
0: E a poche ore dal via del vertice NATO in Ucraina, massiccio attacco russo su Kiev. Il presidente Zelensky si appella agli alleati perché da Ankara arrivino decisioni forti sulla difesa aerea del paese. Sul terreno, a Omsk, 2500 km dal confine ucraino, anche l'ultima grande raffineria di petrolio russa è stata bombardata dalle forze di Kiev. In Iran proseguono i funerali solenni di Ali Khamenei, con il feretro dell'Ayatollah che percorre in processione le vie della capitale Teheran.
3: La bara dell'ex guida suprema e quelle dei familiari uccisi nello stesso attacco sfilano lentamente esposte su veicoli. Il corteo, destinato a durare ore tra canti funebri e imponenti ali di folla, attraversa luoghi simbolo della Repubblica Islamica come Piazza Azadi, Piazza della Libertà. Risuonano ancora, come nei giorni scorsi, slogan contro Stati Uniti e Israele. Tra il nero delle vesti spiccano stendardi rossi, simbolo di vendetta, bandiere nazionali e di Hezbollah. Il movimento sciita libanese parte del sistema di alleanze costruito durante i decenni al potere di Ali Khamenei, caratterizzati anche dalla repressione delle proteste di piazza. Presente al funerale l'ex presidente iraniano Ahmadinejad, di cui si erano perse le tracce. Sempre assente invece per ragioni di sicurezza la nuova guida suprema, Mojtaba, figlio del defunto. Nei prossimi giorni le cerimonie si sposteranno nelle città sante dell'Islam sciita, anche in Iraq. Ci sarà l'attuale presidente iraniano Pezeshkian. Giovedì a Mashhad la sepoltura. Davide Maggiore, GR1.
0: Tragedia sulla spiaggia di Marzocca, Senigallia, dove un anziano è morto dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre si trovava con la moglie e i nipoti. L'uomo, un turista di 80 anni, era sulla battigia quando si è accasciato, forse a causa del caldo e dell'afa. E proprio oggi è arrivata una nuova ondata di calore, con temperature in aumento in molte regioni italiane, e il picco è previsto a metà settimana. Prorogata fino alle 18 la chiusura dell'aeroporto di Catania in seguito alle attività vulcaniche dell'Etna. La regione ha organizzato un servizio di transfer e treni speciali per cittadini e turisti per attenuare i disagi dei viaggiatori che avrebbero dovuto atterrare a Fontanarossa ma sono stati dirottati verso altri aeroporti dell'isola. Disagi nei trasporti anche per chi viaggia in treno. Oltre alla prevista deviazione dei convogli della tratta Roma-Milano per i lavori sul nodo di Firenze, ritardi e cancellazioni si sono registrati nel capoluogo lombardo a causa di un guasto alla stazione centrale di Milano. La circolazione è invece tornata regolare sulla linea ferroviaria tirrenica, dove si è verificato un inconveniente tecnico nei pressi di Follonica. Dopo aver portato il suo spettacolo nelle principali venue internazionali, Zucchero arriva stasera a Bologna con la sua super band e con Baila Under the Moonlight.
4: Baila, let me see you dance, babe.
0: Il tour celebra i 25 anni di una delle sue hit più amate, uno spettacolo travolgente, Zucchero e la sua voce inconfondibile con un repertorio senza tempo. Le altre date saranno a Pescara, Perugia, Messina e Lucca. È tutto, la linea ora all'estate in onda e la GR torna alle 16.
1: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 16.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Giorgio Schiavoni. In Medio Oriente, malgrado la tregua formalmente in vigore, continuano i raid israeliani sul Libano. 4 i morti nel sud del paese dei Cedri. E a Gaza, dove Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che amministra la striscia da quasi 20 anni.
4: È una potenziale svolta nella politica palestinese. Hamas, al potere nella striscia dal 2007, dichiara che si è dimesso il capo del governo locale e che quest'ultimo è stato sciolto. Passo fondamentale per la transizione prevista dagli accordi stilati dal presidente degli Stati Uniti, Trump. Ora il potere dovrebbe passare a un comitato tecnocratico composto da palestinesi, che si è detto pronto ad assumere questa responsabilità, anche se i suoi componenti non hanno ancora messo piede nella striscia. A monitorare il processo il Board of Peace, anch'esso voluto da Trump, board che chiede che il nuovo organismo prenda il controllo di tutte le armi sul territorio. Ma Hamas non ha ancora consentito a disarmarsi se Israele non si ritirerà e punta il dito contro Tel Aviv e lo stesso Board of Peace, denunciando nuovi attacchi israeliani che solo oggi hanno ucciso 6 persone. Ed è stallo, perché lo Stato ebraico ribadisce nessun ritiro fino alla completa smilitarizzazione della striscia e un funzionario del Ministero degli Esteri definisce solo simbolico l'annuncio di Hamas. Davide Maggiore, GR1.
3: Sono almeno 20 le persone uccise nei massicci attacchi russi sull'Ucraina a poche ore dal via del vertice NATO. Il presidente Zelensky si appella agli alleati perché da Ankara arrivino decisioni forti sulla difesa aerea del paese. Sul terreno, a Omsk, a ben 2.500 km dal confine ucraino, anche l'ultima grande raffineria di petrolio russa è stata bombardata dalle forze di Kiev. E alla vigilia del vertice NATO di Ankara, Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni. Il presidente degli Stati Uniti posta sul suo social Truth un meme con una foto della premier che lo guarda ammirata con la didascalia: serve un ordine restrittivo. Nessuna replica da parte di Palazzo Chigi, ma a reagire sono i partiti.
5: Un attacco incomprensibile quello di Trump per Ignazio La Russa. Il presidente del Senato aggiunge la sua solidarietà a quella di tanti esponenti di maggioranza. Al di là della vicinanza a Meloni, la linea del governo è però quella di evitare reazioni. Più importante, spiegano Antonio Tajani e Guido Crosetto, preservare le relazioni transatlantiche. Condanna per l'ennesima offesa del tycoon anche dalle opposizioni. Ma se Calenda definisce Trump bullo da 4 soldi, PD, 5 Stelle, AVS e Italia Viva vedono nell'accaduto la conseguenza del l'appiattimento sugli USA di Meloni, scontro ancor più duro sull'economia. Salvatore Sallemi, Fratelli d'Italia.
6: Occupazione record, disoccupazione e minimi storici. I dati smentiscono la narrazione della sinistra che dipinge un'Italia ferma e senza futuro.
5: L'unica cosa di cui si occupa la maggioranza, replica il PD, è la legge elettorale per conservare il potere. Marina Sereni.
7: Noi ci occupiamo dei 6 milioni di italiani che rinunciano alle cure, di salute mentale, di di casa della comunità.
5: Quando vinceremo le elezioni, promette Elie Schlein, porteremo la spesa sanitaria alla media europea. Lucio Bondi, GR1.
3: Giornata calma per i mercati finanziari, bene il comparto della difesa, cala ancora il petrolio. Ci colleghiamo in diretta con Sabrina Manfroi a Milano.
8: Buon pomeriggio, un avvio contrastato quello di Wall Street dopo la pausa festiva. Il Dow Jones perde lo 0,27%, invece vola il Nasdaq più 0,90%. In Europa la seduta prosegue mista, piatta, Francoforte, Londra e Parigi perdono circa lo 0,4%. Milano in questo momento guadagna lo 0,25%. Sotto i riflettori il settore della difesa, la vigilia del vertice NATO, a Piazza Affari in evidenza Fincantieri che vola del 10,3%. Dopo alcune acquisizioni, bene anche Leonardo, più 4,3%, mentre Prisman Maglia Nera cede il 2%. Stabile il greggio che continua sotto i $72 al barile, lieve calo anche per il gas, mentre l'euro sul dollaro si indebolisce a 1,1412. Linea allo studio.
3: Il problema del sovraffollamento carcerario in Toscana innesca forti polemiche dopo la disposizione del provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria di sistemare brande o materassi a terra per far fronte all'elevato numero di ingressi. Una direttiva surreale per il segretario regionale della UIL Polizia Penitenziaria Eleuterio Greco, che invoca il rispetto della dignità umana e della salute dei detenuti. Cronaca, stanno emergendo in queste ore nuovi interessanti elementi del passato del 22enne arrestato per il tentato omicidio davanti a un bar in zona San Siro a Milano.
0: È stata una lite con il padre, secondo gli investigatori, a spingere la Minsa di Yi a lasciare Conegliano il 23 giugno e raggiungere Milano, dove per circa una settimana avrebbe alloggiato in vari alberghi della periferia ovest, pagando regolarmente senza creare problemi. Poi altri 4 giorni trascorsi vagando in città, forse dormendo in strada, fino all'aggressione di sabato scorso fuori dal bar in zona San Siro. Il 22enne è ora in carcere con l'accusa di tentato omicidio del 55enne colpito con una ventina di coltellate. Intanto l'inchiesta guarda anche al passato del giovane. Attraverso il canale
2: RAI Radio 1 Sport.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: GR1.
1: Giorgio Schiavoni in studio. Putin vuole finire la guerra in Ucraina, lo vuole fortemente, l'ho detto Donald Trump nello studio ovale della Casa Bianca. Anche Zelensky lo vuole, ne parleremo al vertice della NATO, ha aggiunto. Sull'Iran il presidente americano ha dichiarato che se non verrà raggiunto un accordo con Teheran, gli Stati Uniti completeranno il lavoro. E il presidente degli Stati Uniti ha confermato di aver parlato con il presidente della FIFA Infantino dopo il cartellino rosso nei confronti di Balogun, l'attaccante degli Stati Uniti, al quale è stato sospeso il turno di squalifica e che sarà regolarmente in campo nell'ottavo di finale contro il Belgio stanotte alle 2 ora italiana. Non era fallo, ho chiesto solo un riesame della decisione, ha detto Trump. Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024 nel sollevamento pesi, è stato condannato dal Tribunale di Trapani a 5 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale di gruppo. Condannati anche altri 3 imputati, a denunciare 4 è stata una turista finlandese di 27 anni che ha riferito di essere stata stuprata a luglio del 2022. Slitta alle 20 la riapertura dell'aeroporto di Catania a causa dell'attività vulcanica dell'Etna. Organizzati bus e treni speciali per attenuare i disagi dei viaggiatori che sono stati dirottati verso altri scali dell'isola. Disagi anche per chi viaggia in treno. Oltre alla prevista deviazione sulla tratta Roma-Milano per lavori sul nodo dell'alta velocità a Firenze, ritardi e cancellazioni anche per un guasto alla stazione del capoluogo lombardo. E in chiusura il meteo, dopo la fase instabile dei giorni scorsi è tornato il caldo. Un vasto anticiclone sta investendo l'Italia, con temperature in aumento su tutto il paese. Il picco è previsto a partire da mercoledì. E per ora con informazione è tutto, la linea va a Sulle strade del Tour.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Scoprite le giovani promesse della lirica. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della 5ª edizione del concorso internazionale Voci in Barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20.30, Radio 3.
6: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
9: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
8: Info su suzuki.it.
10: Sulle strade del Tour de France.
11: 17 e 3 minuti, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino, trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti. Oggi alla console un saluto a e da Emanuele Rinaudo. 335-699-2949 per i vostri WhatsApp o SMS. Subito il tennis però in apertura, colpo doppio per gli italiani a Wimbledon. Prima Flavio Cobolli, una mezz'oretta fa, ha raggiunto i quarti di finale battendo in 3-7 Alex de Minaur. 7-5, 7-6, 6-3 il punteggio con cui ha sconfitto l'australiano. Per Cobolli ora o il bulgaro Dimitrov oppure il britannico Ferry in campo, uno di fronte all'altro tra poco. E avanti, notizia di appena qualche minuto fa, anche Jasmine Paolini in campo femminile, che contro la filippina Alexandra Yala ha portato a casa il match in 3-7, 6-4, 4-6, 6-3 il risultato finale. Ora per lei l'ostacolo Kostyuk, l'ucraina, che è la numero 12 del seeding, una posizione in più rispetto proprio alla lucchese. Per il ciclismo intanto Lorenzo Finn concede il bis, il 19enne ligure, maglia rosa, lo ricorderete, al Giro Next Gen ha conquistato anche oggi il successo, secondo consecutivo tra l'altro, tra i professionisti al CBU Tour in Romania, sul secondo arrivo in salita di fila Balealak Finn, preceduto di 13 secondi il veterano olandese Wout Poels, il sudafricano Manthun, sesto Walter Calzoni a 1.22 in classifica generale. Ricordiamo che la corsa rumena si conclude domani. Finn guida con 55 secondi di margine su Manthun e 1.46 su Donovan. Tutto questo mentre il Tour de France lascia la Catalogna, proprio là dove Antonio Tiberi ha invece lasciato le speranze di ben figurare in classifica generale. E allora salutiamo Cristiano Piccinelli, aggiornamento sulla corsa francese.
0: 6 chilometri giusti al traguardo, gli ultimi 1.500 saranno di salita verso Les Angles, primo arrivo in quota circa 1.800 metri, Pirenei orientali con poco pubblico, perché a una settantina di chilometri dall'arrivo di oggi ci sono state una serie di incendi che hanno insomma reso la vita difficile a pompieri e non solo, non era possibile garantire la sicurezza per gli appassionati. Allora, coloro che erano già presenti sulla zona o che sono residenti sulla zona ovviamente possono partecipare, ma si tratta ovviamente di poche unità. Allora sarà una sfilata sostanzialmente in silenzio per il gruppo che è compatto, è tornato ad essere compatto a circa 12 km dalla conclusione, quando si è esaurita la fuga di giornata con Alex Boudin della Education First, che è stato anche virtuale maglia gialla per qualche chilometro, che è stato l'ultimo ad essere ripreso dal gruppo. E dunque adesso gruppo compatto con davanti soprattutto a lavorare, e lo fa da diversi chilometri come ieri, la UAE di Tadej Pogacar, di Isaac Del Toro, che ha vinto la tappa di Barcellona, Tarragona-Barcellona, e ovviamente la Visma Lise Bike della maglia gialla Jonas Vingegaard a ruota dello sloveno e della sua formazione. A te Giovanni.
11: Grazie, noi salutiamo, lo facciamo veramente con piacere, chi la maglia gialla l'ha indossata tra l'altro per 8 tappe consecutive al Tour de France del 2009, parliamo di Rinaldo Nocentini. Buon pomeriggio Rinaldo.
12: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
11: Naturalmente, dato il chilometraggio, ti lascio, ormai ridotto, siamo nelle vicinanze dell'arrivo, ti lascio al commento delle fasi finali della terza tappa della Grand Boucle insieme a Cristiano Piccinelli con lo studio. Ci sentiamo dopo l'arrivo. Prego Cristiano.
0: E allora, 4 km 8 al traguardo, gruppo abbastanza ridotto lì davanti, dei migliori, anche perché le distanze con gli altri sono notevoli, prossimità dei 26 minuti per il gruppo della maglia Poix, addirittura 40 minuti Arnaud Dely, che rischia anche insomma di dover abbandonare causa fuori tempo massimo. 4 km 6, Rinaldo ti saluto, anche oggi UAE piglia tutto, domanda?
12: Ma innanzitutto ciao, e vedendo come sta andando la gara, sì, vedendo anche la gara di ieri, l'arrivo di Del Toro e di Pogacar, ho visto anche un Vingegaard un po' sofferente, penso che oggi sarà la stessa cosa di ieri.
0: Anche perché la salita ovviamente non è clamorosamente difficile, si tratta di un GPM di terza categoria, una pendenza media del 6,5, abbastanza corto, 1,8, e su un arrivo del genere chiaramente Vingegaard, che è più regolarista, paga, no? Rispetto a uno come Pogacar che è anche veloce.
12: Sì, sì, abbiamo visto l'arrivo di ieri, era anche meno impegnativo di questo di oggi, una salita non lunga. E ho visto, ripeto, un po' Pogacar Del Toro veramente in forma ieri, e penso che oggi possano fare veramente bene, e forse secondo me oggi Vingegaard potrebbe perdere anche qualche secondo.
0: 6 secondi di margine del danese in classifica generale rispetto a Tadej Pogacar, poi ovviamente c'è Van Poel a 15 secondi, a 16 c'è Del Toro, questo per dire ovviamente di quanto sia inevitabilmente ancora molto corta la classifica generale, da cui però è uscito subito sostanzialmente Antonio Tiberi, che già oltre 6 minuti e mezzo ha detto insomma ho sofferto il caldo, però insomma è al debutto, sì Antonio, però forse la condizione non è quella giusta per affrontare il Tour de France.
12: Ma sicuramente, come ha detto Antonio, il Tour de France fa veramente caldo, ho visto delle giornate veramente torride, però se la condizione è al 100%, ecco, non puoi già alla terza giornata avere questi minuti di svantaggio, e penso che oggi insomma ne perderà ancora altrettanti.
0: E allora adesso però davanti c'è la Visma Lisa Bike, 3 km e 3 al traguardo, la strada comincia leggermente a salire con McNulty che si fa sopravanzare però da Jorgensen, uno dei gregari della maglia gialla, Jonas Vingegaard, fase un po' tortuosa perché si entra dentro un centro abitato con sempre le due formazioni, quella della UAE e quella della Visma Lisa Bike a fare l'andatura. Dietro a Vingegaard adesso c'è la maglia arcobaleno del campione del mondo di Tadej Pogacar, c'è anche Quinn Simmons, il campione americano spalla per Juan Ayuso, anche lui tra i pretendenti al successo di oggi. 2 km 9 al traguardo, insomma sempre UAE, sempre Visma Lisa Bike, ma vedi possibili inserimenti anche nella lotta alla classifica generale?
12: Ma io penso di no, secondo me se la lotteranno Pogacar, Del Toro e Vingegaard. Sì, Ayuso sta andando bene, le prime giornate è andato forte, però non lo so, non lo vedo pretendente per la vittoria finale.
0: 2 km 4 intanto al traguardo, ricordiamo che gli ultimi 1800 metri saranno di salita, davanti Jorgensen menare le danze, risale anche la Decathlon con Paul Seixas che in queste prime due tappe bene e male, non benissimo, non malissimo, però insomma ragazzo giovane, il più giovane presente al Tour de France, la grande speranza francese, sembra che regga questa pressione sulle sue spalle, o no Rinaldo? Tu che conosci anche molto bene la Francia.
12: Ma sì, secondo me Seixas sta correndo tranquillo, non ha niente da perdere, ha 19 anni. E beh, oggi secondo me già vedremo qualcosa, se è in grado di poter reggere il ritmo dei migliori o no. Però ecco, lui fa bene a correre così, anche se finisse fuori dal podio o fosse un tour deludente, però ha sempre 19 anni e è giusto che sia lì a già capire come correrlo e poi lo ritroveremo sicuramente negli anni successivi.
0: Capire soprattutto come si gestiscono le forze in una gara di 3 settimane. Intanto comincia la salita di Les Angles, 1700 metri con davanti la Red Bull con Lipovic per Renko Evenepoel, con l'avanzata anche da parte di Van Gils che prova a seguire ovviamente il compagno di squadra. Si mette davanti adesso Isaac Del Toro, maglia verde per il messicano che ha riportato il suo paese a vincere il Tour dopo 36 anni di attesa. Ruota sempre di Isaac, c'è Tadej Pogacar, prova a salire anche sulla sinistra del gruppo Sepp Kuss, fase di salita, fase in cui si assottiglia ancora il gruppo, sono rimasti una ventina. Allora aveva ragione il nostro Rinaldo Rocentini, una salita che seppur breve, seppur non complicata, però corsa a questa velocità può far male.
12: Ma sì, sì, farà sicuramente, fa male, non so, adesso vedendo così non so, ci sarà grossi distacchi, comunque secondo me rimango che Del Toro e Pogacar lottano loro due per la vittoria finale di questa tappa.
0: E vediamo se Sua Maestà Pogacar concederà ancora una volta la scena a Del Toro. Io credo di no, perché mi sembra che questa volta Tadej Pogacar l'abbia messa nel mirino e potrebbe anche, magari complice gli abbuoni, sfilare il simbolo del primato a Jonas Vingegaard. Si stacca dal gruppo intanto il nostro Antonio Tiberi, ultimi 1000 metri con Del Toro che imposta la curva a destra stringendo un po' gli avversari, a ruota del messicano c'è Tadej Pogacar, a ruota di quest'ultimo la maglia gialla di Jonas Vingegaard, ultimi 1000 metri, il triangolo rosso che segnala la fine della corsa con Del Toro sempre davanti come ieri a fare l'andatura e con Tadej Pogacar ancora con il suo fido gregario a gestire la corsa. Vingegaard sembra essere rimasto solo, sia così, dietro Vingegaard c'è Seixas e poi Renko Evenepoel, l'abbiamo detto, si è staccato il nostro Antonio Tiberi, ultimi 760 metri, Rinaldo in un flash, mi sembra che hai colto bene quello che sta succedendo in molto anticipo.
12: Ma sì, sicuramente oggi Pogacar vorrà vincere, Del Toro gli vuole regalare quello che lui ha regalato ieri a lui e sta facendo un gran ritmo, vediamo come va a finire, comunque rimango del mio parere.
0: Del Toro davanti a Pogacar, poi Vingegaard, poi Sexas, poi Remco Evenepoel, praticamente il meglio di questo Tour de France a giocarsi la vittoria di tappa con gli ultimi 500 metri, con Isaac Del Toro che si alza sui pedali per aumentare ancora l'andatura. Si va oltre i 30 km orari con pendenze medie del 6-7% e con Pogacar che, a differenza del compagno, rimane seduto in sella dietro la ruota del fenomeno sloveno. C'è Jonas Vingegaard, i due si sono contesi e divisi gli ultimi 5 Tour de France, viene però da due fermazioni consecutive. L'attuale campione del mondo, che quest'anno è anche riuscito a vincere la Milano Sanremo, fatica un po' adesso Paul Sexas a reggere il ritmo. 2-2, lancia la volata ai 200 metri, Isaac Del Toro a Tadej Pogacar che fa subito il vuoto, fa il vuoto, guadagna metri rispetto a Jonas Vingegaard, incapace di reagire. Allora potrebbe esserci anche il cambio al vertice della generale, perché con i 10 secondi da buona è già certo della maglia gialla Tadej Pogacar, va lui a vincere sul traguardo di Les Angles davanti a Jonas Vingegaard. Quarta posizione per Paul Sexas, e allora tutto come era previsto, preventivabile, e che dimostra cosa, Rinaldo? Più forte Pogacar solo per il tipo d'arrivo, o più forte anche come condizione?
12: No, io lo vedo più forte anche come condizione, più forte a tutti, lo vediamo pedalare, che anche adesso lo sto guardando, è veramente fresco in viso, e penso sia molto più forte quest'anno di Vingegaard come condizione. Poi vediamo più avanti se Vingegaard riuscirà a salire di condizione.
0: E allora, però, c'è una curiosità da raccontare, perché Pogacar prende 10 secondi di abbuono, ne guadagna altri 2 su Vingegaard, ne aveva 6, quindi ne guadagna 12 e andrebbe avanti di 6 secondi, ma Vingegaard ne prende 6 di abbuono essendo arrivato secondo. Allora ex aequo, e allora in questo caso, se non ricordo male, il regolamento prevede che si contino le tappe vinte al livello di vittorie, ovviamente su 3 ne hanno vinte una a testa. Da capire come andrà adesso a organizzarsi la tappa per quanto riguarda anche la classifica generale, con Tadej Pogacar che però sfila la maglia a Jonas Vingegaard, che è dunque il nuovo leader della classifica generale. Stavo guardando la classifica del ranking per quanto riguarda la tappa, non è stata tolta ancora, aspettiamo, perché dobbiamo capire quali saranno le indicazioni, perché l'abbiamo detto, una tappa a testa, stesso tempo, davvero difficile da calcolare questa situazione, ma evidenzia Rinaldo Nocentini, nostro ospite, come ci sia questo equilibrio tra questi due e poi tutti gli altri, o no?
12: Ma io torno a ripetere, Vingegaard è stato bravo nella cronasquadre, però comunque sia sappiamo che è una squadra fortissima per quegli arrivi lì. Però il problema è che ieri e oggi ho visto un Pogacar molto più forte di Vingegaard, secondo me.
0: E allora abbiamo un ex aequo per quanto riguarda la classifica generale, ma Tadej Pogacar è la nuova maglia gialla, stesso tempo però di Jonas Vingegaard, 8 ore 46 minuti e 55 secondi per entrambi, che dunque sono virtualmente a pari merito nella classifica generale, ma domani nella quarta tappa partirà con il simbolo del primato Tadej Pogacar, con Remco Evenepoel che è terzo a 23 secondi. Vittoria di Pogacar davanti a Vingegaard e a Ricerca Rapaz, bravo il corridore dell'Ecuador in questo frangente, con il cambio per quanto riguarda la classifica generale, con Tadej Pogacar che è il nuovo leader, ma con lo stesso tempo di Jonas Vingegaard. Cose che succedono alla Tour de France quando ci sono questi due fenomeni. Torniamo allo studio da Giovanni Scaramuzzino.

0: Franza, quella che hai conquistato al termine di una lunga fuga sui tornanti di Andorra.
1: È inquadrata in casa, la prima maglia è inquadrata in casa con il leoncino, e poi le altre tante sono state date via e più cari, però ecco, qualche altra maglia ce l'ho ancora.
0: Rinaldo, è sempre un piacere, e al di là ovviamente dei commenti relativamente al Tour de France, la stagione è ancora lunga, ci farebbe piacere averti ancora ai nostri microfoni. È stato con noi Rinaldo Nocentini, grazie ancora, noi ci fermiamo qualche secondo per la pubblicità.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
3: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
2: Info su suzuki.it.
4: Suzuki.
5: Sulle strade del Tour.
0: Una trasmissione che è affidata alla regia di Ombretta Conti, alla parte tecnica, quindi alla console c'è Emanuele Rinaudo. Ricordo il colpo doppio per gli italiani a Wimbledon. Prima Flavio Cobolli ha raggiunto i quarti di finale battendo in 3 set Alex De Minaur, 7-5, 7-6, 6-3 il punteggio con cui ha sconfitto appunto l'australiano. E adesso in campo Dimitrov, il bulgaro, contro il britannico Ferry. Dal loro scontro uscirà il nome dell'avversario del tennista italiano. In campo femminile, avanti anche Jasmine Paolini contro la filippina Alexandra Yala. Qui ci sono voluti 3 set, ricordiamo che in campo femminile si gioca al meglio delle 3 partite, 6-4 il primo parziale a favore della lucchese, 4-6, 6-3. Ora per lei l'ostacolo, che già si conosce, sarà rappresentato da l'ucraina Kostiuk. Insomma, ci sono tutte le modalità per assistere a un grande torneo, sia in campo maschile sia in campo femminile, sull'erba londinese. Ma a proposito di ciclismo, e questa, apriamo una parentesi, lo faccio insieme proprio a Cristiano, insomma, Lorenzo Finn intanto ha conquistato ieri la prima vittoria da professionista, arrivo in salita, Cristiano, oggi salita con pendenze e lunghezza ancora maggiore rispetto a ieri, se n'è andato a pochi chilometri dalla conclusione e ha staccato tutti. Sai, l'unico pericolo da che cosa è stato rappresentato è che il cucciolo di un orso gli ha attraversato la strada, proprio così, a pochi chilometri dalla conclusione. Però, insomma, una strada diversa da quella di Six Ass, però, visto che il Tour Sibiu si conclude domani, ebbene, possiamo dire, Cristiano, che anche il percorso, no, che sta compiendo il Ligure mi sembra da seguire, e perlomeno gli asterischi Next Gen, il giro degli Under 23, come si chiamava una volta, diciamo che ci siamo anche da questo punto, eh.
6: Ma direi di sì, poi ci sono comunque anche i titoli mondiali conquistati da Lorenzo Finn, che ha anche questa caratteristica di andare bene sia un po' come Pogacar, ovviamente prendendo le dovute precauzioni di quello che sto dicendo, ma è un corridore che va bene anche nelle, diciamo così, corse da un giorno, nelle corse stile classica, ma che sa gestirsi nelle anche gare a tappe, lo sta dimostrando, però ovviamente sta ancora crescendo, gli possiamo concedere anche delle giornate degli errori, delle giornate nuove, degli errori, però insomma la crescita mi sembra costante e soprattutto evidente a tutti gli appassionati, e dunque mi aspetto e spero ci sia breve anche magari al Giro d'Italia del prossimo anno, chi lo sa, tra 2 anni, non lo so, un bel duello tra questa Novel Bug di campioni, tra Paul Sexas e Lorenzo Finn, che sostanzialmente sono più o meno coetanei e che dunque potrebbero anche segnare il mondo del ciclismo per quanto riguarda i prossimi anni, anche perché Pogacar va verso i 30, Vingegaard ne ha già 30 e quindi hanno anche loro ancora margine, per carità, però insomma sono nella fase ovviamente in cui vedono più vicino l'addio che altro, ecco. Con Pogacar che diventa la nuova maglia gialla, vince la sua 22esima tappa. Attenzione, perché il record di Cavendish di 35 non mi sembra così inattaccabile, perché manca ancora molto, però insomma facciamo 5 tappe al Tour per altri 3, 4, 5 anni, potrebbe anche superarlo. Vedremo, tanto Pogacar ormai non mi sembra avere limiti nel suo voler raggiungere l'Olimpo dei più grandi. Pogacar, dicevamo, allo stesso tempo di Ving.

0: tra buoni guadagnati dall'uno e dall'altro, ma migliori piazzamenti in queste prime tre tappe, e allora per questa ragione è lui ad essere il nuovo leader della generale. Ha vinto davanti proprio a Vingegaard e a Carapaz. Terza posizione generale per Evenepoel, che ha 23 secondi dai due. Quarto Del Toro a 24, Ayuso a 27 secondi, Sexas sesto a 48 secondi, Florian Lipovic a 53 secondi, Martinez della Victorious Bahrain a 1:09, Johannessen è a 1:11, chiude la top 10 Van Wilder a 1:17. Anche oggi ha perso qualcosa Antonio Tiberi, ma di fatto era uscito dalla questione classifica già ieri, perché era scivolato in 40esima posizione con oltre 6 minuti e mezzo di ritardo dalla vetta della classifica. Vittoria netta come ieri di Del Toro per la UAE, che ha controllato la corsa e che in queste prime tre tappe, considerando che comunque è arrivata terza nella prova a cronometro, insomma, mi sembra la squadra assolutamente dominante al Tour de France edizione 2026. Giovanni.
1: Sì, e noi parliamo di Tour de France con Gianni Moscon. Ciao Gianni, buon pomeriggio.
2: Pronto?
1: Sì, ciao, buon pomeriggio. Scherzando ma non troppo, abbiamo detto che anche in classifica generale bisogna mettere ormai il photo finish, perché appunto stanno andando ruota a ruota, però se la salita ha detto qualcosa, Pogacar, insomma, adesso il numero lo mostra a Vingegaard, il dorsale, sia a Vingegaard sia a tutti gli altri, e oggi ha vinto a braccia alzate con un margine di 2 secondi rispetto al gruppetto degli inseguitori, tra cui appunto Vingegaard. Gianni.
2: Sì, diciamo, photo finish forse nelle prime tappe, perché poi abbiamo visto che negli ultimi anni i divari in classifica sono veramente enormi. Dopo Pogacar e Vingegaard c'era un vuoto. Queste prime tappe, insomma, relativamente facili, non troppo, dove magari non riescono a fare troppa differenza un Pogacar, un Vingegaard ancora sono tutti là, però quando arriveranno le salite i distacchi saranno molto, molto ampi, come siamo abituati a vedere. Pogacar in ottima condizione, ieri ha regalato la vittoria a un bravissimo Del Toro che dopo Pogacar era nettamente il secondo più forte, e oggi si è andato a prendere la tappa. Quindi penso fino ad ora il tutto come da pronostico.
1: E insomma, da notare, e coinvolgo ovviamente nella discussione Cristiano Piccinelli, il fatto che dopo aver tirato per il suo capitano, Isaac Del Toro non si è staccato negli ultimi metri, anzi è riuscito a arrivare proprio nel gruppettino degli inseguitori. Gianni Moscon è ovviamente a disposizione di Cristiano, che ci ha raccontato l'esito di questa terza tappa. Che considerazioni, Cristiano, si possono fare?
0: E allora, direi che concordo con quello che ha detto il nostro ospite Gianni Moscon, che saluto, perché sì, forse quanto successo in queste prime tre tappe rispecchia quello che era anche preventivabile. Ha sorpreso secondo me di più la vittoria nella crono di Vingegaard, perché è vero, non era una crono per specialisti puri, perché c'era questo finale un po' all'insù, però battere Ganna nella cronometro, insomma, per Vingegaard è stato davvero un qualcosa in più di quello che poteva sperare. Poi oggi si è sostanzialmente difeso, perché sull'arrivo con uno sprint, seppure in leggera salita, seppure con il gruppo non particolarmente nutrito, ma non in un duello a due, paga sempre dazio Vingegaard, e lo è stato così per tutte le sfide che si sono verificate nel corso di questi anni al Tour de France. Però con Gianni vorrei analizzare invece il tour della tua squadra e del tuo capitano di Remco Evenepoel, che mi sembra arrivato bello pimpante. Io lo vedo, insomma, anche voglioso, forse a volte esagera anche, come un po' il suo carattere, però è lì, terzo, sempre presente, sempre attento. Certo, l'esame di maturità, per così dire, saranno le montagne, però l'approccio mi sembra quello giusto. Non so se vi siete anche sentiti.
2: Sì, devo dire che anche a me Remco è piaciuto molto in queste prime tappe, e lo vedo molto in forma, bello magro, si è allenato bene. Secondo me la scelta di non correre prima del tour è stata una buona scelta, perché è riuscito a fare la preparazione in maniera ottimale e arrivare all'appuntamento fresco e al contempo preparato. Chiaro, al momento non ci sorprende vederlo lì terzo, perché è un corridore, diciamo, dopo Pogacar e Vingegaard è il numero 3 al mondo, possiamo dire, sulle gare su strada. E l'unica incognita sarà la famosa giornata no, che negli ultimi anni capita spesso che abbia una giornata di crisi e che faccia sparire completamente le speranze di classifica per lui. Però è un corridore che quando sta bene è lì, è il terzo al suo posto. Sarà interessante capire sicuramente nella terza settimana, e magari anche prima, ma la terza settimana, se riuscirà ad evitare quella giornata critica che nelle ultime edizioni gli ha sempre compromesso, a parte quando è riuscito a salire sul podio, che ha fatto un tour esemplare, secondo me è il corridore candidato per il podio. Sono contento di vederlo lì, anche la cronometro squadre, diciamo, nonostante con la squadra che avevamo abbiamo fatto un'ottima performance, un quinto posto che secondo me rispecchia i valori in campo, e quindi niente, è tutto da giocare, insomma. Il tour non è ancora iniziato, possiamo dire, per la classifica.
0: Ecco, però questo tour un po' particolare, che affronta subito i Pirenei, era inevitabile passando da Spagna a Francia, già la sesta c'è, per così dire, il Tourmalet. I Pirenei non hanno mai fatto una grandissima selezione, perché comunque sia, magari sono salite lunghe ma non particolarmente impegnative, fanno selezione nella fatica più che nella difficoltà di gestire la salita. Però questo un po' cambio rispetto al consueto, e certo, io immagino che ci sia stata una preparazione ad hoc, però con il caldo e può far saltare il banco, nel senso, qualcuno magari lo vedi possibile, magari possa andare un po' fuori giri, ecco, come è successo ad esempio a Tiberi.
2: Ma sicuramente qualche vittima ci sarà. Non penso che sarà tra il Vingegaard e il Pogacar di turno o del Toro, perché sono talmente superiori che è imbarazzante. Però tra gli altri, tra le posizioni per giocarsi il podio, il terzo posto, insomma, sicuramente ci saranno delle crisi. Infatti il bilancio si tirerà il primo giorno di riposo, per capire un po' veramente chi sono i veri contendenti. Il Tourmalet è la bestia nera di Remco, che sì, è stata la sua è successo nella Vuelta, è successo nel Tour l'anno scorso, e quindi vediamo se questa volta riesce a domare questa salita mitica. E sicuramente anche mentalmente per lui, se dovesse riuscire a portare a casa la tappa per finalmente sul Tourmalet con successo, con una prestazione positiva, secondo me mentalmente gli darebbe tanta forza e fiducia, perché mentalmente è molto forte, lo sappiamo, però anche lui ha le sue ombre, le sue paure. Secondo me quella potrebbe essere una tappa che teme.
0: Sì, vediamo, perché insomma sì, lì ha già pagato dazio. Però io, insomma, come giustamente ricordavi, la sua forza mentale mi impone di considerarlo ancora non il terzo incomodo, ma non alla pari, perché forse non lo è, ma non lontanissimo dai due grandissimi, dai due che non a caso hanno lo stesso tempo quest'oggi, ovvero Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar, con Pogacar che è maglia gialla, la sfilata proprio a Vingegaard. Con te, Gianni, però vorrei parlare un po' dei fatti di casa nostra. Tiberi staccato anche quest'oggi, alla terza tappa è già fuori classifica, è al debutto al Tour de France, bisogna ricordarlo. Però lui ha detto ha un po' pagato il caldo. Io credo che ci sia qualcosa di più, perché insomma salite sono state fatte sì, ma insomma non erano salite clamorosamente impegnative. Caldo c'era sì, ma non c'erano 40 gradi, 32 35, insomma, ecco, è una cosa che rientra nella normalità di un Tour de France. Secondo te c'è qualcosa, sì, di più, magari una condizione non ottimale?
2: Ma sicuramente quando ti stacchi, una volta il caldo, una volta il freddo, una volta il vento, sono tutte componenti che fanno parte del ciclismo, no? Ovviamente quando è caldo e ti stacchi e vai, senti che ti sei staccato perché avevi molto caldo, ma la sensazione è dovuta a una condizione, hai fatto un fuorigiri, una giornata no. Fare classifica è molto difficile, soprattutto al giorno d'oggi dove i valori sono veramente alti, cioè i valori di oggi sono valori che non perdonano, perché siamo superiori a quelli che venivano espressi nei primi anni 2000, Armstrong, Pantani e company. Quindi è una minima crisi, se sei al limite tutto il giorno ti fa naufragare. Fare classifica in un grande giro è molto molto impegnativo. Se sei un po' Pogacar, un Vingegaard, una giornata di crisi la porti a casa magari sopravvivendo, non vincendo la tappa, non giocandoti la vittoria. Ma se sei un corridore normale, una crisi si traduce in mezz'ora di distacco. Quindi non penso ci sia niente di particolare, semplicemente una condizione che magari non è all'altezza del Tour de France, magari data semplicemente da un periodo. Abbiamo visto che Tiberi è partito molto forte a inizio anno vincendo l'UAE con dei numeri stratosferici, e poi durante la stagione magari non è più riuscito a trovare quella condizione che ha avuto a inizio stagione. Dopo un grande giro, il caldo e il freddo sono parte di un grande giro. Un Pogacar non ha mai avuto crisi per il caldo, non ha mai avuto crisi per il freddo, e quando si stacca è perché quando è successo qualche anno fa che ha perso il Tour, perché è stato messo alle corde da una squadra molto forte e non aveva la condizione di oggi. Quindi comunque non imputerei al caldo la perdita di oggi.
0: Sì, direi che forse insomma è una questione sicuramente più ampia. E con il nostro Gianni Moscon, però insomma è uno dei senatori, lo possiamo dire, non me ne volere, ma insomma per l'esperienza che hai, vorrei capire se questa però nuova leva che sta crescendo e che coinvolge il nostro Finn, lontano ovviamente al momento della Tour de France, ma se Xas intravedi in lui anche, come per così dire, le caratteristiche di Pogacar. Certo, alla sua età Pogacar mi sembrava già molto più forte, anche perché poco dopo vinse il suo primo Tour de France, però questo ragazzo è lì, comunque al suo primo Tour, presente, quarta posizione in classifica. Il battesimo delle montagne sarà quello più chiarificatore, però insomma quest'anno ha vinto comunque la Freccia Vallone, è arrivato secondo alla Liegi, secondo alle Strade Bianche, ecco, qualcosina ha fatto vedere.
2: No, assolutamente, Sixas è già d'obbligo nell'Olimpo dei big del ciclismo attuale. Una gara di 3 settimane come il Tour de France sarà un po' un salto nel buio, ma fino a un certo punto, perché comunque i valori li ha dimostrato di averli. È un corridore che anche nelle brevi gare a tappe è sempre stato solido ogni giorno, e quindi quando sei così forte hai anche margine per le famose crisi che parlavamo prima, che ha avuto Tiberi oggi, succedono quando sei al limite tutti i giorni, sei lì sul filo del rasoio. Ma quando hai quei valori come un Sixas di turno, vai a tutta l'ultima salita, negli ultimi 5 chilometri prima sei comunque sei facile, relativamente facile in gruppo, non sei mai al limite, quindi anche una crisi può succedere, ma è meno probabile quando sei così forte in termini assoluti. Secondo me un candidato al podio, è uno dei candidati al podio, sicuramente tra i favoriti dopo Vingegaard, diciamo Vingegaard e Pogacar per la prima e seconda posizione, se non dovesse succedere niente di straordinario. E il podio, Sixas, Remco, Lipovic, sono corridori che se lo vanno a giocare. Del Toro un altro candidato al podio, quindi io lo vedo molto molto forte. Un Lorenzo Fina attualmente non mi sento di paragonarlo a questi corridori, perché non ha mai corso al livello di Sixas nel World Tour, insomma, quindi è difficile fare paragoni, e non trovo neanche giusto farlo, perché ognuno matura al momento ognuno matura in momenti diversi. Six Ass è già lì a battagliare, Finn battaglia sicuramente un grande corridore nella categoria inferiore, ha vinto anche tra i professionisti proprio ieri, quindi ha dimostrato di essere forte, ma da lì al livello di Six Ass passa c'è molta differenza, quindi magari non diventerà neanche mai come Six Ass oggi, non raggiungerà mai quel livello. Restasse anche com'è ora, è un gran corridore, è un buon corridore, però diciamo che è prematuro per capire quello che potrà fare. Potrebbe anche aver raggiunto il suo livello massimo già ora e andare solo in calando per il resto della sua carriera, chi lo sa. Al giorno d'oggi i corridori iniziano a fare i professionisti già a 15-16 anni, poi a 19-20 anni sono freschi, hanno il fisico giovane, magari riescono a raggiungere i livelli massimi, e poi un imprevisto, un infortunio, una malattia, anche mentalmente poi è difficile uscirne, si innesca un circolo vizioso che ti può anche, non dico compromettere la carriera, ma comunque non raggiungere i livelli che tutti si aspettavano. Oggi aspettiamo un grazie a un campione e si ragiona tanto sulla prospettiva, sul potenziale, però è un discorso che non funziona più, perché bisogna vivere veramente la giornata e accontentarci di quello che si raccoglie oggi, perché abbiamo avuto tanti esempi in cui la prospettiva non è stata rispettata, soprattutto tra i giovani, e poi dalle squadre anche c'è molta pressione, vanno a pescare i giovani con la speranza di trovare il nuovo Pogacar, magari strapagandoli, e poi invece si rivela essere un corridore non come si sperava. Però è normale, non dobbiamo mettergli pressioni, lasciarlo crescere, non avere troppe aspettative. Sicuramente già ogni corridore si mette abbastanza pressione da solo, perché ognuno vuol dare il massimo e ottenere il massimo, quindi dagli il tempo di fare e la strada parlerà.
0: E vedremo insomma cosa ci dirà questa strada. Intanto ricordando la vittoria numero 22 al Tour de France di Tadej Pogacar, che è anche la nuova maglia gialla, torno da Giovanni Scramuzzino.
1: Sì, e in effetti no, io stavo ascoltando la risposta proprio di Gianni, che ha una maturità ovviamente che le corse e la vita agonistica gli ha insegnato. Ricordiamo che anche tu, Gianni, nel momento in cui sei passato al professionismo c'erano molte attese, poi con caratteristiche diverse rispetto a Lorenzo Fim, a Paul Six Ass, per carità, però no, ti ricorderai quando a Castelfranco ovviamente si parlava dei tuoi successi con la maglia della Zalf Fior, no? Insomma, tutti avrebbero messo la mano sul fuoco che avresti fatto una grande carriera. Ora la domanda è questa: questi ragazzi, Finn, Six Ass, sono passati a 19 anni, ok? Tu mi pare ne avevi 22, vero? Perché tu sei del 94, mi pare che la Sky ti prese che avevi comunque più di 22, sbaglio? Stavi per
2: sì, è corretto, 22 anni, 22 anni. Dei 22 anni.
1: Ecco, ti chiedo semplicemente, prima di salutarti, era l'età giusta secondo te, la tua? Cioè, sei passato nel momento ideale oppure tornando indietro puntini puntini?
2: No, io credo di essere passato nel momento ideale assolutamente, perché insomma, innanzitutto fino a 19 anni ho avuto la scuola e non ho mai spinto troppo sull'acceleratore in termini di allenamenti e vita da corridore. La priorità è sempre stata la scuola, poi una volta fatta la maturità mi sono concentrato e ho fatto il corridore, l'atleta, e nei due anni diciamo di dilettantismo successivi, nel secondo e terzo anno, poi sono diventato il corridore che poi è passato nel 2016 al Team Sky. Sicuramente le aspettative erano tante, infatti parlo anche in base alla mia esperienza, diciamo il potenziale che avevo da giovane, avrei dovuto vincere una Roubaix, un Fiandre, Lombardia, ci sono anche andato vicino nella mia carriera. Certo, il tempo che si faceva alla Roubaix quando arrivavo nei primi 5 io, adesso è più lento del tempo massimo, per renderci conto. Quindi ho vissuto un cambio generazionale che mi ha penalizzato dal punto di vista là. Io non sono rimasto con i miei valori che avevo nel 2018, 17, 19, 20, 21, e però si traducono che nel gruppo sei tra gli ultimi, non dico tra gli ultimi, ma a metà. Di conseguenza i risultati non arrivano. Potrebbe succedere la stessa roba per un fin di turno, chi lo sa, come si sta evolvendo il ciclismo è difficile capirci qualcosa, perché da un anno all'altro il livello si alza sempre di più, quindi se tu resti al livello che hai adesso puoi solo retrocedere in classifica. E secondo me io sono passato nel momento giusto e sono contento della mia scelta. C'è stato questo cambio generazionale a cavallo del 2020 che ha penalizzato un po' tutti quelli della mia generazione. Vedo i miei coetanei, tanti hanno smesso, tanti andavano forte prima del 2020, adesso chi non ha smesso è corridore, diciamo, ha dovuto riciclarsi in lavori da gregario come me, come altri. Invece chi ha fatto il salto di qualità è lì a battagliare, ma corridori che quando io ero dilettante o i primi anni da professionista erano inferiori. Quindi è più difficile prevedere cosa succederà, per questo non mi sento di sbilanciarmi per un Lorenzo Fin. Siamo compagni di squadra, l'ho visto, alla testa, si allena molto, però è così imprevedibile la situazione attuale che veramente non si può mai dire. Quindi niente, deve godersi il momento attuale, raccogliere il massimo che può e dare sempre il massimo, e allenarsi, fare la vita e i risultati saranno una conseguenza. Quello che viene, viene, quello che non viene vuol dire che non era destino.
1: Eh sì, insomma, ma ti ascoltiamo con piacere Gianni, ogni qualvolta gli impegni ovviamente hanno la priorità, sei nostro ospite, riusciamo come oggi a fare un'analisi che non è mai banale. Grazie davvero a Gianni Moscon, incrociamo le dita, buona estate e mi raccomando, la prossima volta ci sentiamo dopo un gran bel successo di Gianni Moscon. Buon pomeriggio.
2: Grazie mille.
1: Allora, grazie Gianni. Allora, io adesso ritornerei, Cristiano, a beneficio di coloro i quali magari stanno uscendo dall'ufficio, tutto quello che sappiamo, no, in occasione delle grandi corse a tappe come Giro d'Italia e Tour de France, per riepilogare in un minuto, se ce la fai, quello che è avvenuto nella prima tappa pirenaica. Da quello che si è capito, da quello che hai raccontato, le pendenze non erano micidiali, insomma, però qualcosa si è visto.
0: No, assolutamente, non erano pendenze micidiali, si arrivava comunque a 1800 metri, questo va sottolineato. C'è stata soprattutto ovviamente una frazione, quella diciamo così, una salita, quella del GPM di prima categoria del Colle de Tossès, che era ancora in territorio spagnolo, che era forse la più impegnativa di giornata, anche perché era poco sotto i 10 chilometri, ma che arrivava insomma a 127 chilometri dalla partenza, quando mancavano quindi ancora una sessantina di chilometri al traguardo. C'è stata questa fuga all'inizio abbastanza corposa a 18 elementi, ma non ha mai preso il largo, complice il controllo che veniva dato sia dalla UAE sia dalla Vismalese Bike, perché davanti c'era Bodin della Education First, che era virtualmente maglia gialla, essendo soltanto a 1:07 di distacco da Vingegaard, e così questo ha un po' pregiudicato tutto il lavoro degli altri. Si è arrivati praticamente a ridosso dell'ultima salita, quella di Les Angles, a 12 km dal traguardo, con il gruppo che è tornato ad essere compatto, e lì il lavoro come ieri della UAE per portare in carrozza.
1: Ti interrompo perché intanto io do il benvenuto in trasmissione a Vittorio Algeri, direttore sportivo di lungo corso, perché qua Vittorio, adesso ti lascio ovviamente a Cristiano Piccinelli. Ciao anzitutto e grazie per aver accettato il nostro invito. Io parto da una considerazione, che è questa, no? Terza tappa, tre tappe, quindi una cronosquadre, no? Una semiclassica, quella di ieri, appunto, con ovviamente un percorso che favoriva scatti contro scatti, una tappa come quella di oggi, sentivamo proprio Cristiano, di media montagna, comunque con arrivo posto a 1800 metri. Fatto sta che Pogacar, che pure è in giallo, e Vingegaard sono appaiati con lo stesso tempo, sarà anche una coincidenza, però.
3: Ma è una partenza di esigente di questo tour. I corridori si sono dovuti preparare al massimo per partire bene, perché vediamo queste tappe già dure, poi si va già nei Pirenei presto. E obbligare già gli stessi Pogacar e Vingegaard e tutti i migliori a esporsi, a essere già protagonisti alle prime tappe, è veramente micidiale per loro. Dover già da subito essere protagonisti è bello per lo spettacolo, per noi, per il pubblico sicuramente, però pensando a loro stessi che devono fare 21 tappe a questi livelli è veramente dura. Eravamo abituati magari nei vecchi giri, le tappe dei velocisti che si scambiavano la maglia per le prime 8-10 tappe, poi entravano in gioco gli uomini di classifica. Certo, per lo spettacolo è bello. Adesso oltretutto andiamo, come dicevo, verso i Pirenei e sarà durissimo per tutti, considerando il grande caldo che si vede e tutto quello che ne consegue.
1: Insomma, gocce di saggezza, Cristiano, da parte ovviamente di Vittorio Algeri. Lo lascio alle tue domande, oltre naturalmente il riepilogo per ciò che è appena accaduto sulle strade pirenaiche. Siamo entrati in Francia appunto oggi con questa tappa partita comunque dalla Catalogna.
0: E allora, ovviamente saluto Algeri, ricordo la vittoria, la numero 22 al Tour de France di Tadej Pogacar davanti a Vingegaard e a Carapaz. Pogacar e Vingegaard, come ricordavi, hanno lo stesso tempo per il gioco anche della Buoni, ma nel calcolo rientrano anche i piazzamenti. Allora, per questa ragione, Pogacar è davanti in generale a Jonas Vingegaard. Terzo sul traguardo oggi è arrivato Carapaz, in classifica generale invece terzo è Remco Evenepoel a 23 secondi, Del Toro a 24, Ayuso a 27, Sexas per arrivare fino a lui a 48 secondi. Ecco, io con Algeri, insomma, grande conoscitore di questo ambiente, vorrei capire se, perché insomma in Francia ne parlano, perché non potrebbe essere altrimenti, se Sexas lo vedi già pronto per essere protagonista a questo tour o se averlo portato rappresenta un azzardo. È una discussione che facciamo noi, ma che fanno anche in Francia, perché su questo ragazzo ci sono grandi speranze. Ricordiamo che è dal 1985 che con Hinault la Francia non vince il Tour de France. Che ne pensi?
3: Ma è proprio pensando a Dino, che era già era già un campione anche lui da giovane, non gli hanno mai permesso di correre il Tour fino a non mi ricordo che anno, ma l'han tenuto frenato i primi anni di carriera e dopo sappiamo quello che ha fatto. Per me personalmente mi sembra un po' azzardato, anche se il ciclismo di adesso non c'è più da stupirsi di niente. Sexas sicuramente è un campione, è un grande corridore, però io personalmente non l'avrei messo già a disputare il Giro di Francia a quest'età. Non lo so, forse mi sbaglio, i francesi sicuramente non aspettano altro che di trovare un altro Ino, ma con Pogacar e Vingegaard potrà lottare al massimo per il terzo posto, sicuramente non da vincerlo.
0: Ecco, quello che abbiamo visto fino a questo momento, una vittoria a testa per Vingegaard e per Pogacar, e sostanzialmente Pogacar poteva già essere a due vittorie, perché ieri mi è sembrato chiaro, insomma, che le abbia lasciata a Del Toro, lo stesso messicano lo ha confermato, ma quello che abbiamo visto ci dimostra che anche quest'anno, solito discorso, o vince uno o vince l'altro?
3: Ma sicuramente, se non in tanti grandi giri può succedere sempre qualcosa, però non voglio neanche pensare a qualche caduta o altro. Potrebbe capitare, come dicevamo, con qualche giorno di crisi, che può capitare sia a uno che all'altro, però sulla carta sono due gradini soprattutto. Abbiamo visto già dal Giro d'Italia Vingegaard cosa ha fatto, non stupiamoci se può vincere anche il Tour, perché l'ha fatto lo stesso Pogacar recentemente, perciò sicuramente sono ancora loro due fino alla fine che se la giocano.
0: E poi mi sembra di poter dire, non so se sei d'accordo, che insomma dietro a questi due ci sono anche due squadre non male, ecco, perché se pensiamo che Pogacar ha come gregario uno che si chiama Del Toro, è chiaro insomma che si capisce come questa squadra, l'UAE, sia stata costruita per vincere sostanzialmente tutto. E allo stesso modo si può dire della Vismalese Bike. Certo, attendiamo le montagne per capire anche se Piganzotti conferma la forma vista al Giro d'Italia. Ecco, conta anche la squadra però al Tour? Conta chi è la squadra più forte o conta soltanto il campione?
3: No, sicuramente conta la squadra. Vediamo che chi ha la maglia è obbligato moralmente a tenere la corsa, devono tirare dal primo all'ultimo chilometro. Se non sono uomini forti che devono tirare tutto il giorno, non si riesce a tenere la corsa. La UAE ha costruito una squadra intorno a Pogacar, così come la Visma per Vingegaard e anche la squadra di Evenepoel. Sono tutte squadre strutturate per tenere la corsa dall'inizio alla fine. I due sono già fortissimi, hanno anche due squadre molto forti. Ecco, una cosa che dispiace per noi italiani, il nostro Piganzoli che deve lavorare, che è già stato bravissimo il Giro d'Italia, a vederlo lavorare anche al Tour, giustamente, perché è nella squadra con Vingegaard. Potrebbe essere potenzialmente il capitano di una squadra, tra parentesi, italiana, che potrebbe giocare le sue carte. Questo da italiano dispiace un po'.
0: E invece da italiano sono 12 gli italiani presenti. Ci dobbiamo forse attendere solo una possibile vittoria di Ganna alla crono? O vedi magari un Tiberi che può cercare il riscatto in montagna, tanto è già fuori classifica?
3: Sì, possiamo sperare sicuramente con Ganna al cronometro, però poi quando arriveranno anche le fughe, perché non si può tutti i giorni aspettare che arrivino a giocarsela Pogacar e Vingegaard, tappe di fuga, lo stesso Tiberi, perché no, Velasco, Ballerini, Trentin, inseriti in una fuga che può arrivare fino alla fine, dobbiamo essere fiduciosi e sperare che uno di loro possa vincere una o più tappe, questo ce lo speriamo.
0: È una tappa, insomma, da fuga potrebbe essere quella di domani, la Carcassonne-Foix, la prima interamente in territorio francese, 182 chilometri con 4 salite, però si tratta di GPM di quarta, terza e seconda categoria, quindi non particolarmente complicata, vallonata, percorso da fuga, ecco, da coraggiosi che vorranno provare a andare via al gruppo. E credo che il gruppo, con i due che si sono già duellati in queste prime tre tappe, potrebbe lasciar fare il condizionale d'obbligo, visto che siamo al Tour de France e che fino a questo momento di strada alla fuga è stata concessa poco. Ha vinto Pogacar, che è anche la nuova maglia gialla. Torno da te, Giovanni.
1: Grazie, io ringrazio te, Cristiano. Poi c'è una domanda e prima concedo Vittorio Algeri. Grazie, Vittorio.
3: Grazie a voi.
1: E alla prossima, davvero. Cristiano, c'è chi ci scrive, lo hanno fatto Enzo e Francesco, uno dalla provincia di Modena, l'altro dall'Alto Adige. Dice: Piganzoli oggi cosa ha fatto? Credo sia arrivato oltre i due minuti, si sia staccato un po' prima, lo confermi? Sì.
0: E allora lo andiamo a controllare, perché ovviamente bisogna andare a prendere il ranking della tappa.
1: Guarda, ci sono arrivato io, è arrivato quindicesimo, ecco. A 2:15, vedi, così i nostri due radioascoltatori sono stati anche informati sul divario. La sigla. Grazie Cristiano. Ci sentiamo ovviamente domani con la quarta tappa della Grand Boucle. Siamo ai saluti, ricordo anzitutto che dopo di noi andrà in onda il GR1 Flash delle ore 18, seguito poi da L'Italia in diretta, quindi restate sulle nostre frequenze. Siamo andati in onda grazie alla regia di Ombretta Conti, che ovviamente come al solito ha collaborato con noi, Emanuele Rinaudo invece alla console, quindi alla parte tecnica, da Giovanni Scaramuzzino il più cordiale grazie, e restate naturalmente su Radio 1.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
4: Info su suzuki.it.
6: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da...

0: ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Nicola Tedeschini. Mancano ormai poche ore al vertice NATO di domani e dopodomani in Turchia e nel frattempo da Trump arriva una nuova stoccata contro Giorgia Meloni. Con me in studio Claudia Stamerra.
3: La fine del conflitto più vicina di quanto si creda. Putin vuole mettere fine alla guerra, così il presidente americano alla vigilia del vertice NATO di Ankara, che si preannuncia articolato. Di Ucraina discuteremo in Turchia, ha già affermato il leader della Casa Bianca. Penso che questo conflitto possa essere risolto, ha detto ancora Trump, che riguardo all'Iran ha smentito che con il memorandum siano stati sbloccati i fondi congelati all'estero di Teheran. Non gli abbiamo dato niente, ha assicurato ai giornalisti nello studio ovale. E intanto dal presidente americano arriva anche un nuovo attacco alla premier Meloni. Trump ha postato sul suo social una foto di Giorgia Meloni che lo guarda ammirata con la didascalia: serve un ordine restrittivo. Attacchi social che arrivano dopo le lamentele del presidente americano, che ha accusato più volte gli alleati atlantici, compresa l'Italia, di non averlo sostenuto nella guerra contro l'Iran, mentre è sul tavolo il cruciale dossier dell'aumento delle spese per la difesa per i paesi NATO.
2: E sempre Trump ha ammesso di aver parlato con il presidente della FIFA Infantino sul caso Balogun, attaccante della nazionale degli Stati Uniti. Balogun è stato espulso nella gara contro la Bosnia-Erzegovina, ma grazie alla sospensione del turno di squalifica sarà regolarmente in campo negli ottavi contro il Belgio questa notte alle 2 ora italiana. Non era rosso e l'arbitro è un po' sospetto, ha detto Trump. Scandaloso il commento invece della UEFA, che aggiunge: oltrepassati i limiti. La cronaca: 5 anni e 4 mesi di carcere, questa la pena inflitta a Trapani per violenza sessuale di gruppo ad Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo e Parigi nel sollevamento pesi. Condannati anche gli altri tre imputati, tutti di Agrigento: Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovi. A denunciare fu una 27enne turista finlandese per fatti del luglio 2022. Torino: niente arresti domiciliari per il tifoso di un lacrimogeno contro, scusate, niente arresti domiciliari per il poliziotto accusato del lancio di un lacrimogeno contro un sostenitore della Juve in occasione del derby della Mole dello scorso maggio. Lo ha stabilito il GIP, che ha disposto invece per l'agente la sospensione dal servizio per 12 mesi. Era stata la procura a chiedere i domiciliari per il poliziotto. L'accoltellamento di sabato scorso a Milano, interrogato l'uomo accusato del tentato omicidio, la decisione del giudice è attesa per domani mattina.
4: Nessuna parola durante l'interrogatorio in carcere a San Vittore. Lamin Saidili, 22 anni, italiano, origini gambiane, non ricorda nulla. Ripreso dalle telecamere di sorveglianza, davanti a diversi testimoni, sabato scorso ha aggredito alle spalle con un coltello, senza neppure conoscerlo, Gerardo, 55 anni, era davanti al Bar Giada in zona San Siro. 20 fendenti, la vittima operata in rianimazione al Niguarda, ma non più in pericolo di vita. Il 22enne non ricorda neppure di aver pronunciato la frase shock dopo l'arresto: mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Nessuna conferma anche di una precedente aggressione in Inghilterra. Il ragazzo aveva litigato coi familiari, il padre operaio e sindacalista con Eliano Veneto, la madre residente a Londra. Una settimana fa era arrivato a Milano per cercare se stesso, avrebbe detto alla legale. Il 22enne risponde di tentato omicidio aggravato. Per il PM quella mattina sarebbe uscito con l'intento di uccidere qualcuno a caso, non avrebbe assunto droghe, alcol o farmaci. La difesa non ha chiesto misure alternative. Per il GR1, Elena Scarrone.
2: A Catania continua lo stop ai voli all'aeroporto Fontana Rossa. Lo scalo resterà chiuso fino alle 20 a causa dell'eruzione dell'Etna. La sospensione riguarda sia le partenze sia gli arrivi, con inevitabili ripercussioni sui passeggeri. È invece tornato operativo l'aeroporto di Comiso. Disagi anche nel trasporto ferroviario per i lavori al nodo di Firenze.
5: Collegamenti alta velocità a destra.
6: A Firenze è scattato il blocco della circolazione tra Campo di Marte e Santa Maria Novella, necessario per sostituire il cavalca ferrovia di Ponte Alpino, una struttura che ha 140 anni e che sovrasta uno dei nodi ferroviari più importanti del paese.
7: Il disagio è enorme, però se poi dopo per un miglioramento va bene.
6: Per limitare l'impatto, Ferrovie ha messo in campo un sistema di deviazioni e trasbordi. Una parte dei treni dell'alta velocità tra Roma e Milano viaggia sulla linea tirrenica, con tempi di percorrenza più lunghi. Altre Altri collegamenti terminano invece a Campo di Marte o a Santa Maria Novella, dove i passeggeri vengono trasferiti con navette dedicate per proseguire il viaggio.
0: Siamo saliti su 4 pullman, i vigili che ci hanno scortati e ci hanno bloccato il traffico, si è arrivati velocemente.
6: Si è allungato un po' il viaggio.
1: Sì, di un paio d'ore.
6: Per i pendolari il collegamento viene garantito attraverso autobus sostitutivi e tranvia. Finora il piano predisposto per gestire l'emergenza sembra dunque funzionare. L'interruzione durerà fino al 10 luglio e il nodo ferroviario di Firenze tornerà poi a fermarsi tra il 26 e il 30 luglio per consentire il varo del nuovo ponte. Per GR1, Tommaso Giuntella.
2: Tennis Wimbledon, Jasmine Paolini batte la Filippina e ha la
8: Rai Radio 1 Sport.

cane. Quale? Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai? Mangi, caghi, respiri, bugie, sai. Walk contro

0: 19.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Verso il vertice NATO, Trump ha tutto campo su Iran ed Ucraina e annuncia Putin vuole la fine della guerra. Altri missili russi su Kiev, almeno 20 morti. Dopo l'ultima bordata del presidente degli Stati Uniti, serve un ordine restrittivo. La maggioranza fa quadrato sulla premier Meloni. Solidarietà dall'opposizione, no comment da Palazzo Chigi. Mondiali bufera per la squalifica cancellata Balogun. Trump conferma: ho parlato io con Infantino, il fallo non c'era. Ira della UEFA, insorge il mondo del calcio. Violenza sessuale, l'ex bronzo olimpico Antonino Pizzolato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una turista a Trapani. Frida Mania, il volto della celebre pittrice, è considerato uno dei più commercializzati al mondo. Riconoscibilità, colori e valori dell'artista l'hanno resa un'icona. Dopo il live dei record a Tor Vergata, Ultimo annuncia il tour negli stadi nel 2027. 11 concerti al via il 10 giugno. Ultima tappa a Olbia. Mondiali stasera alle 21 Spagna-Portogallo, duello generazionale tra Yamal e Ronaldo. Tennis, Wimbledon sempre più azzurro. Dopo Sinner anche Cobolli e Paolini ai quarti di finale. In studio Nicola Tedeschini, alla vigilia del vertice NATO di Ankara, Trump torna ad attaccare la premier Meloni con un post. Poi dalla Casa Bianca interviene su Ucraina e Iran. Il corrispondente.
4: Ne parleremo al vertice della NATO. Così Trump annuncia che il dossier russo-ucraino sarà sul tavolo del summit di Ankara in Turchia, paese alla volta del quale il presidente statunitense partirà in serata. Putin vuole mettere fine alla guerra, dice commentando la sua ultima telefonata col presidente russo. Anche Zelensky lo vuole. Penso che siamo vicini a risolvere questo conflitto. A una domanda sull'Iran, Trump poi replica: vinceremo in un modo o nell'altro, con un accordo oppure finirò il lavoro. E torna ad alludere alla possibile distruzione di infrastrutture iraniane come ponti e impianti energetici. Ieri in serata un nuovo attacco a Giorgia Meloni. Trump sui social pubblica una foto della premier italiana che guarda il presidente americano con una scritta in evidenza dove si legge: è necessario un ordine restrittivo. Lo scatto è dell'ultimo G7 in Francia a giugno, dopo il quale Trump disse che Meloni l'aveva implorato di fare una foto con lui, circostanza negata dalla premier che aveva risposto a tono. In queste ore il quotidiano americano Wall Street Journal pubblica una lunga inchiesta sui rapporti tesi dei capi di governo europei con l'inquilino della Casa Bianca che, proprio negli scorsi giorni, ha sferzato i leader del nostro continente per quello che ritiene un insufficiente contributo finanziario alla NATO. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: Sull'ultimo post di Trump nessun commento da Palazzo Chigi. La premier Giorgia Meloni ha lavoro sui dossier di cui si discuterà ad Ankara nei prossimi giorni.
5: Investimenti in sicurezza e sostegno all'Ucraina, ma anche gestione dell'immigrazione, approvvigionamenti e rafforzamento del fianco sud dell'Alleanza Atlantica. Sono i dossier principali sui quali lavora in queste ore la Presidente del Consiglio in vista del vertice NATO in Turchia. Giorgia Meloni arriverà ad Ankara domani sera per partecipare alla cena dei capi di Stato e di Governo e poi al summit il giorno dopo, dove ribadirà la previsione di spesa dell'Italia sulla sicurezza al 2,8% del PIL, comprensivo delle risorse per la difesa interna, in un trend in crescita verso l'obiettivo comune stabilito con gli alleati del 5% entro il 2035. La premier confermerà il sostegno a Kiev, alla quale Europa e Canada vorrebbero destinare 140 miliardi di aiuti nei prossimi 2 anni, e porterà avanti l'idea di unità fra alleati per rafforzare, questo il suo auspicio, il pilastro europeo all'interno della NATO. Un principio discusso dalla Presidente del Consiglio già a Berlino con i leader di Germania, Francia, Regno Unito e Polonia, proprio in vista dell'incontro in Turchia. L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità, ha spiegato Giorgia Meloni, esortando ad una maggiore incisività nell'attuale contesto geopolitico definito da guerre e conflitti internazionali. Carla Macrellino, GR1.
3: Al post del capo della Casa Bianca rispondono invece con decisione il presidente del Senato e le forze della maggioranza. Alla premier Meloni solidarietà anche dal centro-sinistra.
6: Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, definisce incomprensibile l'ennesimo attacco di Trump. Parole che si commentano da sole, rincara il ministro degli esteri Antonio Tajani. Per il ministro della difesa Guido Crosetto le persone passano, i rapporti restano. Stessa linea da noi moderati, Maurizio Lupi.
7: Credo che la strada giusta sia quella di non rispondere a queste provocazioni, ma invece di ribadire con forza che l'alleanza Stati Uniti d'America e Italia è un'alleanza strategica.
6: Solidarietà anche dal centro-sinistra. Il PD con la segretaria Elly Schlein commenta attacchi inaccettabili, ma con 5 Stelle, AVS e Italia Viva aggiunge: Giorgia Meloni ha sbagliato ad appiattirsi sulle politiche del presidente degli Stati Uniti. La premier si svegli, dice Matteo Renzi, mentre Carlo Calenda: azione su Trump è netto.
0: È un bullo maleducato, bene farebbe Meloni a ignorarlo e a rappresentare ad Ankara con dignità un grande paese come l'Italia.
6: Da registrare anche la polemica Covid con il botta e risposta tra Fratelli d'Italia e 5 Stelle sulla questione mascherine, dopo che Giuseppe Conte ha chiesto di essere convocato in commissione. Prima si dimette e poi aspetti il suo turno, replica Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia. Sono in malafede, occultano la verità, la risposta dei 5 Stelle. Francesco Macaro, GR1.
3: Torniamo al summit della NATO in Turchia. Alla vigilia Zelensky ha invitato i partner europei a prendere decisioni forti nel sostegno a Kiev. I russi continuano a colpire la capitale, il numero di vittime dell'attacco della scorsa notte è salito ad almeno 22, una cinquantina i feriti. L'inviata.
8: Palazzi sventrati a Kiev, negli squarci aperti tra una colonna di appartamenti e l'altra si affacciano pezzi di cielo. Continuano a cercare sotto le macerie le squadre cinofile e man mano che procedono aggiornano la triste conta delle vittime che via via cresce verso la quota dei morti di giovedì, nell'altra massiccia raffica di droni e missili russi sulla capitale. L'Ucraina sollecita una riunione urgente del Consiglio di sicurezza ONU. Il ministro della difesa Fedorov accusa Mosca di intensificare deliberatamente i lanci su una scala mai vista, sfruttando, dice, la grave carenza di intercettori. Il presidente Zelensky chiede ai partner della NATO di prendere decisioni forti. Finché i Patriot rimarranno nelle scorte degli alleati, la Russia si sentirà incoraggiata a continuare a distruggere edifici residenziali. Già Stati Uniti e Europa hanno la forza per porre fine a questo terrore, scrive Zelensky su X. Intanto le forze ucraine rivendicano attacchi su infrastrutture in Crimea, cruciali per l'approvvigionamento energetico della penisola, e su 3 raffinerie in Russia, una delle quali a quasi 2500 chilometri dal confine ucraino. Da Odessa con Sergio Ciani, Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Novità anche da Gaza, dove si registra un passo importante verso la costituzione del nuovo governo sotto l'egida del Bodo Peace voluto da Trump. La corrispondente da Gerusalemme.
9: L'annuncio di Hamas è arrivato in piena mattinata. Sciogliamo il consiglio di emergenza, siamo pronti a passare tutta la responsabilità amministrativa alla commissione di tecnocrati nominata dal Board of Peace. Chiediamo però ai negoziatori di fare pressioni su Israele per aprire i valichi e far passare più aiuti. Dopo quasi 20 anni, dopo che nel 2007 Hamas prese il controllo della striscia estromettendo Fatah e così anche l'autorità nazionale palestinese, vuole fare un passo indietro. Ma quanto annunciato per Israele, come anche per il Board of Peace, non è sufficiente, perché il percorso tracciato dal piano di pace prevede che Hamas debba anzitutto deporre le armi e passare non solo il controllo amministrativo, ma anche quello della sicurezza. Secondo quanto deciso non solo dall'accordo del cessate il fuoco, ma anche da una risoluzione delle Nazioni Unite, il comitato deve infatti esercitare il proprio mandato in modo indipendente su tutti i fronti. Per Israele sciogliere il governo di Hamas non è la soluzione, copia solo il modello di Hezbollah. Intanto nella striscia, anche oggi a sud, un drone ha colpito un'auto uccidendo 4 palestinesi, altri 16 sono rimasti feriti. Per l'esercito israeliano l'auto si stava avvicinando a una zona vietata. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
3: A Teheran, terzo giorno di celebrazioni per il commiato alla guida suprema Ali Khamenei, ucciso nel primo giorno di attacchi da parte di Stati Uniti e Israele il 28 febbraio. Ricompare in pubblico anche l'ex presidente Ahmadinejad. Ora un corteo con la bara ha ormai raggiunto la città santa di Qom, poi dopo un percorso a tappe che toccherà anche l'Iraq, la sepoltura giovedì a Mashhad, città natale di Khamenei. E ancora Donald Trump, nelle scorse ore è diventato protagonista sul fronte mondiali. Tutto il mondo del calcio è insorto dopo il suo intervento per far eliminare la squalifica a un attaccante della nazionale degli Stati Uniti.
10: Il caso Balogun complica la posizione del presidente della FIFA Gianni Infantino. Donald Trump non gli ha fatto certo un favore ammettendo di essere stato lui a chiamarlo per far togliere la squalifica dell'attaccante statunitense. Non era fallo, ha detto Trump. L'organo collegiale della FIFA ha fatto la cosa giusta. Il presidente americano ignora, o finge di farlo, che un intervento politico sull'organo sportivo è severamente vietato e passibile di sanzioni durissime. Alcune federazioni nel mondo sono state sospese per questo. Il mondiale, lo dice l'UEFA, ha perso di credibilità. Il neo presidente della Federazione Calcio Italiana Giovanni Malagò, intervenuto questa mattina a Radio Anch'io.
11: onestamente mi è sembrata veramente un'assurdità. È chiaro, è inutile che ce lo raccontiamo, ha un evidente sapore politico e questo oggettivamente è un precedente pericolosissimo.
10: Alle 2 di notte italiana, Stati Uniti-Belgio, la federazione belga denuncia una mancata risposta della FIFA alla lettera di chiarimenti, ma pochi minuti fa è intervenuto lo stesso Infantino. Ho parlato con Trump, ma la giustizia FIFA è indipendente. Dallas, con la collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Giuseppe Bisantis, GR1.
12: Rai Radio 1 alle 19:10 minuti la cronaca. Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo nel sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo e di Parigi, è stato condannato dal Tribunale di Trapani a 5 anni e 4 mesi di carcere per violenza sessuale. La stessa pena è stata inflitta a 3 suoi amici con i quali, per l'accusa, avrebbe abusato di una turista finlandese.
13: I fatti risalgono alla notte del 22 luglio di 4 anni fa. Antonino Pizzolato, sollevatore pesi 29enne in forza alle Fiamme Oro, bronzo in due diverse categorie ai Giochi Olimpici di Tokyo e di Parigi, era fuori con 3 suoi amici a Trapani, poi condannati anche loro a 5 anni e 4 mesi. La comitiva incontra in un locale 3 amiche con le quali la serata prosegue, fino a quando 2 ragazze preferiscono tornare in albergo. La terza, 27enne, finlandese, segue i 4 in una casa vacanza, dove poi testimonierà, è vittima della violenza di gruppo. La giovane denuncia poi lo stupro la mattina dopo. È una decisione che accogliamo con rispetto e soddisfazione perché restituisce centralità alla voce della persona offesa, al suo dolore, alla sua dignità e al suo coraggio, ha dichiarato Nicola Pellegrino, legale della ragazza. Pizzolato in passato era stato squalificato per 10 mesi perché avrebbe costretto alcuni suoi compagni di squadra minorenni a guardare alcuni suoi video intimi. Fausto Bertuccioli, GR1.
12: Milano, emergono nuovi elementi sul passato del 22enne arrestato per il tentato omicidio davanti a un bar in zona San Siro. Il giovane non ha risposto al giudice.
14: Dice di non ricordare assolutamente nulla dell'accaduto. È un ragazzino, sembra molto smarrito, ecco.
15: Così Simona Brambilla, legale di Lamin Saidighi, rimasto in silenzio davanti al giudice nel carcere di Milano, dove è detenuto con l'accusa di tentato omicidio. La decisione del magistrato sulla convalida dell'arresto è attesa per domattina. Il 22enne, che ha inferto una ventina di coltellate ad uno sconosciuto di 55 anni nel quartiere San Siro, sostiene di non ricordare neppure la frase detta ai poliziotti appena arrestato: mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Intanto arrivano le prime conferme di un episodio analogo nel 2023 dall'Inghilterra, lì dove Lamin si era trasferito con la famiglia di origine gambiana. Pare sia stato in carcere per tentato omicidio a scopo di rapina, un litigio col padre, per chi indaga, a spingere il giovane a lasciare la casa di Conegliano Veneto 10 giorni fa.
14: Si tratta di un percorso di ricerca di sé, così mi è stato detto da lui.
15: Durante la perquisizione domiciliare trovate alcune ricette per psicofarmaci e fogliette con messaggi motivazionali in inglese. Nella vita bisogna impegnarsi. Elena Baiocco, GR1.
12: Drammatica testimonianza a Roma al processo sull'omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda di 11 mesi, uccise a Villa Panfili a giugno dell'anno scorso. Due testimoni minorenni hanno raccontato che videro Francis Kaufman, imputato per l'omicidio, compagno e padre delle vittime, stringere in braccio la bimba che aveva la testa piegata e le braccia abbandonate. Sembrava morta, hanno detto i due giovani che pochi minuti dopo chiamarono il 112. La nostra telefonata non ebbe seguito, hanno aggiunto, fummo ricontattati solo dopo la scoperta dei corpi. A Catania, prolungato lo stop ai voli all'aeroporto Fontana Rossa. Lo scalo resterà chiuso fino alle 10 di domani a causa dell'eruzione dell'Etna. A comunicarlo è la società che lo gestisce. La sospensione riguarda sia i voli in partenza sia quelli in arrivo, con inevitabili ripercussioni sui passeggeri. È invece tornato operativo l'aeroporto di Comiso. INAIL, le denunce di infortunio sul lavoro nei primi 5 mesi del 2026 sono in aumento del 5,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I casi mortali sono invece in diminuzione del 4,1%, essendo passati da 386 a 370. Papa Leone XIV è nella residenza di Castel Gandolfo per un periodo di riposo. Vi soggiornerà fino al 27 luglio.
16: Affacciato sul lago Albano, Castel Gandolfo è da secoli uno dei luoghi simbolo del pontificato, una tradizione che risale al 600, quando Urbano VIII fece costruire il palazzo apostolico come dimora estiva. Da allora i papi, da Pio XII a Giovanni XXIII, da Paolo VI a Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, hanno trascorso qui parte dell'estate, una consuetudine interrotta con Papa Francesco. Durante il suo pontificato, infatti, il palazzo apostolico è stato aperto al pubblico come museo. Qui Benedetto XVI, il 28 febbraio del 2013, si è è ritirato prima di trasferirsi in Vaticano come Papa Emerito. Leone XIV, che di solito si reca settimanalmente a Castel Gandolfo da lunedì sera al martedì sera, ora soggiorna per la prima volta nel Palazzo Apostolico anziché a Villa Barberini. Il periodo sarà dedicato al riposo, alla preghiera, alla lettura e allo sport, come ha spiegato egli stesso affacciandosi sulla piazza. Le udienze sono sospese e gli Angelus verranno recitati in Piazza della Libertà. Antonio Scoppettuolo, GR1.
12: Recensioni online dall'antitrust, arrivano nuove linee guida per garantirne la veridicità.
17: Secondo alcune stime, oggi il 77% degli italiani legge i commenti di altri utenti prima di comprare o fare una prenotazione. Fondamentale dunque garantire la veridicità del giudizio su ristoranti o alberghi oppure su un acquisto online. Le nuove linee guida emanate dall'antitrust prevedono che ci sia una prova concreta come lo scontrino oppure la ricevuta, insomma uno strumento che serva a rendere tracciabile l'autore della recensione. Un passaggio questo cui però si deve aggiungere da parte dei professionisti che sollecitano valutazioni sulla propria attività o da parte degli intermediari che offrono questo servizio, meccanismi automatizzati per individuare attività fasulle o peggio fraudolente. In più, alle grandi piattaforme, l'autorità garante del mercato chiede di impiegare anche mezzi più sofisticati, come per esempio l'intelligenza artificiale. Di vario segno i commenti arrivati dalle associazioni dei consumatori. A chi parla di segnale importante si contrappone chi invece è poco convinto e lamenta raccomandazioni non vincolanti. Fabio Comini, GR1.
12: 99 anni fa nasceva la pittrice Frida Kahlo, il cui volto è diventato un'icona pop. Una mostra alla Tate Modern di Londra racconta questo fenomeno.
18: Frida Kahlo dipingeva i fiori per non farli morire. Lo stesso fece con il suo volto, il più riprodotto della storia dell'arte dal merchandising. Magliette, tazze e borse con la pittrice messicana, la più replicata dal design di qualunque protagonista femminile mai ritratta, compresa la Gioconda di Leonardo e Marilyn Monroe di Andy Warhol. Sopracciglia irsute, ferite. Frida, diciottenne, vedeva quel volto deturpato destinato a diventare icona riflesso nello specchio che i genitori le avevano montato sul baldacchino quando un incidente la costrinse per mesi a letto lasciandola storpia. Così, inferma, poteva ritrarsi con le sue cicatrici che, diceva, sono aperture attraverso le quali uno può entrare nella solitudine dell'altro. Oggi quei ritratti e le reinterpretazioni sono un fenomeno commerciale più che culturale. La Frida mania, con Frida trasformata in Barbie, bigiotteria, Frida sulle felpe della nazionale di calcio femminile tedesca, un giro d'affari da decine di milioni di dollari gestito dalla Frida Kahlo Corporation, contro la quale gridano al sacrilegio i familiari della pittrice comunista che si batteva per i poveri. Frida Kahlo, dicono, è un artista e non un brand. Francesca Fornario, GR1.
12: 6 anni fa la scomparsa di Ennio Morricone. Stasera il compositore sarà ricordato con l'evento 5 città per Morricone.
19: Mio marito era una persona molto riservata, ma con la musica ci ha mandato un dialogo enorme.
20: È la voce di Maria Morricone, amatissima moglie del maestro al quale davamo l'addio proprio 6 anni fa. E la fondazione che porta il nome di Ennio Morricone ha deciso di celebrarlo con 5 concerti in contemporanea questa sera. A Palermo, ad Ancona, dove a dirigere sarà Alessandro Benigni.
21: Dell'Orchestra Accademia Dorica, il soprano Valeria Esposito, in questo viaggio emozionante attraverso i capolavori che hanno segnato la storia del cinema italiano.
20: A Torino sarà di scena l'Orchestra Sinfonica della RAI, al Teatro Petruzzelli di Bari, sul podio Roberta Peroni.
22: Verrà proiettato il film Nuovo Cinema Paradiso e l'orchestra ne eseguirà dal vivo la colonna sonora.
20: Infine a Roma, la città di Morricone, sulla piazza del Campidoglio, e la musica è diretta dall'amico Nicola Piovani.
23: Io dirigerò l'orchestra che per anni ha suonato con lui le sue musiche, le sue partiture, per aiutarci a ricordarlo come avrebbe voluto lui, anche con un po' di allegria.
20: Miriam Mauti, GR1.
12: Venezia incorona George Clooney, sarà lui a ricevere il Leone d'Oro alla carriera alla 83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale, in programma dal 2 al 12 settembre. Venezia, il mio festival preferito, e questo è un onore immenso, ma forse significa che invecchio, le parole dell'attore che ha un lungo rapporto con la città lagunare dove si è sposato nel 2014, la prima delle sue 11 partecipazioni alla mostra del cinema nel 1998. Al suo debutto alla regia di Good Night and Good Luck ebbe 2 premi. Per la musica, dopo il live dei Record a Tor Vergata, ultimo annunciato oggi pomeriggio via social, il nuovo tour 2027. Spero che hai trovato la tua strada, che la vita ora ti guarda come io. Siete venuti a casa mia, ora vengo io a casa vostra, ha detto l'artista. Il tour negli stadi 2027 inizierà il 10 giugno da Lignano Sabbiadoro per proseguire poi con altri 10 concerti, tra cui il 20 giugno a Milano, il 24 al Maradona di Napoli e poi si chiuderà il 24 luglio 2027 a Olbia. Direttore Nicola Rauvic e direttore Fabrizio Ratiglia.

0: serata.
1: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
2: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: GR1 Sport.
4: In studio Emanuele Granelli, come anticipato nella prima parte del giornale, tiene banco la squalifica sospesa all'attaccante degli Stati Uniti Balogun. Sarà in campo stanotte nell'ottavo di finale contro il Belgio. La FIFA ha appena respinto il ricorso belga, ritenuto inammissibile. Tra poco torneremo a parlare di mondiali, ma prima a Wimbledon, perché è stata un'altra giornata da ricordare per il tennis azzurro. Ci racconta tutto Emilio Mancuso. Emilio.
5: Buonasera, buonasera dal campo centrale di Wimbledon. Kimi Antonelli, ospite del Royal Box insieme a Roger Federer, il fuoriclasse del volante ha incrociato il fuoriclasse della racchetta, ovvero Jannik Sinner. Il sito di Wimbledon parla di eccellenze italiane e a proposito di Italia si conferma caldissimo Flavio Cobolli. Nella fornace del campo numero uno ha domato un gladiatore come lui, come Alex De Minaur, battuto 7-5, 7-6, 6-3, quarti come l'anno scorso con Djokovic, ora per Flavio. Uno tra Dimitrov e l'inglese, mezzo francese Ferri, un set pari, break per il bulgaro avanti nel terzo set, colpaccio anche per Jasmine Paolini, anche lei ai quarti, 6-4, 4-6, 6-3 su Alexandra Iala, di nuovo tra le migliori 8 a Charge Road. L'Italia sogna davvero ad occhi aperti. Linea allo studio.
4: Grazie al nostro inviato Emilio Mancuso. Torniamo ai mondiali, prosegue il programma degli ottavi di finale alle 2 della notte italiana, Stati Uniti-Belgio, come detto nel segno delle polemiche per il caso Balogun, ma si parte stasera alle 21 con il derby iberico Spagna-Portogallo e la sfida generazionale tra Lamine Yamal e Cristiano Ronaldo, uno dei nostri inviati.
6: Quando Cristiano Ronaldo segnava il suo primo gol in un mondiale, 2006 Portogallo-Iran 2-0 sul rigore, Lamine Yamal non era ancora nato, non era CR7, quel numero era di Luis Figo, lui aveva il 17, 5 palloni d'oro dopo, 5 Champions, titoli sparsi, un'avventura italiana, gli ultimi anni arabi, è ancora qui e non vuole andarsene.
7: Terminerei.
8: Metterò quando voglio io, non quando volete voi. È una perdita di tempo farmi sempre la stessa domanda se è l'ultimo mondiale. Vedremo, non voglio spostare l'attenzione su questo. Più importante è giocare bene e avere fiducia che passeremo.
6: 41 anni e mezzo il portoghese, quasi 19 lo spagnolo. La ricerca ossessiva del gol di Ronaldo, il piacere della bellezza delle giocate di Yamal, idolo dei più piccoli nei tempi di video da vedere e rivedere sul telefono, purché siano brevi però. Nessuno osi dare al Ronaldo dell'analogico. Il suo non è un tramonto malinconico, Yamal è il futuro. Lui è ancora il presente. Dallas, collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Daniele Fortuna, GR1.
4: Partita che seguiremo in diretta su questa rete su Radio 1 Sport a partire dalle 20:30, prepartita con tutto il mondiale minuto per minuto. E ora il Tour de France, terza tappa, la prima con arrivo in territorio francese, sui Pirenei. Non si è fatta attendere il primo squillo di Tadej Pogacar.
9: E sono 22, Tadej Pogacar aumenta il numero di successi di tappa alla Tour de France, sfilando per primo sotto il traguardo di Les Angles. Dopo aver lasciato la vittoria a Del Toro ieri, oggi lo sloveno si fa guidare proprio dal messicano nell'ultima ascesa di giornata e a 200 metri dalla fine sprinta lasciando sul posto Vingegaard e tutti gli altri. Tappa che porta il gruppo dalla Spagna alla Francia, destinazione Pirenei Orientali, ma senza pubblico nel finale a causa degli incendi che hanno colpito la regione. Non è stato consentito ai tifosi di raggiungere la zona d'arrivo e così in pochi si sono potuti godere l'ennesimo assolo di Pogacar che grazie agli abbuoni e ai migliori piazzamenti si prende anche la maglia gialla. Vingegaard secondo sul traguardo della terza tappa, in generale infatti lo stesso tempo del suo grande avversario, terzo in classifica Remco Evenepoel a 23 secondi. Cristiano Piccinelli, GR1.
4: In chiusura la MotoGP, il mercato piloti Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez in KTM, ufficiale la nuova coppia a partire dalla prossima stagione. Tutto per lo sport, buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
10: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ducati Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
1: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
0: Info su suzuki.it.
2: Per i ventesimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
0: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
1: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
0: Info su suzuki.it.
4: Suzuki.
7: Onda Verde, viaggiare informati.
8: 9:27 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A4 Torino-Trieste, dove i tempi di percorrenza sono stimati in un'ora tra Bivio A4, raccordo tangenziale est di Milano e il nodo di Pero in direzione di Torino, dove ci sono code a tratti a causa del traffico intenso. Traforo del Monte Bianco, l'attesa è di 30 minuti e il piazzale italiano, la coda verso Chamonix. A14 Bologna-Taranto, 1:10, tempi di percorrenza stimati. Tra Faenza e il Bivio A14-A1 in direzione della Milano-Napoli, di nuovo code a tratti e traffico intenso. E ancora A1 Milano-Napoli, tra Ponzano Romano e Magliano Sabina verso Firenze il traffico è bloccato, ci sono 5 km di coda, c'è un camion in fiamme al chilometro 511. Sulla A14 Bologna-Taranto, tra Valvibrata e Grottammare in direzione di Ancona, 2 km di coda per un incidente. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, tra l'Astra Segna e Firenze-Scandicci verso Firenze, coda a tratti per la viabilità esterna che non riceve. E sulla A3 Milano-Napoli, un incidente tra Porto di Napoli e via Marina Centro in direzione di Salerno. Per questa ragione la coda in direzione di Salerno. Con questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
7: In collaborazione con il CIS.
9: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
10: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.
11: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
12: Si costruiscono i 13 giorni di fuga.
13: Il premier mette a punto in queste ore.
14: The president did what he always went.
15: The Afghan government says they're not surprised.
16: Zapping.
17: Le 19:29 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, lunedì 6 luglio 2026. Anche oggi una puntata un po' più breve perché ci aspetta poi il mondiale, tutto il mondiale minuto per minuto, gli ottavi di finale Messico-Inghilterra. Ma vi dico subito di che cosa parleremo e gli ospiti che saranno con noi questa sera.
7: Rai Radio 1 Sport.

0: Eccola la risposta di Francesco. È stato chiamato ad essere un riparatore. E allora anche noi, oggi, vogliamo addormentarci pensando che la nostra vita ha tanta energia, tanta forza, tanto talento da poter essere coloro che mettono mano a riparare la famiglia, la società e, perché no, la Chiesa.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it. Radio 1, un mondo da sentire.
2: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
3: Derby iberico nella città dei Latinos per eccellenza. Ebbene sì, propone anche questo la sceneggiatura mondiale, che di colpi di scena ne ha offerti anche parecchi nelle ultime ore, ovviamente a partire dal Brasile. Penta campeão ormai a casa, sarà l'Inghilterra allora a sfidare la Norvegia, mettiamoci anche una bella Francia-Marocco, ma il quadro dei quarti di finale è completo soltanto a metà. Intanto qui a Dallas è sbarcata la Spagna, campione d'Europa in carica, contro una squadra che il suo europeo l'aveva vinto, sì, 10 anni fa, e c'era già allora in campo, non giocò tutta la finale per un infortunio, ovviamente Cristiano Ronaldo. In quel 2016 invece Lamine Yamal di anni ne aveva praticamente 9. Sfida allora anche generazionale, oltre che di talenti, di tecnica, di scuole a confronto. Siamo qui per raccontarvela. Buonasera da Guidardone, bentrovati su Rai Radio 1, 20 e 32 con Daniele Antelmi che ci assiste alla parte tecnica nei nostri studi texani. Mandiamo anche a Roma a salutare Federico Foroni, Carlo Boninsegna, c'è Tony Tisi in redazione, Ombretta Conti in regia. Si gioca tra ormai meno di 30 minuti e a meno di 30 chilometri dai nostri studi. È uno degli ottavi più affascinanti, forse il più affascinante, decisamente incerto. E allora per questo Portogallo-Spagna, ricordandovi che ascolterete il commento tecnico di Massimo Orlando, che saluteremo tra poco, andiamo subito dal nostro inviato allo stadio di Arlington per la presentazione, le formazioni ufficiali. Ci siamo, Daniele Fortuna, buonasera, anche se da noi è ora di pranzo.
4: Sì, buonasera, buonasera a te. Da noi in effetti è giorno pieno, 13:32, fa anche molto caldo fuori, ma come sempre, lo ricordo magari per chi non avesse seguito le altre radiocroniche delle partite da Dallas, qui lo stadio è al coperto, tetto chiuso, aria condizionata, quindi insomma temperatura più che accettabile fuori, assolutamente. No, dicevi di questo confronto ideale tra Cristiano Ronaldo, 41 anni e mezzo, perché per esempio Messi ne ha appena compiuti 39 e Lamine Yamal, che di anni ne compirà 19 il prossimo 13 luglio, cioè tra pochissimo, cioè tra una settimana. Ebbene, quando ha cominciato a giocare il suo primo mondiale, quando ha segnato la prima volta alla mondiale 20 anni fa, 2006, Cristiano Ronaldo, Yamal non era ancora nato, perché lui è una classe 2007. Ronaldo segnò all'Iran in Germania, quella partita lì che il Portogallo vinse per 2-0, Deco del Portogallo segnò il primo gol a Cristiano Ronaldo con il 17 sulla maglia, perché il 7 era di Luis Figo, andò sul dischetto a segnare il calcio di rigore del 2-0, il primo gol per lui, la prima rete con la maglia del Portogallo in un mondiale. Poi si è confermato, si è ripetuto, e Ronaldo naturalmente è in campo dal primo minuto. Non ci sono particolari sorprese nelle formazioni, addirittura il commissario tecnico della Spagna, De La Fuente, conferma in blocco i giocatori che hanno battuto l'Austria agli ottavi di finale. Dall'altra parte soltanto un cambio nel Portogallo, c'è João Félix e non Leao nel terzetto a supporto di Cristiano Ronaldo. Il Portogallo con Diogo Costa in porta, poi Cancelo, Rubén Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes, João Neves e Vitinha, la coppia di registi mediani del Paris Saint-Germain, Neto, Bruno Fernandes, João Félix dietro a Cristiano Ronaldo, con Gonzalo Ramos che parte dalla panchina. La Spagna, Unai Simón, poi Pizarro.
3: Allora, abbiamo un evidente problema di collegamento con il nostro Daniele Fortuna, che come da prassi stava declinando le formazioni, in questo caso della Spagna, già completo l'11 titolare del Portogallo. Daniele Fortuna in postazione per noi allo stadio di Arlington, dove tra 25 minuti ormai comincerà questo ottavo di finale tra Portogallo e Spagna. Naturalmente la nostra squadra tecnica è già al lavoro per ripristinare il collegamento. Io credo che nel frattempo i tempi siano maturi per andare a salutare Massimo Orlando. Massimo, buonasera, ben trovato.
5: Buonasera Guido, un saluto a te e ai nostri radioascoltatori.
3: Allora, date le circostanze, mi permetto una irrituale anticipazione. Vi dico che poi la formazione ce la dirà Daniele Fortuna, anche quella della Spagna, però De La Fuente praticamente non andrà a spostare un filo d'erba rispetto alla squadra che ha battuto in maniera anche convincente l'Austria. Ha già detto Daniele dell'unico ballottaggio che un po' ha accompagnato la storia di questo mondiale per il Portogallo, tra Rafa Leao e João Félix, preferito invece titolare dal primo minuto. Aggiungo Massimo e ti do la parola in previsione di una sfida che però davvero è impronosticabile. La Spagna comunque tra le big ai sedicesimi, ovvero nel precedente turno eliminatorio, è quella che ha offerto la prova più solida contro l'Austria. Si è concessa solo quella prima mini falsa partenza contro Capoverde. Il Portogallo invece è andato davvero a singhiozzo e poi è uscito da quella partita con la Croazia, credo la più incredibile, la più rocambolesca per ora delle tantissime. Credo che siamo a 92-93 giocate in questo mondiale.
5: Sì, assolutamente, assolutamente. E la Spagna dimostra la sua solidità, e è la squadra che ha vinto l'Europeo giocando un calcio meraviglioso. Gli mancano alcuni giocatori, Nico Williams che comunque in quel frangente fece la differenza, e gli sta mancando la Mal, che in questo momento non ha espresso tutto il suo talento, però è una squadra organizzata, ben messa in campo, veramente difficilissima da incontrare. Dall'altra parte però secondo me il gap si è un po' ridotto, perché negli ultimi anni il Portogallo è cresciuto dal mio punto di vista, proprio per qualità. C'è Ronaldo, che ha tutte le polemiche, però se arriva un pallone dentro l'area di rigore, Guido, Ronaldo è ancora uno dei giocatori migliori al mondo. Mi stupisce un po' il fatto che non giochi Leao, perché nell'ultima
3: con la
5: partita,
3: Croazia,
5: me,
3: non dico che l'abbia decisa lui, ma è stato fondamentale.
5: Esatto. Credo che abbia scelto João Félix proprio per avere un po' di protezione in più in fase di non possesso, visto che da quella parte c'è comunque la Mal, e allora Félix gli verrà chiesto anche un aiuto in fase di non possesso. Esatto. Sì,
3: d'altra parte su Rafa Leao, ma è storia anche della passata stagione col Milan, travagliata, per carità, il talento, la tecnica, poi quella discontinuità che magari, mi permetto di osservare col dovuto rispetto, magari ti può rendere meno affidabile, al di là del fatto tattico che ha appena osservato Massimo Orlando con grande precisione. Massimo, resta con noi, vi dico che ovviamente torneremo appena possibile dal nostro Daniele Fortuna ad Arlington, così completiamo le formazioni e poi si andrà in campo per il primo tempo, ma continuiamo a proiettarci su questo Portogallo-Spagna. Lo facciamo con un tecnico italiano che proprio in Portogallo, nella Primera Liga, ha vissuto l'ultima, devo dire, tribolata stagione, come può capitare nella carriera di ogni allenatore. Si è chiusa comunque bene con la salvezza dell'Estrema Amadora, e andiamo a salutare il mister Cristiano Bacci. Buonasera e bentrovato su Radio 1.
6: Buonasera a tutti.
3: Allora, reduce da questa esperienza nel campionato portoghese, poi capiremo insomma che cosa ha in serbo per il suo futuro. Lui ha girato tante panchine, non disdegna le esperienze all'estero. Ovviamente si gioca tra pochissimo, mister, è un po' come dicevamo con Massimo Orlando, è chiaro che adesso abbiamo visto tutte alla prova del primo e del secondo turno eliminazione diretta. Al di là delle sorprese, la Francia anche non ha avuto vita facile, l'Argentina ha sofferto da morire, ci sono le vittime illustri, la Spagna è quella che, escluso il pari con Capoverde, ha dato più continuità. Portogallo un po' sulle montagne russe, l'emblema di questo mondiale della formazione di Bobo Martinez è la gara con la Croazia, mi ripeto, ma credo che sia così. Cristiano Bacci.
6: Sì, è vero anche che la Spagna ha sofferto con Capoverde, che è stata un po' una delle rivelazioni, no, di questo campionato, quindi è un campionato del mondo molto, molto aperto. Io penso che anche la scelta di non partire con Leao possa essere tattica, ma non solo per un discorso difensivo. Io credo che abbiamo visto che soprattutto nei secondi tempi, negli ultimi minuti si sono sbloccate tante partite. Io credo che possa essere anche in questo senso la scelta, perché Leao insomma è stato determinante l'ultima partita, a meno che non abbia dei problemi fisici, se no ecco io credo che sia un po' più su quella falsa riga lì, sul discorso di avere più forza magari nella seconda parte, perché vedo una partita abbastanza bloccata, nel senso che penso che il Portogallo non aspetti la Spagna, non credo che presserà alto, credo che secondo me la seconda parte sia decisiva, ecco.
3: Ci vorrà l'episodio, l'elemento che andrà a stappare la partita, come si dice in questi casi. Mister, ovviamente resti con noi ancora per qualche minuto, però noi siamo debitori, per così dire, nei confronti dei nostri ascoltatori e della seconda parte delle formazioni, ovvero l'11 titolare della Spagna, perché intanto abbiamo ripristinato il collegamento con lo stadio di Arlington, quindi restituisco il microfono al nostro inviato Daniele Fortuna. Daniele, a te.
7: Eccoci allora, soltanto per la formazione del Spagna, come dicevi tu da studio non cambia nulla, Della Fuente rispetto alla formazione titolare che si è vista con l'Austria, una Spagna in fase di decollo con Unesimon in porta, poi Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella in difesa, Dani Olmo, Rodri e Pedri a centrocampo, davanti Lamine Yamal, Oyarzabal arrivato a 4 gol, non dimentichiamolo perché non celebrato, gli altri cannonieri e poi Baena dell'Atletico Madrid, l'arbitro sarà un inglese, sarà Taylor. Linea a te.
3: Benissimo, grazie ancora Daniele Fortuna, tra poco torno dal mister Cristiano Bacci, resta sempre con noi Massimo Orlando. Chiudendo sul Portogallo, mister, poi andremo anche oltre perché di cose ne sono accadute nelle ultime ore, e ancora rispetto alla rocambolesca sfida con la Croazia, torno anche prima alle gare di un girone a singhiozzo, alla fine a questo ottavo di finale il Portogallo ci è arrivato, non so se lei crede a queste cose, all'allineamento degli astri nel pallone, come si dice, può essere l'anno loro, perché insomma la dea è o palla, avrebbe detto qualcuno molto più autorevolmente di me, sorride, non so, può essere una possibilità, perché quando passi in quel modo lì, al di là del microchip del pallone, il fuorigioco, non lo so, è un segnale, chi lo sa.
6: Sì, spesso nel calcio siamo abituati a situazioni non pianificate. Il Portogallo secondo me non è una fra le favorite, ma quando succedono queste cose come appena detto possa essere un segnale. Credo che ci siano formazioni più forti, ma è importante, l'abbiamo visto ieri sera con la Norvegia, anche il discorso gruppo, il discorso amalgama fa la differenza in un campionato del mondo, quindi è tutto aperto. Chiaramente secondo me la Spagna resta la favorita.
3: E d'altra parte, assieme alla Francia, e sin dalla vigilia di questo mondiale, che più o meno cerchiamo di stendere questo copione, vedremo se poi verrà realizzato in concreto. Mister, una curiosità, perché il Cabral di Capoverde, visto che parlavamo proprio di Capoverde, lei lo ha allenato, seppur per poche settimane, all'Estrela. Poi, insomma, questa è l'ulteriore dimostrazione del doppio filo che lega questa realtà. Poi uno dice, insomma, una storia bella, simpatica, romantica. Alla fine c'era molto di concreto nella squadra di Bubista, cioè, insomma, tanto che arriva proprio dalla scuola portoghese, anche per motivi storici, geografici, insomma, non è il semplice miracolo sportivo, ma anche il segno dei tempi di un calcio che cambia. Ora, per quanto scontato possa apparire, è una tendenza che misuriamo già da un po', no?
6: No, certamente il Capoverde ha molti giocatori che giocano nei maggiori campionati. Cabral è un giocatore importante, ha giocato anche in Italia nello Sporting, ha giocato in Italia nella Lazio, ha giocato in Italia nella Salernitana, ma ce n'è altri con esperienza internazionale. Il Portogallo è pieno di giocatori che vengono dalle loro colonie, no? Quindi per me non era una sorpresa. Ora, che facesse così bene non me l'aspettavo, però sapevo che era una squadra, poteva essere una squadra ostica, senza dubbio.
3: E in effetti ha fatto trascorrere una serata da incubo, una notte in Italia, in quel di Miami, proprio all'Argentina di Leo Messi. Mister, tra un po' farò la stessa domanda anche a lei, però vorrei tornare a coinvolgere anche il nostro Massimo Orlando, che è in collegamento. Massimo, io faccio il passo indietro, perché ieri è arrivato un boato calcistico. Per quanto la Norvegia di Haaland, e non soltanto Haaland, ieri in Haaland il portiere ha fatto una partita eccezionale, rigore a parte, per quanto sia una realtà, però il Brasile a casa ancora una volta per la terza di fila, alla seconda gara eliminata diretta dai quarti delle ultime due edizioni agli ottavi di quest'anno, questa è una notizia. Ancelotti in conferenza stampa ha detto, non l'ha detto espressamente, ma ha fatto capire che vuole continuare. La Federcalcio ha ribadito, insomma, il sostegno. Falcao ha detto è un ciclo che si deve ancora aprire. Ancelotti, carriera memorabile, ci togliamo non uno ma 10 cappelli davanti a lui, poi la parola fallimento forse purtroppo, lo diciamo a malincuore, non è così ingenerosa, credo che sia più o meno adeguata.
5: No. Assolutamente, perché di Carlo Ancelotti possiamo solamente elogiare la carriera prima da calciatore e poi da allenatore. È vero anche che ha sempre allenato delle grandi squadre. Secondo me ieri, Guido, il Brasile non è il Brasile di che eravamo abituati a vedere, cioè pieno di talento. È un Brasile che è in difficoltà proprio di talenti in questo momento generazionale, della sua storia calcistica. Però se te concedi i 70 minuti alla Norvegia di fare la partita e te stai solo nella fase difensiva e aspetti di trovare la soluzione con un contropiede, se ti chiami Brasile, secondo me è un fallimento.
3: Non è il nome che per ti porta avanti, io, banalmente. Certo, mister Cristiano Bacci, rispetto a quello che ha detto Massimo Orlando, sì, d'accordo, è anche magari la partita storta, nel senso che poi le occasioni ci sono state, lo ripeto, Nyland è stato insuperabile, Haaland si è acceso 2-3 volte, 2 soprattutto, ed è stato implacabile, oppure il problema è più profondo, come sottolineava Massimo?
6: No, sono d'accordo con Massimo. L'unica cosa che posso dire è che, non giocando benissimo, il Brasile ha avuto tante occasioni per vincere la partita. Quindi poi il calcio è bello anche per quello. Se fai gol, se faceva gol su rigore o se faceva gol in una delle situazioni che aveva avuto, magari parlavamo di un'altra storia. Però il calcio è questo. Pur riconoscendo che, secondo me, a livello di gioco la Norvegia è stata superiore, senza dubbio.
3: Mister, ci arrivo proprio a bruciapelo, abbiamo ancora un minutino a disposizione. Il calcio è questo, le ha detto. Prego. Il calcio è anche quello in cui un giocatore espulso, squalificato, viene poi graziato, c'è una sospensione al di là dei tecnici, dei termini giuridici. Lei sa bene, lo dico a chi ci ascolta, che mi riferisco al caso Balogun. Infantino è intervenuto, ha detto: io parlo con tutti, non è una decisione mia, non c'è nulla di strano. L'UEFA è insorta, il Belgio è furioso, ci sarà con ogni probabilità, perché poi la vincente di Portogallo-Spagna andrà a incrociare proprio la vincente di Stati Uniti-Belgio, con Balogun nelle fila della squadra di Pochettino. Si giocherà questa notte alle 2 ora italiana. Il suo parere in 30 secondi, mister?
6: Il mio parere è che è una cosa molto strana. Il problema è che il rosso è stato esagerato, quindi secondo me si crea un precedente non positivo.
3: È stato anche omologato poi, e quindi cosa fatta?
6: Sì,
3: capo
6: sì,
3: io poi sono d'accordo.
6: Non era un intervento violento, sia, diciamo. No, sia però un precedente che crea dei problemi in futuro. Penso che sia stata una decisione errata, questo è il mio parere, pur riconoscendo che era un rosso esagerato.
3: Però insomma, quello faceva parte del campo, è chiaro, certo. No, ma sono due riflessioni allo stesso modo valide, mister. Questo va riconosciuto. Allora, Cristiano Bacci, in bocca al lupo per il suo futuro. Noi abbiamo avuto pochissimi minuti, quindi ci risentiremo anche per parlare della sua carriera, che sia in Portogallo o altrove. Grazie per essere stato con noi. Un saluto.
6: Arrivederci, grazie a voi. Arrivederci.
3: Si va in campo dopo aver salutato il mister Cristiano Bacci. Portogallo-Spagna è l'ottavo di finale, numero 5 a questo punto della serie, il cerchio si stringe. Daniele Fortuna allo stadio di Arlington per la Radio Cronaca, accompagnato al commento tecnico di Massimo Orlando. A voi buon ascolto intanto del primo tempo dallo studio centrale di Dallas, vicino ad Arlington. Ci ritroviamo nell'intervallo della partita su Radio 1, a più tardi.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
11: Ecco qua.
10: Scarpe. Beh, carine queste.
11: Carine quelle, eh?
10: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
11: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
10: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
11: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
12: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
13: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
14: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
16: Acqualete e Open Fiber vi invitano all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
17: La partita.
18: Portogallo-Spagna è diventata ormai una classica del calcio internazionale, del calcio europeo e non solo. Cristiano Ronaldo aspetta il momento di entrare in campo con i suoi compagni di squadra per Portogallo-Spagna, il quinto ottavo di finale di questi mondiali americani. La radiocronaca di Daniele Fortuna con il commento di Massimo Orlando, l'assistenza tecnica di Francesco Pio ieri, l'arbitro Taylor pronto a guidare le due squadre all'ingresso in campo. I 26, la rosa completa come usa in questo mondiale, intorno alla cerchio centrale per l'esecuzione degli inni nazionali. Il Portogallo giocherà con Diogo Costa in porta, poi Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes, João Neves e Vitinha, Neto, Bruno Fernandes e João Félix dietro a Cristiano Ronaldo. La Spagna con Unai Simón tra i pali, Pedro Porro, Cubarsí, Laporta e Cucurella. La difesa a quattro, De La Fuente, Dani Olmo, Rodri, Pedri. A centrocampo Lamine Yamal, Hoyer, Zabal e Baena. In attacco la Spagna, non soltanto gioco, anche difesa, Unai Simón da record, 519 minuti senza subire e gol, compreso anche però l'ultimo mondiale, l'unica squadra a non aver incassato reti. Il boato, i fischi, gli applausi, l'ammirazione, la critica nei confronti di Cristiano Ronaldo che appare adesso nel maxi schermo, veramente gigantesco, a mezza altezza, sospeso sul campo da gioco. Schiera il Portogallo a sinistra, le bandiere a coprire praticamente tutta la metà campo, quella del Portogallo a sinistra, quella della Spagna a destra. Si comincia con gli inni nazionali, sono tutti lì in campo e si dovrebbe cominciare con l'inno nazionale del Portogallo. Ancora lui che fissa le telecamere al centro del maxi schermo, l'inno nazionale del Portogallo.

Diogo Jota al centro dello schermo in bianco e nero, il numero 21. Uccellino nazionale della Spagna adesso.

0: Roberto Martinez, commissario tecnico spagnolo, catalano del Portogallo, però ha cantato prima l'inno portoghese. Qualche gioco pirotecnico, si salutano i calciatori della Spagna, quelli del Portogallo, e tra poco si comincerà qui a Dallas, ad Arlington in particolare, però per adesso pubblicità.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

0: collegati con lo stadio di Arlington, Dallas. Ancora i saluti anche con l'arbitro Taylor, gli assistenti sono inglesi, Beswick, Nunn, il quarto ufficiale tedesco Zweier e poi Alvar Dankert, Germania, Garcia, Uruguay. C'è anche al supporto VAR il nostro Marco Di Bello. Sono tutti adesso i giocatori verso le panchine. È difficile in effetti capire quale sia la maggioranza dei tifosi in uno stadio che questa volta praticamente al completo, a differenza dell'altra partita, della partita dei sedicesimi di finale tra Australia ed Egitto. Di qualche posto vuoto c'era qui naturalmente, no? Biglietti sono stati venduti anche a $4,000, probabilmente anche a cifre più alte. La sfida è attesissima, forse l'ottavo di finale più tecnico. Si è parlato anche di una finale anticipata, magari no, ve lo chiedo subito a Massimo Orlando, però comunque partita di livello alto, dovrebbe essere così, lo speriamo.
1: Sì, ciao Daniele, buonasera a te e ai nostri radioascoltatori. Sì, se andiamo ad analizzare i 22 in campo, onestamente c'è tanta qualità, veramente ci si aspetta magari dei ritmi non altissimi, però palla a terra e tanta qualità. E sappiamo che la Spagna è una squadra leggermente più organizzata, 0 gol subiti in questo mondiale, una certezza ormai dagli europei che è arrivata fino a questo mondiale. Dunque la Spagna, che secondo me ha qualcosa in più da questo punto di vista, però poi se andiamo a vedere gli esterni, sia i terzini, Cancelo e Mendes, che spingono tantissimo, Neto e João Félix, sono giocatori comunque di qualità, di corsa, che potrebbero mettere in difficoltà. Dall'altra parte la Spagna la conosciamo, insomma ci aspettiamo, ripeto, almeno io, non un ritmo altissimo ma tantissima qualità nelle giocate, e da queste giocate chiaramente può venire fuori. E la cosa, e chiudo, che fa un po' impressione è che la Spagna in tutto questo ancora non ha avuto il miglior Yamal, perché bisogna dire che in questo mondiale fino ad ora il talento del Barcellona è stato poco protagonista, e non è una buona notizia per il Portogallo.
0: No, ma bisognerà anche vedere se riuscirà ad averlo la Spagna, il migliore Yamal. Potrebbe anche non servire per come gioca questa nazionale, perché comunque si parla poco di Oyarzabal. Real Sociedad ha segnato tanto in campionato, nella Liga 16 reti, già segnato 4 gol, cioè dietro ai titani, a Messi, a Mbappé, a Haaland, c'è Oyarzabal. Insomma, ogni tanto bisognerebbe ricordare questi giocatori, perché comunque sono misconosciuti. Parliamo tutti quanti di Lamine Yamal, poi del centrocampo meraviglioso anche della Spagna, di Dani Olmo, di Rodri, di Pedri, e anche di un difensore come Cubarsia. A proposito di giovanissimi, a proposito di Lamine Yamal, però grazie a questo giocatore, grazie al basco Oyarzabal, la Spagna è lì davanti, ha fatto una gran partita per lui, 4 gol e un assist in completo bianco la Spagna, in rosso con numeri bianchi il Portogallo. Il calcio d'inizio appena battuto dalla Spagna, che rispetto alla postazione della quale vi sto parlando, nella tribuna dello stadio di Dallas, Arlington, attaccherà da sinistra a destra ancora il possesso palla della Spagna, con il portiere Unai Simón coinvolto subito nel palleggio. Ecco, a proposito, nazionale spagnola non ha subito nemmeno un gol e ha concesso in generale poco in questo mondiale. Partita così anche tra qualche perplessità dopo lo 0-0 con il Capoverde. Ecco Massimo, poi un pareggio da rivalutare alla luce di quello che poi si è visto, di quello che ha fatto Capoverde con l'Argentina.
1: Sì, sai, è chiaro che all'inizio, no? Prima partita, Capoverde, pareggio e piovono critiche, però poi dopo Capoverde non perde con nessuno e mette in difficoltà l'Argentina. Allora tu capisci che queste squadre, che magari sono sconosciute a grandi livelli, però sono arrivate così ben preparate che possono mettere in difficoltà anche una squadra come la Spagna. E infatti la Spagna comunque non ha preso gol, ha fatto la sua partita onesta, poi le altre le ha gestite da grande squadra qual è, soprattutto quella con l'Austria, che non era facilissima, ma che l'ha vinta veramente giocando un grande calcio.
0: La vita bene per 3-0 in crescita la Spagna, in crescita anche il Portogallo. Non si può dire diversamente dopo la vittoria, magari discussa per alcuni versi, per quel fuorigioco sul gol che sarebbe valso il pareggio alla Croazia con Gvardiol. Si è parlato tanto della tecnologia mentre la Spagna ruba un pallone al secondo minuto, 0-0 tra Portogallo e Spagna, con l'azione che si sviluppa sulla destra con Pedri che tocca all'indietro, poi ancora a centrocampo, cambio di gioco perfetto, Lamine Yamal controlla male il pallone, finisce oltre la linea laterale, la rimessa, e si diceva a Massimo di Lamine Yamal potrebbe anche non trovarlo mai, perché comunque lui ha avuto un infortunio pesante dalla fine di aprile, infortunio muscolare, e insomma si temeva anche di non, temevano anche di non averlo ruba il pallone, ti chiedo scusa, la Spagna, conclusione centrale, blocca Diogo Costa su Oyarzabal, è andato lui con il sinistro, il break da parte della Spagna e la prima conclusione in porta. Adesso però la mia mano ruba un pallone sulla fascia, poi va via, pallone giocato in mezzo, riesce a salvarsi il Portogallo con molto affanno, con Vitinha che ruba il pallone lì in mezzo, ma poi deve mandare lontano, lo deve allontanare, andare in fallo laterale, ancora Spagna, mentre la Portogallo tenta di ripartire, non ci riesce, un pressing soffocante fa sì che la Spagna recuperi il pallone e che lo giochi nella propria metà campo con Kubarsi, adesso cerchio di centrocampo, poi viene incontro proprio Lamine Yamal, si scambiano di posizione, va a cercare il passaggio per Pedro Porro e ha sbagliato anche in questo caso Lamine Yamal. Le questioni che riguardano le condizioni fisiche di un ragazzo che deve ancora compiere 19 anni, però è stato un infortunio di una certa gravità, quella lesione alla bicipite femorale della coscia sinistra. Vediamo se il Portogallo riesce a rispondere. Al quarto minuto del primo tempo, Portogallo 0, Spagna 0. Sembra un po' intimorita però la nazionale allenata dal catalano Roberto Martinez. Anche questa è la tua impressione, Massimo?
1: Sì, assolutamente, e più in difficoltà rispetto, anche se poi dopo hanno queste giocate, perché ripeto, hanno i terzini bassi, gli esterni difensivi, Mendes e Cancelo, che hanno qualità nella corsa e negli inserimenti. Qui sbaglia un stop abbastanza facile per un giocatore a questi livelli, però hai visto la Spagna com'è brava con Rodri, Pedri, ad andare subito ad aggredire alto il Portogallo, che vorrebbe uscire con la palla a terra e con il gioco appunto a terra, però la Spagna ha questa qualità, soprattutto quando Rodri chiama il pressing alto, riconquistano palle e poi dopo sono bravissimi con le verticalizzazioni a trovare i giocatori. Hai fatto bene prima della partita a nominare Oyarzabal, perché davvero delle volte certi giocatori sono sminuiti, ma sono assolutamente di grandissima qualità,
0: preziosi, utilissimi. Proprio lui che adesso tocca di testa per una possibile azione, una possibile partenza in velocità della Spagna, anche se il Portogallo si è sistemato. Dani Olmo nel cerchio di centrocampo, la Lamine Yamal si fa vedere, prima viene incontro, poi cerca di scattare, voleva sorprendere la difesa alta del Portogallo, all'indietro la Spagna, sempre Dani Olmo, poi Rodri, ancora lo scambio, arriva Kubarsi, sempre il numero 16 della Spagna, Rodri, e ancora Kubarsi che ora in posta nel cerchio di centrocampo, vengono incontro in due, non serve né l'uno né l'altro, né Oyarzabal né a Pedri, sempre Kubarsi, da regista arretrato, poi Dani Olmo lascia scorrere, sbaglia il passaggio, intendeva servire largo Lamine Yamal, ma qui Nuno Mendes ha capito tutto, ha rubato il pallone il giocatore del Paris Saint Germain, poi Renato Veiga al Villarreal, ma visto con la Juventus, alla quale ha segnato anche in Champions League in Spagna, gol decisivo, gol del pareggio all'inizio della stagione di Champions League, c'era ancora Tudor in panchina, Nuno Mendes per il Portogallo, il cambio di gioco dall'altra parte, la corsa di Cancelo caratteristica, si avvicina all'area di rigore, conclusione, la metà di poco. I terzini, Nuno Mendes da una parte, Cancelo dall'altra, giocatori sempre molto belli a vedersi, gran corsa e grande tecnica, prima occasione per il Portogallo, settimo minuto 0-0.
1: Eh sì, quello che avevamo detto, no? I terzini sono fondamentali, è vero che poi a volte puoi lasciare degli spazi qualora tu perdi la palla, però quando avanzano sono assolutamente pericolosi. Qui cambio di campo di Mendes stupendo su Cancelo, che ha guardato nel mezzo se ci fosse stato qualche compagno, che non avevano accompagnato, scusa il gioco di parole, l'azione, e da quella posizione ha provato il grande tiro. Chiaramente è difficile trovare il gol, però ha calciato molto bene, forte, la palla è uscita di poco sopra la traversa, buona questa azione, soprattutto il cambio di gioco che ha sorpreso un po' la Spagna, che non era piazzata benissimo.
0: Spagna che adesso deve difendersi ma recupera il pallone immediatamente a centrocampo, prima Rodri, poi la porta in verticale, in velocità tutto di prima, benissimo Dani Olmo, area di rigore, Oyarzabal fuori, solo davanti alla portiera Diogo Costa. Errore di Oyarzabal, l'abbiamo celebrato troppo, l'ho celebrato troppo forse, ma era anche in posizione regolare, grande azione, tutta in verticale, due passaggi di prima Dani Olmo e in area di rigore, con il sinistro non riesce a trovare la porta il numero 21 della Spagna, l'occasione più semplice per passare, all'ottavo minuto si copre gli occhi, non sa nemmeno lui com'è, è riuscito a sbagliare il tiro più facile, Massimo.
1: Sì, sì, assolutamente, lui è uno che da quella posizione difficilmente sbaglia, però l'azione, i due tocchi di prima, soprattutto quello di Olmo a smarcare Oyarzabal, è una perla assolutamente da guardare e riguardare. Poi chiaramente l'attaccante Real Sociedad da lì difficilmente sbaglia, succede, ha aperto un po' troppo questo tiro consentendo alla palla di uscire, però l'azione, Daniele, è stata di una bellezza unica, tutto di prima, tutto in verticale.
0: Una via, non dicevi l'ultimo passaggio di Dani Olmo per Oyarzabal, che era partito in posizione regolare, dunque azione perfettamente valida. Dall'altra parte però il Portogallo subito risponde, il primo calcio d'angolo della partita da sinistra, battere Bruno Fernandes dalla bandierina di sinistra, mentre il Portogallo porta nell'area di rigore della Spagna, meno 6 giocatori, 5 in mezzo, Taylor però fissa tutti quanti che non tollererà contatti particolarmente stretti, robusti, Cristiano Ronaldo, attenzione particolare su di lui sul secondo palo.
2: Allora purtroppo ancora problemi di collegamento con la voce di Daniele Fortuna, che si è fatta un po' più metallica per così dire negli ultimi secondi. Ovviamente con noi Massimo Orlando, e vi ricordo che stiamo seguendo Il primo tempo di Portogallo-Spagna, ottavo di finale di questo mondiale, siamo ancora sullo 0-0. Massimo, avete ampiamente spiegato in diretta che Oyarzabal, miglior realizzatore per la sua Spagna fino a questo momento, prima ha sprecato l'impossibile non andando a coronare quella che tu hai ben celebrato come un'azione in grande velocità, veramente alla maniera della squadra di Luis de la Fuente.
1: No, fantastica, fantastica, perché Buena è bravissimo ad accentrarsi e vedere il movimento di Olmo, che tra le linee è uno dei giocatori più bravi in questo movimento, no? A smarcarsi e a dare punto di riferimento. Poi la palla di prima per Oyarzabal, che da lì è di solito un mancino, quando incrocia il tiro difficilmente non fa gol, invece la palla è uscita anche di un metro,
2: sì, anche
1: grande occasione,
2: di poco, l'ha angolata troppo decisamente.
1: Esatto, aveva tante soluzioni, però chiaramente da qui è sempre molto facile. La sensazione è che la Spagna sia più squadra e che abbia più soluzioni. Invece il Portogallo,
2: rispetto al Portogallo, quella conclusione di Cancelo comunque era stato un mezzo squillo. La sensazione anche,
1: sì,
2: Massimo, che abbiamo ritrovato Daniele, sì, Fortuna, non l'abbiamo mai perso,
1: oh,
2: abbiamo perfezionato
1: bello,
2: il collegamento. Bello. Vai Daniele da Arlington.
0: Undicesimo, grazie Guido Ardone, undicesimo, lo stadio di Dallas, 0-0 tra Portogallo e Spagna, però la partita è in equilibrio, il ritmo anche piuttosto elevato, cercano di non sbagliare le due squadre fino a questo momento, visti poco Cristiano Ronaldo che riceve in questo momento per nell'area di rigore della Spagna, può rientrare largo sulla destra, movimento, conclusione, Unai Simón con il pallone che finisce in calcio d'angolo, il doppio doppio passo classico di Cristiano Ronaldo con il pallone che però resta lì a conclusione e posizione però impossibile lì per fare gol anche per un giocatore come Cristiano Ronaldo. Unai Simon protegge alla perfezione il primo palo. Massimo.
1: Sì, beh, Pedro che perde un bruttissimo pallone, non è da lui, un giocatore fantastico, non sbaglia mai. Sbaglia, Fernandez recupera e vede subito Ronaldo che attacca a profondità, ha provato il doppio passo, il tiro è risultato top centrale, comunque incrociarla da quella posizione era quasi impossibile.
0: Nuno Mendes dalla bandierina di destra con il mancino, via il pallone dall'area di rigore della Spagna con Dani Olmo che, anzi Pedri, lo insegue, il pallone che resta in campo, può attaccare il Portogallo, Massolino Mendes scivola, perde il pallone a centrocampo, si lotta, lo recupera lui, lo sta per recuperare Vitinha, ma poi arriva a pulire, a ripulire una situazione pericolosissima per la Spagna. Rodri consegna il pallone sulla destra, poi se lo fa ridare, va bene qui da Pedri nel cerchio di centrocampo, si è fatto vedere Lamine Yamal a spalle alla porta, subito a stringere su di lui però Nuno Mendes, ancora Spagna che controlla il pallone, va a smistarlo a sinistra, Cucurella, poi pallone all'indietro, ancora Rodri che il fallo della Spagna lì dietro a centrocampo, si fa consegnare il pallone il numero 16, il giocatore del Manchester City, adesso apertura, anzi lancio in profondità della Spagna che riperde il pallone, lo riconquista il Portogallo, in mezzo Joao Felix troppo solo, parte subito il pallone Dani Olmo, vediamo se la Spagna riesce ad approfittarne sulla sinistra con il giocatore della Barcellona, e ancora Spagna con Pedri, il cross, poi la conclusione altissima però è molto fuori, anzi era Alex Baena che si è sistemato bene lì sulla sinistra, ha preso il pallone, ha tentato di rientrare, conclusione larghissima e fuori misura, ancora la Spagna però lì in avanti, qualcosa in più rispetto al Portogallo, la partita è bella, la partita è equilibrata, al 14° minuto 0-0 tra Portogallo e Spagna, Dallas lancio sulla testa però di Pedro Porro, poi il pallone dall'altra parte, Cucurella deve chiudere sull'arrivo di Neto sulla destra, va in anticipo però sull'ex giocatore della Lazio, mentre la Spagna ancora con Rodri a riportare il pallone in avanti, sempre Cucurella, Alex Baena un po' più avanti, ora gioca cortissimo il Portogallo mentre la Spagna scambierà il pallone questa volta in orizzontale prima di accendersi, di partire a centrocampo a Cubarsí in mezzo nel cerchio centrale, va adesso a giocare Pedri, poi largo sulla sinistra, ancora Rodri a finire incontro e Baena, sempre Rodri in mezzo, il palleggio impeccabile anche se in orizzontale, elegante da parte della Spagna con il Portogallo che in questo caso aspetta, poi c'è l'apertura sulla destra, pallone a metà tra Pedro Porro e Cubarsí, retropassaggio adesso, la Spagna ricomincia da Unai Simon in completo celeste, anzi il pallone non arriva nemmeno al portiere della Spagna dell'Athletic di Bilbao perché lo gioca Cubarsí e poi ancora sulla destra Pedro Porro, lo ha perso la Spagna, prova Bruno Fernandes, Joao Felix si sposta, cerca la sua posizione, gioca anche lui all'indietro però in questo momento una fase di studio anche se siamo alla quindicesima, Nuno Mendes prova ad andare via in mezzo, poi ancora lancio per lui, che grande qui è l'intervento di Unai Simon in uscita, evitare danni peggiori da Yamal, dall'altra parte per la Spagna in mezzo con il sinistro Diogo Costa, il portiere del Portogallo, altra conclusione Diogo Costa, miracoloso, uno schiaffo con il pallone che finisce in calcio d'angolo, due interventi formidabili del portiere del Portogallo e ancora 0-0 tra Portogallo e Spagna al 16° ci sarà il primo calcio d'angolo della partita per la Spagna.
1: Che bella partita Daniele, ma ce l'aspettavamo, tanta qualità, Mendes che va in fase offensiva, attacca la profondità e quasi arriva a toccare questo pallone ma chiaramente lascia scoperta la sua zona e subito verticalizzano e vanno a trovare la Mal, che non riesce a girare come siamo abituati a vedere. E poi Baena invece calcia molto meglio, bravo due volte Costa, che comunque nega il gol alla Spagna.
0: Il calcio d'angolo che sarà battuto dal destra, pallone allontanato da Portogallo, ma ancora lì Cucurella. Dall'altra parte il cross è troppo largo, Dani Olmo però raccoglie il pallone, poi lo gioca indietro per la Yamal, cross in mezzo, si salva ancora il Portogallo, il colpo di testa, la chiusura di Ruben Dias sul secondo palo, chiarimento parole tra Ruben Dias e Renato Vega sulla posizione magari da tenere. Grandissimi due interventi nella stessa azione di Diogo Costa, il secondo in particolare con braccio di richiamo a schiaffeggiare il pallone, a mandarlo in calcio d'angolo. Ha ricevuto i complimenti da parte di tutti i suoi compagni di squadra il portiere del Portogallo, 18esimo. Qui un problema con la maglia di Nuno Mendes, se non ho visto male, è cambiata, adesso è pronto a rientrare in campo, anzi è pronto a battere una rimessa laterale per il Portogallo quando siamo arrivati al 18esimo del primo tempo, 0-0 tra Portogallo e Spagna. Ancora pallone a centrocampo, un colpo di testa, poi un altro, Nuno Mendes, e alla fine intervento pulito all'indietro di Joao Neves a far ripartire il Portogallo dai piedi del portiere. A destra Cancelo, anticipato Cucurella per la Spagna, e poi Rodri, cerco di centrocampo a testa alta sulla sinistra a trovare Baena, sovrapposizione di Cucurella, vista e premiata, poi il cross da parte del nuovo giocatore del Real Madrid, il pallone però recuperato da João Neves che poi finisce anche a terra. Si ricomincerà comunque con un calcio di punizione per il Portogallo, Portogallo 0 Spagna 0, 19esimo. Per ora le occasioni migliori per la Spagna in una sfida comunque molto molto equilibrata. Il Portogallo sembra voler ripartire, giocare di rimessa, partire in contropiede, Massimo.
1: Sì, sì, assolutamente, è questa la sensazione, ma perché la Spagna ha un modo di giocare che non ti permette di fare altro, nel senso che appena il Portogallo inizia con il gioco a terra vengono pressati veramente dai giocatori della Spagna con grande qualità, e appena riescono a vincere il duello subito partono i vari giocatori a attaccare la profondità, e lì sappiamo che è un attimo prendere un'imbucata. Dunque in questo momento il Portogallo deve subire il gioco della Spagna e vivere di giocate più che altro individuali, che non mancano, perché ci sono giocatori tipo Mendes e Cancelo che sono importanti, ma sul piano del gioco del collettivo la Spagna sembra avere qualcosa in più.
0: Adesso però il Portogallo a manovrare a centrocampo, passaggi in orizzontale, poi arriva Cristiano Ronaldo, appoggia sulla sinistra per João Neves, si è spostato da quella parte, il centrocampista del Paris Saint-Germain ancora dietro per il compagno di squadra anche nel club Nuno Mendes, poi il pallone viene giocato da Bruno Fernandes, Ruben Dias ad aprire sulla destra per Cancelo che prova ad andare via, ancora Cancelo, poi sulla destra Bruno Fernandes, molto bello, conclusione alta nello scambio, nella triangolazione precisa, perfetta tra Bruno Fernandes e Cancelo, probabilmente anche provata, arriva la conclusione di Cancelo, pallone altissimo sulla traversa, però buona combinazione questa del Portogallo sulla fascia 0-0 quando siamo arrivati al 21esimo.
1: Che bravo Bruno Fernandes, perché lui è uno dei giocatori bravissimi in queste situazioni, no? A attaccare la profondità, Ronaldo si stacca e lui va ad attaccare appunto la profondità, ma di prima, senza vedere, senza
0: guardare,
1: sapendo che sarebbe arrivato il compagno, ha messo una palla con i giri contati, poi non so, mi sembra sia stato fischiato il fuorigioco, ma la giocata da un punto di vista tecnica è stata fantastica veramente.

0: Destra viene in mezzo al campo, sulla fascia, questa volta può andare via la Spagna con la porta, finisce a terra Baena. Vediamo se c'è fallo, sì, questa sembrerebbe l'indicazione dell'arbitro. Intanto il pallone è uscito e terminato oltre la linea di fondo, ci sono le proteste da parte di Cucurella. Si ripartirà comunque con la Spagna in attacco, non con un calcio di punizione, sì, con il pallone che viene preso. Questa potrebbe essere un'occasione interessante, Massimo, no? Dalla sinistra questo calcio di punizione per un cross in mezzo, pallone spostato quasi vicino alla linea laterale con Baena, può andare lui con il destro. Dall'altra parte, quasi all'altezza del secondo palo, vanno a schierarsi in linea i giocatori della Spagna con quelli del Portogallo, Lamin Yamal e poi anche Cubarsí, ancora in cerca del primo gol con la maglia della nazionale. Oyarzabal, Dani Olmo, lo stesso Cucurella a disturbare, e poi naturalmente la porta, colpo di testa però di Bruno Fernandes. Poi arriva una conclusione da lontanissimo di Pedro Porro, non c'è stata deviazione, c'è il pallone che è terminato oltre la linea di fondo, però il rischio dell'arbitro, la musica che si alza. C'è la pausa a Dallas al 23esimo del primo tempo, Portogallo e Spagna sono sullo 0-0, pubblicità per noi.
1: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Esultiamo e viviamo ogni partita con passione, ma l'Italia non è presente. O forse sì. Dopo i mondiali del Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Dallas Stadium Darlington, l'ottavo di finale europeo tra Portogallo e Spagna, 0-0 al 24esimo. Racconto con il commento di Massimo Orlando, che chiamo subito in causa. Le azioni migliori con l'offensiva della Spagna, Oyarzabal avrebbe potuto portare subito in vantaggio la nazionale di De La Fuente, ha sbagliato lì solo davanti alla porta, poi ci ha pensato Diogo Costa, il portiere del Portogallo, a salvare su Yamal e su Baena. Dall'altra parte una conclusione di Cristiano Ronaldo, qualche combinazione interessante, buon Portogallo, la Spagna per ora è superiore.
4: Sì, assolutamente superiore, c'è un Rodri, siamo il centrocampo della Spagna superiore, sta dettando la partita, quando c'è da pressare rubano subito il pallone e fanno girare palla a terra con grande bravura, trovano poi quando, senza forzare mai la giocata, però quando c'è il tempo, il modo giusto, trovano i vari trequartisti che si muovono lì davanti, insomma sembra veramente avere qualcosa in più sul piano del gioco, della qualità, e il gol sbagliato da Oyarzabal pesa tanto, perché la partita sarebbe cambiata. Bravissimo Costa sul tiro, soprattutto di Baena, perché abbiamo rivisto proprio adesso nel replay, è andato quasi all'incrocio dei pali a levare con la mano di richiamo un tiro veramente ben posizionato. Dall'altra parte sì, il tiro di Cristiano Ronaldo e qualche discesa di Mendes, ma niente di più. È un Portogallo che per il momento deve fare questo tipo di partita, perché secondo me se accenna un pressing o di allungare un po' la squadra contro questa Spagna, rischi di venire punito anche abbastanza velocemente.
0: E si ricomincia con Diogo Costa, portiere protagonista, per ora con quei due interventi di cui parlava Massimo Orlando, soprattutto il secondo su Baema nella stessa azione, il primo su Yamal Cucurella all'indietro, rischia qualche cosa, poi comunque riesce a passare.

0: per il portiere, per Unai Simono, che controlla con il destro, porta i palloni in avanti, limite dell'area di rigore, a giocare, palla a terra con Cubarsì, la Spagna, adesso è andato via Pedro Porro, poi si ferma, la minimala chiama il pallone, servito male perché il pallone esce troppo largo, rimessa laterale, ma c'è stata deviazione, però allora si ricomincia con un fallo laterale a favore della Spagna, gioca il pallone all'indietro sempre per Cubarsì, poi viene incontro Rodri, a proposito di sfide tra il centrocampo della Spagna, quello del Portogallo, insomma si parla tanto del centrocampo favoloso del Portogallo, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, per non parlare poi Bernardo Silva, che è in panchina, e Rodri ha detto, beh no, il nostro centrocampo è più forte, ieri nell'allenamento poi aperto alla stampa qui alla Cotton Bowl, il vecchio stadio di Dallas nel quale si sono giocate le partite dei mondiali del 1994, quindi insomma ci tiene e lo sta facendo vedere in realtà Rodri. Centrocampo, adesso però è il momento del Portogallo che gioca questo pallone, centrocampisti, Vitinha, apertura immediata dall'altra parte, sulla destra può partire Cancelo, scambio, la triangolazione per il Portogallo che viene in avanti, gioca il pallone sulla destra, poi lo gioca ancora all'indietro Ruben Dias, avanza lui sempre per Vitinha nel cerchio di centrocampo, il 23 del Portogallo cerca il passaggio largo sulla sinistra, all'indietro Nuno Mendes, questa volta non da terzino ma più all'interno del campo, come dicevi tu non rischia nulla il Portogallo nel controllo del pallone, non avanza con molta calma, non dico con lentezza, però cerca assolutamente di non perdere il pallone in questo momento, lo fa perché poi fa paura la Spagna quando si chiude il centrocampo e poi può partire con Dani Olmo, ancora per la miglia mal, grande intervento in chiusura, in scivolata di Renato Veiga, perché Dani Olmo, come era successo proprio all'inizio, stava per mandare in porta con un passaggio in verticale Lamin Yamal, menzione speciale qui per l'intervento in chiusura salvifico da parte di Renato Veiga, che adesso lancia dall'altra parte, sulla destra gioca questo pallone per Neto che finisce a terra, sono le proteste da parte del giocatore del Chelsea, strabuzza gli occhi verso l'arbitro perché comunque non è stato premiato con un fallo e dunque la Spagna può ripartire ai piedi dei suoi difensori, ancora una volta Massimo Dani Olmo stava mandando un compagno di squadra, la miglia male in questo caso, riparte la Spagna, aspetta, prima di commentare sempre con Dani Olmo, poi con Lamin Yamal, sovrapposizione largo sulla destra, Pedro Porro, il cross Nuno Mendes e chiude quando riesce a correre, ad andare via la Spagna, è veramente un piacere da vedere, con le idee giuste, anche con la tecnica, con questi palloni in verticale, il calcio d'angolo da destra, ora con Alex Baen sul pallone, si avvicina a Dani Olmo in mezzo nell'area piccola, quattro giocatori della Spagna, movimenti, anche qualche contatto, pallone che viene giocato però fuori, palla a terra, Lamin Yamal, magari un altro schema, c'è Pedro Porro largo dall'altra parte sulla sinistra all'altezza del lato corto a Cucurella, poi lancio ancora Diogo Costa, Dani Olmo colpo di testa fuori in tuffo sul lancio di Pedri, se non ho visto male, deve intervenire con i piedi in spaccata Diogo Costa, gran protagonista, forse c'era Dani Olmo in fuorigioco, va in anticipo comunque su Cubarsì Diogo Costa, poi Dani Olmo tuffo di testa e pallone largo rispetto alla porta della difesa Diogo Costa, ancora Spagna pericolosa, Massimo.
1: Sì, e che palla che aveva messo Pedri, Daniele, perché non era un cross messo a caso, lo ha fatto veramente con i giri contati sull'inserimento di Cubarsì, poi chiaramente Dani Olmo, come hai detto te, era in fuorigioco, però davvero ogni volta che la Spagna prova la giocata è sempre pericolosa, prima la verticalizzazione di Olmo è stata fantastica con i giri contati, è solo una grande intuizione di Renato Veiga, non ha consentito a Yamal di andare verso la porta, insomma la Spagna sta intensificando il gioco e la qualità sta aumentando, e diciamo che se dovesse andare in vantaggio sarebbe anche meritato per quello che abbiamo visto.
0: Tocca l'indietro di Nuno Mendes, il Portogallo riesce a non perdere questo pallone grazie a Bruno Fernandes, che poi rilancia dall'altra parte con pochissima precisione. Unai Simón fuori dall'area di rigore della Spagna, poi riesce a controllare il pallone sull'arrivo di João Neves, ha fatto ripartire poi la Spagna con Pedri, cerchio di centrocampo, viene sale anche Cubarsì, prova il lancio per Dani Olmo, tutto in verticale, appena hanno la possibilità i giocatori della Spagna, testa alta, si cerca il compagno più avanti, Dani Olmo o anche Oyarzabal. Diogo Costa, il migliore del Portogallo per i suoi interventi, per la sicurezza, il giocatore del Porto, si sapeva. Renato Veiga lancia, poi può approfittarne il Portogallo, invece no, perché Pedro Porro riconquista il pallone, poi Rodri, supremazia abbastanza chiara, direi anche egemonia da parte del centrocampo spagnolo rispetto a quello portoghese, per lo sconforto di Bruno Fernandes. Ancora Dani Olmo, poi in mezzo Oyarzabal, chiama il pallone da mezzala, Baena, larghissimo invece c'è Cucurella, poi in mezzo al campo sulla sinistra, ancora in mezzo per Pedri, dall'altra parte Pedro Porro, il palleggio, lo scambio va via, Lamin Yamal, Mendes, poi trova Dani Olmo, cross in mezzo, si salva il Portogallo con la chiusura perfetta di Ruben Dias, ma ancora le geometrie giuste da parte della Spagna, Lamin Yamal, poi il movimento di Dani Olmo, la sovrapposizione, il cross in mezzo, ancora Spagna con il pallone tra i piedi alla 34esimo, 0-0, c'è Rodri, c'è il movimento per smarcarsi tra i difensori del Portogallo di Oyarzabal, pallone che viene giocato e viene smistato sulla sinistra, Cucurella, e poi ancora Pedri, Baena che prova a rientrare, cross in mezzo, Renato Veiga, colpo di testa a liberare, la Spagna però resta sempre lì, adesso sta schiacciando il Portogallo, la nazionale spagnola, Oyarzabal fuori dall'area di rigore, 20 metri, spalle alla porta, grande eleganza di Rodri in dribbling, ancora Lamin Yamal, il possesso palla ripetuto da parte della Spagna, Lamin Yamal, la tocca dell'area di rigore, prova un dribbling Nuno Mendes, non glielo concede, poi proprio Lamin Yamal, forse ad aver commesso fallo su João Félix che tentava di andare via, ci sarà calcio di punizione per il Portogallo. Beh, abbiamo visto comunque un palleggio di un certo livello negli ultimi due minuti.
1: Davvero, davvero Daniele, complimenti a questa Spagna, già la conoscevamo, non avevamo bisogno della partita di stasera, ma in una partita delicata col Portogallo che è una squadra solida, non facile da incontrare, davvero sta ancora una volta dimostrando tutta la bravura sia tecnico che tattica, è una squadra assolutamente quasi impossibile da incontrare e da fronteggiare, soprattutto lì in questa zona dove stanno manovrando ora a metà campo. Ieri Rodri ha detto siamo più forti noi al centrocampo, aveva ragione, perché hanno veramente anche un'alchimia tra giocatori, una chimica che altre squadre non hanno.
0: Questo primo tempo lo dimostra, siamo arrivati alla 36esimo, Portogallo 0, Spagna 0, ancora il Portogallo, limite dell'area di rigore, non vuole ricorrere al lancio lungo, Diogo Costa il portiere, gioca a destra, ancora una volta però l'anticipo di Cucurella, anticipa anche Cancelo, ma tocca il pallone in fallo laterale da sinistra, riparte la Spagna, Cristiano Ronaldo abbandonato lì davanti, molto molto isolato, il numero 7, la Spagna che prova ad andare via, c'è spazio adesso per Cubarsì a tre quarti, poi si ferma il 22, va a giocare in mezzo, Pedri trova dall'altra parte Baena che all'ultimo momento si fa anticipare da Cancelo, qui lavoro opportuno da parte del giocatore, dell'ex giocatore di Inter e Juventus, che adesso rilancia e lo fa ancora una volta bene per Vitinha, Cristiano Ronaldo ad accorciare nella metà campo del Portogallo, poi chiama il pallone, ancora Cristiano Ronaldo, gioca il pallone a sinistra, lo richiama, lo rivuole, va via Vitinha per il Portogallo. Qui c'è spazio, ci sarebbe la possibilità di colpire, di attaccare João Neves. E poi sulla destra ancora Bruno Fernandes, Cancelo si ferma, c'è anche Pedro Neto, Cancelo si ferma poi da Pedro Neto, largo sulla destra, il cross in mezzo sul secondo palo, João Félix e poi Unai Simón su Cristiano Ronaldo, blocca il pallone, è schiato qui la Spagna alla fine con questo possesso palla che confonde del Portogallo, arriva il cross veloce da destra, cerca di fare da sponda João Félix, tocca Cristiano Ronaldo, però fuori equilibrio Unai Simón, senza difficoltà, difficoltà invece in questo caso per la difesa della Spagna.
1: Eh sì, perché

0: Felix sul secondo palo. Ah ah.
1: Allora, altro problema di collegamento con Daniele Fortuna con lo stadio di Arlington, ma abbiamo con noi Massimo Orlando. Intanto vi ricordo che siamo ormai sul finire del primo tempo nel corso del 38esimo minuto e ancora 0-0 tra Portogallo e Spagna. Massimo, la partita si è accesa e come? È chiaro che la Spagna ha avuto le occasioni più nitide e anche quella che ha manovrato di più, è stata meglio in mezzo al campo, però parlavate proprio pochi istanti fa con Daniele del fraseggio portoghese che tende a confondere la roca ed è arrivato un altro squillo acrobatico. Cristiano Ronaldo, attentissimo, Unai Emery.
0: Sì, qui è stata bella l'azione perché hanno fatto girare finalmente palla come sanno fare, perché i portoghesi sono forti da un punto di vista tecnico e che dall'altra parte oggi hanno una squadra assolutamente forte nel pressing e dunque faticano, ma in questa occasione hanno fatto girare la palla, il cross di Neto perfetto sul secondo palo, l'inserimento di João Félix e qui è stato bravo Simon, poi Ronaldo ha provato una cosa quasi impossibile, però almeno abbiamo visto il Portogallo avvicinarsi all'area di porta della Spagna, visto che comunque in questo primo tempo Guido, la Spagna ha dominato, dà l'impressione veramente non solo col gioco ma con l'invenzione di Olmo, Yamal che non è in grande serata, che però ogni volta che attacca la profondità o gli danno il pallone comunque è sempre un pericolo, la sensazione che ci sia più possibilità, poi il calcio ci sorprende sempre, ma che ci siano più possibilità da parte della Spagna che non da parte del Portogallo
1: di riuscire a sbloccarla. In tutto questo, sì, in questi minuti non si è giocato sostanzialmente, perché proprio in conseguenza di quell'occasione per il Portogallo che hanno raccontato in diretta Daniele Fortuna, che ritroveremo tra poco, e Massimo Orlando, João Félix si era andato a scontrare in maniera piuttosto violenta con i tabelloni pubblicitari, Neto era rimasto senza una scarpa, quindi gioco assolutamente fermo, ormai 5 minuti alla 45esimo, poi ci sarà il recupero del primo tempo e io ricordo che la vincente di questa sfida, che è in corso allo stadio di Arlington qui a Dallas, andrà invece ad affrontare la gara preceduta da una lunga coda, anzi da una lunga scia di veleni e polemiche tra Stati Uniti e Belgio nella notte italiana. Alle ore 2 si gioca a Seattle il caso Balogun, l'attaccante della squadra di Pochettino, espulso poi riabilitato, insomma l'intervento presunto sembra proprio effettivo, è rivendicato dal presidente Trump nei confronti di Gianni Infantino, insomma un caso anche politico che ha scosso il mondiale. Portogallo in proiezione offensiva in questo momento, Neto finalmente riesce a risistemare lo scarpino che era stato perduto e adesso siamo anche pronti per tornare da Daniele Fortuna, sempre con Massimo Orlando. Daniele, collegamento che ci sta dando qualche problema, ma si va avanti ovviamente, a te il microfono.
2: 41esimo, 0-0, grazie, 0-0 tra Portogallo e Spagna, forse lo scarpino anche rotto, Pedro Neto continua a trafficare con lo scarpino rosa, ormai conosciutissimi, celeberrimi in questa edizione del mondiale, è rotto all'altezza del tallone, però ora non può cambiarlo, poi lo cambierà tra il primo e il secondo tempo, potrebbe cambiarlo anche adesso, sono sempre questioni interessanti, laterali, ma fino a un certo punto il calcio d'angolo battuto dal Portogallo a scambiare João Félix, poi la conclusione e la traversa, Nuno Mendes, un sinistro terrificante, con deviazione il pallone che finisce sulla traversa, qui a Unai Simon battuto, rimessa laterale per il Portogallo, bisogna sempre prestare attenzione, lo deve fare la Spagna, qui lasciato da solo il terzino sinistro, qui il colpo di testa un po' avventato all'indietro, voleva deviare il pallone, chiaramente voleva mandarlo fuori in calcio d'angolo la porta e qui stava per combinare un pasticcio, stava per usare una sorta di autorete per il vantaggio del Portogallo. Si resta invece sullo 0-0 tra Portogallo e Spagna al 42esimo del primo tempo.
0: Sì, qui si sono fatti sorprendere sul calcio d'angolo, perché João Félix sembrava che crossasse, dunque sono posizionati non benissimo, poi è arrivato il pallone a Mendes che ha tirato veramente una sassata e è stato bravo a mettere la testa a porro, però la traversa poi ha dato una mano alla Spagna che negli ultimi minuti qualcosina sta soffrendo, anche se adesso riparte.
2: Con Yamal che però scivola a centrocampo, riesce comunque ad andare dall'altra parte, da Baena sulla sinistra, sulla tre quarti, va tutto da solo, in scivolata il Portogallo sui piedi Cucurella, poi ancora Yamal, posizione centrale all'ultimo momento, tocco preziosissimo in difesa, lì indietro è pulito ad anticipare Lamine Yamal di Joao Felix, interviene in anticipo con una furbizia del numero 11 della Portogallo, però un intervento che ha un significato vitale per il Portogallo, con Yamal che era lanciato verso l'area di rigore. È vero, c'era la difesa del Portogallo, ma poteva essere una situazione veramente scomodissima per la nazionale di Martinez. Diogo Costa, ora il portiere, con i piedi per questo Portogallo che riparte alla terra con Vitinha, poi il pallone sulla sinistra con Bruno Fernandes, lo alza per il movimento in profondità ancora di Joao Neves, recuperato il pallone Cristiano Ronaldo sulla tre quarti, un dribbling, poi un altro pallone che viene giocato all'indietro per Renato Veiga, decide di andare dall'altro difensore, João Neves, da Ruben Dias, poi può partire Cancelo, largo c'è Neto che poi rientra con il sinistro, una finta ancora, Cancelo in campo a destra, in mezzo e all'indietro ancora per Ruben Dias, ferma il pallone il difensore del Manchester City, Renato Veiga con il sinistro, apre in orizzontale per Bruno Fernandes, ancora Renato Veiga parte, vuole andare con una percussione centrale, invece poi alla fine va a sinistra da Nuno Mendes, lotta ancora il giocatore portoghese, poi il pallone viene controllato all'altezza della linea laterale sulla sinistra da Renato Veiga, fermato sempre Nuno Mendes, cross sul secondo palo, troppo su Unai Simon, va in anticipo su Cristiano Ronaldo, un minuto qualcosa in meno al 45esimo, 0-0 tra Portogallo e Spagna. Certo, il centrocampo superiore, una superiorità quasi egemonica nel primo tempo da parte della Spagna sulla Portogallo, però sui terzini forse la situazione si capovolge, Cancelo e soprattutto Nuno Mendes.
0: Assolutamente, Mendes sta facendo una grande partita, perché comunque deve anche pensare alla marcatura di Lamal, dunque non è una cosa semplice, ma si propone sempre con i tempi giusti, ha una grande corsa, tempi di inserimento e un piede meraviglioso. Qui ha provato il cross, Cristiano Ronaldo ha chiesto il pallone, chiaramente facile per Simon questa parata, però
2: Oyarzabal in area di rigore è fermato, poi a Rodri, conclusione altissima direttamente in curva tra i tifosi della Spagna, ha voluto provare della distanza, una situazione abbastanza inconsueta per la Spagna che cerca di arrivare all'area di rigore con questi passaggi in verticali, taglienti molto profondi. Il recupero qui a Dallas Stadium, Darlington, 6 minuti, lottano Cucurella e Neto, da quella parte lì ha fatto bene a destra con Cancelo, si sono alternati. Dall'altra parte, a sinistra, un soliloquio quasi di Nuno Mendes, uno dei terzini sinistri più forti del mondo, forse dei più forti.
0: Veramente. Sì, assolutamente, un grande giocatore e che, devo dirti, anche João Félix ha fatto una buona partita, perché dobbiamo...
2: Molto intelligente.
0: Non solamente, esatto, è andato spesso in fase difensiva ad aiutare anche quel pallone, no? Toccato a Yamal quando era in procinto di o scaricare o di calciare in porta, ha fatto una partita tatticamente di grande sacrificio e non sarei sorpreso che se nel secondo tempo appunto pensasse a un altro giocatore, perché davvero ha speso tante energie, ma è servito moltissimo in fase tattica e difensiva soprattutto alla sua squadra.
2: Pochi fronzoli, efficacia Yamal in area di rigore, anticipato proprio da Nuno Mendes, l'ultima a toccare è stato proprio Yamal, disturbato però dal ritorno impetuoso del terzino sinistro della nazionale portoghese. Yamal si è fatto vedere bene qui sul lancio, sa che posizione di fuori gioco, si riparte sì. Comunque con Vitinha sulla destra, Cancelo, ancora Vitinha in mezzo, poi Neto sbaglia quel passaggio, ne può approfittare la Spagna, vuole farlo subito in verticale, pallone recuperato a centrocampo, poi giocato da Nuno colmo di prima. Hoyer, Zabal chiudono però i giocatori del Portogallo fallosamente, non Cancelo l'intervento precedente. Qui c'è calcio di punizione per la Spagna da 35-40 metri, però quindi impossibile battere a rete Dani Olmo. Qui sul pallone Hoyer, Zabal, Baena, anche lo stesso Pedri, tutti sul pallone, poi resta soltanto Baena con questo calcio di punizione. I giocatori del Portogallo in linea, maglia rossa in completo bianco, invece quelli della Spagna tutti in linea all'altezza del limite dell'area di rigore, con Yamal, ex Baena sul pallone. Tutto pronto per questo calcio di punizione nel secondo dei 6 minuti di recupero ad Arlington, 0-0 tra Portogallo e Spagna. Questo ottavo di finale, finiva Baena sul secondo palo con Rodri lasciato solo. L'arbitro fischia e ci sarà, si riprenderà con un calcio di punizione, credo, per il Portogallo. Qui c'è stato fallo in attacco, va Diogo Costa a battere il calcio di punizione. Siamo nel 49esimo minuto, meno di a 3 minuti ancora da giocare nei 6 di recupero concessi dall'arbitro, dall'inglese Taylor. Diogo Costa sta per battere il primo tempo, che però deve finire, quindi insomma forse anche un po' prematuro Massimo commentare. Abbiamo detto la Spagna ha avuto le occasioni migliori, però poi è uscito sì, anche il Portogallo che ha colpito la traversa con
0: sì, il Portogallo è stato
2: Bruno Mendes, quindi
0: esatto, è stato bravo e anche un po' fortunato a non andare sotto. Chiaramente il gol condiziona sempre e piano piano sta uscendo, chiaramente la Spagna non può giocare con quell'intensità anche nel pressing, soprattutto a centrocampo, nel andare a recuperare il pallone hanno mollato un po' l'intensità ed è venuto fuori il Portogallo, che in quanto a gioco, a qualità, a palla a terra non è secondo certo a nessuno in questo fondamentale.
2: Questa volta però sbaglia João Félix, alza gli occhi al cielo su un'azione di João Neves, è andato di prima João Félix, ha sbagliato completamente la misura del lancio sulla sinistra per Nuno Mendes. Va Rodri ora per la Spagna, il centrocampo spagnolo con Pedri che parte, va via sulla sinistra quasi da mezzala. Olmo si fa vedere davanti, Cucurella servito da terzino larghissimo all'altezza della linea laterale, pallone giocato ancora all'indietro, qui incomprensione con la porta che passa male, il passaggio di ritorno finisce in fallo laterale. Ultimo minuto di recupero, il sesto su 6 minuti di recupero, 0-0 il Portogallo con un lancio lungo proprio per João Félix, quasi in area di rigore, qui forse però è andato a spingere senza forse la spinta sulla porta di João Félix, anzi su Pedro Porro che andava a chiudere dall'altra parte, da quella parte lì su João Félix, sulla sinistra. Unai Simón che va a battere il calcio di punizione, vediamo se c'è tempo per un'altra azione d'attacco della Spagna, e dovrebbe esserci perché ci sono ancora 30 secondi da giocare in questo recupero. 0-0 tra Portogallo e Spagna nel primo tempo del quinto, ottavo di finale mondiali americani. Unai Simón che guarda schermo su di lui anche per consultare il tempo, come un po' si fa, come si fa nel basket. Il tempo c'è per attaccare ancora con Baena che va a sinistra, cross, rimessa laterale in zona d'attacco, qui il recupero sarebbe scaduto, vediamo se c'è ancora un secondo per battere il fallo laterale, non c'è effettivamente. Allora Portogallo e Spagna vanno negli spogliatoi alla fine del primo tempo sul punteggio di 0-0 la partita, l'occasione migliori per la Spagna, ma nella finale di tempo una traversa colpita dal Portogallo con il sinistro di Nuno Mendes, il migliore dei suoi, con il portiere Diogo Costa. Secondo tempo, tutto da vivere e chissà se basterà. Per ora però torniamo da Guido Cardone nei nostri studi di Dallas.
3: San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
4: Non è un segreto,
5: San Benedetto.
6: We'll be right back.
4: tutto il mondiale, minuto per minuto.
1: Sempre pronti da Dallas a Dallas, peraltro, perché ad Arlington è in corso questo ottavo di finale tra Portogallo e Spagna. Sono mancati i gol, di certo non le emozioni, le occasioni, la più nitida, quella del basco Oyarzabal, che dopo le quattro reti fin qui realizzate ha sprecato malamente quasi a tu per tu con il portiere portoghese Diogo Costa, che poi si è esaltato su un paio di conclusioni ravvicinate nell'arco della stessa azione, la miglia male e Alex Baena. Anche il Portogallo ha spaventato però la formazione campione d'Europa in carica. Un paio di conclusioni di Cristiano Ronaldo, trema ancora la traversa colpita da Mendes, anche un tiro sporcato da una deviazione. È stata la Spagna comunque a comandare per larga parte il gioco, e allora gara apertissima, lo dicevano Daniele Fortuna e Massimo Orlando, che ritroveremo tra poco per il secondo tempo di Portogallo-Spagna su Radio 1.
5: Acqualete e Open Fiber vi ringraziano per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
6: Esultiamo e viviamo ogni partita con passione, ma l'Italia non è presente. O forse sì. Dopo i mondiali del Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.
7: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
8: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
7: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
9: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Dobbiamo parlare.
12: Lo sapevo.
11: Di questi continui alti e bassi.
12: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
11: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
13: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
14: R1.
15: In studio Francesca Giannini, buonasera. Dopo le polemiche per la sospensione della squalifica di Balogun, Trump conferma di aver chiamato Infantino. Non era fallo, ha detto Trump, che poi solleva sospetti sull'arbitro. Ira della UEFA, scandaloso e in serata. La FIFA ha respinto il ricorso del Belgio. Balogun sarà dunque in campo per gli ottavi di finale dei mondiali. E sempre il presidente Trump è stato protagonista di un nuovo attacco social contro la premier Meloni alla vigilia del vertice NATO di Ankara. Sul tavolo la guerra in Ucraina e la difesa europea.
16: Putin vuole che la guerra termini, anche Zelensky. La fine del conflitto è più vicina di quanto si creda. Ne parleremo in Turchia, ha affermato il presidente americano alla vigilia del vertice NATO di Ankara, che si prospetta complesso. E riguardo all'Iran, ha negato che con il memorandum siano stati sbloccati i fondi congelati all'estero di Teheran o siano state trasferite risorse finanziarie agli iraniani. Non gli abbiamo dato niente, ha assicurato il leader della Casa Bianca parlando ai giornalisti a Washington. Intanto da Trump arriva anche un nuovo affondo contro la presidente del Consiglio Meloni. Sul suo social il leader della Casa Bianca ha postato una fotografia della premier italiana che lo guarda ammirata, corredata da una didascalia che recita «Serve un ordine restrittivo». Attacchi social che arrivano dopo le lamentele di Trump, che più di una volta ha accusato gli alleati atlantici, compresa l'Italia, di non averlo sostenuto nella guerra contro l'Iran, mentre l'aumento delle spese per la difesa per i governi dei paesi NATO sarà uno dei dossier cruciali del vertice. Claudia Stamerra, GR1.
15: Da Palazzo Chigi nessuna replica al nuovo affondo di Trump. Giorgia Meloni è al lavoro sui dossier per il vertice di Ankara. Una risposta al presidente americano arriva invece dal ministro degli esteri Tajani. Dichiarazioni che si commentano da soli, ha detto, le relazioni transatlantiche vanno ben al di là di singole frasi. Nuovo round di colloqui tra Israele e Libano si terrà la prossima settimana a Roma il 15 e 16 luglio. L'appuntamento annunciato dall'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, che ha anche aggiunto che il 21 luglio il presidente libanese Aoun incontrerà Trump. Siamo alla cronaca con l'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci dell'ottobre scorso. Indagato l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Secondo gli elementi raccolti, Lavitola, già in passato coinvolto in varie vicende giudiziarie, sarebbe il mandante dell'attentato. Perquisita la sua abitazione, sequestrati cellulare e PC, sul movente è ancora in corso l'indagine. Condannato il pesista olimpionico Antonino Pizzolato, è accusato di violenza sessuale di gruppo.
14: 29 anni, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, più volte campione europeo, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione perché riconosciuto colpevole dal Tribunale di Trapani della violenza sessuale ai danni di una turista finlandese di 27 anni. Stessa pena per Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovi. Il collegio ha anche riconosciuto alla giovane costituitasi parte civile il diritto al risarcimento dei danni. I fatti risalgono alla notte del 22 luglio del 2022, la turista vacanza a Trapani con due amiche dopo una cena nel centro storico e una serata trascorsa con i quattro imputati tra alcuni locali della città, raggiunse il residence dove alloggiavano alcuni di loro. Secondo quanto ricostruito nel corso del processo, la donna subì gli abusi all'interno della struttura e il mattino successivo denunciò quanto sarebbe accaduto ai carabinieri. Per la procura, nel corso del dibattimento non è emerso alcun elemento idoneo a dimostrare il consenso della giovane.
17: Da Palermo, Domenico Gangemi.
15: Archiviazione per Lapo e Ginevra El Khan per difetto dell'elemento psicologico. È così che per decisione della Procura di Torino i due sono usciti dal procedimento sulla residenza di Marella Caracciolo, vedova dell'avvocato Gianni Agnelli. Musica in chiusura con un salto indietro nel tempo. Domani all'Auditorium Parco della Musica di Roma torneranno gli Europe. Sono passati esattamente 40 anni, era il 1986, dall'uscita di The Final Countdown, il brano più famoso degli Europe, primo in classifica in 25 paesi. Ancora oggi la band, guidata dalla voce di Joy Tempest, rimane uno dei gruppi preferiti dai fan affezionati al rock anni 80. Ed è tutto per questa edizione, la linea torna ora a tutto il mondiale, minuto per minuto. Buon ascolto su Radio 1.
18: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
19: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
20: Ambra Sabatini, 3 ore. Rallenti ogni tanto?
21: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
20: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
22: La vita è come un appuntamento al buio. Non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi i dati informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
23: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
24: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
25: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
1: E ancora ben trovati dai nostri studi di Dallas, 2 minuti dopo le 22, siamo nell'intervallo di Portogallo-Spagna, l'ottavo di finale numero 5 di questo mondiale 2026, dopo la prima parte di gara, ancora 0-0 nella gara che si gioca proprio qui a Dallas, allo stadio di Arlington, nella città che ospita gli studi di Radio Rai. Non sono mancate le occasioni, come ci hanno raccontato Daniele Fortuna e Massimo Orlando, che ritroveremo tra poco, prevalentemente ma non esclusivamente di marca spagnola, con i portieri che si sono esaltati. Da una parte Diogo Costa, molto abile su Yamal Subaena, ma Oyarzabal ancora prima aveva sprecato malamente una ghiotta occasione. Poi si è fatto vedere Ronaldo, molto reattivo lì Unai Emery, e a ricordarci che la gara è molto aperta ci ha pensato Mendes con una gran conclusione dalla distanza, sporcata da una deviazione che ha fatto vibrare appunto il montante alto della porta difesa da Unai Simon. Tra poco si ricomincia, rapida ancorché necessaria operazione di riepilogo in questa fase del torneo, perché la vincente di questa sfida andrà a trovare, come ribadisco, la squadra che uscirà invece dall'incrocio previsto però nel cuore della notte italiana, le due a Seattle, Stati Uniti, Belgio, e abbiamo più volte ricordato come questa partita sia stata preceduta e lo sia tuttora dalle forti polemiche per il caso legato alla riammissione in gara di Flo Balogan, l'attaccante degli Stati Uniti espulso contro la Bosnia quando ai sedicesimi aveva segnato poi il suo terzo gol nella competizione, la sospensione della squalifica da parte della FIFA, l'intervento dall'alto della politica statunitense, le dichiarazioni, l'UEFA sconcertata, ancor peggio il Belgio, tra l'altro il ricorso d'urgenza, come era stato, come era facilmente prevedibile, è stato respinto. Quindi ci sarà Balogun e con ogni probabilità Pochettino lo schiererà a questo punto regolarmente, ma al di là di questo siamo nella parte del tabellone, per provare a raffigurarvelo anche graficamente, in cui è già designato il quarto di finale tra Marocco e Francia. Sarà il primo quarto di finale in ordine cronologico, giovedì alle ore 22. Andiamo dalla parte opposta, dove invece l'abbinamento già previsto è quello tra Norvegia e Inghilterra, sabato 11, e l'ulteriore quarto di finale uscirà dalla doppia sfida in programma domani. Noi domani seguiremo entrambe le partite, che sono Argentina-Egitto alle 18 e Svizzera-Colombia alle 22. Le due vincenti si sfideranno. Vi ricordo anche che domani partiremo in previsione del calcio d'inizio alle 18, attorno alle 17:40, orario ballerino. Perché? Perché naturalmente su Radio 1 potrete seguire anche il Tour de France, c'è la quarta tappa della Grand Boucle domani, martedì 7 luglio, e dunque o al termine della tappa o a cavallo con la conclusione della stessa, noi comunque seguiremo entrambe le cose, ci sarà il passaggio di consegne tra il ciclismo e il nostro mondiale. Non passo ancora le consegne, ma almeno spendo qualche istante in compagnia di Daniele Fortuna e Massimo Orlando prima di cedere loro definitivamente il microfono. Daniele, come avete raccontato, sì, la gara è all'altezza delle aspettative tutto sommato, anche se ancora inchiodata sullo 0-0, per imprecisione Oyarzabal, per bravura dei portieri, entrambi devo dire il risultato non è cambiato. Poi Mendes, anche se la Spagna comunque ha fatto di più la partita, ha voluto ricordare a tutti che insomma tutto può ancora succedere, con quello squillo sulla traversa abbastanza evidente.
0: Ha ricordato anche che probabilmente è il terzino sinistro più forte del mondo, decisamente un giocatore di un altro livello. Comunque ha fatto bene anche tutto il resto del Portogallo con le idee giuste, secondo me la strategia è stata corretta, magari cercare di non concedere troppo campo alla Spagna, di non perdere il pallone sulle uscite, è riuscita a farlo il Portogallo. L'errore di Oyarzabal pesa, indubbiamente, così come pesano le due grandi parate di Diogo Costa, insomma fenomenale il portiere del Porto e del Portogallo. I giocatori più attesi, Cristiano Ronaldo, quella girata acrobatica, sì, così, ma insomma era molto molto difficile. Però Cristiano Ronaldo, ricordiamo sempre, 41 anni e mezzo, è al centro del gioco, cioè non è un giocatore che aspetta lì, segue il gioco, ancora il senso dell'attacco, poi magari la velocità non è più la stessa.
1: E ancora problemi di collegamento. Fermo Daniele, speriamo di ripristinarli in tempo utile per il calcio d'inizio del secondo tempo che ormai incombe. Però ero proprio in procinto di rivolgermi a Massimo Orlando, perché Massimo, fino a questo momento insomma Oyarzabal è stato il principale realizzatore di gran lunga della Spagna, che tra l'altro continua ad avere la porta imbattuta. Poi bisogna capire se il basco, questo errore comunque abbastanza clamoroso, perché poi col monitor di servizio ho anche rivisto l'azione che voi avete commentato, era praticamente a tu per tu con Diogo Costa. Bisogna capire se se lo porta un po' dietro questo errore. La tua visione, e poi torniamo da Daniele Fortuna che è ancora presente.
2: Beh, sì, un po' risenti l'attaccante quando si trova davanti al portiere un'occasione una partita così importante, ha incrociato un po' troppo il tiro, è un giocatore assolutamente di grande fiducia, però ecco, diciamo che a parte i primi 30 minuti dove la Spagna è stata brava, aggressiva, e nelle ripartenze, soprattutto con gli inserimenti di Olmo, era pericolosa, poi dopo ha preso le misure, il Portogallo è diventata una partita più equilibrata.
1: Allora, visto che sono certo di avere anche Daniele Fortuna pronto dagli studi di Dallas allo stadio di Arlington, mini spot e poi si riparte, secondo tempo di Portogallo-Spagna. Daniele Fortuna, Massimo Orlando su Radio 1.
3: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli.
4: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
5: La partita.
1: Si gioca il secondo tempo da 20 secondi, 0-0 tra Portogallo e Spagna, Dallas, il quinto ottavo di finale dei mondiali del 2026. La Spagna e il Portogallo si sono ripresentati in campo con gli stessi 22 giocatori che hanno cominciato la partita. Va via adesso netto per il Portogallo in completo rosso, in bianco invece la Spagna, e il Portogallo ad attaccare da sinistra a destra nel secondo tempo. Errore di Cucurella in fase di disimpegno, lascia passare il pallone, calcio di punizione però per, anzi non ha toccato il pallone, dunque rimessa dal fondo per la Spagna, ricomincia, nessun cambio, va a giocare a destra, bravissimo ancora una volta Nuno Mendes, terzino sinistro del Portogallo, gira il pallone all'indietro per Diogo Costa, completo giallo fosforescente per lui, difensori centrali da Rubén Dias, Renato Veiga, poi il pallone giocato a centrocampo da Joao Felix con Cristiano Ronaldo che, Massimo, forse è troppo isolato lì davanti.
2: Sì, è un po' troppo
1: senza
2: isolato
1: forse.
2: Poi Cristiano Ronaldo ha 41 anni e mezzo, come abbiamo detto, può venire incontro, dar mano da questo punto di vista, ma non attacca più la profondità, è normale che sia così, dunque o lo servono subito o devono essere bravi e capire che Cristiano Ronaldo va servito con i cross che arrivano dalla linea del fondo, è lì che secondo me può fare la differenza Cristiano Ronaldo, così al Portogallo per me serve poco. Poi la sua partita onestamente la sta facendo, anche perché come dicevi te è lì da solo, non è facile. Però ecco, andrebbe servito un po' di più. Penso che i 20 minuti e poi dopo gli esterni, come fa spesso Martinez, potrebbero cambiare. Quelli offensivi ovviamente.
1: Distratto adesso, distratta la Spagna nel palleggio a centrocampo, perde il pallone, poi Dani Olmo a commettere fallo proprio su Cristiano Ronaldo mentre il Portogallo cercava di salire, cercava di attaccare, calcio di punizione adesso da molto lontano, pallone sulla destra 40 metri rispetto alla porta difesa, ebbene da Unai Simon cresce anzi il suo periodo di imbattibilità, adesso l'ha portato dopo il primo tempo l'inizio di questo secondo tempo quasi a 580 minuti. Dobbiamo considerare anche l'ultima partita del mondiale in Qatar, lo 0-0 con il Marocco agli ottavi di finale, vale quello perché poi comunque la Spagna ha perso ai rigori in maniera piuttosto sorprendente per 3-0 con la nazionale del Marocco. Spagna che allora era guidata da Luis Enrique, calcio di punizione battuto Unai Simon senza paura e con grande sicurezza va a bloccare il pallone, ma un buon momento per il Portogallo che recupera subito con Vitinha, poi in mezzo Bruno Fernandes, raso terra, Cancelo morbido sul secondo palo, però nessuno asseconda le sue intenzioni che erano buone, dall'altra parte sul secondo palo ci sono gli applausi di Joao Felix che non è andato a stringere, questo doveva fare, per questo alza il pollice. Javier Bardem
0: sullo schermo gigantesco, attore statunitense, attore che vive negli Stati Uniti, spagnolo e tifosissimo della Spagna, era già a Los Angeles per la partita contro l'Austria. Qui è un po' più difficile, però insomma è venuto lo stesso, uno delle celebrità presenti allo stadio di Arlington, anche ex giocatori Puyol per la Spagna, Pepe per il Portogallo. La Spagna che parte ora con Pedri, va via 20 metri, poi ad allargare per Lamine Yamal che punta Nuno Mendes, ma ancora più bravo di lui, riesce a proteggere il pallone a terra, a subire il fallo di Lamine Yamal. Ecco, partita di Yamal è da decifrare, no. Ha cercato di fare qualche cosa, per ora però non c'è riuscito.
2: No, non c'è riuscito, ha di fronte un giocatore fantastico, come lo hai definito te, uno dei terzini o forse il migliore in questo momento al mondo, che ha anche grande velocità nello stretto, dunque non è facile che un giocatore lo salti, però Yamal almeno 5-6 volte ha avuto la possibilità o con il passaggio o con l'azione personale di incidere. Non è lo Yamal che conosciamo, poi chiaramente ci smentirà con una grande giocata, però è veramente molto lontano dal giocatore di qualche mese fa.
0: Meglio il Portogallo adesso che riparte, sbaglia Neto il cross sul secondo palo, troppo potente, sembra più combattivo, aggressivo il Portogallo in questo inizio di ripresa che è cominciata da poco meno di 6 minuti, soprattutto grazie ai centrocampisti, al senso dell'anticipo di Vitinha, di Joao Neves. Qui ancora una volta è stato bravo Neto fino alla cross, troppo potente, troppo largo per Cristiano Ronaldo. Questa è un'occasione direi sprecata dal Portogallo.
2: Abbastanza, Daniele, perché comunque la Spagna era in uscita, no? Con i terzini Cucurella e Porro che erano andati in fase offensiva, bravi a riconquistare questo pallone, subito a trovare Neto che con il piede destro, che non è il suo piede preferito, ha provato a mettere questa palla forte e tesa, sai, può essere sempre una carambola, un tocco insidioso che può ingannare la difesa. Invece Cristiano Ronaldo aveva fatto un movimento a liberarsi sul secondo palo, ma quando usi il piede destro che non è il tuo, trovare la delicatezza per mettere la palla sul secondo palo non è facile.
0: Cucurella proprio in anticipo su Cristiano Ronaldo mentre scendeva forte, ancora con Vitinha a centrocampo il Portogallo. Tra gli spettatori anche Cristian Vieri. Adesso Yamal prova a sfuggire, area di rigore, Nuno Mendes, dall'altra parte non c'è nessuno, chiusura perfetta di Cancelo che stringe. Qui Lamine Yamal però era andato via in velocità, Nuno Mendes è finito a terra, si ricomincerà con una rimessa laterale in zona d'attacco per la Spagna. Questa volta è riuscito a bruciarlo lì sulla fascia, poi però non c'era nessuno.
2: E non è facile,
0: di rigore,
2: Daniele,
0: della Portogallo. No, per niente, stiamo vedendo veramente.
2: Non è facile.
0: Colosso Nuno Mendes lì sulla fascia, per ora non ha sbagliato nulla, la traversa alla fine del primo tempo, l'occasione migliore della partita per il Portogallo. La Spagna che adesso è meno veloce, meno incisiva, Dani Olmo, poi Oyarzabal, Rodri sulla sinistra, Cucurella, poi Baena ancora in mezzo per Rodri, ferma il pallone, si fermano anche i giocatori della Spagna, ancora in impostazione Cubarsia, scende ai 30 metri, poi largo per Pedro Porro sulla destra, il terzino prova a scambiare con Lamine Yamal, il passaggio di ritorno però imperfetto, può andare via il Portogallo, può ripartire in velocità con Cristiano Ronaldo che adesso tocca il pallone dopo il movimento di Bruno Fernandes, prova ad andare via, fa tutto da solo Cristiano Ronaldo, alla fine arriva però la scivolata di Pedro Porro in chiusura sul pallone, Cristiano Ronaldo resta a terra. Qui ha preteso forse un po' troppo questo scatto,
2: sì, perché
0: di...
2: non ce la fa, ma non è un'offesa a un giocatore straordinario, è venuto incontro al pallone per dare un riferimento ai compagni, poi dopo però non c'era più nessuno, e secondo me questo è un errore che commette il Portogallo, perché quando recupera palla dovrebbe riattaccare con molti più giocatori. Se speri nella velocità di Ronaldo, qualche anno fa ti avrei detto sì, adesso se prova ad andare via in dribbling quasi sicuramente
0: spesso arriva in area almeno, se non arriva in porta, Nuno Mendes a terra. Questo è un momento che può cambiare la partita, il senso del dramma per i tifosi portoghesi, perché Nuno Mendes è stato il migliore con il portiere, con Diogo Costa del Portogallo fino a questo momento. Su quell'azione lì di prima che abbiamo raccontato, Massimo, sullo scatto sulla fascia di Lamin Yamal, è andato in scivolata. Nuno Mendes evidentemente ha sentito qualche cosa, perché si è rialzato con un dolore muscolare. Adesso va fuori dalla
2: l'estensione
0: campo,
2: della gamba, ci sta. I flessori delle volte, sai, soffrono questo tipo di situazione. Speriamo che Mendes rientri, perché è assolutamente protagonista in questa partita. E se penso da tifoso del Portogallo, mi vedo uscire, però d'altronde si sta scaldando, sembra che proprio non ce la faccia, e questo è un grosso dispiacere, perché davvero aveva disputato una grandissima partita, soprattutto limitando, a parte l'ultima azione, Yamal per tutto il primo tempo.
0: No, senza dare punti di riferimento, ha giocato in mezzo, quasi da mezzala, è andato a spinto, è andato a ricevere lanci, invece va fuori Nuno Mendes, sì. scuote la testa, dentro Semedo, non è la stessa cosa naturalmente. È un'ovvietà, vediamo però come si sistema il Portogallo, che comunque sta giocando meglio, è più veloce, sì, sì. Più geometrico, va a cercare più la profondità in questo inizio di ripresa, l'undicesimo minuto, siamo arrivati 0-0 tra Portogallo e Spagna, la Spagna riparte, ma non c'è più Nuno Mendes in campo, un problema muscolare per lui. Dentro Semedo, ha cambiato Martinez, Joao Felix nella propria metà campo, viene indietro, poi ritorna, accelera, tocca un po' troppe volte il pallone, lo gira alla fine per Renato Veiga, ancora Diogo Costa, il portiere del Portogallo, con il rilancio sulla sinistra. Qui c'è l'anticipo da parte di Pedro Porro, ci sarà una rimessa laterale per il Portogallo, viene consolato dai suoi compagni di squadra. Nuno Mendes mentre torna verso la panchina, scuote la testa, non vuole ascoltare nessuno, certamente è un momento di dispiacere per lui, sì. Fortemente contrariato per un eufemismo, ma insomma non tradisce particolari sentimenti, rientrando verso la panchina il giocatore della Paris Saint-Germain. Va con una rimessa laterale adesso proprio con Semedo, da quella parte il giocatore che ha sostituito Nuno Mendes, che adesso sta parlando con i collaboratori tecnici di Martinez, sulla panchina del Portogallo, che scambia il pallone con i difensori centrali, da Renato Veiga a Dias, ancora il portiere Diogo Costa, rilancio in mezzo, tocca a Joao Felix, forse in posizione di fuorigioco Cristiano Ronaldo, direi proprio di sì, la impressione a occhio nudo è stata quella giusta, era abbastanza al di là rispetto alla linea di difesa della Spagna, che ha fatto un calcio di punizione per Dani Olmo, il pallone troppo lungo direttamente tra le braccia di Diogo Costa, deve un po' risistemarsi la Spagna, non che sia rischiando chissà che cosa, però ha ricominciato in modo diverso, va via adesso Pedri, perde il pallone, poi Cucurella, poi Rodri, gioca lui, va a sinistra, ancora Spagna con Baena, tocca il pallone in mezzo, Dani Olmo, bel velo da parte di Oyarzabal, Cristiano Ronaldo per il Portogallo, che può andare via in velocità con Bruno Fernandes, uno contro uno, Pedro Porro però riesce a recuperare posizioni, va da Semedo allora il Portogallo, pallone sulla sinistra, poi ancora una volta Bruno Fernandes di prima per Semedo, buon tocco, ancora all'indietro il Portogallo, a centrocampo vuole manovrare Vitinha, e poi c'è il pallone per Renato Veiga e Dias, i difensori dall'altra parte, Vitinha ancora a giocare per João Neves, ancora João Felix, lato corto dell'area di rigore, diamo il Portogallo, cross sul secondo palo per Cristiano Ronaldo, che tocca soltanto, ma è un passaggio per il portiere, per Unai Simon. Si è sistemato bene, poi magari non è la velocità giusta o forse il cross non era così preciso, però diventa difficile liberarsi. Magari, ecco, il pensiero che fanno tutti, che facciamo tutti, è Cristiano Ronaldo di un po' di tempo fa, e sarebbe andato prima meglio sul secondo palo e sarebbe andato al volo a

0: La conclusione, o mette delle palle interessanti, qui si era smarcato come sempre con grande astuzia, ma d'altronde dentro l'area di rigore Cristiano Ronaldo è ancora un fenomeno, però c'era da trovare una coordinazione quasi impossibile. Ecco, magari Cristiano Ronaldo di qualche anno fa avrebbe provato qualche altra soluzione, però insomma trovare da lì un tiro che possa diventare pericoloso è quasi impossibile.
1: È un secondo tempo di calcolo, di speculazione fino a questo punto, quindicesimo, 0-0. La Spagna ha rallentato il suo possesso palla, è più orizzontale, meno pericoloso, meno incisivo. Va Rodri, poi Cubarsí sulla destra per Yamal, non c'è più Nuno Mendes, però si difende anche Semedo, aiutato è sempre da Joao Félix, come dicevi tu, sì. Bravissimo nella collaborazione, nel raddoppio. Yamal alza il pollice, però poi va a commettere fallo, deve essere raddoppiato naturalmente, soprattutto adesso che è uscito per infortunio Nuno Mendes. È opportuno il raddoppio perché magari Semedo non riesce a tenere la Milna Yamal, la Spagna che recupera con Dani Olmo, limite dell'area di rigore, in mezzo cerca lo spazio per la conclusione alta di Pedri da ottima posizione. C'è stata deviazione però e ci sarà calcio d'angolo, il terzo per la Spagna. Ne battuto di 3 il Portogallo nel primo tempo, ancora una volta l'intelligenza di Dani Olmo, poi va a concludere Pedri, ma c'è la scivolata di un giocatore del Portogallo, forse ancora una volta Joao Félix, ma dovrei andare a rivedere. Cross intanto con il pallone pericolosamente nell'area di rigore del Portogallo, all'indietro la Spagna, altra conclusione questa volta di Yamal deviata e altro calcio d'angolo. Momento buono per la Spagna adesso, grazie ai calci piazzati, però è ancora un po' sottotono rispetto al primo tempo la nazionale di De La Fuente. Alex Baena dalla bandierina di sinistra per il quarto calcio d'angolo della partita a favore della Spagna al 17° del secondo tempo a Dallas, 0-0 tra Portogallo e Spagna. Ancora Baena in mezzo sul secondo palo, perfetto Diogo Costa nell'intervento, nella scelta dell'uscita, va in presa alta, blocca il pallone, può far ripartire il Portogallo.
0: Sì, una sicurezza di Diogo Costa, non solo nelle parate ma anche in queste uscite è fondamentale dare sicurezza ai compagni, dare serenità a chi sai che anche sui cross il portiere è lì e ti garantisce insomma l'uscita in un'azione che potenzialmente può diventare pericolosa. Nell'azione precedente ancora una volta è la Spagna che sa fare bene questa cosa, sulla seconda palla Pedri subito in verticale per il movimento di Olmo che quando attacca la profondità è meraviglioso, e poi di nuovo la palla a Pedri che ha calciato, deviazione. Ecco, la Spagna non sta facendo molto meno, c'è un po' di confusione rispetto al primo tempo, vediamo che anche le squadre si sono allungate, d'altronde un po' di stanchezza adesso si sta anche sentendo e forse anche la paura di subire fa sì che le due squadre...
1: Credo che sì, ci sia un po' di timore di andare sotto per veder compromessa la partita, e per quel che riguarda la Spagna è calato decisamente Rodri lì in mezzo al campo, forse dipende anche da questo. Staremo a vedere, però c'è il Portogallo che ha più il pallone, che lo gioca con velocità, lo fa in questo momento con Neto, poi lo scambio, la triangolazione, Cucurella e Dani Olmo, e ci sarà rimessa laterale, ma ancora con il Portogallo che resta in zona d'attacco, va a sistemarsi Neto più avanti, a battere questa rimessa laterale va invece Cancelo, proprio lì largo sulla destra, si è fatto vedere
2: allo stadio di... Andiamo a ribadire la situazione, Portogallo-Spagna, minuto 64, siamo praticamente quasi a metà del secondo tempo, ancora 0-0, vai Daniele Fortuna, ti avevamo perso per qualche istante, per questo mi ritrovi qui e dunque a te il microfono. Dovrebbe sentirmi Daniele, visto che avevamo sentito la sua voce per qualche istante. Sì, giornata un po' complicata, ci siamo, non per nostra volontà, insomma le linee d'Arlington predisposte da chi di dovere, questo dovere forse non è stato fatto. Vai Daniele Fortuna.
1: Ancora Spagna, 0-0 tra Portogallo e Spagna, al 20° della ripresa con...

0: con Pedri che gioca il pallone, lo fa sempre alle sue spalle, un passaggio all'indietro per Cubersi, poi Unai Simon, è una ripresa meno vivace rispetto al primo tempo, fa Vitigna ora, ma perde il pallone, Yamal può partire, Olmo sulla destra, va a sinistra invece da Baena, limite dell'area di rigore, sbaglia il passaggio il giocatore dell'Atletico Madrid, ancora causa lì a limite dell'area di rigore, Baena che recupera, conclusione angolata ma non così angolata, centrale Diogo Costa, sempre con personalità a terra, ma questo non è stato un intervento così difficile. Ventesimo, 0-0.
1: Assolutamente un intervento semplice per un portiere forte come Diogo Costa. Qui si era fatta sorprendere la linea dei centrocampisti del Portogallo, dando questa possibilità a Baeneca, che nella prima situazione ha provato a mettere questa palla nel mezzo dove c'era Olmo libero, e poi dopo ha provato lui, ma il tiro gli è uscito debole e abbastanza centrale.
0: Lamine Yamal sulla destra, arriverà a doppio di Joao Felix, c'è anche Semedo, arriva però anche l'inserimento di Pedro Porro, il cross, pallone che viene allontanato dalla difesa del Portogallo in fallo laterale, si resta lì con la Spagna in attacco con questa rimessa laterale che sarà battuta da destra al 21esimo minuto. Dallas 0-0 tra Portogallo e Spagna. Pedro Porro gioca il pallone, lo fa all'indietro, va da Pedri, poi nel cerchio di centrocampo c'è la porta, porta il pallone prima con il piede sinistro, poi con il destro, porta in avanti Pedri, poi Rodri sulla sinistra, si sposta la Spagna, adesso da Cucurella davanti Baena, in mezzo si va da Cubarsì e poi ancora Pedro Porro, vuole dare più sveltezza al suo possesso palla alla Spagna, adesso Lamine Yamal cerca il dribbling, poi va a terra, chiede fallo, l'arbitro Taylor fa proseguire, la Spagna ha recuperato il pallone e adesso lo gioca con Rodri, va subito dall'altra parte, in mezzo sulla destra da Baena, in mezzo al campo si è spostato Cucurella, resta molto molto largo, ma la Spagna sta giocando il pallone dalla parte opposta, ancora una volta va da Yamal e c'è sempre il raddoppio però su di lui, prima Semedo e poi Joao Felix, ed un raddoppio portato con i tempi giusti, Massimo.
1: Sì, ed è un motivo perché secondo me ancora non vediamo Leao o un altro giocatore con Seisao, Bernardo Silva, insomma, riscaldarsi o pronti per entrare, proprio perché João Félix sta garantendo veramente entrambe le fasi e lo fa molto molto bene, dunque oggi Martinez sta avendo tanto dall'ex talento del Porto.
0: Controllo sbagliato, anche se era difficile, al limite dell'area di rigore da Oyarzabal su una percussione centrale di Baena. Oyarzabal che probabilmente risente ancora quell'errore che ha aperto la partita. All'ottavo minuto, messo davanti alla porta, in area di rigore davanti a Diogo Costa, da un'invenzione di Dani Olmo, ha aperto troppo il sinistro, un tiro sporco con il pallone che è terminato largo rispetto alla porta di Diogo Costa. C'è la pausa al 24esimo del secondo tempo, sempre 0-0 tra Portogallo e Spagna e ancora nessun cambio e pubblicità per noi.
2: Esultiamo e viviamo ogni partita con passione, ma l'Italia non è presente. O forse sì. Dopo i mondiali del Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.
3: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
4: La vita è come un appuntamento al buio. Non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi i dati informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
5: Ciao, Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
0: Di nuovo collegati con lo stadio di Dallas, Arlington 0-0, Portogallo e Spagna nel quinto ottavo di finale del mondiale. Bambini che invocano con un cartello che recita "Siu", il gol e l'esultanza caratteristica di Cristiano Ronaldo. Per ora non si può dire che si sia visto poco, non è riuscito a concludere come avrebbe voluto, e ancora in campo dall'altra parte rivedibile anche la sfida di Lamin Yamal, i giocatori più attesi, così è stata presentata la partita. Poi Spagna e Portogallo naturalmente sono tanto e tanto alto, queste sono tutte semplificazioni, però insomma, Cristiano Ronaldo è cannoniere per antonomasia, vuole continuare a segnare in campo. Rettifica rispetto a quello che stavo dicendo prima, una sostituzione c'è stata, ma è stata obbligata perché forse il migliore del Portogallo, Nuno Mendes, ha avuto dei problemi muscolari e al suo posto è entrato Semedo, e adesso arrivano altri cambi. E ancora nella Portogallo, la Spagna non fa sostituzioni, Diogo Dalot visto in Italia col Milan, Rafa Leao per il momento ancora giocatore del Milan, queste sono le scelte di Martinez.
1: Sì, Dalot al posto di Cancelo, dunque giocatore più fresco, più giocatore con più o meno le stesse caratteristiche, però molta più freschezza, e giustamente, al di là poi che Leao lo conosciamo, un giocatore che può vincerti la partita con una giocata, ma poi può avere degli atteggiamenti, ma qui siamo a un mondiale. João Félix ha fatto una partita secondo me stupenda, di sacrificio, ha giocato per la squadra, ma adesso in questi minuti finali lo strappo, la giocata, la velocità, insomma le giocate pazze di Leao potrebbero essere fondamentali per trovare soluzioni, anche perché Cristiano Ronaldo comunque ha bisogno di rifornimenti lì nel mezzo, giusto? Esatto, se salta l'uomo e mette palle nel mezzo come sa fare Leao, insomma, Cristiano Ronaldo potrebbe avere qualche chance in più per trovare la via del gol.
0: Intanto Lamine Yamal è riuscito a saltare Semedo, subito fallo sulla fascia destra, ci sarà calcio di punizione per la Spagna dal vertice alto dell'area di rigore, 27esimo, 0-0 tra Portogallo e Spagna. Partita di fatica intelligente, direi, quella di João Félix, prezioso in diversi momenti del primo tempo ma anche della ripresa. Si allontana, Baena resta, soltanto Lamin Yamal sul pallone per questo calcio di punizione, davvero pallone in parallelo di un metro rispetto al vertice alto dell'area di rigore. Conclusione, alza Diogo Costa, conclusione piuttosto centrale, è andato alla conclusione diretta verso la porta senza correre rischi, una presa difficile perché poi la conclusione era abbastanza potente anche se centralissima. Alza con il guanto destro il pallone sopra la traversa per il quinto calcio d'angolo della partita a favore della Spagna. Da destra va proprio Baena, ancora sul secondo palo, ancora uno schiaffo di Diogo Costa dall'altra parte, mentre Semedo rilancia il pallone lì dove non c'è nessuno, dove è rimasto soltanto Pedro Porro a giocare da ultimo uomo senza correre rischi. Pedro Porro, il terzino del Tottenham, a giocare all'indietro per Unai Simon, poi Dani Olmo e ancora il portiere che continua a prolungare il suo periodo di imbattibilità, un record nei mondiali, mentre tra poco ci sarà il primo cambio per De La Fuente per la Spagna. Ferran Torres, serve qualcosa di più lì in attacco, e allora la prima scelta cade sul giocatore del Barcellona, 16 gol quest'anno nella Liga Spagnola, Diogo Costa con i piedi fuori dall'area di rigore del Portogallo, rilancia verso Cristiano Ronaldo, il pallone però è troppo lungo per lui, lo lascia rimbalzare un paio di volte sul campo Pedro Porro. Unai Simon blocca al limite dell'area di rigore, rallenta la Spagna, è più basso anche il ritmo della, della partita nel secondo tempo. Mezz'ora, 0-0. Attenzione però, perché parte Lamine Yamal da solo davanti a Semedo, poi prova ad accentrarsi, sbaglia tutto, sbaglia la cosa più facile, il passaggio in orizzontale per Baena, che era liberissimo con il Portogallo. Non era una situazione di superiorità numerica, perdita numerica sì, Lamine Yamal sbaglia ancora, è un passaggio, tanti errori per lui nel corso della partita. Adesso è Diogo Dalot sul a fascia destra, è entrato l'ex Milan al posto di Cancelo, stremato, rimessa laterale per la Spagna, Cucurella va a battere i terzini della Spagna, si è visto tantissimo quando era in campo Nuno Mendes nel Portogallo, invece molto frenati, Cucurella a sinistra e Pedro Porro a destra.
1: Sì, assolutamente, assolutamente. E nell'azione precedente Mendes si fa sorprendere dal movimento di Yamal, che però nei tempi migliori Daniele sarebbe andato a calciare direttamente.
0: Bruno Fernandes all'esterno della rete. Portogallo costruisce una buona occasione, arzigogolata con il pallone che arriva da Leao, poi Cristiano Ronaldo, poi in mezzo ancora Vitigna in area di rigore. Bruno Fernandes, occasione molto difficile, era largo sulla destra, ha trovato soltanto l'esterno del rete. È entrato Ferran Torres ed è uscito Baena, dunque resta in campo Oyarzabal, molto penalizzato psicologicamente, abbiamo detto, da quell'errore in apertura di partita solo davanti alla porta del Portogallo, di Diogo Costa. Semedo a scambiare con Leao, che perde il pallone, brutto errore. Lamine Yamal, poi Dani Olmo dai 25 metri, gioca il pallone la Spagna, già recuperato posizioni però il Portogallo con i difensori e anche con i centrocampisti tutti dietro al pallone, con l'eccezione di Cristiano Ronaldo, Pedri e poi ancora Dani Olmo con l'attacco all'indietro. Il palleggio troppo in orizzontale della Spagna in questo momento della partita, insomma nessuno vuole perdere, nessuno vuole andare sotto. 32esimo, 0-0, ancora Cubarsí per la porta in mezzo nella metà campo del Portogallo, poi c'è Pedri e davanti a lui a opporsi va João Neves, anzi no, esce Renato Veiga, il lancio è uscito troppo, Renato Veiga. Vediamo Ferran Torres, scivolata, pallone sull'esterno della rete, tenta di fare qualche cosa, di sorprendere magari alle spalle la difesa del Portogallo con l'ingresso in campo di Ferran Torres, non ci riesce però la Spagna, qui vanno adottate soluzioni, soprattutto per la nazionale spagnola, perché comunque il Portogallo continua a giocare un po' di rimessa, anche se costruisce qualche cosa di più rispetto al primo tempo. La Spagna sembra essersi fermata. 33esimo, 0-0.
1: Sì, anche perché la Spagna diventa micidiale quando riesce a trovare tra le linee, quando verticalizza, quando con gli inserimenti, no, i giocatori si trovano in posizione molto pericolosa per gli avversari, ma non ha grande gioco sulle fasce, sugli esterni, soprattutto oggi che sta mancando uno dei suoi giocatori, il suo giocatore migliore, cioè Lamal. Dunque devono sempre provare per vie centrali, chiaramente ci vuole tanta precisione, tanta qualità e non sbagliare mai. Però
0: Dani l'hanno. Olmo, conclusione in scivolata, però va a chiudere alla perfezione Ruben Dias e manda il pallone in calcio d'angolo.
1: Quanto mai è forte Dani Olmo, mamma
0: mai
1: mia,
0: perderlo di vista, mai.
1: No,
0: magari
1: mai,
0: si assenta.
1: Perché non è un punto. Dimmi, prego Daniele.
0: Si assenta dal gioco, ma poi riemerge e riappare con i suoi tagli, con i suoi movimenti, con i suoi passaggi filtranti. Sì, calcio d'angolo per la Spagna, il sesto. Da destra, qui Diogo Costa in uscita, cade anche ma si rialza immediatamente sul calcio d'angolo di Yamal. Ancora Diogo Costa con i pugni, per ora invalicabile Dani Olmo. E sulla destra Lamine Yamal, che può partire addirittura a raddoppiare, va anche Cristiano Ronaldo che dà indicazione a Ruben Dias. Poi pallone in mezzo, pericolo per il Portogallo, si salva però la nazionale portoghese chiede una tocco con il braccio, Ferran Torres, qui però Spagna poteva veramente segnare, è entrato benissimo Ferran Torres, senza guardare, sì. Mette il pallone indietro, non c'è nessuno, deve intervenire Semedo con qualche affanno, però con molto impaccio, e altro calcio d'angolo per la Spagna, il sesto, mentre siamo arrivati al 34esimo del secondo tempo, Portogallo 0, Spagna 0, dalla bandierina di destra con il mancino Lamin Yamal, alza le braccia, va sul primo palo in mezzo, pallone che viene giocato ancora dalla Spagna, qui c'è stato il tocco con il braccio di un giocatore della Spagna in attacco, calcio di punizione inevitabile contro la nazionale di Della Fuente, era lì l'arbitro Taylor, una partita anche corretta, come se sono
1: molto corretta,
0: poche
1: sì,
0: di
1: sì,
0: recente sì. Nel mondiale, penso per esempio alla partita della Francia, non a poche in realtà, mondiale.
1: Mamma mia,
0: comunque molto corretto, ma qui non c'è stato nemmeno un cartellino giallo, e giustamente non ci sono stati momenti di nervosismo né
1: no
0: falli.
1: Si rispettano molto le due squadre, sono squadre piene zeppe di campioni, si incontrano spesso durante l'anno, tanti giocano nelle stesse squadre,
0: insomma, anche insieme, certo.
1: Esatto, dunque c'è stato veramente un comportamento ideale, poi è chiaro che il punteggio anche di 0-0 sta bene a entrambe le squadre, dovesse andare sotto una squadra magari un po' di nervosismo, però comportamento impeccabile, bravi tutte e due le squadre.
0: Preca qui la Spagna, sulla destra triangolazione Lamin Yamal, Ferran Torres non ne approfitta per sfruttare una partenza in velocità, il Portogallo che anzi mette il pallone all'indietro, Renato Veiga, i difensori, dopo il tocco in orizzontale di Ruben Dias, poi Semedo sulla fascia sinistra, Leao può partire uno contro uno con Pedro Porro, va via Rafa Leao, autocorto dell'area di rigore, mette il pallone in mezzo, nessuno però l'ha seguito, bisogna tagliare sul primo palo, poi forse ha presunto anche un po' troppo qui Rafa Leao, alla fine la Spagna riparte, è già nella metà campo del Portogallo con il pallone giocato in mezzo, si torna Rodri, poi Dani Olmo, è solo però, deve andare via il giocatore del Barcellona, deve cercare assistenza, lo fa sulla sinistra Ferran Torres, si era spostato lì, adesso si va anche con più lentezza a ritrovare le posizioni, Oyarzabal ancora per Lamin Yamal, Oyarzabal tocca per un filtrante con la punta, attentissimo qui Renato Veiga, poi Leao che fa via, lascia sul posto Pedro Porro, poi tocca ancora per Bruno Fernandes dall'altezza della linea centrale del campo, cerca il passaggio per Cristiano Ronaldo, trova invece la schiena di Pedro Porro, c'è rimessa laterale, si ricomincerà con un fallo laterale per il Portogallo, Bernardo Silva che io non lascerei mai in panchina,
1: no,
0: ma insomma però Martinez lo sta usando in questo modo, lo fa entrare
1: sì,
0: proprio
1: dopo la prima
0: alla fine.
1: Partita sì, sì è vero.
0: E così come c'è spazio e ci sono minuti anche per Francisco Conceição, la sua velocità può essere preziosa, ma anche questa è una sostituzione già vista, un impiego già visto negli ultimi minuti per il calciatore della Juventus al 38esimo. Eh sì. Escono Vitinha e Pedro Neto, fatto bene tutte e due, secondo me soprattutto Neto nel primo tempo lì da quella parte sul destra a scambiarsi di posizione con Cancelo, messo in mezzo palloni interessanti, insomma è stato bravo, escono Vitinha e Pedro Neto, dunque Bernardo Silva e Conceição nel Portogallo che gioca il pallone
1: sì, adesso a due esterni freschi e bravissimi nell'uno contro uno, li conosciamo, Leao e Conceição, Bernardo Silva va a prendere il posto di Vitinha, un giocatore talmente fenomenale che può giocare in tutte le zone del campo, dunque garantisce quantità e qualità e palleggio, tutto quello che sappiamo su questo grande giocatore. La cosa bella secondo me è che ci sta provando con due esterni molto bravi nell'uno contro uno, freschi, e ci sono ancora probabilmente altri 30 minuti da giocare, dunque averli freschi in questi minuti finali può essere una buona soluzione per il Portogallo.
0: Risponderà adesso De La Fuente con un cambio a centrocampo. Fabian Ruiz, ex Napoli per il Saint Germain, 30 anni, qualche problema nell'ultima stagione con il Paris Saint Germain, meno spazio così anche in nazionale. Il suo momento è un momento delicatissimo in questo mondiale per la Spagna, ma anche per il Portogallo, naturalmente, perché comunque è un equilibrio che nessuna delle due nazionali riesce a infrangere, o almeno non è riuscita fino a questo momento. Nella ripresa, se ci penso, Massimo, poi non ci sono state grandi occasioni, praticamente nulla. Merino anche pronto ad entrare, doppio cambio dunque anche per la Spagna. Dani Olmo, vediamo qual è l'altro giocatore a uscire.
1: Fabian e Pedri. È Pedro che esce. Sì, scusa, Pedri e Dani Olmo. Mi stupiscono queste due, entrambi i giocatori, insomma, che sono fondamentali soprattutto per queste giocate in verticale. Evidentemente, sai, io non critico mai gli allenatori perché vedono meglio di me la partita, però entrambi due giocatori così importanti mi sembra sempre un po' discutibile quando si levano in coppia così, ecco.
0: Sì, sono tutti importanti poi alla fine i giocatori della Spagna, quindi forse qui è anche una questione di stanchezza, naturalmente, sono cambi magari già prestabiliti. Va proprio la Spagna adesso con uno dei nuovi entrati, con Fabian Ruiz, un cross, il pallone che si impenna, e Diogo Costa, ancora lui a bloccare con grande autorevolezza lì nell'area di rigore, mentre il Portogallo prova a ripartire e a sfruttare la velocità di Conceição. Cucurella correndo all'indietro, colpo di testa, il pallone recuperato dalla Spagna con Rodri, ancora Cucurella al 41esimo, si avvicina al 45esimo e non vogliono più affondare, mi pare, le squadre. Non l'hanno fatto nel secondo tempo, o hanno cercato di farlo, ma soltanto a tratti. Bel primo tempo. La ripresa, insomma, non è la partita per la quale tanti spettatori hanno pagato anche fino a $4,000 qui a Dallas. Comunque grande gioco. E dicevamo, Massimo, prima, a proposito di questi falli, di questa cattiveria che manca, beh, probabilmente per Spagna e Portogallo è esteticamente sconveniente giocare in questo modo, vista la tecnica eccezionale delle due squadre.
1: Non gli viene,
0: Spagna,
1: non gli viene neanche da esatto. Poi dopo ci mancherebbe altro, se c'è da tirare, come si dice, qualche legnata, nessuno si tira indietro, anche soprattutto con i difensori da una parte e dall'altra, però sono abituati, hai visto, a giocarla sempre questa palla, se possibile a non commettere fallo, stanno attenti veramente ai minimi particolari. Certo, ti devo dire, un po' di delusione c'è stata, perché ci si aspettava un po' più di emozione, un po' più di azioni da gol da una parte e dall'altra, però qui viene fuori l'importanza del risultato, e adesso si vede anche l'atteggiamento delle due squadre, anche se la Spagna ci sta provando di più.
0: Attenzione alla Spagna nell'area di rigore, sì, Ferran Torres, però da solo. Qui c'è un'incomprensione con Lamine Yamal, si gira, passaggio senza guardare nel cuore dell'area di rigore del Portogallo. Lamine Yamal però resta troppo indietro, il pallone viene giocato allora da Diogo Costa con i piedi, con le sue scarpine rosa, completo giallo fosforescente. Adesso controlla, un po' di preoccupazione per qualche tifoso del Portogallo, mentre siamo proprio nei minuti finali, poi ci sarà anche il recupero. 43esimo, Portogallo 0, Spagna 0. Fiel Portogallo ora con Ruben Dias a dettare il passaggio, ancora Diogo Dalot, poi con Conceição non riesce ad agganciare in mezzo alla campo, però sembra sbilanciata la Spagna. C'è fallo invece, ecco, abbiamo evocato, arriva il cartellino
1: davvero,
0: giallo,
1: partita tranquilla
0: e arriva il primo cartellino giallo della partita, un fallo appena entrato, poi peraltro Bernardo Silva va direttamente sul giocatore, va sull'ex compagno di squadra del Manchester City, Rodri, unico diffidato della partita, sì, partita delle due squadre, è Ruben Dias, Bernardo Silva ammonito immediatamente, recente il suo passaggio al Real Madrid, giocatore molto seguito anche da squadre italiane come la Juventus, decide di andare al Real. Unai Simón con i piedi, il portiere della Spagna, nel minuto che porterà al 90esimo. Renato Vega, buono l'anticipo da parte del giocatore della Via Real, poi pallone ancora rilanciato Cristiano Ronaldo, l'anticipo l'indietro di Laporta con qualche rischio per Unai Simón che blocca il pallone, ma in mezzo c'era Cristiano Ronaldo che non è riuscito ad anticipare il portiere della Spagna. Ultime possibilità, prova ad andare Ferran Torres partendo da lontano dal centrocampo, pallone che viene giocato da Fabian Ruiz e poi sulla destra Pedro Porro scende molto lentamente, lo aspetta Leao sulla tre quarti, ancora sulla destra, situazione di uno contro uno possibile della Min Yamal contro Semedo, ma lì pronto a raddoppiare c'è Leao, Ferran Torres, ancora Spagna, Pedro Porro, Cubarsia a centrocampo, si riparte dai due difensori centrali, dalla porta a Cubarsia, in mezzo a giocare Fabian Ruiz, calcio di punizione per la Spagna. Mi sembra che le due squadre stiano aspettando la fine della partita. 6 minuti di recupero, Ferran Torres, area di rigore, rete, e la Spagna è in vantaggio, invenzione di Ferran Torres per Merino con il sinistro sul primo palo, raso terra micidiale, Diogo Costa battuto e la Spagna passa. Portogallo 0 Spagna 1 nel primo dei 6 minuti di recupero, fiammata improvvisa e assist geniale di Ferran Torres.
1: Eh sì, davvero incredibile la Spagna che gioca un secondo tempo soporifero, si può dire,
0: sì.
1: Al di sotto delle sue possibilità, e poi qui bravissimo veramente Ferran Torres a vedere subito, no è Fabio, no no scusami, sì, Torres che è bravissimo di prima a servire Merino che comunque è bravo ad attaccare a profondità. Questa volta da quella posizione non può sbagliare, freddezza, mette la palla sul primo palo, ma come sono bravi in queste situazioni di gioco. Quante partite abbiamo visto, Daniele, vincere dalla Spagna con questo tipo di giocate? Sono stati lucidi fino al 91esimo, nella prima occasione del secondo tempo hanno trovato una giocata meravigliosa, un gol veramente splendido.
0: Con l'inserimento di Merino, ma anche l'intuizione di Ferran Torres, è entrato alla perfezione il giocatore del Barcellona, ha cercato la conclusione, ha cercato soprattutto di giocare per la squadra, non c'è riuscito fino al 91esimo quando poi ha trovato questo assist per mandare in porta e in rete a Merino. E adesso ci sono 4 minuti per il Portogallo per rimontare. Il Portogallo forse si aspettava già di giocarsi la partita ai supplementari, forse ancora più avanti, sembrava dormiente la sfida quando è arrivata questa accelerazione da parte della Spagna. Sì,
1: io la davo già ai supplementari, devo essere sincero, nel calcio di punizione subita da Rodri, però ha dormito un po' tutta la difesa e insomma anche il centrocampo del Portogallo, no? Che hanno battuto, hanno fatto girare la palla come hanno voluto i giocatori della Spagna, e lì invece ti devi mettere davanti, non devi far battere velocemente in quel modo lì. Ogni dettaglio a questi livelli qui fa la differenza, e la Spagna lo ha sfruttata alla grande.
0: Sono rimasti lì a guardare, fuori posizione praticamente tutti i giocatori della difesa del Portogallo. Leao adesso da sinistra tenta l'attacco, anzi era Semedo con Leao che non è riuscito ad agganciare il pallone da via la Spagna. Qui c'è un fallo e qui ci sarà un altro cartellino giallo per Renato Vega che ha interrotto fallosamente un possibile contropiede della Spagna. Sembrano quasi increduli, ha preso per la maglia Lamin Yamal, una partita che tutti si aspettavano, però abbiamo detto più volte che forse le condizioni non sono le condizioni migliori fisiche di questo giocatore, e che comunque ha pur sempre 19 anni, che è al suo primo mondiale. L'ammonizione di Renato Vega, secondo ammonito della partita, Diogo Dalot per il Portogallo, che deve fare in fretta. 4 minuti quasi giocati dei 6 di recupero con la Spagna in vantaggio per 1-0. Accelera, parte Rafa Leao, tiene il pallone in campo sulla sinistra, poi va a puntare Pedro Porro, prova a rientrare, resiste Pedro Porro, Semedo, cross in mezzo, muro bianco dei giocatori della Spagna, esce Cubarsí, anzi è stato proprio Rodri, un colpo di testa dall'altra parte, con Cesao, può puntare Cucurella, torna indietro Dalot, cross sul secondo palo, troppo lungo per Cristiano Ronaldo questo cross, raccoglie dall'altra parte Rafa Leao, vanno a raddoppiarlo, però ha aspettato troppo perché si era trovato da solo contro Pedro Porro, Leao, e non ne ha approfittato, all'indietro Semedo, sempre Portogallo. Quando manca un minuto e mezzo, poco di più, allo scadere dei 6 minuti di recupero, Leao con Cubarsí, gran tempismo, di testa, senza sprecare questo pallone. Poi Fabian Ruiz a perfezionare e a mandare il pallone dall'altra parte senza troppe cerimonie, senza fronzoli. Adesso si chiude la Spagna, difende, manca poco, difende questo vantaggio che la porterebbe ai quarti di finale a giocare contro la vincente di Stati Uniti, Belgio, a Los Angeles il 10 luglio alle 21 italiane. Ma c'è ancora da giocare qui a Dallas con Bruno Fernandes, poi la pallone che viene giocato da Renato Veiga, ancora Diaz, i difensori, gran pressing di Oyarzabal, non è stata una partita brillante, continua a pressare sempre molto il giocatore basco da Portogallo, rimessa alla 30 secondi.
7: Allora, proprio sul finire della gara, negli ultimi secondi, Daniele Fortuna, se puoi ascoltarmi, ti abbiamo perso ancora dopo la scarica classica ormai metallica. Riproviamo, Daniele, non so se ci sei, ma notizie in merito me le danno già molto chiaramente Daniele Antelmi. C'è, andiamo subito, Daniele Fortuna.
0: Gli ultimi 20 secondi di partita, Portogallo 0, Spagna 1, e forse sarà l'ultimo attacco del Portogallo, sempre a sinistra, sempre dalle auto, che il pallone lo manda indietro sulla tre quarti, c'è Bruno Fernandes. Cambio di gioco, cambio di fascia con Cesao, uno contro uno con Cucurella, pallone morbido in mezzo, colpo di testa alto, di poco, all'ultimo momento ha potuto andare con l'azione per il pareggio con Bernardo Silva, andato in anticipo di testa, il pallone però ha superato la traversa, forse era l'ultima possibilità per il Portogallo per pareggiare. Mamma, è veramente mia, che ha sfiorato la traversa, sì sì.
1: Sì, che palla meravigliosa di Conceição, bravissimo Bernardo Silva, che certo non è diciamo il suo forte, no? Il colpo di testa, ma va,
0: non è Holland,
1: in mezzo, no, esatto, va in, nel mezzo tra Rodri e un altro difensore, scelta di tempo perfetta, la palla esce di pochissimo, una palla gol incredibile, e qui poteva starci il pareggio, e non fortunato, perché lì veramente basta un nulla, basta la spizzata che sia leggermente è più bassa e il portiere un po' arrivarci, grande chance all'ultimo minuto. Adesso penso che per il Portogallo sia arrivato quasi il momento di dire è arrivata un'altra volta la beffa contro la Spagna.
0: Vediamo, perché si continua a giocare, il recupero abbondantemente scaduto, quasi 7 minuti e mezzo con la Spagna che in vantaggio per 1-0, è entrato Borja Iglesias, la sua esperienza, la sua presenza alla prima partita al Mondiale, è entrato al posto di Oyarzabal, l'attaccante del Celta di Vigo. Vediamo se c'è ancora un'opportunità per il Portogallo, che sta spingendo con Bernardo Silva, poi il pallone viene mandato lì indietro, ma deve buttarlo nell'area di rigore della Spagna, farlo al più presto il Portogallo, a terra con Cesao, forse ci sarà qui la possibilità, perché c'è stato il fallo commesso da Ferran Torres su Conceição, che partiva da destra, tentava di rientrare più veloce di tutti, va in scivolata sulla giocatore della Juventus, Ferran Torres, viene anche ammonito per l'ultimo calcio di punizione del Portogallo. A questo punto direi di sì, anche se poi qui questi recuperi si prolungano sempre, l'abbiamo imparato nel Mondiale.
1: E intanto io non ho imparato ancora a star zitto.
0: E intanto esce Diogo Costa al limite dell'area di rigore, l'ultima possibilità, anche il portiere della Portogallo, tutti lì nell'area di rigore della Spagna, il calcio di punizione con il pallone fuori di poco con Neves che ha toccato, ma è finita, finisce qui, esce il Portogallo, ancora una volta l'incompiutezza, lo sbuffo caratteristico di Cristiano Ronaldo, chissà, forse l'ultima partita del mondiale con lui, mai dire mai, l'incompiutezza del Portogallo, si ferma ancora una volta sul più bello quando pensavi di aver portato la partita almeno ai tempi supplementari, e invece al 91esimo è arrivato il gol di Merino, appena entrato, avanti la Spagna, giocherà nei quarti di finale, tutta l'insofferenza e il dispiacere di Cristiano Ronaldo, ma ha vinto la Spagna che affronterà la vincente degli Stati Uniti e Belgio, ripeto, nei quarti di finale di Los Angeles venerdì 10 luglio alle 21. Può sorridere anche il tifoso eccellente di Hollywood Javier Bardem, la sua non è una nazionale per vecchi, tutt'altro, per riprendere il titolo di un gran film in cui lui è stato protagonista. Gli abbracci dei giocatori della Spagna che ha vinto, ringrazio Massimo Orlando per i suoi interventi, ciao Massimo.
1: Ciao Daniele, alla prossima, buona serata.
0: E grazie a Francesco Pionaglieri per l'assistenza tecnica. Linea in studio di Dallas a Guido Ardone.
8: Come prima, più di prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
2: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
7: E ancora con voi dagli studi di Dallas, allo scoccar del 90esimo, Ferran Torres inventa, Merino conclude e la Spagna fa sua. Una gara che era stata piuttosto gradevole nel primo tempo, decisamente meno nella ripresa, tant'è che sembrava irrimediabilmente destinata ai tempi supplementari, e invece non è così. Ai quarti di finale ci va la Roca, campione d'Europa in carica, e come ricordava giustamente Daniele Fortuna, adesso la Spagna attende l'esito della vincente della partita che inizierà però soltanto tra 3 ore, saranno le 2 in Italia tra Stati Uniti e Belgio, la gara della discordia per il quarto di finale che poi si andrà a disputare venerdì prossimo alle 21, ovviamente su Rai Radio 1. Per la giornata odierna noi vi salutiamo e dunque, partendo da Saxarubra, da Roma, grazie davvero a Federico Foroni, a Carlo Boninsegna, a Tony Tisi in redazione, a Ombretta Conti in regia, qui con me dagli studi di Dallas vedo e ringrazio Daniele Antelmi, con Paolo Ranaldi alla parte tecnica. Arriva il GR1 domani, attenzione, ve lo dicevo, noi cominceremo con seguiremo due partite dalle 18:40 circa, ci daremo il cambio di testimone con il Tour de France, tutto su Radio 1, e poi per raccontarvi Argentina-Egitto alle 18 e Svizzera-Colombia alle 22. Davvero tutto da Guido Ardone, grazie per averci seguito, Giornale Radio.
10: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
11: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
2: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
3: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: Ciao! Ti ricordi di me? Sono la nuova cucina Berloni. Certo, oggi sono cambiata per continuare a interpretare la casa dei tuoi sogni. Vieni a scoprirmi nell'atelier Berloni più vicino a te.
6: Berloni, dal 1960. Architetture da vivere.
7: GR1.
8: Buonasera da Francesca Giannini. L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci dello scorso ottobre in apertura. L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è indagato. Secondo gli elementi raccolti, Lavitola, già in passato coinvolto in varie vicende giudiziarie, sarebbe infatti il mandante dell'attentato. Perquisita la sua abitazione, sequestrati cellulare e PC. Sul movente è ancora in corso l'indagine. Martedì scorso arrestati 4 autori materiali dell'attentato. In Venezuela sale a 3.535 il bilancio delle vittime del terremoto, oltre 16.700 i feriti. I dati sono stati resi noti dal presidente del Parlamento Rodriguez. Secondo le autorità, gli sfollati sono più di 17.800. Finora sono state registrate oltre 1.000 scosse di assestamento. Nuovo round di colloqui tra Israele e Libano si terrà la prossima settimana a Roma il 15 e 16 luglio. L'appuntamento annunciato dall'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, che ha anche aggiunto che il 21 luglio il presidente libanese Aoun incontrerà Trump. Torniamo in Italia. Fontana Rossa, niente voli fino a domani alle 10 a causa dell'eruzione dell'Etna, lo comunica la società che gestisce l'aeroporto di Catania. Le voci dei viaggiatori bloccati.
9: Siamo state a un matrimonio di una nostra amica che abita qua in Sicilia e qua siamo rimaste.
10: Dovevamo andare a Parigi e hanno cancellato il volo.
11: All'aeroporto Fontana Rossa di Catania, giornata di attesa e incertezza, scandita dagli avvisi di chiusura delle piste per la cenere dell'Etna.
12: Aeroporto chiuso fino alle 12, aeroporto chiuso fino alle 14, ora aeroporto chiuso fino alle 18, speriamo.
11: Dall'inizio dell'attività vulcanica, oltre 200 i voli cancellati o dirottati su Trapani, Comiso o Palermo.
13: Devo tornare a Venezia. L'anno scorso mi è successa la stessa cosa e sono andata a Reggio ed è stata tragica.
14: Compagnie aeree, pas de solution.
11: Dalla compagnia aerea non ci hanno proposto nessuna soluzione. Andremo a Palermo domani perché ora gli autobus sono tutti pieni. Treni speciali organizzati dalla regione per raggiungere Catania. Ore di attesa all'aeroporto per i passeggeri dirottati a Trapani.
15: Si sapeva da ieri mattina che c'erano problemi. Potevano benissimo organizzarsi e far trovare autobus quanti ne servivano.
11: Chi ha problemi di mobilità viene assistito dal personale dell'aeroporto.
16: Gentilissimi, l'assistenza ottima.
11: Da Catania, Fabio Butera, GR1.
8: È stato riaperto sull'autostrada 1 Milano-Napoli il tratto compreso tra il bivio con la diramazione Roma Nord e Magliano Sabina in direzione Firenze, precedentemente chiuso a causa di un tir in fiamma all'altezza del chilometro 511. L'inchiesta di Milano sugli ultra dell'Inter, si pente l'ex capo della curva nero-azzurra.
17: C'è un sacco di 'ndrangheta a San Siro e dintorni. Noi avevamo i Bellocco, loro avevano i Trimboli. Così dice Marco Ferdico, ex frontman di Curva Nord, al pubblico ministero Storari. Si è pentito. Si dice sia accaduto in una pausa dell'udienza Fiume del 27 maggio scorso per l'omicidio Boiocchi in tribunale a Milano. Tre interrogatori in fila, pagine e pagine di verbali. 'Ndrangheta da noi, Curva Nord, Cosca Bellocco, Rosarno. E 'ndrangheta, Cosca Trimboli, Platì, anche da loro, Curva Sud. E per darne prova Ferdico racconta dell'accordo, sorprendente fra eterni rivali, che si fa per la finale di Champions di Istanbul nel 2023. Chi ci va paga il 30% degli incassi all'altra curva. Lucci, per dare l'assenso al patto, dice che deve chiedere ad Antonio Rosario Trimboli, esponente dei Trimboli di Platì. Bene, alla fine ci va l'Inter a giocarsela con il Manchester e dunque Curva Nord deve versare 150.000 euro in tranche, ne mancano 20.000. Vabbè, fa Lucci a Ferdico. Dammi 10.000 bandierine dell'Inter, attenzione, dell'Inter. Le faccio vendere in Piazza Duomo per la finale da un mio amico fidato, ambulante. Affari, 'ndrangheta, eppure un robusto traffico di sostanze. Di qua e di là.
18: Per il GR1, Elisabetta Santon.
8: Ancora cronaca con il processo a Francis Kaufman, accusato dell'omicidio a Villa Pamphili a Roma della compagna Anastasia e della figlia Andromeda di 11 mesi. Ascoltate alcuni testimoni.
7: La bambina aveva le braccia penzoloni, per me era morta. Coincidono le testimonianze di due ragazzi che il 7 giugno di un anno fa, in piena notte, vicino Villa Pamphili, incrociarono Francis Kaufman con in braccio la piccola Andromeda. Minorenni parlano dietro un paravento, raccontano di aver chiamato il 112 turbati dalla posizione naturale della bimba, dal vestitino rosa e da quel soggetto che si abbassò il cappellino da baseball come per non farsi notare. La polizia non ci diede retta, aggiunge uno dei testi. Kaufman non è in aula, ha preferito rimanere nel carcere romano di Regina Coeli. Il processo, sospeso a maggio per un disturbo psicotico transitorio dell'imputato, è ripartito dunque, ma senza di lui. Dopo un mese di ricovero, la prima corte d'assise lo ha ritenuto idoneo a stare in giudizio. Tra i testimoni anche una donna che riferisce di aver incontrato il californiano con la bimba, ma viva. Ilaria Dionisi, GR1.
8: Il principe Harry a Londra, ma è ancora giallo su dove alloggerà e se la famiglia lo raggiungerà. La visita di più giorni del duca di Sussex, legata ai preparativi per gli Invictus Games del 2027 a Birmingham, l'evento sportivo internazionale da lui fondato per i reduci, feriti o malati, resta avvolta nel mistero. La notizia che il principe avrebbe alloggiato a Buckingham Palace durante la sua permanenza è stata infatti smentita dal palazzo, giustificata dal fatto che non aveva accettato l'invito nella residenza del sovrano con il dovuto anticipo. A Harry non è rimasto che giudicare la situazione deludente. È tutto per questa edizione su Radio 1, ora spazio alla musica, prossimo GR a mezzanotte. Buon ascolto.

0: Putin vuole la pace, parliamone. Gelo Casabianca Italia dopo l'ultimo attacco social del presidente americano a Giorgia Meloni. Palazzo Chigi sceglie la linea del silenzio. Solidarietà alla premier da maggioranza e opposizione. Ciclone Trump anche sui mondiali per le pressioni sulla FIFA per togliere la squalifica a Balogun. Ho telefonato a Infantino, ammette il tycoon. Attentato a Segfrido Ranucci, indagato il giornalista Walter Lavitola, per gli inquirenti sarebbe il mandante, perquisita la sua abitazione. Pasticci di corte, Gran Bretagna, il principe Harry torna a Londra e Re Carlo gli nega l'alloggio a Buckingham Palace dopo averlo invitato. Musica, Zucchero, la sua classe senza tempo, in 26.000 a Bologna per applaudire il bluesman nel bel mezzo di un tour che toccherà quasi tutta l'Europa. Sport, a Dallas passa la Spagna, Portogallo battuto in extremis 1-0 nell'ultima di Ronaldo. Tennis, ancora tanta Italia a Wimbledon, Cobolli e Paolini raggiungono Sinner ai quarti. Buonasera da Carmelo Lazzaro. Tra poche ore ad Ankara, in Turchia, al via il vertice NATO con i 32 paesi dell'Alleanza Atlantica. Al centro dei colloqui l'aumento delle spese per la difesa da parte degli alleati. Ospite Zelensky, che chiede più impegno per Kiev, di Ucraina e non solo, ha parlato anche Trump, il corrispondente.
1: Trump in partenza per il vertice NATO di Ankara in Turchia. Ai giornalisti ha detto che il dossier ucraino sarà sul tavolo del summit. Sia Putin, con cui ho avuto un'ottima telefonata, sia Zelensky vogliono la fine della guerra, afferma. Ha una domanda sull'Iran e il presidente americano poi replica:
2: Look, we're going to win one way or the other. We're either going to make a deal or we're going to finish the job.
1: Vinceremo in un modo o nell'altro, con un accordo, oppure finirò il lavoro. E torna ad alludere alla possibile distruzione di infrastrutture come ponti e impianti energetici. Nel pomeriggio di ieri, invece, Trump aveva pubblicato un post sui social con una foto della premier italiana Meloni che lo guarda e sopra la scritta «È necessario un ordine restrittivo». L'inquilino della Casa Bianca, negli scorsi mesi, dopo aver preso di mira polemicamente altri capi di governo europei, aveva già criticato Meloni per lo scarso sostegno in Iran e nello stretto di Hormuz. Il nuovo attacco alla premier italiana arriva alla vigilia del vertice NATO di Ankara sulla difesa, con il presidente che nemmeno una settimana fa aveva sferzato i paesi europei per quello che ritiene un insufficiente contributo finanziario all'Alleanza Atlantica. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: E da Palazzo Chigi, no comment sul post di Trump. Giorgia Meloni lavora invece sui dossier da portare ad Ankara.
3: Sulle spese militari l'Italia è impegnata a mantenere una traiettoria di crescita a partire dal 2,8% sul PIL con cui Giorgia Meloni si presenterà al vertice NATO. L'aumento potrebbe valere complessivamente 17 miliardi di euro per i prossimi due anni, ma le cifre sono ancora in via di definizione. Bisogna stabilire anche la distribuzione della spesa. L'obiettivo del 5% nel 2035 è allargato anche alle spese per la sicurezza interna, su cui l'Italia insiste. La premier ad Ankara insieme al ministro della difesa Crosetto e a quello degli esteri Tajani per un summit il cui programma all'ultimo è stato accorciato alla sola giornata di domani, preceduta questa sera dalla cena dei leader. Bene nella visione italiana il punto inserito nelle conclusioni sull'attenzione al fianco sud dell'alleanza, con la relativa questione della gestione dei flussi migratori e appunto sull'allargamento del concetto di difesa a temi come la cybersicurezza e la sicurezza energetica. Quanto agli aiuti all'Ucraina, quelli dell'Italia si concentreranno sull'energia, generatori per far funzionare scuole e ospedali. Ankara con Jacopo Teodoro, Federica Ionta, GR1.
0: Al post del presidente statunitense risponde invece la politica italiana, solidarietà alla premier Meloni anche dal centro-sinistra.
4: Le parole di Trump si commentano da sole, così il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ribadisce comunque l'importanza di relazioni transatlantiche positive, come fa a intendere anche il ministro della difesa Guido Crosetto. Le persone passano, i rapporti restano. Maurizio Lupi, noi moderati.
5: Credo che la strada giusta sia quella di non rispondere a queste provocazioni, ma invece di ribadire con forza che l'alleanza Stati Uniti d'America e Europa e Stati Uniti d'America e Italia è un'alleanza strategica.
4: Solidarietà a Giorgia Meloni anche dalle opposizioni, attacchi inaccettabili per la segretaria d'America Heinrich Schlein, che insieme a Giuseppe Conte ha partecipato all'incontro Ridare voce alla democrazia con il Cardinal Zuppi e numerose associazioni cattoliche. Costruiamo insieme ponti perché la politica da sola non basta, concordano i due leader, con Conte che in più rilancia il voto ai sedicenni. D'accordo anche nel respingere gli attacchi di Trump, ma la premier, ribadisce il 5 Stelle, è stata troppo accondiscendente.
6: E adesso ne paghiamo le conseguenze perché ci sono stati degli impegni folli, insostenibili, che ricadranno sulle spalle dei nostri figli e dei nostri nipoti.
4: Francesco Macaro, GR1.
0: La guerra in Ucraina, dopo il massiccio attacco russo della scorsa notte che ha causato oltre 20 morti, l'esercito di Mosca ha colpito una stazione di servizio di Zaporizhia, 2 morti e 9 feriti. Un altro distributore di benzina è stato bersaglio di un drone che ha danneggiato le auto parcheggiate. Altre 2 persone sono morte sotto i bombardamenti russi, una ragazza di 18 anni e un uomo di 41. Nuovo round di colloqui tra Israele e Libano la prossima settimana a Roma, il 15 e il 16 luglio. Parteciperanno gli ambasciatori con l'obiettivo di mettere in atto l'accordo in 14 punti firmato a Washington lo scorso 26 giugno. A Gaza, intanto, Hamas rinuncia al governo della striscia che controllava dal 2007.
7: Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo con cui ha governato negli ultimi 20 anni la striscia, il Comitato di Emergenza, aprendo la strada alla costituzione del Comitato Tecnico per Gaza, che avrà compiti di ordinaria amministrazione, come previsto dal Board of Peace, il piano di Trump. È un passo indietro politico da parte di Hamas, che però rifiuta di disarmarsi, ed è questo uno dei punti del piano per Gaza. Dura la reazione israeliana. L'apparente disponibilità di Hamas è solo un trucco per evitare il disarmo, ha dichiarato il ministro degli esteri israeliano Saar. Cercano di replicare il modello Hezbollah, ma intanto Israele continua a colpire nella striscia, ucciso un altro leader dell'organizzazione. Gli aiuti sono bloccati. La Corte Suprema israeliana chiede al governo risposte sul pediatra di Gaza, Abu Safia, in pericolo di vita dopo 18 mesi di carcere, con l'accusa di aver avuto legami con Hamas. Alba Arcuri, GR1.
0: Iran prosegue il lungo commiato alla guida suprema Ali Khamenei, ucciso nel primo giorno di attacchi da parte di Stati Uniti e Israele il 28 febbraio. Nel terzo giorno di celebrazioni nella capitale Teheran è ricomparso in pubblico anche l'ex presidente Ahmadinejad. La bara è stata poi trasferita in elicottero nella città santa di Qom, dove in giornata si terrà un altro corteo. Poi, dopo un percorso che toccherà anche l'Iraq, la sepoltura giovedì a Mashhad, città natale tale di Khamenei. Trump al centro delle polemiche assieme alla FIFA anche per i mondiali di calcio. Il caso Balogun, all'attaccante degli Stati Uniti è stata sospesa la squalifica rimediata dopo il rosso contro la Bosnia Erzegovina. Sentiamo uno dei nostri inviati.
8: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ammette candidamente di aver chiamato Gianni Infantino per rivedere la squalifica di Balogun. Non era espulsione, ha poi detto Trump. La FIFA ha preso una decisione brillante. Non la pensa così l'intero mondo del calcio, che parla chiaramente di mondiale falsato, e forse non la pensa così nemmeno il presidente della FIFA, che arrampicandosi sugli specchi ha spiegato che la decisione non è sua, ma di un collegio giudicante che lui deve rispettare. E subito dopo il ricorso del Belgio è stato respinto. Fra poco più di un'ora e mezzo Balogun sarà in campo. Il Belgio, spiega la FIFA, non è parte in causa. Trump, che afferma di non conoscere il significato del cartellino rosso e di non spiegarsi perché un giocatore espulso debba saltare la partita successiva, siamo all'analfabetismo calcistico, riceve il sostegno dei suoi fan che esaltano la sua potenza. Chi ama il calcio invece spera in una giustizia superiore che faccia uscire gli Stati Uniti dal mondiale. Ma questo non salverà Infantino dalla figuraccia e dal crollo del suo ascendente sul calcio mondiale. Dallas, con la collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Giuseppe Bisantis, GR1.
0: Rai Radio 1, mezzanotte 9 minuti, siamo alla cronaca. Colpo di scena nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci nell'ottobre scorso. Indagato come mandante l'ex giornalista e imprenditore Walter Lavitola, perquisita la sua abitazione.
9: Il flash di agenzia esce alle 21.30 per la bomba fatta esplodere davanti il cancello della casa di Sigfrido Ranucci la sera del 16 ottobre. È indagato Walter Lavitola. Lo scoppio danneggiò due auto della famiglia del conduttore di Report e avrebbe anche potuto uccidere. Le indagini hanno portato martedì scorso all'arresto dei quattro presunti esecutori materiali dell'attentato. Sono accusati di porto, detenzione e uso di ordigno esplosivo, minacce e danneggiamento, aggravati dal metodo mafioso. Gli stessi reati vengono contestati alla Vitola, al quale sono stati sequestrati PC e cellulare. Sarebbe quindi lui il mandante, anche se non appare chiaro al momento il movente. Ex direttore del nuovo quotidiano L'Avanti, la Vitola era stato al centro di diverse vicende giudiziarie. Dopo 4 anni in carcere aveva aperto un ristorante di pesce a Roma. Fausto Bertuccioli, GR1.
0: Trapani, Antonino Pizzolato, bronzo olimpico nel sollevamento pesi a Tokyo e Parigi, condannato a 5 anni e 4 mesi per violenza sessuale di gruppo. Stessa pena per altri 3 imputati. Il fatto contestato nel luglio 2022 in un residence della città siciliana, a denunciare il gruppo una 27enne turista finlandese per cui è stato disposto un risarcimento. Le parole del legale della giovane, Nicola Pellegrino.
10: Questa sentenza rappresenta per lei non la cancellazione del dolore, ma il riconoscimento della sua voce e della sua verità processuale.
0: Per Pizzolato l'accusa aveva chiesto 10 anni di carcere. Sentiamo il suo avvocato Paolo Paladino.
11: Attendiamo il deposito della motivazione della sentenza, ma sin d'ora posso senz'altro anticipare che la sentenza sarà impugnata.
0: Era già stato in carcere in Inghilterra il giovane accusato di tentato omicidio nei confronti di uno sconosciuto avvenuto sabato a Milano. Il giudice formalizzerà nelle prossime ore la convalida dell'arresto.
12: Mi ha detto che per il momento non avrebbe intenzione di chiedere la sostituzione della misura e quindi di permanere ancora in carcere.
13: Lo precisa Simona Brambilla, legale di Lamin Saidighi. Scontato dunque che il giovane accusato di aver inferto una 20ina di coltellate ad un 55enne che non conosceva resterà dietro le sbarre a Milano. Davanti al giudice ha scelto il silenzio, mentre all'avvocata, il 22enne, ha detto di non ricordare neppure la frase detta ai poliziotti appena arrestato: mi sono divertito, appena esco lo rifaccio.
12: Dice di non ricordare assolutamente nulla dell'accaduto. È un ragazzino, sembra molto smarrito, ecco.
13: In Inghilterra, dove si era trasferito anni fa con la famiglia di origine gambiana prima di rientrare in Italia, Lamin nel 2023 era stato in carcere per tentato omicidio, pare a scopo di rapina. Da Conegliano Veneto si era allontanato dopo un litigio col padre che gli chiedeva di contribuire alle spese. Nella sua casa sequestrate ricette in inglese per farmaci psichiatrici. L'avvocata nega sia stato in cura per problemi psichici. In tasca al giovane trovati 2 biglietti con frasi motivazionali. Elena Baiocco, GR1.
0: A Savona, tragico scontro tra senza fissa dimora per la contesa di un posto letto in un accampamento di fortuna. Un 36enne è stato accoltellato a morte sulla spiaggia. L'aggressore, un italiano di 52 anni, fuggito subito dopo il delitto, si è poi costituito. Italia divisa in due a causa del maxi cantiere nel nodo di Firenze per la demolizione e la ricostruzione del vecchio cavalcaferrovia di Ponte Alpino a Campo di Marte e di un pesante guasto alla linea elettrica alla stazione di Milano Centrale. Treni dimezzati, ritardi fino a 3 ore, evidenti disagi per i viaggiatori. E a Catania stop ai voli all'aeroporto Fontanarossa. Lo scalo resterà chiuso fino alle 10 di questa mattina a causa dell'eruzione dell'Etna. A comunicarlo è la società che lo gestisce. La sospensione riguarda sia i voli in partenza sia quelli in arrivo, con inevitabili ripercussioni sui passeggeri. La saga dei Windsor. L'ex principe Harry si trova nel Regno Unito senza la famiglia per i preparativi per gli Invictus Games 2027, ma il figlio di Re Carlo ha trovato chiuse le porte di Buckingham Palace. L'inviata della Rai.
14: Altro che riavvicinamento alla famiglia reale, il ritorno a casa del principe Harry sta diventando un gran caos, scrivono i tabloid inglesi. Subito prima della partenza aveva accettato l'invito a soggiornare a palazzo. Già si parlava di riavvicinamento con il padre Carlo e il resto dei Windsor. Poi è arrivata la doccia fredda. Il duca del Sussex non potrà essere ospite del re. La sua risposta è arrivata troppo tardi e quindi l'invito è stato ritirato. Si legge in un gelido comunicato di Buckingham Palace. La casa reale richiede un preavviso minimo minimo per garantire un'accoglienza adeguata. È il motivo. Una decisione deludente, ha risposto il portavoce di Harry. Sotto il sole cocente di Londra di luglio, i turisti davanti a Buckingham Palace sono accaldati e perplessi dalle ultime notizie che arrivano dai reali. Non mi sembra carino da parte del re. In fondo è suo figlio, dice Anne, che è americana. Gli inglesi tendono a minimizzare. Sono diversi, ma in fondo sono una bella famiglia.
15: Questioni familiari sicuramente.
16: Penso che sia chiaro che anche loro hanno i loro problemi in famiglia, come tutti.
14: Monia Venturini per il GR1.
0: Nuove linee guida per le recensioni online dall'antitrust. Ora serve lo scontrino.
16: L'obiettivo è quello di garantire la veridicità dei giudizi su ristoranti e alberghi oppure sugli acquisti online. Si stima che il 77% degli italiani legge i commenti di altri utenti prima di comprare o fare una prenotazione. Le nuove regole antitrust prevedono che le recensioni siano accompagnate da una prova concreta, come il possesso dello scontrino, una fattura o altra documentazione. Diventeranno operative dopo il 15 luglio, al termine della consultazione pubblica prevista dalla nuova legge sulle piccole e medie imprese, e si applicheranno in linea di principio non solo a ristorazione e turismo. Anche i professionisti e le aziende che sollecitano una valutazione sulle proprie attività o gli intermediari che offrono questo servizio dovranno fare la loro parte per individuare messaggi fasulli con sistemi di tracciabilità basati anche sull'intelligenza artificiale. Tra le associazioni dei consumatori c'è chi parla di segnale importante per il mercato, chi invece di pannicelli caldi. Apprezzamento arriva da Fiepet Confesercenti. La prova scontrino e garanzia rinunciabile. Fabio Comini, GR1.
0: La riscossa dell'usato nella moda. Le piattaforme del vintage guadagnano quote di mercato.
17: L'usato, o vintage come fa più chic chiamarlo, tira più del nuovo. Rappresenta il 10% della spesa complessiva dell'abbigliamento e cresce a una velocità doppia del resto del mercato. Una tendenza che sta rivoluzionando anche lo shopping online. In Francia la prima piattaforma per l'e-commerce di vestiti e accessori è Vinted, riservata alla compravendita tra privati e nata in Lituania dall'intuizione di Milda Mituke, che si era accorta di non sapere quante decine di paia di scarpe possedesse. Capì così che era il momento di fare spazio nell'armadio. C'è un modo di tendenza anche per definire questa pratica: fare decluttering, dicono le star che aprono il loro profilo sull'app, come qui hanno fatto Arisa o Belen. Oggi Vinted da 80 milioni di iscritti in Europa, 4 in Italia, dove è il secondo sito per volume di acquisti di vestiti dopo il colosso cinese Shein. La riscossa dell'usato non è solo europea. In Giappone c'è l'app Mercari con oltre 100 milioni di utenti, l'80% della popolazione. Se il vintage fa tendenza è per un insieme di ragioni: sensibilità ambientalista, crisi economica. Comprando usato si produce e si inquina di meno, vendendo si arrotonda lo stipendio. Francesca Fornario, GR1.
0: Viaggio nella memoria tra oggetti, musica, moda degli anni 70, decennio cruciale della nostra storia, in mostra fino al 29 novembre a Gorizia.
18: Mi ritorni in mente.
19: Lucio Battisti nel 1970 apriva così in musica un decennio cruciale per l'Italia, quello della crisi petrolifera, della riforma del diritto di famiglia, del divorzio, degli anni di piombo. La colonna sonora di quegli anni sarà ascoltabile dai jukebox che si trovano nel percorso della mostra che fino al 29 novembre racconta a Gorizia gli anni 70. La curatrice Raffaella Sgubin.
20: Abbiamo scelto un sottotitolo che indica la chiave della mostra: la creatività come antidoto. Si tratta di un itinerario molto ricco, 170 oggetti.
19: La moda, la musica, auto e moto, Agostini era il campione. Il design, con la sorpresa di una sala dedicata a Spazio 1999, serie di culto di quegli anni.
20: Questa base lunare Alfa era quasi integralmente arredata con design italiano, Vico Magistretti, Gae Aulenti. Questa visione di futuro era tutta declinata in design italiano.
19: Miriam Mauti, GR1.
0: Erano in 26.000 questa sera ad applaudire Zucchero allo stadio Dall'Ara di Bologna, solo una tappa del tour internazionale che porterà il bluesman emiliano in quasi tutta Europa per 25 anni di Baila, che ascoltiamo in sottofondo. Una scaletta ricca di grandi classici, da Il mare a Dune mosse. Prossima data a Pescara, poi Perugia, Messina e Lucca. Termina qui questa edizione del GR1. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, regia Gianluca Liberati e Massimo Chiadroni. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
2: GR1 Sport.
21: Bentrovati da Manuela Collazzo. Mondiali di calcio, il caso Balogun, gli sviluppi e le polemiche, abbiamo detto nella prima parte del giornale. Qui le questioni di campo, le gare. Portogallo-Spagna, fa festa la Spagna, promossa ai quarti all'ultimo respiro, va a casa il Portogallo. Cristiano Ronaldo termina in lacrime.
22: Lo sguardo perso nel nulla, gli occhi lucidi, il saluto di Cristiano Ronaldo ai mondiali. Passa la Spagna senza incantare, magari vale ancora di più perché la rete della qualificazione arriva al 91esimo a negare gli inevitabili supplementari. Entrati nel secondo tempo hanno combinato Ferran Torres, passaggio improvviso e tagliente in verticale, e Merino, il suo movimento vincente e il gol. 1-0 in una ripresa di timori. Il primo tempo è stato vivace, Oyarzabal l'ha sprecato subito, tiro largo solo davanti a Diogo Costa, che poi è stato formidabile su Baena. Il Portogallo ha risposto con le discese trascinanti di Nuno Mendes, un suo tiro potente è finito sulla traversa, ma poi è dovuto uscire per un infortunio muscolare, ripresa di noia e paura. L'accensione finale vale i quarti per la Spagna contro la vincente di Stati Uniti-Belgio. Dallas, collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Daniele Fortuna, GR1.
21: Stati Uniti-Belgio, la partita di cui tanto si è parlato per il caso Balogun, comincerà quando da noi saranno le 2 di notte. Il tennis, Wimbledon, si aspetta il ritorno in campo di Sinner. Nel frattempo convincono Cobolli e Paolini, Italia protagonista non solo in campo.
23: Kimi Antonelli scherza con Yannick Sinner nel Royal Box accanto a Roger Federer. Italia sempre al centro di Wimbledon. In campo un super Flavio Cobolli, liquida 3-7-0 de minor e vola ai quarti di finale come l'anno scorso. Se la vedrà con la sorpresa inglese Ferri, che ha battuto al super tie break del quinto set il bulgaro Dimitrov. Cobolli.
24: Alex credo che sia un giocatore stratosferico. Batterlo oggi mi fa sentire pronto, soprattutto batterlo 3-7-0. Credo che mi abbia dato tante risposte e abbia dato risposte anche ai miei avversari.
23: Anche una ritrovata Jasmine Paolini ai quarti di finale e oggi torna in campo contro il tedesco struffa Yannick Sinner con l'obiettivo di volare tra i magnifici 4 a Church Road, Wimbledon. Emilio Mancuso, GR1.
21: Ciclismo, Tour de France, alla terza tappa arriva il primo acuto di Pogacar che in un colpo solo alle Sangle si prende la frazione e la maglia gialla battendo Vingegaard.
25: Ennesimo show, il 22esimo alla Tour de France per Tadej Pogacar. Lo sloveno conquista la terza tappa staccando nell'ultima salita di giornata alle Sangle Jonas Vingegaard. Calcolando a buoni e piazzamenti, Tadej sfila la maglia gialla al danese, ma i due hanno lo stesso tempo in classifica generale. Una dimostrazione plastica di come ci sia equilibrio assoluto tra i due grandi favoriti e di come sia già chiaro che per gli altri sarà quasi impossibile inserirsi. Impressionante il ritmo dato la corsa dalla UAE con Isaac del Toro, primo nella seconda frazione, che lavora fino agli ultimi 200 metri per Pogacar, che stavolta non lascia la vittoria al compagno, ma si va a prendere il successo sprintando in faccia a Vingegaard. Terzo in generale Van der Poel a 23 secondi. Oggi tappa vallonata, la prima dopo la partenza dalla Spagna, tutta in territorio francese, da Carcassonne a Foix. Cristiano Piccinelli, GR1.

0: verde. Viaggiare informati.
1: Mezzanotte 23 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo per questo aggiornamento dalla A10 Genova Ventimiglia. Tra Celle Ligure e Albisola verso Ventimiglia, coda per tratto chiuso. Sulla A14 Bologna-Taranto tra Forlì e Faenza verso Bologna, 2 km di coda anche qui per tratto chiuso. Sulla A25 Torano-Pescara tra Cocullo e Prato La Peligna sul Mona verso Pescara, traffico rallentato per lavori. E sulla A16 Napoli-Canosa tra Avellino Est e Benevento verso Canosa, individuata la presenza di pedoni intorno al chilometro 51. Diamo due chiusure e torniamo al nord, geograficamente. Sulla A8 Milano-Varese, rampa di accesso chiusa per lavori a Castellanza in entrata in direzione Milano fino alle 5. E sulla A14 Bologna-Taranto, tratto chiuso per lavori tra allacciamento A13 Bologna-Padova e Bologna-San Lazzaro in direzione di Ancona fino alle 5. Ed è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS.

abbia voglia di mangiarla tutta. Stai attento amico, quelle frutte che scotta, attento amico.

viene voglia di mangiarla tutta. Attento amico, quelle frutte le scotta. Attento amico.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Gelo Casabianca Italia dopo l'ultimo attacco social del presidente americano a Giorgia Meloni. Palazzo Chigi sceglie la linea del silenzio. Solidarietà alla premier da maggioranza e opposizione, ma il presidente Fontana sottolinea che tra paesi alleati il confronto deve fondarsi su rispetto, responsabilità e collaborazione. E tra poche ore ad Ankara in Turchia al via il vertice NATO con i 32 paesi dell'Alleanza Atlantica. Al centro dei colloqui l'aumento delle spese per la difesa da parte degli alleati. Ospite Zelensky che chiede più impegno per Kiev. Trump, Putin vuole la pace. Parliamone. E nuovo round di colloqui tra Israele e Libano. La prossima settimana a Roma, il 15 e il 16 luglio, parteciperanno gli ambasciatori con l'obiettivo di mettere in atto l'accordo in 14 punti firmato a Washington lo scorso 26 giugno. Il 21 luglio invece il presidente libanese Aoun incontrerà Trump a Gaza. Intanto Hamas rinuncia al governo della striscia che controllava dal 2007. E torniamo in Italia con la cronaca. L'attentato a Sigfrido Ranucci, indagato l'ex giornalista e imprenditore Walter Lavitola, per gli inquirenti sarebbe il mandante. Perquisita la sua abitazione, sequestrati cellulare e PC sul movente, è ancora in corso l'indagine. Trapani, Antonino Pizzolato, bronzo olimpico nel sollevamento pesi a Tokyo e Parigi, condannato a 5 anni e 4 mesi per violenza sessuale di gruppo, stessa condanna per altri 3 imputati. Il fatto contestato nel luglio 2022 in un residence della città siciliana, a denunciare il gruppo una 27enne turista finlandese per cui è stato disposto un risarcimento. L'Italia divisa in due a causa del maxi cantiere nel nodo Firenze per la demolizione e la ricostruzione del vecchio cavalcaferrovia di Ponte Alpino a Campo di Marte, di un pesante guasto alla linea elettrica alla stazione di Milano Centrale. Treni dimezzati, ritardi fino a 3 ore, evidenti disagi per i viaggiatori. E disagi anche a Catania, stop ai voli all'aeroporto Fontanarossa. Lo scalo resterà chiuso fino alle 10 di questa mattina a causa dell'eruzione dell'Etna, a comunicarlo la società che lo gestisce. La sospensione riguarda sia i voli in partenza sia quelli in arrivo. Ciclone Trump anche sui mondiali per le pressioni sulla FIFA per togliere.
0: Rai, Radio 1 Sport.

Abbiamo camminato sulle pietre incandescenti, abbiamo risalito le cascate e le correnti, abbiamo attraversato gli oceani e i continenti, ci siamo abituati ai più grandi mutamenti. Siamo stati pesci e poi rettili e mammiferi, abbiamo scoperto il fuoco, inventato i frigoriferi, abbiamo imparato a nuotare, poi a correre e poi a stare immobili. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile,

Abbiamo confidenza con i demoni interiori. Sappiamo che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola. Voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Tra poche ore ad Ankara in Turchia al via il vertice NATO con i 32 paesi dell'Alleanza Atlantica. Al centro dei colloqui l'aumento delle spese per la difesa da parte degli alleati. Ospite Zelensky che chiede più impegno per Kiev. Di Ucraina e non solo ha parlato anche Trump, il corrispondente.
4: Trump in partenza per il vertice NATO di Ankara in Turchia. Ai giornalisti ha detto che il dossier ucraino sarà sul tavolo del summit. Sia Putin, con cui ho avuto un'ottima telefonata, sia Zelensky vogliono la fine della guerra, afferma. Ha una domanda sull'Iran e il presidente americano poi replica:
5: Look, we're going to win one way or the other. We're either going to make a deal or we're going to finish the job.
4: Vinceremo in un modo o nell'altro con un accordo oppure finirò il lavoro. E torna ad alludere alla possibile distruzione di infrastrutture come ponti e impianti energetici. Trump aveva pubblicato un post sui social con una foto della premier italiana Meloni che lo guarda e sopra la scritta «È necessario un ordine restrittivo». L'inquilino della Casa Bianca negli scorsi mesi, dopo aver preso di mira polemicamente altri capi di governo europei, aveva già criticato Meloni per lo scarso sostegno in Iran e nello stretto di Hormuz. Il nuovo attacco alla premier italiana arriva alla vigilia del vertice NATO di Ankara sulla difesa, con il presidente che nemmeno una settimana fa aveva sferzato i paesi europei per quello che ritiene un insufficiente contributo finanziario all'Alleanza Atlantica. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: Palazzo Chigi sceglie la linea del silenzio. Giorgia Meloni lavora ai dossier da presentare. L'incontro NATO in Turchia, investimenti in sicurezza, sostegno all'Ucraina e lotta all'immigrazione clandestina, i temi principali. Nel vertice la Premier ribadirà la previsione di spesa dell'Italia sulla sicurezza, 2,8% del PIL, comprensivo delle risorse per la difesa interna, in un trend in crescita verso l'obiettivo comune stabilito con gli alleati del 5% entro il 2035. E il conflitto russo ucraino, nella notte raid su entrambi i fronti, l'attacco di Mosca con droni a Sumy, 2 civili morti. Missili ucraini hanno invece colpito la regione di Belgorod, causando un incendio all'aeroporto. Nuovo round di colloqui tra Israele e Libano si terrà la prossima settimana a Roma, il 15 e il 16 luglio. L'appuntamento annunciato dall'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, che ha anche aggiunto che il 21 luglio il presidente libanese Aoun incontrerà Trump. Intanto Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo con cui ha governato negli ultimi 20 anni la striscia di Gaza. Da questo momento la gestione sarà in mano al comitato tecnico. In Venezuela sale a 3.535 il bilancio delle vittime del terremoto, oltre 16.700 i feriti. I dati sono stati resi noti dal presidente del Parlamento Rodriguez. Secondo le autorità, gli sfollati sono più di 17.800. Finora sono state registrate oltre 1.000 scosse di assestamento. La cronaca con il colpo di scena nell'inchiesta sull'attentato a Siegfried Ranucci nell'ottobre scorso, indagato come mandante l'ex giornalista e imprenditore Walter Labitola, perquisita la sua abitazione.
6: Il flash di agenzia esce alle 21.30.